0: Alle 18 e... sì, alle 18, alle 19 e 21 minuti torniamo in Lombardia. Perché oggi il Partito Democratico regionale ha presentato la nuova indagine sull'applicazione della legge 194 qui in regione, qui in Lombardia. È un appuntamento annuale sempre piuttosto interessante. A curarlo è la consigliera regionale del PD, Paola Bocci, che è al telefono con noi. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutte e a tutti, grazie di questa opportunità.
0: Allora, appuntamento annuale, dicevo, sempre interessante perché è ricco di dati, spunti e osservazioni. Che Lombardia ne esce da questo rapporto che credo si concluda a dicembre 2025?
1: Sì, allora, intanto ci tengo a ringraziare chi ha lavorato con me a questo rapporto, perché noi facciamo l'osservatorio che non c'è, quello che chiediamo da tanti anni a Regione Lombardia, e abbiamo dati freschi, nel senso che i dati ufficiali che noi abbiamo sono quelli della relazione annuale e sono fermi al 2023. Noi abbiamo dati che riguardano il 2025. Allora, lo spettro è interessante, nel senso che ci sono dei piccoli miglioramenti, anche forse grazie allo sfinimento delle nostre richieste, delle nostre sollecitazioni, però ancora in regione persistono delle sacche di disuguaglianza e di scarsa accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza. Il numero delle interruzioni è simile a quello dello scorso anno, cioè intorno ai 10.600. Cresce un pochino il metodo farmacologico, ma non è ancora, come dire, alla pari con le altre regioni che sono molto più avanti di noi, e soprattutto esistono ancora delle grandi diversità di erogazione di questo metodo, che sappiamo essere il meno invasivo e anche quello più consigliato. Per esempio, per guardare al nostro territorio, abbiamo un'intera area metropolitana che è quella della SST Ovest Milano, per intendersi Legnano Magenta, dove non viene offerto il servizio farmacologico. La nostra regione è sempre molto ospedalocentrica e non fa quello che fanno altre regioni, cioè consentire che l'aborto farmacologico, anche con la somministrazione a domicilio del secondo principio, venga erogato nei consultori, cosa che fanno già non solo l'Emilia-Romagna, diciamo regioni più vicine a un sentire di sinistra, ma anche il Piemonte, anche la Sardegna, insomma altre regioni hanno cominciato ad attuare delle linee guida che sono nazionali, a potenziare i consultori in modo che possano farlo, perché non è che da un giorno all'altro puoi inventarti di poter fare questo tipo di procedura, devi avere più personale, devi avere telemedicina rinforzata, devi avere tempo anche
0: devi avviare un lavoro strutturale. Ma dicevi, ecco, esatto. Paola, aumentano i ginecologi e diminuisce l'obiezione di coscienza?
1: Sì, questo è un segno abbastanza positivo, nel senso che rispetto agli anni scorsi siamo scesi sotto il 50% di media, ma siccome io lo dico sempre, 50% vuol dire che uno mangia un pollo intero e uno non ne mangia nessuno, per non farci mancare niente abbiamo comunque ancora una provincia intera, che è quella di Sondrio, che ha un'obiezione sopra il 70%, il 73%, e ci sono ancora questi resistenti ospedali, strutture che hanno obiezione sopra l'80% e un paio, due o tre, ancora sul 100%. Qualcuno ha risolto, tipo Asola, come negli anni scorsi, mandando dei ginecologi dell'altro ospedale che fa riferimento alla stessa azienda sanitaria. Altri invece proprio non la fanno, anche perché c'è comunque un'obiezione di coscienza alta. Diciamo che quest'anno abbiamo anche cercato di capire quali fossero le classi sia anagrafiche sia di popolazione che avrebbero bisogno di un sostegno in più, proprio per sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione, per non arrivare all'estrema ratio dell'interruzione volontaria di gravidanza, che sono le giovani under 25, che rappresentano comunque il 30% delle donne che fanno interruzione volontaria di gravidanza, ma soprattutto le donne con background migratorio, che se le rapportiamo alla popolazione, nonostante siano un numero sempre più più basso l'interruzione volontaria di gravidanza delle donne straniere rispetto a quelle italiane, però se noi facciamo il confronto tra i numeri della popolazione residente italiana, i numeri della popolazione residente straniera e le donne che ricorrono a questo servizio, le percentuali sono molto diverse e le donne straniere vanno molto di più ad usufruire di questo tipo di procedure.
0: Paola,
1: Noi chiediamo.
0: siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minuto circa. Ti volevo chiedere quali sono le cose che secondo voi la regione dovrebbe fare da subito per appunto applicare ancora in maniera più coerente tutto quello che riguarda la legge 194?
1: Ok, cosa vogliamo e che cosa in realtà stiamo chiedendo ormai da anni, però la cosa che vogliamo è portare la possibilità di erogare l'interruzione volontaria di gravidanza, anche farmacologica, nei consultori e attrezzarli per quello. Poi avviare dei progetti di prevenzione per queste due fasce, diciamo, più delicate, che dimostrano un po' di non conoscenza e, come dire, di non consapevolezza sulla scelta di una gravidanza, che sono le under 25 e le donne con background migratorio. In particolare per le under 25 vorremmo che Regione facesse una chiamata attiva, cioè mandasse una lettera dicendo: al compimento dei 18 anni vai nei consultori e fai una visita ginecologica, di modo anche da agganciare al consultorio. Il tema poi è sempre quello lì, che bisogna dare reputazione e investire i consultori di protagonismo, di un ruolo fondamentale anche in questo contrasto alla, diciamo, scarsa conoscenza del proprio corpo e quindi alla prevenzione e alla contraccezione, perché poi sappiamo che l'aborto è l'ultimo pezzo, però insomma c'è molto, molto lavoro da fare prima. L'altra cosa che chiediamo è che nel momento in cui viene fatta un'interruzione volontaria di gravidanza, dopo ci sia la possibilità di erogare della contraccezione gratuita a tutti. In questo momento alcuni ospedali lo fanno e solo con le fasce più fragili. Noi chiederemmo che venisse fatta a tutti, proprio per un tema di prevenzione a tutto tondo. E poi
0: Chiaro, grazie
1: credo
0: Paola
1: che ci sia
0: Bocci,
1: modo di
0: grazie
1: farlo
0: mille.
1: anche, ma lo faccia Regione. Vi ringrazio io, grazie mille e buona serata a tutte e tutti.
0: Paola Bocci, consigliera regionale del Partito Democratico, adesso il giornale radio di Popolare Network, le notizie. A dopo.

0: Le 22 minuti, rieccoci qui in diretta con Pop Sera, le frequenze di Radio Popolare. In questi minuti, proprio qui vicino alla radio, nella zona tra Afori, Dergano, Bovisa, in via Don Minzoni si è sviluppato un incendio, un grosso incendio, l'avete sentito anche dal notiziario da Metro Regioni, perché è andato a fuoco il deposito di Bartolini, la sede di Bartolini. Colonna di fumo nero densissima, visibile ormai da tutti i punti della città. Noi ci colleghiamo in diretta con via Don Minzoni, dove c'è una nostra ascoltatrice, Simona Franzoni. Ciao Simona.
1: Ciao, buonasera.
0: Cosa vedi?
1: Vedo una cosa molto brutta. Allora, praticamente il capannone che segue tutto il muro che costeggia due campi da calcio è andato completamente a fuoco. Il tetto completamente distrutto, continua a bruciare, ci sono vari camion dei pompieri, c'è anche un'ambulanza, su due ambulanze, non si sa nulla se all'interno ci siano delle persone o ci fossero delle persone al momento delle esplosioni, si sentono delle piccole esplosioni, dentro ci sono dei mezzi e niente, anche la polizia locale non sa nulla. Perché comunque sono arrivati tutti da poco, è iniziato circa 40 minuti fa.
0: Ma tu eri già eri lì quando si è sviluppato l'incendio, sei arrivata subito dopo, cosa hai visto quando sei arrivata?
1: Io quando sono arrivato c'era soltanto il fumo, ancora le fiamme sul tetto non si vedevano, io ho visto il fumo da lontano, mentre ecco adesso c'è stata una grossa esplosione, sì, ci sono varie esplosioni adesso. Ho visto il fumo e mi sono avvicinata perché io abito qua in Piazza Baso, non capivo cosa fosse, perché poi frequentiamo il campo da calcio.
0: A che ora hai visto il fumo e ti sei avvicinata al deposito?
1: Alle 7:30.
0: Quindi 19:30 è iniziato 7:20. A vedere il fumo, sei arrivata lì.
1: No, era già alto.
0: Era già alto vicino alla sede di Bartolini, sì. E poi hai iniziato a vedere anche le fiamme dal tetto.
1: Esatto, ancora adesso tantissime fiamme, il fumo nero è veramente tossico, stranamente va molto in alto, però non è un incendio che verrà domato presto da quello che si vede, perché sta ancora bruciando tanto tutto.
0: Quanto ci hanno messo ad arrivare i vigili del fuoco?
1: Ci avranno messo un quarto d'ora, 20 minuti forse, ovviamente qui tra l'altro in Bovisa abbiamo il traffico tutto in difficoltà a causa dei lavori, quindi ci hanno messo sicuramente un po' di più perché era pieno di macchine ferme, gente che si fermava a fare le solite foto e video dalle macchine.
0: Quindi e sono arrivate anche ambulanze.
1: C'è un'ambulanza, sì, c'è un'ambulanza, adesso forse ce n'è anche un'altra, non vedo bene perché ovviamente non ci si può avvicinare, sono qua tre o quattro invece camion dei pompieri e poi la strada adesso via Don Minzoni è stata chiusa dalla polizia locale, più o meno credo anche un po' a monte perché vedo che scendono molte meno macchine, quindi la zona è off limits.
0: Dicevi che hai sentito anche delle esplosioni, insomma.
1: Sì, ogni tanto si sentono delle esplosioni, sì.
0: Quando ci sono gli incendi, poi. E quello è il deposito, è il magazzino di Bartolini, lì è dove smistano le merci, dove arrivano i furgoni a prenderle, a portarle poi fuori.
1: Guarda, non te lo so confermare, chi abita qua intorno mi ha detto che ci sono i mezzi dentro, anche i camion, i furgoni. Esatto, quindi perché poi in realtà Bartolini poi si sviluppa tutto intorno, c'è anche la palazzina degli uffici, ci sono altri capannoni dietro, questo è il capannone rettangolare lungo che forse è proprio il deposito dei camion. Non so dirvi nulla, non si sa ancora da dove è iniziato questo fuoco, c'è chi dice dalla parte non su di via Don Minzoni, ma ecco un'altra esplosione grossa.
0: L'abbiamo sentita dietro di te, sì.
1: E adesso i pompieri stanno lanciando acqua, ma non mi sembra veramente pochissimo rispetto a queste fiamme e alla situazione veramente drammatica.
0: Quante camionette dei vigili del fuoco sei riuscita a vedere?
1: Ma io ne ho contate tre che sono passate, però adesso se ne vede una qua fuori, ma penso siano entrati dentro il cortile perché c'è un piazzale molto grande dentro, dove poi fanno le manovre e tutto. Quindi devono essere entrati tutti dentro. Poi questo è quello che noi vediamo dalla strada, quello che c'è all'interno del complesso, non lo so.
0: Simona, io ti ringrazio per questa testimonianza e per questo racconto da via Don Minzoni, dove a questo punto poco prima delle 19:30 si è sviluppato un incendio all'interno dei magazzini della ditta Bartolini, che ha raggiunto poi il tetto con fiamme molto alte, un fumo densissimo che si vede. Ci stanno mandando gli ascoltatori e le ascoltatrici anche foto da Monza, anche da fuori Milano, da dove si vede questo denso fumo nero. Simona, intanto grazie mille Simona Franzoni per questo racconto che ci hai fatto, e vi facciamo ascoltare anche quello che ci ha detto un altro nostro ascoltatore che abbiamo registrato proprio pochi minuti fa.
2: Vedo, adesso io mi trovo qua di fianco al campo sportivo la Garibaldina in via Candiani, dove di fianco c'è il magazzino del Bartolini. Sono le fiamme sul tetto, fumo nero molto consistente, infatti io mi sto allontanando perché col vento sta cominciando a scendere, adesso ci sono un sacco di pompieri, hanno bloccato la strada e comunque sono gli spazi di Bartolini, si vedono le fiamme. Probabilmente dentro sono dei materiali che vanno in esplosione perché si sentono dei botti e ci sono già tutte le forze dell'ordine, stanno bloccando tutto. Cioè, è consistente la quantità di fumo.
3: Quanto potrebbe essere grande l'aria che sta bruciando?
2: L'aria che sta bruciando è grande. Il capannone di Bartolini, stiamo parlando di sicuramente varie migliaia di metri quadri, adesso non so se tutta la parte, però il tetto è notevole l'aria.
3: Sta bruciando tutto, diciamo, quella zona.
2: Il tetto adesso i vigili bloccano il passaggio, però sono il primo magazzino di Bartolini, prima della palazzina.
3: Senti,
2: ci sono le fiamme sul tetto.
3: Tu hai visto dall'inizio l'incendio?
2: Come?
3: L'hai visto dall'inizio, l'hai visto partire?
2: No, io sono visto il fumo, mi sono diretto verso la zona per vedere, ci sono fiamme ancora, perché non è, penso che i vigili del fuoco non siano ancora dentro, per il momento sono fuori, sicuramente stanno cercando di, comunque ci sono le fiamme sul tetto.
3: Ma senti, ma il fumo sta raggiungendo le case?
2: Sì, il fumo sta raggiungendo le case.
3: Quindi c'è anche un problema di questo genere?
2: Nel senso, adesso io non so, qua adesso è un casino e mezzo, qua è veramente una cosa, è pieno di gente, sinceramente è una colonna di fumo nero molto molto densa.
3: Quindi
2: molto...
3: le persone stanno venendo via dai palazzi? Questo volevo capire.
2: Non lo so, dai palazzi non lo so, però penso che chi è in casa si sta, terrà le finestre chiuse perché non è il massimo, perché è un fumo... quando di materia plastica, odore di materia plastica, perciò comunque la materia plastica quando va in fiamme produce comunque tipo diossina, cose del genere, tanto per capirsi. Comunque si vedono le fiamme.
3: Senti, il polizia, il vigile del fuoco sono già lì, sono in
2: sì, forza. Sì, ci sono parecchie macchine dei vigili che hanno inibito la zona, diversi mezzi dei pompieri, no, sono già attivi in modo sì. È una zona vicino a dei giardini, però cioè nel senso a dei giardini pubblici, perciò ci sono un sacco di gente ancora vicino, è vicino al Padel Bovisa, stiamo parlando, tanto per capirsi, il Garibaldina, Padel Bovisa,
3: è anche una zona abitata, certo.
2: Come?
3: È anche una zona molto abitata quella.
2: Sì, è una zona, tutta la zona di via Candiani, 20, 18, 16, sono tutti palazzi e il fumo adesso è importante.
0: Il racconto di un nostro ascoltatore al microfono di Luigi Ambrosio. Pochi minuti fa, vi ricordo la notizia, il grosso incendio che si è sviluppato all'interno dei magazzini della società di trasporti Bartolini in via Don Minzoni, tra i quartieri di Dergano a Foribovisa, un incendio importante che ha coinvolto il tetto della struttura, i magazzini, come ci ha raccontato anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che abbiamo sentito prima in diretta. Ci sono diverse camionette dei vigili del fuoco sul posto, anche delle ambulanze. Al telefono con noi c'è il nostro Marco Schiaffino. Ciao Marco.
4: Ciao Rabi.
0: Perché tu abiti lì in zona e dalla tua finestra cosa vedi?
4: Allora, dalla mia finestra io vedo una colonna di fumo nera, non vedo le fiamme. Nel momento stesso in cui mi hai dato la linea si è sentita una forte esplosione, non è la prima, se ne sono sentite diverse. D'altra parte, chi conosce la zona, via Don Minzoni è una via in cui appunto c'è la sede di Bartolini, e quando ci si passa sostanzialmente, che sia pomeriggio, mattina o sera, si vedono file e file di furgoni, perché è sì, uno dei centri logistici di Milano, quindi le esplosioni che sentiamo molto probabilmente sono quelle dei veicoli che sono all'interno dello spazio. Devo dire che la scena è abbastanza impressionante, apocalittica. Ho fatto un video, poi ve lo manderò.
0: Sì, sì, abbiamo visto dei video. Ne abbiamo visto uno che ci ha mandato questa nostra ascoltatrice Simona, dove si vedeva proprio il tetto del magazzino completamente divorato dalle fiamme.
4: Ma devo dire che così a occhio, dalla quantità di fumo, sembra quasi che la situazione stia peggiorando. Cioè diciamo che la massa di fumo nero che si sta sollevando in questo momento sta aumentando esponenzialmente.
0: Possiamo immaginare la quantità di materiale, ovviamente è stoccato anche all'interno di un magazzino oltre ai furgoni, che quindi bisognerà capire anche se non sia, cosa non abbia funzionato forse in un sistema antincendio, che immagino quel magazzino sia dotato, no?
4: Sì, ci si aspetta che sia dotato, non so se hai sentito in sottofondo.
0: Ho sentito l'esplosione.
4: Ecco, l'ennesimo botto, e infatti c'è l'ennesimo sbuffo di fumo nero che si alza. Il punto è che la cosa non sembra avere fine. Tra l'altro la cosa assurda è che io me ne sono accorto solo perché avevo la radio accesa e ho sentito il fatto che l'abbiate annunciato.
0: Ecco, ne ho sentito un'altra.
4: Alla finestra.
0: Marco, ti chiedo di stare lì, rimani un attimo al telefono con noi. Certo. Sull'altra linea abbiamo il fotografo Matteo Bergamini. Ciao Matteo.
5: Ciao.
0: Perché anche tu ti sei avvicinato alla zona, dove sei e che cosa vedi?
5: Allora, io sono in via Don Minzoni, credo di essere dalla parte opposta rispetto agli altri ascoltatori, quindi sono diciamo verso nord. L'isolato è quello dove c'è anche, per dire, la birreria, la ribalta.
0: Sì.
5: Effettivamente la colonna di fumo, che adesso per me sparisce dietro i palazzi, però va verso direzione Bergamo e non accenna a diminuire. Io ho visto entrare dal portellone della Bartolini una camionetta dei pompieri, e sicuramente ce n'è dentro almeno un'altra, perché vedevo le manichette che spruzzavano sopra il tetto, però insomma effettivamente non è che ci siano grandi differenze rispetto a quando sono arrivato qui un quarto d'ora fa. Io ho visto la scena dal mio balcone ad Affori. Mi sono avvicinato per capire cosa stesse succedendo dopo averlo segnalato.
0: A che ora hai iniziato a vedere la colonna di fumo?
5: Era già iniziato il GR, quindi direi
0: dopo le 19:30. Senti,
5: ho visto iniziare la cosa, l'ho vista che era già iniziata.
0: Ecco, tu hai visto vigili del fuoco e ambulanze?
5: Sì, ci sono vigili del fuoco, ambulanze, polizia e vigili urbani.
0: Riesci a conteggiare le ambulanze? Una, due?
5: No, almeno io ne ho viste due, poi vedo un sacco di luci là in fondo, ma non riesco a capire, anche perché chiaramente adesso ci tengono distanza.
0: Matteo, grazie.
5: A voi.
0: Grazie mille per questo racconto. Torno da Marco Schiaffino. Marco, com'è?
4: Ma un altro botto pochi secondi fa. La cosa preoccupante è che ci sono dei condomini che sono piuttosto vicini, cioè io li vedo direttamente investiti dal fumo. Mi auguro che tutti abbiano chiuso le finestre, perché come dicevi, probabilmente la combustione dei materiali all'interno, non abbiamo la minima idea di cosa si tratti, ma anche se fossero solo dei veicoli, stiamo parlando comunque di diossina e di componenti tossici, Scena abbastanza surreale, devo dire, cioè c'è una parte di cielo oscurato qui tra Dergano e Affori, il vento, per capirci, tira verso Niguarda, quindi verso nord, quindi ci sono un paio di condomini che sono due o tre condomini che sono interessati.
0: Sentite un'altra esplosione.
4: Sì, l'idea è che sembrano un po' le file di Micette. Non so se hai presente.
0: Io adesso sto vedendo, vedo un video dall'interno del magazzino dove stanno intervenendo i vigili del fuoco e si vede il fumo, alcuni bilici con la sigla Bartolini e l'incendio che sembra essere proprio, ecco, all'interno del magazzino, quindi non sul piazzale ma proprio dentro, all'interno della struttura.
4: Guarda, se mi dai una decina di minuti mi sposto in quella direzione e provo a darti anche delle informazioni un po' più
0: vicine. Va bene Marco, intanto io ti ringrazio, grazie.
4: La metà tra casa mia e Bartolini, quindi mi sposto in quella direzione e provo a darti anche delle informazioni un po' più vicine.
0: Va bene Marco, intanto io ti ringrazio, grazie.
4: Tra casa mia e Bartolini, quindi tra l'altro stasera sono in onda, quindi se dovessi essere in ritardo

0: aula più in alto che si affaccia perfettamente sul tetto e vedo quindi benissimo il tetto, il fumo e i vigili che stanno, diciamo, provando a buttare acqua sopra il tetto. Questo è quello che vedo e anch'io sentivo dei rumori che sembravano un po' più che una micetta, nel senso che sentivo o qualcosa come un crollo di qualcosa dentro, però sembravano, invece non dire che fossero qualcosa di più esplosivo, ecco, dei crolli o dei cedimenti. E, per ora vedo spruzzare, gettare tanta acqua sopra. Ecco qua, invece questo rumore è stato effettivamente un po' più.
1: Questo è stato molto forte anche,
0: Sì,
1: molto forte.
0: e tra l'altro l'avete sentito attraverso, non dico i vetri, ho aperto una finestra, ma qui siamo adesso, ma è in una posizione che avevo davanti anche un vetro, diciamo, quindi che si è sentito anche un po' meno.
1: Scusa Giampiero, tu hai la faccia
0: Molto.
1: sul magazzino, sulla parte interna, vedi le fiamme o sul cortile?
0: Allora, no, io la faccio su quello che è diciamo, l'ingresso della Bartolini su strada e intravedevo prima anche. Diciamo delle fiamme dentro, adesso non le vedo più. Prima notavo delle fiamme attraverso, ecco, si sentono altri rumori che sembrano anche un po' più delle esplosioni, ma potrebbero essere anche dei cedimenti strutturali, qualche piano,
1: Lamiera, sì, rumori
0: ma
1: di.
0: io direi anche potrebbero essere anche delle, come si dice, delle parti dei pavimenti che possono cedere se c'è qualcosa più in alto. Però io vedo solamente comunque degli elementi che i vigili usano per, diciamo, sporgersi sopra un elemento alto, da cui ci sono due vigili che continuano a cospargere acqua, ma non vedo, per esempio, non noto almeno vigili, però da qui non potrei vedere bene sotto, ma non noto movimenti vigili sulla strada. Arrivano quasi dal cortile di fianco, perché ci deve essere un'altra.
1: Sì, allora a me hanno inviato questo video dove dall'interno del cortile della Bartolini, dove ci sono uno, due e tre furgoni dei
0: Dei
1: pompieri,
0: vigili,
1: dei vigili
0: ok.
1: del fuoco
0: Ecco,
1: che si alzano, insomma, con le grue che.
0: sì, difatti c'è una parte elevata, ma vedo solo quella io che proviene da fuori, cioè da di fianco alla Bartolini. Poi dal punto in cui sono io vedo molto bene, ma è fra edifici d'abitazione che sono proprio quelle che poi si affacciano sulla via. Io la vedo
1: Importante,
0: la
1: dicevamo anche
0: finestra.
1: prima, tenere le finestre chiuse in questo momento perché appunto la colonna
0: Sì.
1: di fumo, la diossina che si sta sprigionando, ci saranno materie plastiche che stanno bruciando, quindi
0: Immagino,
1: insomma
0: ma
1: per
0: molto in
1: precauzione.
0: alto, cioè nel senso che è anche un po' diminuito. No, adesso vedo passare anche dei vigili, cioè dei pompieri anche sulla strada qua di fronte. Va molto dritto in alto e forse va verso una direzione opposta dove sono io, perché da questa parte, diciamo, non si sente quasi neanche l'odore.
1: Intanto, se ascoltatori o ascoltatrici lì nella zona siete lì e volete telefonarci, 0233 001 001, perché in tanti ci state scrivendo dai punti più disparati della provincia di Milano, ma anche da Monza, perché state vedendo il fumo in lontananza. Ad esempio, Cristina ci scrive che alle 19:10 si vedeva del fumo nero uscendo dalla stazione di Trenord di Milano Bovisa, non tanto però, ci scrive questa ascoltatrice che quindi evidentemente stava uscendo dalla stazione e vedeva il fumo. Se volete telefonarci perché siete lì in zona e state vedendo qualcosa di utile, 0233 001 001. E tu Giampiero, ecco, adesso l'ultima cosa, cos'è che stai vedendo? Poi ti salutiamo, ti lasciamo.
0: Posso avvicinarmi anche forse di più adesso scendendo, ma comunque per ora vedo quello che vedevo prima. Si sentono ancora qualche botto, ma meno di quello che avete sentito prima, ma non sembra cambiato molto. Il fumo non è cresciuto, ma non mi sembra neanche diminuito, per cui tutta quest'acqua che buttano, non vedo più delle fiamme dentro. Ecco, prima le vedevo delle fiamme, adesso non noto più, perché le vedevo attraverso, ci sono delle finestre molto lunghe sul fianco dell'edificio. E attraverso queste finestre vedevo dei bagliori ogni tanto di fiamme che adesso non noto più.
1: Grazie, grazie Giampiero, grazie. Intanto
0: Ciao.
1: diversi ascoltatori ci stanno scrivendo anche del vento, proviene da nord-nord-ovest verso sud-sud-est. Questo ascoltatore che abita in zona Navigli, San Cristoforo, dice che il fumo sta passando.

0: passando poco a est di casa. Sull'altra linea abbiamo Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
1: Ciao Roberto.
0: Anche tu abiti lì in zona.
1: Patrice ascoltatori, come va?
0: Ho sentito delle sirene sotto, tu cosa vedi?
1: Allora, io sto arrivando adesso, diciamo, in via Candiani, per capirci, quindi comunque abbastanza lontano dal posto dove c'è l'incendio. Ovviamente il traffico è bloccato e ci sono alcune pattuglie della polizia locale. C'è questa grande colonna di fumo che credo si veda da una parte rilevante della nostra città. Qua ce l'abbiamo proprio sopra la testa. Stanno arrivando, passa sopra Bergamo e appunto va verso sud, come forse si diceva, ovviamente qua con una intensità, visibilità importante. Dove sono io, che è comunque qualche centinaia di metri dall'incendio, non mi sembra ci sia una situazione particolarmente grave in termini di qualità dell'aria al momento, ma ovviamente questa situazione può cambiare in funzione del vento.
0: Vento soffia da nord-ovest verso... Sì, sì. Sud-est.
1: Evidente, la traiettoria del fumo è abbastanza evidente.
0: E Gianluca, tu hai visto
1: un'altra esplosione di queste che anche l'ascoltatore precedente ti segnalava.
0: Hai visto anche ambulanze oppure no? Che questo ci dà anche segnale, insomma.
1: Ma onestamente io sono arrivato adesso in zona e non ho visto ambulanze. C'è in questo momento un automezzo dei vigili del fuoco che sta faticosamente andando, tra l'altro, contromano, diciamo così, su via Candiani per arrivare dall'altra parte, immagino, al luogo dell'incendio. Ecco. Adesso comincio a sentire un po' di puzza di fumo, in effetti qua si sente.
0: Gianluca, io ti ringrazio. Ciao, grazie mille.
1: Grazie a te, buona serata.
0: Ciao. Allora, prima di insomma chiudere questa diretta dal grosso incendio che, lo ricordo, si è sviluppato qui a Milano nel magazzino di Bartolini in via Don Minzoni, nei quartieri Afori, Bovisa, d'Ergano, ancora con Marco Schiaffino. Ciao Marco.
2: Ciao, allora, mentre sto sfidando la polizia locale che butta fuori la gente dal parco, sono in via Candiani, nel parco che collega la via a via Don Minzoni. La colonna di fumo continua a essere decisamente importante, anche se sembra qualcosa di meno di prima. C'è un mucchio di gente che sta assistendo alla scena, veicoli dei vigili del fuoco che passano. Ecco, adesso sento l'odore, nettamente. Si sente proprio una zona di materie plastiche bruciate, cielo semi oscurato, un bel disastro, devo dire,
0: va bene. Intanto vedo, allora, sono le squadre dei vigili del fuoco uscite, sono state quattro, cinque squadre di vigili del fuoco. Non abbiamo notizie di eventuali feriti. Il vento va verso est, non verso sud, ci dice il fotografo che abbiamo sentito, Matteo Bergamini. Comunque insomma va da quelle parti e stanno uscendo dei camion dal cortile, ci dicono anche.
2: Allora, devo dire che da qua vedo le fiamme ora del tetto, l'incendio sembra a dire fuori controllo, è qualcosa che non posso dire perché non ho le competenze per farlo. La scena surreale è che ci sono dei ragazzini che stanno giocando a pallone a 100 metri.
0: Sì, lì c'è un campo da calcio, ma evidentemente appunto le fiamme non sono ancora state domate, se tu le vedi distintamente.
2: No, per niente.
0: Grazie Marco, ciao.
2: Ciao, a dopo.

Allora, noi ci salutiamo qui con questa diretta che abbiamo fatto dall'incendio ancora in corso, questo grosso incendio alla Bartolini, qui a Milano, nei quartieri d'Ergano, Bovisa ed Affori. Grosso incendio che si è sviluppato tra le 19 e le 19.30.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solaro e bentornati a Di che anno sei, 10 puntate in cui giochiamo con gli anniversari tondi che cadono in quest'anno nel 2026 e quindi andiamo a vedere cose che sono successe 30, 40, 50 anni fa e anche oltre. È un viaggio che non segue un ordine cronologico perché andiamo più dietro alle storie che non alla loro sequenza temporale. Oggi per esempio saltiamo indietro di 30 anni e torniamo all'estate del 1996.

Hello Dolly dalla voce unica di Ella Fitzgerald. Hello Dolly perché il 5 luglio del 1996 in Scozia, al Roslin Institute, che si trova appena fuori Edimburgo, nasceva Dolly. Dolly la pecora, la famosa pecora clonata, la più famosa pecora di sempre. Dolly è nata nel 96, ma gli scienziati del team del Roslin Institute avevano tenuto nascosta la notizia per 7 mesi, perché quando c'è un'importante scoperta scientifica non è che si corre a fare comunicato stampa, no? Si deve prima di tutto pubblicare lo studio relativo a quella scoperta, e quindi in questo caso appunto gli scienziati l'avevano tenuta segreta perché dovevano prima di tutto pubblicare l'articolo con cui raccontavano il processo con cui era nata appunto Dolly, e l'avevano fatto poi per questa rivista molto prestigiosa che si chiamava Nature. Quindi Dolly è nata nel 96, noi siamo venuti a sapere di lei nel febbraio del 97, che era nata appunto questa pecorella clonata da che cosa? Da una cellula adulta. Questa era la vera novità grande di Dolly, che aveva in realtà come nome sperimentale agnellino numero 6LL3, che non era né facile da ricordare né, come dire, immediatamente comunicativo come Dolly. Noi l'abbiamo conosciuta con questo nome, che le era stato dato poi un po' per gioco in omaggio all'altra grande Dolly, superstar della cultura pop.

Eh sì, Dolly la pecora prendeva il suo nome proprio dalla regina del country, la quale peraltro non si era offesa quando aveva saputo di questa cosa, quando aveva saputo poi che la scelta di questo nome era nata da uno scherzo, da una battuta un po' da caserma. La storia era questa: gli scienziati del Roslin erano riusciti a estrarre per la prima volta il nucleo da una cellula adulta per clonare appunto la pecora Dolly. La cellula adulta veniva da una ghiandola mammaria. Ghiandola mammaria è un altro modo per dire la tetta di una pecora. E Ian Wilmut, che è lo scienziato che è stato considerato un po' il papà di Dolly, aveva detto: sì, insomma, si trattava di un impressionante paio di ghiandole mammarie e che il laboratorio si erano un po' divertiti a paragonarle, un po' grossolanamente, diciamolo, al petto molto generoso di Dolly Parton. Lei è famosa, no? Per le sue forme molto generose. Da lì avevano per scherzo cominciato a chiamare la pecora Dolly, come Dolly Parton. L'intento, aveva spiegato Wilmut, non era assolutamente quello di mancare di rispetto alla cantante, bensì di, aveva spiegato lui, umanizzare il progetto. Ora, ciascuno è libero di pensarla come vuole. Comunque Dolly Parton, anni dopo, in un'intervista, dirà che lei non l'aveva trovato questo omaggio per niente offensivo e anzi si era sentita lusingata del fatto che la prima pecora clonata al mondo portasse il suo nome. In fondo, disse la Parton, non esiste la cattiva pubblicità.

E loro erano le giapponesi Shonen Knife con Dolly, che è una canzone che parla di come effettivamente contare le pecore ti fa scivolare facilmente nel sonno. Quindi si immaginavano tutte queste pecorelle come Dolly, che mano a mano che le conti poi ti addormenti. Dolly, quando si è saputo nel mondo della sua esistenza, ha subito suscitato entusiasmi e anche controversie. Non era però il primo animale clonato in assoluto in laboratorio, perché erano già stati fatti degli esperimenti sulle rane. Il Roslin stesso aveva fatto 277 tentativi, tutti falliti, prima di riuscire a fare che cosa? A prelevare appunto il nucleo di questa famosa cellula adulta, no? Che venne estratto questo nucleo dalla ghiandola mammaria di una pecora di razza Finn Dorset di 6 anni e venne poi messa nell'ovulo non fecondato di una pecora che invece era una Scottish Blackface, che diventò poi la mamma surrogato di Dolly. La sua nascita dimostrò qualcosa che per gli scienziati era rivoluzionario, e cioè che il programma genetico di una cellula adulta è reversibile. Prima di Dolly si pensava che questo non fosse possibile, cioè che una cellula di quel tipo non potesse tornare a comportarsi come una cellula embrionale. Con lei invece venne dimostrato che si può far appunto nascere una nuova vita anche dal nucleo della cellula di un essere già adulto.

E questi erano gli Smashing Pumpkins con Clones, cloni. Io non so se qualcuno di voi ricorda quel 22 febbraio del 97, quindi quando venne resa ufficiale la notizia, perché quel giorno lì il mondo impazzì veramente. In Scozia arrivarono frotte e frotte di giornalisti che volevano tutti quanti vedere questa pecora, che poi in realtà era ancora un agnellino. Io non so come si aspettassero che fosse fatta, cosa si aspettavano di vedere. Sta di fatto che il giorno dopo le prime pagine dei giornali erano tutte per Dolly in tutto il mondo e avevano titoli che qualcuno la paragonava a Frankenstein, no? Perché c'era questa idea appunto della pecora Frankenstein, e molti però la definivano una svolta epocale. Parlavano anche di pecora fotocopia o anche Dolly la pecora che cambia il futuro, l'uomo clonato non è più fantascienza e via di questo passo. Insomma, la sua nascita effettivamente apriva nuove prospettive in medicina, in biologia, apriva però anche un dibattito etico furibondo sui rischi. Che cosa? Che la scienza stesse un po' sfuggendo di mano e si stesse addentrando in un territorio a dir poco problematico da un punto di vista etico, cioè nessuno voleva pensare a cosa potesse significare applicare poi la clonazione agli esseri umani, no? Andare oltre, diciamo, la pecora, gli animali, e arrivare anche a clonare gli uomini. Il bello è che, malgrado l'importanza dell'esperimento, la clonazione in realtà non era l'obiettivo principale del Roslin Institute. Il predecessore del Roslin Institute, che si chiamava Animal Breeding Research Organization, era un istituto che aveva subito dei tagli molto drastici durante gli anni del governo Thatcher. La Thatcher aveva tagliato la spesa sociale, la ricerca, come ben sappiamo, e aveva tagliato anche i fondi all'Animal Breeding Research Organization. E quindi il Roslin aveva deciso di reindirizzare la propria attività a che cosa? Dalla ricerca agricola, di cui si occupavano prima, all'ingegneria genetica, che era un campo più nuovo e più promettente. Quindi Dolly era in realtà un progetto collaterale di un programma molto più ampio, che mirava a fare cosa? A produrre dei farmaci di valore alto nel latte di pecore geneticamente modificate, quindi iniettando il DNA necessario negli embrioni. Quindi Dolly era venuta fuori come parte di questa ricerca, che si rivelò effettivamente utile, perché la tecnica che era stata usata per la clonazione avrebbe poi reso l'ingegneria genetica molto più affidabile. Questo perché dico delle cose tecniche un po' noiose, però diciamo che il fatto è che le cellule in coltura sono molto più facili da manipolare rispetto agli embrioni, quindi il fatto che fosse possibile apriva, insomma, delle possibilità importanti, interessanti. Per farla breve, la nascita di Dolly simboleggiava un po' quella che era la cooperazione tra pubblico e privato, che ha un po' dominato questo settore della ricerca biologica dagli anni 80 in poi. È interessante anche ricordare che però, insomma, la scoperta di Dolly era stata guardata, come dire, non dico con sospetto, però insomma il mondo scientifico stava un po' lì a guardare, tant'è che anche la giuria del premio Nobel, che nel 2012 si è infine deciso a riconoscere le conquiste della clonazione, non ha premiato Ian Wilmut, il papà di padre Do di, il papà, scusatemi, di Dolly, ha premiato invece John Gordon, che è un altro scienziato che aveva clonato un girino.

E lui è Paul Molloy ed è l'ex chitarrista di una band inglese chiamata Coral, e aveva fatto questo pezzo Dolly the Sheep per commentare in maniera un po' satirica, un po' ironica, quelle che sono delle ansie contemporanee legate all'eccesso di tecnologia, alla paura della perdita di individualità. Insomma, Dolly scatenò un dibattito su tutte queste cose, ma scatenò anche una bella tempesta dal punto di vista politico, etico. Ci furono inchieste parlamentari, in America ci fu uno studio molto importante della commissione di bioetica voluta dall'allora presidente Bill Clinton. Gli inglesi andarono avanti con una revisione della legge sull'embriologia e la fecondazione per vietare in maniera molto chiara ed esplicita la possibilità di clonazione umana. Poi ci fu anche una diatriba politica quando il Partito Nazionale Scozzese, l'SNP, utilizzò l'immagine di Dolly su dei manifesti elettorali. Perché? Per insinuare che i candidati degli altri partiti erano tutti dei cloni l'uno dell'altro. Arrivò anche a fare qualcosa di simile la Zanussi, quella degli elettrodomestici. Fecero una campagna pubblicitaria che usava un'immagine di Dolly con una didascalia molto provocatoria. Sotto l'immagine di Dolly c'era scritto l'uso improprio della scienza, e la cosa suscitò talmente tali proteste da parte del mondo scientifico che la Zanussi poi dovette di corsa ritirare quel manifesto pubblicitario. La citazione più alta all'epoca veniva invece da un musicista, il grande Steve Reich. Steve Reich è il compositore americano, diciamo il grande pioniere del minimalismo. Ebbene, nel 2022 Steve Reich ha messo la pecora Dolly in una sua video opera in tre atti, che si chiama appunto Three Tales, tre racconti. È un lavoro che riflette sui rischi appunto della scienza e della tecnologia e il suo impatto sulla storia del XX secolo, utilizzando tre eventi chiave. Il primo era il disastro del dirigibile Hindenburg, il secondo erano i test nucleari nell'isola di Bikini e il terzo era appunto la clonazione della pecora Dolly.

Allora, tra le molte canzoni che sono state dedicate a Dolly c'è anche questa di tale Alfreda, che è una misteriosa artista pop londinese, un po' camp, il cui stile cantato a me ricorda molto le Wet Leg. Non so se anche voi vi fa venire in mente appunto il modo in cui cantano le Wet Leg. E qui Dolly the Sheep fa riferimento appunto alla nostra celebre pecora, perché per parlare di come appunto questo mondo ossessionato dai social media fa crescere in qualche modo anche il desiderio però di differenziarsi, di emergere, di non essere quindi una pecora tra le tante. Non so, Dolly di sicuro comunque è stata ispiratrice di tantissima cultura pop, cinema, canzoni, serie TV, fumetti e così via, e anche altro. Allora, nel 2002 una non meglio precisata compagnia biotech chiamata Clonaid, era una società americana però attenzione registrata alle Bahamas, aveva dato un annuncio bomba, ha fatto un comunicato stampa in cui annunciava di aver creato il primo clone umano, una bambina chiamata, manca a dirlo, Eve, cioè Eva, come la prima donna, ed era nata, pensate un po', il 26 dicembre. Peccato che fosse tutta una bufala, perché come poi è venuto fuori, la Clonaid in realtà non esisteva, o meglio, era una società fittizia di proprietà di chi? Del movimento raeliano. Non so se sapete chi sono i raeliani. I raeliani sono questa famosa setta ufologica che crede appunto negli alieni e che si è sempre dichiarata favorevole alla clonazione umana. Anzi, sostenevano che tutti gli esseri umani sono in realtà, tutti noi siamo in realtà dei cloni creati dagli alieni tramite una sofisticata ingegneria genetica, e uno dei progetti del movimento raeliano è sempre stato quello di clonare Gesù, Gesù Cristo. Questa proposta di clonare Gesù, di far ritornare Gesù, aveva cominciato a circolare nei primi anni 2000 e aveva anche un nome, si chiamava Second Coming Project. Era stato creato anche un sito internet dove si potevano mandare delle donazioni per sostenere la clonazione di Gesù, e vi assicuro che c'era un sacco di gente che c'era caduta. Erano arrivati dei soldi, quindi insomma non erano pochi quelli che ci credevano veramente. È arrivato a un certo punto anche uno sfigatissimo rapper americano, tale Kid Boo, che aveva approfittato della situazione e di tutto quel casino che si era generato intorno a sta bufala, per dire che lui era effettivamente un clone creato proprio dalla Clonaid dei raeliani, e che quindi insomma cercavano di clonare Gesù, e invece poi è saltato fuori Kid Boo.

E lui era Weird Al Yankovic con I Think I'm a Clone. Weird Al Yankovic era diventato famoso negli anni Ottanta con delle parodie, parodiava Michael Jackson, faceva, giocava appunto anche lui un po' ad essere un clone. Clonare un essere umano, come abbiamo detto, è vietato dalla legge, ma clonare gli animali si può invece. Non so se in Italia effettivamente non so come si comporta la legge al riguardo, ma di sicuro negli Stati Uniti, poi se pensiamo agli Stati Uniti di Donald Trump, che sono diventati un po', no, questo regno della follia dove non ci stupiamo quasi più di niente, insomma è abbastanza facile immaginare che, come dire, clonare un animale non è fuori legge, non è neanche così strano. Un anno e mezzo fa un famoso campione di football americano, l'ex quarterback Tom Brady, aveva raccontato ai giornali che il suo cane Junie in realtà era il clone di un altro cane che lui e la sua ex moglie, che era la top model Gisele Bündchen, avevano in comune. Quel cane era morto alla fine del 2023 e loro l'avevano fatto clonare per avere poi appunto Junie, che è questa cagnolina che hanno, diciamo, in comune. E il New York Times, che è un giornale serio che di solito indaga molto seriamente appunto sulle notizie, riportava, dando la notizia appunto di Tom Brady e del suo cagnolino clonato, riportava anche il comunicato stampa di una società chiamata Colossal Biosciences, che diceva di aver acquisito la Viagen. La Viagen è l'azienda biotecnologica che detiene i diritti sulla tecnologia che era stata usata per clonare la nostra cara Dolly. Tom Brady, guarda caso, è un investitore della Colossal Biosciences e spiegava di aver collaborato con l'azienda qualche anno prima proprio per il processo di clonazione della sua cagnetta, e diceva: ma in realtà questa cosa aveva richiesto un semplice prelievo di sangue da Lua, questo era il nome della piccola pitbull di famiglia che era morta poi poco tempo dopo. Sapevano che stava male, quindi avevano deciso di fare questa operazione. Quando era venuta fuori questa storia, le associazioni animaliste, come potete immaginare, si erano arrabbiate un bel po', insomma, l'idea che il pelosetto di casa venga clonato, come a me è venuto in mente il naso del dittatore nel Dormiglione. Non so se vi ricordate il film di Woody Allen, Il Dormiglione, un film del 73 nel quale Woody Allen faceva la parte del proprietario di un ristorante vegetariano e clarinettista jazz, che viene ibernato e viene ibernato nel 73 e viene risvegliato dopo 200 anni, e quando viene risvegliato si deve fingere un robot per sfuggire alla riprogrammazione del suo cervello e si allea con Luna, che poi era Diane Keaton, che era una pazza poetessa ribelle. Si uniscono alla resistenza che combatte contro quello che era in quel momento il dittatore, il Trump del momento, diciamo, e rubano il naso di questo dittatore che era stato ammazzato in un attentato che lo aveva ucciso. L'unica cosa che era rimasta era questo naso, e i seguaci del dittatore volevano usarlo per clonarlo, quindi loro rubano il naso. Quindi insomma, io immagino questa storia, appunto la cagnetta di Brady e Gisele clonata come il naso del dittatore del Dormiglione. Insomma, quando è venuta fuori la faccenda della cagnetta di loro due, si è scoperto che non erano stati i primi. In precedenza lo aveva fatto anche Paris Hilton, che anche lei è un'investitrice della Colossal, e prima ancora anche Barbara Streisand aveva fatto la clonazione della sua cagnolina Samantha negli ultimi giorni di vita dell'animale, del piccolo cagnetto. Insomma, aveva raccontato che quando aveva saputo che, insomma, la sua Samantha stava morendo, era devastata. Diceva: volevo solo tenerla con me in qualche modo, era più facile lasciare andare Sammy se sapevo di poter tenere viva una parte di lei, qualcosa che provenisse dal suo DNA. Ora, tutto bene, però giustamente associazioni animaliste come la PETA si erano incazzate parecchio, perché dicevano: insomma, clonare un animale non è esattamente, intanto costa un sacco di soldi, l'operazione prelevare patrimonio genetico costa $1,600, questo c'è proprio scritto sul sito web della Viagen, ma l'operazione intera di clonare un cane o un gatto costa almeno $50,000, quindi spendere $50,000 con tutti gli animali che ci sono, i cani e i gatti che ci sono nei ricoveri, nei canili che aspettano di essere adottati, insomma spendere $50,000 per clonare un animale. Oltretutto l'allora presidente della PETA spiegava anche che è stupido
pensare di poter clonare effettivamente un essere. Se si considera, va detto, che milioni di meravigliosi cani adottabili languono nei rifugi e invece poi, come dire, la clonazione contribuisce appunto a questa crisi, ma soprattutto è stupidamente egoistica come operazione. Perché? Perché tu puoi creare un gemello genetico, quindi puoi creare un cagnetto che ha dei tratti, i colori che ti ricordano il cane che hai perso, ma di sicuro non fa rivivere la personalità del cane che hai perso. Quindi la personalità di un cane, di un gatto, come la nostra personalità, è il risultato delle esperienze che noi facciamo. Quindi il cane clonato di Tom Brady o di Barbara Streisand poteva assomigliare fisicamente al suo predecessore, ma di sicuro non è detto che avrebbe instaurato con lui o con lei lo stesso legame e non avrebbe comunque avuto gli stessi ricordi, le stesse abitudini, le stesse esperienze condivise dei cani che non c'erano più, che non ci sono più.

E loro erano i Jefferson Airplane con Good Shepherd. Dunque, clonare cani e gatti perché non ci rassegniamo alla loro perdita è sicuramente come minimo discutibile. Ci mostra però come la ricerca in questo settore non si è mai fermata. La Colossal Biosciences, di cui prima, sempre nel suo famoso comunicato stampa, diceva anche un'altra cosa, affermava di aver clonato ben 15 specie diverse, tra cui un furetto dai piedi neri e un cavallo, un tipo particolare di cavallo in via di estinzione, un cavallo che vive in Mongolia. E questo, devo dire, è un punto chiave, perché molti scienziati vedono nella clonazione la possibilità di intervenire lì dove ci sono delle specie a rischio di estinzione. L'anno scorso, un anno fa, la società aveva annunciato anche un'altra cosa di cui si è molto discusso. Avevano detto di avere prodotto 3 lupi, per così dire, preistorici. Lupi preistorici è una razza di lupo che è stata resa molto famosa dalla serie TV Il Trono di Spade, se vi ricordate, questi lupi che poi secondo me erano dei pastori tedeschi cecoslovacchi che assomigliano moltissimo al lupo. Ebbene, loro sostengono di avere in qualche modo prodotto 3 lupi di questa razza che risulta estinta da oltre 10.000 anni, e questo processo lo hanno chiamato proprio processo di de-estinzione. Parlare di de-estinzione a me fa suonare un campanello, mi ricorda quello che succedeva in Jurassic Park. Vi ricordate, in Jurassic Park non c'era la Viagen, ma c'era una società che si chiamava InGen e che aveva clonato appunto i velociraptori, i tiranosauri, estraendo il DNA di dinosauro da che cosa? Dalle zanzare preistoriche che avevano trovato conservate nell'ambra fossile. Quindi avevano clonato le cellule appunto di dinosauro che si trovavano nel sangue delle zanzare. Poi sappiamo come è andata a finire nella saga. La distinzione, però, va detto con chiarezza, non è clonare un animale, è un processo un po' più complicato. Come spiegava appunto la Colossal, lei non aveva clonato il lupo preistorico, cosa che nei fatti non è possibile, non aveva fatto la copia carbone del lupo preistorico, ma aveva usato una tecnica particolare di editing genetico che si chiama CRISPR, un po' complicata come cosa, comunque è una tecnica che serve a modificare, che ha praticamente modificato il DNA del lupo grigio attuale, moderno, che esiste, per ibridarlo con delle sequenze genetiche che vengono appunto da reperti di questo lupo risalenti appunto a 10.000 anni fa. E questo tipo di tecnologia, spiegavano appunto alla Colossal, è importante perché potrebbe, dicevano, essere in effetti uno strumento essenziale per preservare, rivitalizzare, addirittura ripristinare la biodiversità.

sera Iggy Pop con Wanna Be Your Dog. Insomma, mentre andava avanti tutto questo cancan appunto di lupi clonati, dibattiti, rivelazioni, canzoni, film, ricerche, bufale e così via, Dolly continuava comunque a fare la sua serena vita da pecora. Allora, chi l'ha seguita dice che non era per niente timida, non è mai stata timida, e infatti posava molto volentieri per i selfie della gente che andava a Roslyn per vederla e anche per i fotografi dei giornali. Era particolarmente golosa, quindi era facilissimo corromperla dandole del cibo, quindi per farla mettere in posa le si dava da mangiare. Di conseguenza la povera Dolly era ingrassata un bel po' e molto in fretta. Ha continuato a ricevere visite di spettatori, di curiosi, di suoi, come dire, di gente che era un po' curiosa, un po' affezionata, lì a Roslyn, dove è rimasta poi tutta la vita. Anche quando poi l'attenzione è calata e di lei non si parlava più tanto, comunque ha continuato a ricevere visite del pubblico. La prima lana di Dolly fu raccolta da un tosatore campione proprio durante un evento pubblico e venne poi usata per fare un maglione che è stato poi messo all'asta e venduto per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. Allora, Dolly ha trascorso tutta la sua breve vita in realtà in un gregge di pecore lì nel giardino nei campi, insomma, del Roslyn Institute. È anche diventata mamma, ha avuto 6 agnellini con una pecora di razza Welsh Mountain chiamata David. La loro prima piccolina Bonnie è nata nella primavera del 98. L'anno dopo sono arrivate 2 gemelle, Sally e Rosie, e l'anno dopo ancora ha partorito 3 addirittura gemelli, Lucy, Darcy e Cotton.

Era Me and the Farmer, questi erano gli House Martins, e dunque è inutile dire che Dolly, insomma, sì, ha avuto una vita apparentemente normale, è diventata mamma e tutto il resto, però ovviamente essendo quella che era una pecora clonata, è stata sempre sotto stretta osservazione, soprattutto per quanto riguardava ovviamente la sua salute. Nel 2001 sviluppò l'artrite, cosa che poteva essere dovuta a

tanti fattori, anche al fatto per esempio che lei era stata tenuta al chiuso per la maggior parte della sua vita, quindi non aveva fatto molta attività, diciamo, fisica, quindi che sviluppasse l'artrite ci poteva stare. Però gli scienziati del Roslin concordarono sul fatto che probabilmente invece si trattava di un effetto collaterale della clonazione. A un certo punto la povera Dolly ha mostrato anche i primi segni di un brutto tumore ai polmoni tipico delle pecore, e anche lì è difficile dire con precisione se fosse legato o meno alla sua origine. Si decise però a un certo punto di procedere con l'eutanasia per evitarle inutili sofferenze. Quindi Dolly ha vissuto alla fine solo 6 anni, che non sono pochi, ma non sono neanche tanti per una pecora. E quando è morta il suo corpo però è rimasto, nel senso che è stato imbalsamato, e oggi è conservato insieme ad altri oggetti, simboli appunto dei progressi della scienza e dell'ingegneria scozzese, al Museo Nazionale, al National Museum of Scotland a Edimburgo. Quindi se andate lì la potete vedere, sta in una teca imbalsamata, e quindi noi anche adesso la salutiamo con una versione di Hello Dolly degli Shadows of Knife, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Che Anno Sei. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la sua regia e il montaggio audio, e buona continuazione a chi è in ascolto sulle frequenze di Radio Popolare.

Eccoci, 14 e 31 minuti, si comincia con Almendra, come sempre la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi tiene compagnia proprio dalle 14.30 fino alle 16.30. Buon pomeriggio a tutti da Dario Grande, qui con voi per un paio d'ore appunto a tenervi compagnia, a farvi ascoltare tantissima musica, anche in questo caso chiaramente qualche novità musicale ce la infiliamo dentro, ma poi insomma Almendra è anche tanto altro chiaramente, come avete iniziato un po' a sentire nei giorni scorsi, vi siete fatti un'idea dai mini live alle interviste con ospiti in studio di altro genere, alle telefonate. Oggi, insomma, dopo un po' di brani, un po' di news, cose che vi racconterò che accadono in questi giorni a Milano e non solo, tra concerti ed eventi, anche il collegamento alle 15, quindi tra circa mezz'ora, con Pier Giorgio Pardo, lui grandissimo appassionato di Madonna e della sua discografia, ci racconta proprio, ci porta ad approfondire un po' il nuovo disco di Madonna che è uscito proprio nei giorni scorsi. Lui è super entusiasta di questo album e quindi chi meglio di lui per raccontarci questo nuovo disco Confessions 2, che sta ricevendo insomma un sacco di apprezzamenti, già se ne parla come uno dei migliori dischi di Madonna da un bel po' di tempo a questa parte. Poi parleremo di tanto altro ad Almendra, non ci sarà il mini live oggi, ma c'è un'intervista esclusiva a cura di Nicolo Vecchia, che già iniziamo a ringraziare, e in questo caso andiamo a approfondire il nuovo disco di Jay Jerome, lui componente dello storico progetto indipendente degli Alt-J, Jay Jerome che ha pubblicato un disco solista, e quindi la chiacchierata appunto tra lui e Nicolo Vecchia per parlare un po' di questo bel lavoro. Questo ed altro ad Almendra, benvenuti a tutti, vi ricordo che potete scrivermi perché siamo assolutamente in diretta, 331-6214-013, sms, whatsapp e telegram. Si vocifera che i Fontaines DC siano pronti e tra pochissimo pubblicheranno un nuovo album, per cui iniziamo oggi Almendra con un loro pezzo che mi sa sempre un sacco di estate. Questa si intitola It's Amazing to be Young.

It's amazing to be young, Fontaines DC qui ad Almendra su Radio Popolare. Fontaines DC che ascoltiamo perché ci andava oggi di iniziare un po' con il loro sound, con questo pezzo in particolare che, come dicevo, mi sa sempre molto di estate. Fontaines DC che a quanto pare hanno anche così lasciato trapelare qualche indiscrezione sul prossimo anno. Saranno a quanto pare nuovamente in tour in Europa nella primavera dell'anno prossimo, per cui insomma stiamo sull'attenti. Appena usciranno fuori nuove date ve le comunicheremo sicuramente. Se succederà già durante Almendra, ve le comunicheremo già quindi entro il mese di luglio, se no sarà per appena succederà, sicuramente ve lo faremo sapere. Andiamo avanti con in questo caso una novità dell'ultimo venerdì. È uscito un disco molto interessante di cui avevamo già ascoltato un brano un paio di giorni fa. Loro sono i Mary in the Junkyard, un trio che arriva da Londra, uno dei giovani progetti emergenti della scena indie londinese, indie folk, un po' post-punk. Si parla molto molto bene di questo disco che è uscito, è il loro primo vero e proprio disco, perché prima avevano pubblicato solamente una manciata di singoli e un EP. E nel loro suono c'è una caratteristica anche molto particolare, che è una presenza abbastanza concreta di archi, quindi violini, violoncelli vari, e nel loro sound alternano insomma momenti molto delicati a vere e proprie esplosioni, in questo caso anche a livello di immaginario, personaggi, atmosfere surreali, un po' quindi sempre così tra realtà e mondo fiabesco. Molti li stanno accostando sia per sonorità sia per affinità varie a progetti come Big Thief, Black Country, New Road. Andiamo ad ascoltare uno dei brani forse più intensi di questo disco, nuovissimo. Questa si intitola Crash Landing. Loro sono i Mary in the Junkyard.

si intitola Crash Landing questo disco, anzi questo brano. Il disco invece è Role Model Hermit. Loro sono i Mary in the Junkyard, una ballata super intensa che la band ha, insomma, ha un po' raccontato poi quando è uscito questo brano come ultima anticipazione prima del disco, e ha detto la band di aver scritto il pezzo dopo essersi innamorata del suono caldo dell'armonium che si sente poi, che caratterizza proprio il brano, e ispirandosi anche ai Life Without Buildings, altra formazione di culto della scena indipendente statunitense, sicuramente una bella reference e un disco, Role Model Hermit, sicuramente da approfondire se vi è piaciuto questo brano. Ora andiamo avanti in questa prima mezz'ora di Almendra. Sono le 14:45 spaccate e praticamente è l'orario questo che ormai dedichiamo al primo mini gioco che vi propongo, che facciamo insieme, interattivo, quindi preparatevi a inviare messaggi al 331-6214-013, preparatevi a votare. Si parla di battaglie delle band emergenti, e siete quindi chiamati a votare quale tra due progetti che vi propongo preferite, reputate più interessanti. Oggi ho scelto più che due band, due progetti, due cantautrici. Entrambe sono passate a trovarci a Radio Popolare quest'anno, anzi il primo brano che vi faccio ascoltare è di Arianna Pasini. Lei è passata a trovarci in realtà veramente poche settimane fa, cantautrice musicista originaria della provincia di Ravenna. Lei ha pubblicato il 5 giugno un bellissimo disco che si intitola Danza Gentile sull'orlo di una tempesta. Quindi questa è il primo progetto delle battaglie delle band che vi faccio ascoltare. Arianna Pasini, questa si intitola A Galla.

Arianna Pasini con A Galla qui ad Almendra Radio Popolare. Stiamo facendo la battaglia delle band, o meglio la battaglia in questo caso tra due cantautrici. Siete chiamati a votare quale delle due, la seconda ve lo propongo adesso, preferite al 3316214013, quindi preparatevi a scrivere perché sta per arrivare la seconda concorrente. Dopo Arianna Pasini vi propongo un'altra bravissima cantautrice che è passata a trovarci durante la stagione di Volume, era inizio febbraio se non erro. Lei arriva proprio da Milano, si chiama Marta Del Grandi, è giunta appunto a inizio anno, ha pubblicato il suo terzo lavoro che si intitola Dream Life, anche questo un disco bellissimo che affronta tra le varie cose il tema del sogno e quindi tutta la dimensione diciamo dell'inconscio fino ad arrivare insomma a quelli che sono i sogni adolescenziali e molto altro. Dream Life il titolo del disco, noi andiamo ad ascoltare un brano che si intitola Shoe Shaped Cloud. Ci aveva raccontato che era proprio dovuto al fatto che a un certo punto si trovava ad osservare così una nuvola che le ricordava la forma di una scarpa. E quindi pronti a scrivere al 3316214013 chi votate, chi preferite tra il brano che abbiamo appena ascoltato di Arianna Pasini e quello che arriva adesso invece di Marta Del Grandi.

Two Shaped Cloud, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato di Marta Del Grandi, seconda concorrente della nostra battaglia delle band di oggi. Sono arrivati un po' di messaggi, adesso li devo ancora contare per bene, ma sembra che siamo effettivamente abbastanza così sulla parità. Vedo per esempio l'ultimo che è arrivato, Marco, dice belli entrambi, ma voto Arianna Pasini. Poi vedo il messaggio di Claudio, Giovanna, Luisa, questi sono invece per Marta Del Grandi. E poi ancora Piero che diceva, sì, esatto, Arianna Pasini, Isabella anche Arianna Pasini. Ora faccio un conteggio più accurato, mentre continuate a scrivermi al 3316214013, così era un duello interessante, insomma, mi sembravano due progetti interessanti da accostare, per una serie di così, somiglianze tra di loro, anche se poi una è cantata in inglese, un'altra è cantata in italiano, ma appunto ci sono c'è del terreno in comune tra questi due progetti. Ora andiamo avanti. Tra poco il primo collegamento, la telefonata con Pier Giorgio Pardo per approfondire la nuova uscita di Madonna Confessions 2, un discone di cui si sta parlando veramente veramente bene, che ho ascoltato anch'io e che effettivamente è assolutamente consigliabile ascoltare, super, super estivo anche direi. E adesso, nell'attesa però, andiamo ad ascoltarci un altro brano. Forse qualcuno di voi ha avuto modo di vedere questo artista alla prima estate, al festival, la prima estate al Lido di Camaiore verso fine giugno. Stiamo parlando di Jack White. Lui sta tornando anzi con un nuovo disco che arriverà questo venerdì, il 10 luglio, ed è il suo settimo disco da solista. A quanto pare è andato a ripescare, diciamo, proprio tutto il suo immaginario, tutto il suo sound più storico, che più lo ha contraddistinto a inizio del suo percorso musicale, quindi blues, chitarre sporche, rock and roll molto istintivo, diretto. Questo nuovo disco che arriva venerdì è stato registrato interamente a Nashville. E il titolo, come vi dicevo, Frozen Charlotte, arriva direttamente da una mostra di sculture di sculture proprio di Jack White, che si è tenuta a Londra. E la Frozen Charlotte originale, a quanto pare, è una bambolina vittoriana proprio fatta di ceramica, che si ispira a una vecchia ballata folk, che in pratica parlava di questa ragazza che moriva congelata pur di non coprire il suo vestito. Andiamo ad ascoltare uno dei singoli che ha anticipato questo disco che arriva venerdì. Questo è Jack White, il brano si intitola God and Broken Ribs.

0: God and the Broken Ribs, uno degli ultimi brani di Jack White, che questo venerdì, quindi dopodomani, pubblicherà il suo nuovo disco Frozen Charlotte, quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo. E come anticipato, adesso è il momento di parlare di una delle più grandi pop star viventi. Qualcuno l'ha chiamata anche, la chiama Regina del Pop, e siamo adesso felici di avere in collegamento telefonico proprio uno che di Madonna ne sa a pacchi, anzi forse di più. Stiamo parlando di Pier Giorgio Pardo. Ciao Pier, benvenuto
1: Ciao,
0: ad Almendra.
1: Dario, come va? Grazie. Come procede la tua estate?
0: Dai, benissimo. Almendra mi permette di sentirmi ancora più immerso nell'estate, perché insomma si cerca di proporre musica estiva, si invitano ospiti interessanti, si chiacchiera di cose che
1: Vi mettete in bikini o in costume da bagno, al limite anche con quello da canottiere?
0: Ma sai che mi stai dando un'idea ottima?
1: Vedi?
0: Ci dobbiamo assolutamente provare a fare anche questa cosa.
1: Ok, non con me, infatti vedi che sono al telefono. Allora, vuoi
0: Purtroppo sei al
1: parlare
0: telefono.
1: di
0: Sì,
1: Madonna?
0: esatto, ti ho invitato perché già negli ultimi giorni della stagione di Volume so che, insomma, avevamo parlato di Madonna, poi era uscito il disco, non avevamo avuto modo di affrontare la questione lì, però insomma, adesso c'è Almendra e siamo qui apposta per parlare anche di questi bei dischi che escono appunto durante quest'estate. Quindi Confession 2, so che a te è piaciuto un sacco, è il ritorno di Madonna dopo diversi anni, raccontacelo un
1: Sette.
0: po'.
1: Erano praticamente 7 anni che Madonna non faceva un album nuovo e bisogna anche ricostruire quali erano un po' i precedenti. Io tra l'altro ne ho parlato su una pubblicazione che mi permette di consigliare, cioè il
0: Vai.
1: nuovo numero di Linus è totalmente dedicato a Madonna. C'è anche un mio articolo lì che analizza un po' un aspetto di cui io avevo già parlato con voi, cioè
0: Ah.
1: questo è il suo rapporto proprio con la comunità gay. Per cui adesso qua
0: Certo.
1: andrei anche su altri fatti, diciamo più ad ampio raggio, per quanto comunque il rapporto con la comunità LGBT sia molto indagato all'interno di Confessions 2.
0: Certo.
1: Però diciamo che i due album precedenti di Madonna, cioè MDNA e Madame X, non erano con la Warner. A un certo punto lei ha rifirmato il contratto con, è ritornata con la Warner, ha pubblicato una raccolta, Finally Enough Love, che era una raccolta di brani tendenzialmente che erano stati top one nelle classifiche dance, quindi lei aveva, nel momento in cui è ritornata con Warner, questa idea di tornare al dancefloor e tornarci all'insegna dell'amore.
0: Ok.
1: Ma che tipo d'amore? Cioè l'amore nel dancefloor è quello per cui tu ti confessi, ma ti confessi a un livello più subliminale, più sostanziale di come può essere il caro amico, cara amica, parliamo delle ultime cose che gli sono successe. Ti confessi nel senso che dici di te a un livello
0: Un po' più
1: molto
0: deep.
1: profondo, che è deep anche al di là delle parole, no? Che usa il linguaggio del corpo come linguaggio della consapevolezza e della coscienza, no? E dell'incoscienza che ti porta a scavare nel profondo. Quindi è un po' il fatto di avere fatto un disco che è tutto mixato e che ti porta dall'inizio alla fine in una sequenza ininterrotta è proprio per non rompere questa sorta di stream of consciousness, di flusso di coscienza fatto in musica,
0: Certo.
1: perché Confessions 2 è proprio questo. Siamo a livello di produzione altissima, Stuart Price è a un livello, si è espresso al suo massimo, tanto che Madonna ha appena licenziato una versione solo strumentale dell'album in cui è celebrato il loro sodalizio anche nella questione solamente musicale, quindi al netto delle liriche, al netto dell'interpretazione vocale, e quindi si vede proprio nella e al netto anche delle, come si dice, dei mixaggi, cioè si vedono le singole tracce in tutta la loro statura produttiva, ed è veramente anche quello una cosa molto interessante. perché c'è un lungo lavoro che è iniziato praticamente da quando Stuart Price ha di fatto avuto la direzione artistica del Celebration Tour. E a proposito di Celebration, che era proprio il disco in cui Madonna celebrava la sua carriera e i suoi 40 anni di carriera e lo faceva sul palco, Madonna doveva anche fare il biopic, che prima doveva essere un film, poi forse diventerà una serie. Comunque di fatto, anche per un problema di budget, la sceneggiatura era pronta, una parte di lavorazione c'è stata, però lei era veramente a contatto con il proprio passato, e qui inizia il discorso Confessions 2, nel senso che qui comunque parliamo non solo della regina incontrastata del pop, ma anche di una pioniera, di una fondatrice, e quindi ripercorrere il suo passato significa riportarci alla New York dei primi anni Ottanta, ecco. E lei si è misurata proprio con questo, lo ha fatto in un pezzo come Densitiria, e eccolo. E lo ha fatto nel film Confessions 2, il film fatto da Torso, dal duo Torso praticamente, che è molto importante perché Rodrigo Inada e Bradford Young, sono loro due i Torso, hanno già curato i video per Charlie XCX, hanno diretto i fashion film per le sfilate di Mugler, hanno collaborato con Kelly Uchis, ma qui certo. Fanno un'operazione molto diversa, cioè una coppia gay giovane si misura con un passato che è un po' il passato di tante cose arti, tante cose d'avanguardia che ci sono anche adesso. Io parlo veramente di tutto un mondo che fuoriusciva dal punk, ma o ancora si misurava nei linguaggi tra il punk e la video art praticamente, quindi diciamo che veniva intercettato dagli anni Ottanta per fondare le novità dei linguaggi di quegli anni, che sono le novità ancora adesso, e che tra l'altro abbracciavano il video e abbracciavano anche le avanguardie estetiche, per cui parliamo anche della moda dell'epoca, portandosi dentro tutto ciò che era stato do it yourself nel punk. Quindi stranamente, cosa che non si era assolutamente verificata negli anni 70, neanche alla fine, il mondo della dance e il mondo dell'avanguardia rock e dell'avanguardia estetica dei linguaggi elettronici non da dance floor, ma proprio parlo dei linguaggi elettronici che, come potevi trovare in America, rappresentati dai Divo, da Moroder prima della svolta disco, convergono insieme in una serie di luoghi, di club, della New York clubbing di quell'epoca. Il Densitiria era uno di questi ed era frequentato da gente che nella colonna sonora di Densitiria è tutta quanta citata, cioè altrimenti non si capisce bene proprio tutta il clima che si respira in quel video. Cioè è citata Debbie Mazar, che poi con Madonna è diventata amica, che ha lavorato con Scorsese, con Malcolm X eccetera, ma sono citati, per dire, i B-52s e i Lounge Lizard, e Madonna dice i B-52s a quell'epoca avevano un sacco di soldi, i Lounge Lizard avevano lo stile, certo. Quindi parlo di gente come Arthur Lindsay, questi erano gli amici di Madonna, per dire. Basquiat era un amico di Madonna, lo era Keith Haring, e poi lo era un personaggio meno noto come Martin Burgoyne, che non ha fatto in tempo a diventare noto perché è stroncato dall'AIDS. Jean-Michel Basquiat non è stato stroncato dall'AIDS, è stato stroncato da un'overdose di barbiturici e misti a OP esempio a Eroina, perché non era riuscito a superare uno dei traumi dell'epoca, cioè la morte di Andy Warhol.
0: Caspita, beh, c'è un intreccio di storie
1: c'è
0: qui
1: un intreccio
0: spaventoso. Direi, Pier, che ci godiamo il primo ascolto, proprio
1: Densityria. Io chiedo agli ascoltatori di andare oltre il fatto che questa possa essere l'espressione di una pop star e di una star della dance, e anche al di là dello stesso mondo LGBT, chiedo di ascoltarlo come una hit pop del 2026, con dei suoni nuovissimi, dove ha lavorato anche una star come Arca, che quindi prosegue il cammino dove lo hanno lasciato i Daft Punk, e anche i Daft Punk, per esempio, in quel monumento che è Excess Memories, anche loro insistevano sul rapporto tra dance floor e ricordo personale, tra dance floor ed estasi, e loro avevano celebrato lì Moroder. Madonna non celebra un'altra persona, celebra se stessa, come se fosse sul set del suo biopic, e racconta quello che è successo, racconta anche di come ha dato la sua cassettina con Everybody al DJ, diventando poi famosa. E l'ultima cosa che all'inizio le dice "We see the line", e dice "Cut the front", cioè a tagliare l'orizzonte, c'è Howie Montaug. Howie Montaug era il buttafuori di una serie di locali, tra cui anche lo Studio 54, e lo era anche Densityria, e aveva una sorta di serata misto cabaret, misto musica, dove aveva dato la possibilità a Madonna di esibirsi, e questa si chiamava il No Entiendes. Ecco perché lei a un certo punto dice "No Entiendes" e fa il calambur "I'm not sure you understand this". Certo, non è sicura che noi possiamo capire, perché lei dice "No Entiendes", ma io vi vorrei dire che la chiave c'è.
0: Ecco.
1: Allora vale la pena di ascoltare questa epopea, perché è veramente gran cosa, è tanta roba, come si dice.
0: È tantissima roba, l'ascoltiamo allora. Pier, resta con noi anche per il brano che ascolteremo dopo questa intanto è Densityria, Madonna.

0: Dance Theoria direttamente da Confessions 2, il nuovissimo disco di Madonna che stiamo approfondendo con Pier Giorgio Pardo, oggi in nostra compagnia telefonica. Grazie ancora per esserci, Pier. Io non sarò preparato come te su Madonna, ma neanche probabilmente tra mille anni lo sarei. Ma se ne parla però di questo disco come già uno dei migliori di Madonna, forse da una ventina d'anni a questa parte, vero?
1: Beh, sicuramente è il migliore dai tempi di Confessions, e io lo metterei a livello del primo Confessions e a livello di Erotica, che è un altro disco molto sperimentale e interessante di lei. Una spanna sopra metterei il disco con William Orbit, Ray of Light, che sì, era forse un momento di svolta talmente importante anche proprio per l'elettronica londinese, che è una cosa irripetibile. In questo disco lei si ricollega piuttosto proprio al periodo Vogue, e altro pezzo che insomma Vogue è Erotica, un po' anche perché c'è l'apertura alla comunità diciamo afroamericana gay e afroamericana in generale, e l'apertura a un certo punto, non so se sentito che dice Puerto Rican boys made me crazy, perché come dire, un disco del genere tira fuori il Trump e il Vannacci che ci sono in ognuno di noi nella parte più esterata e sporca, e lo purifica, perché in qualche modo è un grosso rito di purificazione collettiva anche, certo, ragionare in questo modo. Vabbè, poi c'è anche dell'ironia quando vedi Kate Moss e dice he's the DJ, hide the cocaine, dice toglila, metti via la cocaina,
0: nascondi,
1: che andiamo dal DJ e nascondila, e cita proprio Mark Cummings, che è il DJ che ha suonato per la prima volta Everybody, è un po' come dice nel primo pezzo, nel Feel Free, it all started like this, è cominciato tutto così. Ma a proposito di pezzi del passato di Madonna, qui in Fragile, per esempio, in questo disco è citato il rapporto col fratello Christopher, di pezzi del passato di Madonna, qui in Fragile, per esempio, in questo disco è citato il rapporto col fratello Christopher Ciccone, che è scomparso nel 2024,

0: e si sono ritrovati. Ha ritrovato anche la figlia Lourdes, che sarebbe Lola Leon, con cui hanno fatto insieme un brano che è The Test, che è un brano molto bello nel disco, un duetto venuto benissimo, secondo me anche meglio di quello con Sabrina Carpenter. E poi parla della matrigna, che non è la vera madre, dice anche delle cose molto taglienti: tu non sarai mai la mia vera madre. Anche lei scomparsa, ma era la matrigna, la donna che il padre di Madonna aveva sposato dopo la morte della madre biologica, e che all'interno di Betrayal viene trattata con una melodia e un arrangiamento che sono davvero pazzeschi. E poi c'è proprio un'idea, quella di Love Sensation, che da alcuni è stata interpretata come un'allusione a una nuova vita sentimentale. Io la interpreto piuttosto come un'allusione all'amore un po' sovrasensoriale, che anche per effetto, diciamo, di sostanze psicotrope, eccetera, può verificarsi sul dance floor. Invece, un
1: Certo.
0: amore molto più reale è quello che sta in Bizarre.
1: Sì, esatto.
0: Allora,
1: Abbiamo allora,
0: Bizarre,
1: in piccola
0: sì.
1: informazione, abbiamo circa un minutino ancora per mandare poi il brano, prima delle news di Popolare Network delle
0: E allora
1: 15:30.
0: vi dico solo che c'è Martin Garrix, che è un giovane DJ, come poteva
1: Sì.
0: esserlo all'epoca Stuart Price, come poteva esserlo AVC,
1: Certo.
0: AVC Disco, e che poi parla del marito Sean Penn e non gliele manda a dire. E questo è
1: Non
0: Bizarre.
1: gliele manda a dire assolutamente. E allora adesso ascoltiamo Bizarre, poi chiaramente, insomma, il suggerimento, come dicevamo anche all'inizio, come dicevi tu, Pierre, è quello di ascoltarsi il disco tutto d'un fiato, perché sembra veramente un DJ set, ogni brano fluisce nell'altro senza interruzioni. Grande fluidità da questo punto di vista.
0: Deve essere al top in tutte le classifiche, quindi mettiamo a tacere il Vannacci e il Trump, che in ognuno di noi, diciamo che anche un'artista donna di 67 anni può realizzare un capolavoro da New York al mondo intero e dalla comunità LGBT all'universo intero.
1: Grazie ancora Pier Giorgio Pardo per questo mega approfondimento su Confessions 2. Andiamo ad ascoltare allora Bizarre, un altro dei nuovi brani di Madonna, subito dopo la pubblicità e le news di Popolare Network. Malmendra va avanti ancora fino alle 16:30. Ciao Pier, grazie ancora.
0: Ciao a te,
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: buona estate.
0: buona estate.

Green Day con Boulevard of Broken Dreams qui ad Almendra Radio Popolare alle 15:39. Bentornati all'ascolto di Almendra con Dario Grandi in vostra compagnia fino alle 16:30, quindi ancora per un'ora. Vi ricordo che siamo in diretta e quindi leggo tutti i vostri messaggi al 331-6214-013. Ne avete scritti ancora sulla battaglia delle band della prima. Mezz'ora fatta nella prima mezz'ora di Almendra e ho perso il conto, quindi non vi so nemmeno più dire effettivamente chi tra Arianna Pasini e Marta Del Grandi, queste erano le concorrenti di oggi, abbia vinto, perché sono continuati ad arrivare anche dopo un bel po' di messaggi. Gli ultimi, per esempio, Carlo diceva Marta Del Grandi, tra l'altro bell'arrangiamento, oppure Caterina, complimenti in generale per Almendra. Ah, grazie, io preferisco Marta Del Grandi. Ok, grazie Caterina. Quindi stando agli ultimi due, Marta Del Grandi. Però c'erano diversi anche prima per Arianna Pasini. Abbiamo ascoltato i Green Day però un attimo fa con Boulevard of Broken Dreams, discone, insomma, pezzone dei Green Day dei primi anni 2000 da American Idiot arrivava. Perché si parla di Green Day nelle ultime ore? Perché dall'11 al 18 agosto arriverà anche nei cinema italiani, quindi per una settimana. Nimrods, che sarà un film, una commedia, diciamo, on the road, ispirata proprio ai primissimi anni della band statunitense, a quanto pare racconterà, non un biopic, ma racconterà la storia di tre ragazzi che per uno scherzo, diciamo così, sono convinti di essere stati scelti proprio dai Green Day per aprire un loro concerto di Capodanno, e da lì, a quanto pare, parte un viaggio attraverso gli Stati Uniti d'America, che si ispira alle vere avventure di Billy Joe Armstrong, Mike Dimmt e Trey Cool quando giravano appunto gli Stati Uniti in furgone ben prima del grande successo di Dookie. Nel film compaiono ovviamente anche gli stessi Green Day che per l'occasione hanno anche scritto e registrato alcuni brani per la colonna sonora che saranno presto anche ascoltabili, anzi uno in realtà è già ascoltabile, quindi lo trovate già su internet e sulle piattaforme. Ma si parla di Green Day non solo per questo motivo, ma anche per un altro, sempre interessante. Quest'anno, tra le varie ricorrenze, c'è anche quella dei 50 anni dalla nascita dei Ramones, il loro storico disco d'esordio uscì il 23 aprile 1976. Per l'occasione, il 30 agosto a Los Angeles si terrà un enorme concerto tributo, e la notizia vera e propria è che salirà sul palco una vera e propria super band chiamata Cretin Family, formata da proprio Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink 182 e Tim Armstrong dei Rancid. Ah, e c'è anche CJ Ramone, storico bassista di una delle diverse formazioni dei Ramones. Quindi questa super band, Cretin Family, suoneranno esclusivamente, chiaramente, brani dei Ramones con altri ospiti che verranno poi annunciati nelle prossime settimane. Quindi, insomma, Ramones dopo 50 anni ancora punto di riferimento assoluto del punk. Lo stesso Billy Joe dei Green Day ha detto che il loro spirito è ancora vivo in ogni garage degli Stati Uniti e non solo, in ogni festival punk del mondo. Quindi andiamo ad ascoltare proprio un pezzo dei Ramones, e con questa al 331-6214-013 vi chiedo qual è la vostra canzone preferita, o quella a questo punto che non dovrebbe assolutamente mancare nella scaletta di questo mega concerto tributo dei Ramones che si terrà ad agosto. La mia preferita senza dubbio è questa qui che arriva e si intitola Bonzo Goes to Bitburg Ramon.

Bonzo Goes to Pittsburgh, Ramones, direttamente dal disco Animal Boy 1986, un pezzone per me con il quale diciamo un rapporto speciale, soprattutto perché l'avevo conosciuto tramite un film molto famoso, direi, che si intitola School of Rock, e in una delle scene in cui c'è Jack Black nei panni dell'insegnante appunto di musica a scuola, cioè dovrebbe insegnare in realtà tutt'altro, ma poi finisce chiaramente nel film per insegnare musica e soprattutto storia del rock. Niente, fa vedere ai bambini appunto di questa scuola elementare dei filmati, diciamo, delle grandi scene della storia del rock, appunto, e in sottofondo c'è proprio questo pezzo. Un film che, vabbè, ero un bimbetto quando l'avevo visto la prima volta, mi aveva sicuramente decisamente segnato. Ma mi avete scritto tanti messaggi riguardo alle vostre canzoni preferite dei Ramones, vabbè, un sacco di I Wanna Be Sedated, un sacco di anche Sheena Is a Punk Rocker e ovviamente Rock and Roll High School. Ma tra le invece meno, magari un po' meno popolari, vediamo, c'è Glad to See You Go, scritto da Daniele, c'è proprio Creating Family, scritta da Ivan, e c'è anche Here Today, Gone Tomorrow. Beh, insomma, tutti pezzi così del cuore di questa band, che appunto continua ad essere super influente, continua a influenzare un sacco di punk band che nascono anche oggi, e quindi un sacco di nuove generazioni crescono ancora oggi con loro. Nell'attesa di vedere questo mega concerto tributo che avrà luogo il 30 agosto, siamo quindi in attesa di sapere di più riguardo agli altri ospiti, diciamo special guest, che verranno a questo punto annunciati. Andiamo avanti, mentre se volete continuate pure a scrivere al 3316214013 le vostre canzoni, la vostra canzone preferita dei Ramones. Andiamo avanti con un compleanno che festeggiamo oggi, 8 luglio 1970, nasceva a Los Angeles un grandissimo musicista, ovvero Beck, figura sicuramente importantissima dell'alternative anni 90, tra il genere lo-fi, di cui è sempre citato come uno dei maggiori pionieri o comunque interpreti, un sacco di sperimentazioni, insomma, dall'hip hop al folk, a roba psichedelica, a roba tipo mashup sonoro. Confluiscono tutti, diciamo, questi generi in un'unica grande formula, insomma, in uno stile assolutamente originale e personale, che ha segnato l'indie degli ultimi decenni, si può dire tranquillamente. Quindi lo andiamo a festeggiare, buon compleanno Beck, questa si intitola E-Pro.

Ipro direttamente dal disco Gero, lui è Beck che oggi festeggia gli anni, quindi ancora una volta tanti auguri a te Beck. Tra pochissimo entriamo in quella che è l'ultima mezz'oretta di Almendra, nella quale, come anticipavo all'inizio, andrà in onda poi l'intervista di Niccolò Vecchia a Joe Newman, in arte J. Jerome 87, lui è anche frontman degli Al Jay, ha debuttato adesso con il primo vero album, come appunto J. Jerome, e ha pubblicato questo The Canyon. Questo è il titolo, è uscito il 26 giugno, registrato a Los Angeles. Un disco che si allontana sicuramente dal tipico sound della band per esplorare altre sonorità. Quindi, subito dopo il mini stacchetto pubblicitario che arriva, anzi, non è pubblicitario, il jingle di Radio Popolare, arriva l'intervista di Niccolò Vecchia. Prima, però, c'è ancora il tempo per un brano. Questa è una band che ho visto recentemente dal vivo all'Alcatraz di Milano. Sono anche passati da Radio Popolare per un'intervista che trovate sul sito e sull'app. Questa è My Instincts Are the Enemy, sono gli American Football.

16 in punto, sempre Almendra, sempre Radio Popolare con Dario Grandi, in vostra compagnia ancora per circa 27 minuti. Adesso è il momento, dopo insomma le rinfrescanti chitarrine degli American Football con My Instincts Are the Enemy, il titolo dell'ultimo brano che abbiamo ascoltato un attimo fa, il momento dell'intervista di cui parlavo, insomma di cui vi avevo già accennato durante questa puntata di Almendra, l'intervista a cura di Niccolo Vecchia, che ringraziamo, che ha intervistato appunto Joe Newman, ovvero J. Jerome 87, questo è il nome del nuovo progetto del frontman degli Alt-J, che intraprende questa carriera solista. Il suo nuovo disco è uscito il 26 giugno, il titolo è The Canyon, e un'intervista e una chiacchierata appunto tra lui e Niccolo Vecchia, che si apre con il brano Pennin, direttamente dall'album, e poi due canzoni suonate assolutamente dal vivo nei nostri studi di Radio Popolare. Il titolo di queste invece è Brush Me Like a Horse e Track and Field. Quindi grazie ancora a J. Jerome 87 per questa intervista, grazie ancora a Niccolo Vecchia per averla fatta proprio all'artista. Li andiamo ad ascoltare, ecco che arriva e che inizia con il brano Pennin.

0: Benvenuto a Radio Popolare, ai nostri microfoni, nei nostri studi, a John Newman, già frontman degli Alt J, ma oggi qui con il nome di J Jerome 87 per parlare del tuo primo disco solista che si chiama The Canyon e che è uscito da pochi giorni. Partirei proprio dalla scintilla che ha dato vita a questo tuo nuovo progetto solista. Come racconteresti questa parte della storia?
1: I mean, I think, you know, looking back on it, I don't know if it was a spark, it was more of a evolution, like it's a...
0: A ripensarci, non so se sia stata proprio una scintilla, è stata più un'evoluzione. Sono negli Alt J, abbiamo avuto molto successo, ho collaborato con Gus e Tom, gli altri della band, ed è stato bellissimo. Quando passi tanto tempo con delle persone, quelle persone poi diventano fratelli, una famiglia, è un cliché molto vero. A un certo punto vuoi provare a fare qualcosa per conto tuo, a renderti autonomo da quella dinamica. È una cosa che hai iniziato a intuire lentamente verso la fine del terzo album, Relaxer, e che poi si è consolidata durante The Dream, la nostra ultima registrazione in studio. Nello stesso periodo stavo diventando padre per la prima volta, e quando cominci a fare quelle esperienze ti rendi conto che forse è più giusto fare una cosa tua, perché sta diventando sempre più personale quello che hai dentro.
1: At the same time I was becoming a father for the first time, and I think when you start drawing from those experiences, as I did, you realize that actually it would probably be more appropriate if you, I was to do my own thing, because it was becoming more and more personal.
0: C'erano delle direzioni o delle influenze che avevi in mente e che forse temevi non avrebbero funzionato nella collaborazione con gli altri della band, degli Alt J?
1: Yeah, well, I mean, you know, I've always been like the you know, executive officer of the band creatively, essentially, you know, I kind of...
0: Sono sempre stato una specie di responsabile creativo della band, l'autore principale, sempre coinvolto nella produzione, quello che gestisce la vita dello studio e le dinamiche tra di noi. So benissimo che gli Alt J non sarebbero gli Alt J però senza Gus e Tom, e non potrei mai ricreare quella cosa con altri. Ma siccome la scrittura è mia, è inevitabile che quel suono finisca anche nel mio progetto solista. Insieme a questo distacco dalla band, per un certo periodo ho iniziato a lavorare con un nuovo produttore, Carlos de la Garza, che è americano. L'intera produzione è stata così ribaltata. Lui viene da un altro mondo, ha accesso a una gamma completamente diversa di strumenti e di musicisti, e io mi ci sono appoggiato in toto. Ho scoperto un suono nuovo anche attraverso la produzione.
1: Ended up working with a new producer, and that was Carlos de la Garza, who's from America. So the whole production was completely spun on its head, and he comes from a different world, and he has access to a completely different plethora of, you know, instruments and musicians. And so I lent into that as well. So I was discovering a new sound through the production process as well.
0: Ascoltando le canzoni di questo disco, mi viene da pensare che questa volta l'America sia stata un'influenza più centrale che in passato. È così?
1: Yeah, I think so. I mean, you know, it's an I think most people in Britain are kind of prescribed American culture from an early age.
0: Sì, credo di sì. Alla maggior parte delle persone in Gran Bretagna la cultura americana viene somministrata fin da piccoli. Ho ascoltato tantissima musica americana, ho guardato tantissimo cinema americano, e come conseguenza quel suono pervade il modo di pensare, al punto da renderlo inevitabile. Ma in questo caso sapevo di attingere a molte influenze antiche, il soul, la Motown, il blues, e la mia scrittura chitarristica era cambiata rispetto ai lavori precedenti, fino a The Dream. Era una cosa su cui volevo insistere ulteriormente. Lavorare con un nuovo produttore era quindi la scelta giusta. Ho avuto un rapporto splendido con Carlos ed è stato lui a far emergere tutto questo.
1: It was actually something that I wanted to lean into further, and so working with a new producer was the right thing to do, and I had an amazing relationship with Carlos, and he brought all those things out of the process.
0: Ci sono state delle ispirazioni che hai colto proprio mentre eri negli Stati Uniti a lavorare a questo disco?
1: Well, actually, no. I approached the writing prior to going to the United States. So really, it was almost like
0: No, in realtà no. Ho affrontato la scrittura prima di andare negli Stati Uniti. È stato quasi come costruire un rapporto con qualcuno di nuovo attraverso la produzione dei demo. Eravamo molto concentrati sul lavorare con dei turnisti, perché con la band io ho una chimica unica, sapevo di doverla eguagliare con chiunque avessi lavorato. Così abbiamo trovato questi musicisti straordinari. Volevamo un affiatamento tipico di una squadra di turnisti rodati, gente che arriva in studio e porta nel processo tutto quello che ha imparato negli anni. La chimica, un approccio riconoscibile nell'interpretare quello che faccio. Era entusiasmante. Entravano in studio, ascoltavano il pezzo una volta, andavano in sala e lo suonavano dall'inizio alla fine alla perfezione. Era quasi come ascoltare un disco già finito. Non avevo mai visto una cosa del genere, una capacità così spiccata. Ci tenevo molto e credo che ci siamo riusciti. And have this kind of sort of like stylized approach to interpreting what I was doing, and I think that was actually really exciting, because what they do is they come into the studio, they'd listen to it once, they'd go into the recording studio and they'd play it top to bottom perfectly, and it was almost like you were listening to a finished record. So I mean, I've never seen a skill like that, you know, so that was something that was really important, and I think we nailed it.

0: JJerom 87, oggi ospite degli studi di Radio Popolare per parlare del primo disco solista The Canyon. Vorrei chiedere qualcosa sulla tua voce, se trovandoti da solo hai avuto voglia di esplorare nuove sfumature con questo strumento molto personale.
1: I mean, you know, there are sort of like slight vocal themes that I've developed since The Dream, the last album, Alt-J album.
0: Ci sono piccoli spunti vocali che ho sviluppato a partire da The Dream, l'ultimo album degli Alt-J, ma sono soltanto esempi di qualcosa di più grande. In fondo la mia voce è molto più adatta a movimenti blues rilassati che stanno dietro il tempo della canzone e a scelte country, country blues, in qualche modo collegate. Mi sento molto più a mio agio a suonare così, quando mi perdo con la chitarra da solo. Con gli Alt-J e in alcuni album precedenti la cosa era piuttosto indie, c'era un'attenzione a un tipo di canzone più folk. Qui invece è forse il contesto in cui mi sento più a mio agio, ma è soltanto un ingrediente alla voce, non è la cosa principale. La cosa principale è tutto quello che ho costruito con la band e poi portarlo avanti facendo anche qualcosa per me stesso, attraversando i cambiamenti che ho vissuto, diventare padre per la prima volta, essere appunto indipendente dalla band. Ho semplicemente più autonomia per prendere le decisioni migliori per quello che voglio fare.
1: Is really just everything I've established with the band and then just pursuing it through doing something for myself and going through the changes I've gone through, you know, being a father for the first time and being independent from the band. I just have more autonomy to make better decisions for what best fits this record.
0: L'hai già detto due volte e anch'io sono padre e so quanto una paternità possa cambiare le priorità, ma anche la percezione di sé, del lavoro, di quello che ci rende felici ogni giorno. Rispetto alla tua vita, al tuo lavoro come artista, pensi che ti abbia condizionato? In che modo?
1: I mean, practically it affected me in the sense that I couldn't just play guitar whenever I wanted. I had to wait till my daughter had gone to bed. But then on a more kind of sort of spiritual level, I think what happens for me, and I'm sure you can relate to this, is when
0: in termini pratici mi ha condizionato, nel senso che non potevo più suonare la chitarra quando volevo, dovevo aspettare che mia figlia fosse andata a letto. A un livello più spirituale, quello che succede, e sono abbastanza certo che sia successo anche a te, è che quando la tua compagna dà alla luce tuo figlio attraverso una crisi di identità, la cura del bambino è incessante, non hai tempo di concentrarti su te stesso, vivi praticamente in una grotta e odi il mondo intorno a te perché sembra che tutti conducano una vita normale mentre tu stai soltanto cercando di sopravvivere. Poi man mano che crescono la cosa diventa più gestibile e riesci a organizzarti meglio, ma a quel punto ti accorgi che ami tuo figlio più di quanto ami te stesso e allora attraversi una seconda ondata di crisi in cui inizi a preoccuparti del mondo intero, provi ansie continue sul quadro politico, su come sopravviveremo nei prossimi 50 anni. Sono tutte cose che puoi cercare di legare al lavoro che stai facendo in quel momento. Non sempre è un collegamento diretto, di solito vieni guidato da una sensazione. Poi inizi a cantare cose che conosci, che hai già cantato, ma lo fai attraverso il prisma della consapevolezza che tuo figlio è la cosa più importante al mondo. È difficile sapere esattamente cosa stai facendo mentre lo fai, ma quando pubblichi un lavoro, l'interpretazione di ciascuno è sempre molto importante per capire cosa hai fatto. Col senno di poi posso guardare alle scelte che ho compiuto e pensare che forse X ha portato a Y che poi ha portato a Z, e questo può essere il tocco finale al nostro lavoro, quando le persone cominciano a raccontare le proprie interpretazioni.
1: Everyone's interpretation of it is really important for me to understand what I've done, so I can then sort of like in hindsight look on the decisions I made as a writer and think, oh, okay, so maybe X led to Y that led to Z. And it can be really the final kind of polish to your work when people start to talk about their interpretations of your work.
0: Ho capito molto bene quello che stavi dicendo, soprattutto quando hai parlato di preoccupazioni su dove sta andando il mondo. Essere padre negli anni 20 del 2000 non semplifica le cose. Tutto questo ha influenzato le parole di questo disco?
1: I mean, I think inevitably there is an influence. I have many brush that I paint pictures with, and kind of like an awareness of your own insignificance in a wider space, I think is
0: Inevitabilmente sì. Ho molti pennelli con cui dipingo le mie immagini e la consapevolezza della propria insignificanza in uno spazio più grande è uno di questi. Non entro in una stanza pensando adesso scrivo una canzone su mia figlia, ma prendo la chitarra e non so nemmeno se scriverò qualcosa. Ho semplicemente la chitarra tra le mani, la sento, la capisco, trovo qualcosa, poi qualcos'altro e poi magari ci torno un'altra volta. Ho dei testi accumulati, da lì prendo cose da periodi diversissimi. Può essere un quaderno di testi scritti 10 anni fa, ma poi ti accorgi che oggi suonano molto meglio di allora e puoi applicarli a come ti senti riguardo a tua figlia che va all'asilo per la prima volta. Puoi sovrintendere a tutto questo quasi come un capomastro, iniziare a incastrare retroattivamente le cose in una narrazione su cui torni e ritorni finché non hai trovato qualcosa che senti di poter chiamare canzone. Ci sono così tanti passaggi che ti rendi conto di quante pennellate diverse ci siano, non è mai una cosa sola.
1: Oversee this almost like a foreman. You can only oversee this process and then start to retroactively fit it into a narrative that then you go over and over and over until you've found something that you're comfortable calling a song. There are so many steps to it that you do realize that there's so many different broad strokes it's not only one thing.
0: Volevo farti un'ultima domanda sulla dimensione live. Quando un musicista affermato come te, che viene da una band conosciuta, prova l'avventura solista, la dimensione dal vivo può essere più difficile, anche perché il pubblico è abituato a vederti in un altro contesto. Cosa hai in mente per la vita dal vivo di queste canzoni?
1: Yeah, I mean, I've exclusively been attached to one thing in the last sort of 15 years, and that's been Alt J. I was never in a band before Alt J. I never even thought that we'd be playing live as a band. I just thought we'd be some sort of studio band, but obviously that was not practical in terms of earning a living. So
0: negli ultimi 15 anni sono stato legato esclusivamente agli Alt J. Non avevo mai fatto parte di una band prima di allora e non avevo neppure pensato che avremmo suonato dal vivo. Credevo saremmo stati una band da studio, ma non era possibile in termini di guadagno e così ci siamo evoluti lentamente fino a diventare piuttosto bravi dal vivo. Fino a qualche anno fa non avevo neanche mai pensato che avrei fatto una cosa mia e adesso che sono qui sto ricominciando da capo come artista nuovo. È un mondo insolito, sei abituato al fatto che la band pubblica un album e poi segue una trafila che conosci, promozione, il tour di cui sai già come andranno le cose, magari cambiano le luci, ma sai come sarà. E non suonerai tutto il nuovo album, suonerai un mix di tutto quello che hai fatto in carriera. Io adesso quel mix non ce l'ho, ho soltanto il mio album e questo mi riporta al primo disco, An Awesome Wave, e non ho i miei compagni di band, quindi sarà interessante. Stiamo mettendo insieme una band proprio in questi giorni. Per adesso ho uno show a Londra, di recente ho suonato a Los Angeles, sto prendendo le misure, ma sono davvero entusiasta. E poi quanto suonerò dal vivo nei prossimi mesi dipende da quanta richiesta ci sarà. Se alla gente piacerà l'album e vorrà vederlo dal vivo, io ci sarò.
1: I'm really excited and ultimately like how much I play live is dependent on how much of a demand there is. You know, if people love the album and they want to see it live, then that's really up to an audience. I will be here, I'll be waiting.
2: Well, the good times can fill a thimble, the sad and I fill a pool. Yeah, the fear could fill a canyon. Yeah, the fear of losing you.

Grazie ancora a JJROM87 per questa esibizione in studio. I brani che ci ha suonato sono Brush Me Like a Horse, Track and Field, proprio dagli studi di Radio Popolare. Grazie ancora a Niccolo Vecchia che questa intervista invece l'ha fatta. Siamo arrivati alla fine di queste 2 ore di Almendra, grazie a tutti voi per aver messaggiato particolarmente durante queste 2 ore. Adesso la linea va a Giulia Strippoli per Vieni con me. Ci salutiamo con un pezzo di 30 secondi degli Idols e da Dario Grande è tutto. Buon pomeriggio, a domani!

Le sei passate da una ventina di secondi e state ascoltando Radio Popolare, l'inizio delle trasmissioni di questo giovedì 9 luglio 2026. Una buona giornata da Francesco Tragni nella versione del palinsesto estivo. Come sapete, sono tornate le aperture prettamente musicali o quasi dalle 6 alle 7.30, per poi dopo dare spazio a giornali radio, approfondimenti e ovviamente la programmazione quotidiana di Radio Popolare. E oggi cominciamo con qualcosa di completamente diverso. È una band, anzi una storica formazione italiana di liscio, fondata a metà degli anni 60 e che insomma ha anche un nome particolare che vi svelo tra pochissimo. Questa canzone è molto molto famosa, parliamo di primi anni 80, non è proprio quello che ci si aspetta da un'orchestra di liscio, eh?

Correva l'anno 1982 e insomma si voleva cercare evidentemente qualcosa di diverso rispetto alle solite canzoni, solite, poi erano bellissime, però quelle molto tecniche, quasi prog, se avete presente le canzoni dei robot che giravano ai tempi, oppure quelle, non so, dei Cavalieri del Re per cose tipo Lady, no, Lady Oscar forse non erano i Cavalieri del Re, era tipo la spada di King Arthur, ecco. E ci furono due artisti che di fatto erano migliacci per quanto riguarda le parole e se non ricordo male era oddio, adesso mi sfugge il, comunque praticamente assegnarono a Castellina Pasi, che era una storica formazione di liscio degli anni 60, che io per anni ho pensato che fosse il nome di una persona, Castellina Pasi, nome e cognome, invece erano un duo, un fisarmonicista che si chiamava Roberto Giraldi, che era detto Castellina perché arrivava da un paese che si chiamava Castellina, una frazione di Castellina nelle colline faentine, e il sassofonista Giovanni Pasi, e insomma, e devo dire che hanno trovato l'immortalità con questa canzone che si chiamava Le nuove avventure di Lupin III, perché comunque era la seconda serie, forse qualcuno di più esperti all'ascolto si ricorderà che c'era una prima stagione con la giacchetta verde un po' più noir e una seconda stagione, poi ne sono arrivate anche delle altre, con la giacchetta rossa che era un po' più tranquilla, un po' più per ragazzi, diciamo, e quindi questo ha fatto sì che questa canzone diventasse assolutamente famosa. Franco Michalizzi, Franco Michalizzi, compositore della musica, e Franco Migliacci invece le parole che tutti probabilmente a casa avete un pochino cantato, quelli che la ricordavano, anche perché io sono sempre alla ricerca della canzone perfetta per la sveglia. Secondo me questa un po' ci si avvicina. Prima di cominciare, poi dopo con magari qualche notizia dai giornali di oggi e qualche chiacchiera, vi dico che c'è una notizia che poi verrà data anche nel GR, sapete dell'incendio in Bovisa e in via Don Minzoni di ieri sera, ne abbiamo parlato ampiamente anche direttamente in onda, insomma c'è un'agenzia dell'assessore Granelli che dice che nonostante le fiamme siano spente vi sono ancora dei focolai, quindi per chi abitasse nella zona dell'incendio, quindi zona Bovisa, il consiglio è quello di tenere comunque le finestre chiuse e di non sostare all'aperto.

0: antidoto alla morte.
1: Un pezzo molto molto arioso, molto musicale, molto ricco appunto, quello di Tutti i fenomeni, poi insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle, e si chiamava Antidoto alla morte, tratto da un disco di qualche anno fa, neanche tanti, 2022, Privilegio raro appunto, Tutti i fenomeni, l'artista romano. Allora, intanto ringrazio gli ascoltatori che ci hanno scritto, per Lupin prima, ma anche Luciano, che forse è più interessante, che ha indicato quello che sta succedendo in zona Bovisa. Dice: confermo dal mio balcone, vedo quel che resta del deposito e si vede ancora del fumo grigiastro che aleggia sopra la zona dove ieri sera si vedevano le fiamme che a mezzanotte non erano ancora spente. Un bel disastro, ma niente odore, nemmeno ieri sera il fumo andava tutto verso sud e lui si trova ad Affori Nord. Ringraziamo poi Stefano, Mara, in particolare anche Vanessa, che ci scrivono appunto e ci salutano. Buongiorno a tutti voi, buona giornata. Allora, giornali, prime pagine oggi, io terzo giorno, terza apertura che faccio, e il titolo è sempre su Trump anche oggi, ma credo che sia ormai la prassi da anni, ormai più di... Allora, Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev, avete sicuramente sentito insomma nei giorni scorsi, ieri soprattutto appunto, il fatto che ci sono state degli attacchi da parte dell'Iran su delle navi che passavano sullo stretto di Hormuz, poi la rappresaglia ovviamente di Trump con un raid, e questo è il primo titolo che trovate sui principali quotidiani, anche Repubblica, per dire: Trump, tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran. E l'altro titolo, anzi sono altri due titoli direi che ricorrono, uno è legato al premio Strega, sapete che è stato assegnato il premio ieri a Mari, che vince appunto lo Strega delle polemiche sul caso Murgia, e poi il terzo, che è un articolo, diciamo, si parla molto anche di Adinolfi, che è stato messo in arresto per truffa, in pratica ha raggirato decine di persone, sì, quella di Nolfi, raggirate decine di persone con raccogliendo soldi per delle fantomatiche scommesse collettive. Quindi insomma, queste sono le principali notizie che trovate sui giornali oggi, e tra poco parliamo di uno degli articoli che trovate, che visto che sono state fatte delle analisi riguardo la televisione in prima serata, se non so se voi la guardiate ancora, se c'è qualcuno tra di voi che la sera alle 8:30 accende la televisione, insomma è un po' come sono cambiate le abitudini da 20 anni a questa parte. Tra poco.

0: in una trasmissione del mattino una canzone che si chiama It's Too Late, troppo tardi, fa un po' ridere. Però questa era Carole King, qualcuno della redazione musicale di Radio Popolare direbbe un brano molto elegante. Vabbè, com'era elegante? È elegante. La cantautrice statunitense, appunto, un brano del 1971. Continua intanto al 331-6214013 ad arrivare qualche messaggio di ascoltatori che ci parlano di quello che è successo ieri sera. In particolare Francesca scrive: ieri fumo in aria e puzza di bruciato in conciliazione, poi puzza anche in Brianza Collinare. Io volevo però parlare di un articolo che in realtà è una cosa che è già in atto da diverso tempo, il fatto che la 7, quella che un tempo era la settima televisione proprio anche in ordine di ascolto, quando le grandi reti Rai 1, cioè c'erano soltanto 7 reti sostanzialmente, e una trentina d'anni fa Rai 1 e Canale 5 la facevano da padrone, facendo ascolti del 30-40%, si è ritagliata con gli anni un suo spazio, e oggi in prima serata, infatti è uno degli articoli, vabbè, del Corriere, che è un po' di parte, però è comunque uno spazio che si è costruito anno su anno con i cali delle altre reti e contemporaneamente la sua crescita, è di fatto il terzo canale più visto in Italia, cioè vuol dire che la 7 è più vista di Rai 3, è più vista di Italia 1, vabbè, anche di Rete 4 e delle altre reti, quelle che si chiamano native digitali. Sicuramente è cambiata tanto, anche perché quando è nata nel 2001 c'era Fazio, per dire, che adesso non c'è più, c'erano dei quiz alla sera, infarcita di quiz, la prima alla 7, poi via via sono arrivati dei nomi che hanno caratterizzato molto il canale, tipo Mentana al TG della 7, la Gruber che porta tantissimo in alto la fascia tra le 8 e mezza e le 9 e mezza, e poi Augias, Floris, Formigli, insomma. Non so poi se voi guardiate la televisione la sera e se guardiate magari proprio la 7, però effettivamente è l'unica televisione, l'unico canale televisivo che nell'arco degli ultimi 20 anni non sia crollato precipitosamente nei volumi di ascolto, ma sia addirittura un pochino cresciuto, che rispetto appunto ai cali generalizzati della televisione. Ah, ecco, una cosa interessante: chi guarda televisione mediamente ha più di 60 anni, poi dipende dai canali, la 7 forse un pochino di più, Rai 1 molto di più, Italia 1 qualcosina meno, ma insomma la media è intorno ai 60 anni, questo sicuramente fa un pochino riflettere.
1: Ma non si mangia, ecco,

E ve li ricordavate il parto delle nuvole pesanti, questo gruppo folk rock, world music, chiamatelo come volete, fondato a Bologna nel 1990 da studenti calabresi. E c'era dentro Peppe Voltarelli, almeno nella formazione originale, Salvatore da Siena, Amerigo Sirianni e Peppe Voltarelli. Parliamo appunto del parto delle nuvole pesanti, li ho scoperti con questo disco del 1994, si chiamava Alisi Fare. E appunto la canzone molto nostriniana, se capite che cosa intendo, è appunto questa giga, che poi è un ballo, un tipo di ballo. Questo l'ho scoperto molto dopo, che non voleva dire quell'unità di misura che si usa per conteggiare i dati. Perdonatevi le battute. Allora, una delle notizie che oggi così mi ha un po' fatto cadere l'occhio sui giornali è quest'articolo relativo ad un condominio solidale all'Aveno Mombello, l'esperienza di quattro famiglie che sostanzialmente si è entrata in una sorta di convento del 200 a pianta quadrata. E dice l'articolo di Andrea Cammurani sul Corriere: oggi vivono nuclei familiari che mettono quasi tutto in comune, quindi una cosa molto alla vecchia, diciamo. A partire dallo stipendio che serve per pagare le spese quotidiane, un fondo a cui attingere secondo i propri bisogni. Nel condominio vengono svolte numerose attività culturali, dal momento che i residenti hanno dato vita ad un'associazione di promozione sociale, si chiama La Porta Aperta, nata 5 anni fa. Richiamo dialettale al concetto di accoglienza, e quindi sono poi le interviste alle persone che ci abitano. Insomma, è un'esperienza sicuramente un po' d'altri tempi, ma anche originale. Salutiamo poi Massimiliano, che dice che bel regalo il parto delle nuvole pesanti la mattina, e grazie a te Massimiliano dell'ascolto. Adesso invece un'altra, cambiamo completamente genere e vi facciamo ascoltare una canzone di Killing Joke. Vi ricorda qualcosa? E si pare che i Nirvana abbiano un pochino scopiazzato dal riff di questa 80s.

Sono le 6:27 in questo momento, siete all'ascolto di Radio Popolare, sono Francesco Tragni, siamo quasi alla fine di questa prima parte, questa prima mezz'ora della circa ora e mezza di apertura che ogni giorno appunto va in onda da queste frequenze dalle 6 alle 7:30. Allora, tra pochissimo il giornale radio, perché comunque la prima edizione sta incombendo, poi subito dopo parleremo di, come chiamarla, la solitudine dei numeri due, io la chiamerei. Vabbè, un articolo che mi ha molto colpito riguarda il momento d'oro del tennis, ma il fatto che chi è pur molto bravo ma non è il numero uno è comunque un po' in ombra, ed è una cosa un po' inedita per il tennis in Italia, ma ne parliamo tra poco. E poi invece la consueta sondaggio, dove chiederò di mandare a voi di mandare, è comunque un po' in ombra, ed è una cosa un po' inedita per il tennis in Italia, ma ne parliamo tra poco. E poi invece la consueta sondaggio, dove chiederò di mandare a voi di mandare dei messaggi. Anche ieri abbiamo parlato di concerti, oggi ne parleremo

0: E anche perché quelli che sono stati i concerti più bizzarri, ma insomma non anticipiamo, ne parliamo come sempre verso le 7, quindi tra una mezz'oretta. Adesso lo spazio al giornale radio con Andrea Monti e Sara Milanese, e noi ci sentiamo subito dopo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6.30. In apertura il conflitto nel Golfo Persico, per la seconda notte consecutiva gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran. In diverse città nel sud del paese sarebbero stati colpiti un centinaio di obiettivi militari, tra cui radar costieri, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerea. Danneggiato però anche un ospedale, si contano almeno 4 vittime. L'attacco ha avuto una portata più ampia rispetto a quello della notte precedente. Il Pentagono ha fatto sapere che è stata la risposta ai bombardamenti iraniani contro petroliere nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ieri aveva dichiarato finita la tregua.
4: La reazione dell'Iran non si è fatta attendere. Questa mattina missili e droni sono stati lanciati contro basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che verrà riaperto solo con il rispetto delle richieste di Teheran. Al momento sembra però confermato l'incontro dell'11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le parti. Oggi intanto in Iran si chiudono le celebrazioni funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei, la cui salma verrà sepolta nella città di Mashhad.
3: E di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è appena concluso, Trump è tornato a parlare del conflitto in Iran. Ha detto che dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipende la decisione sull'eventuale ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Dopo aver attaccato a più riprese gli alleati durante l'incontro in Turchia, le dichiarazioni conclusive di Trump sono state più concilianti. Ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, al quale ha promesso nuovi aiuti, e ha definito buone le riunioni con i paesi europei.
4: A Milano nel tardo pomeriggio è scoppiato un incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa in via Don Minzoni, e sul posto sono arrivate decine di vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma su quell'area si è alzata una grande nube di fumo e in serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona. Un invito ribadito nella notte dall'assessore alla protezione civile Granelli.
5: I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domani l'incendio, gran parte delle fiamme ormai non ci sono più, però ci sono ancora alcuni focolai che dovranno lavorare ancora durante la notte. E abbiamo appena fatto un punto con ATS e ARPA. ARPA Lombardia ha fatto le prime analisi della qualità dell'aria. Per ora l'unica prescrizione che ci è stata data è quella di ancora per le prossime ore, per la giornata di giovedì mattina, di non sostare nelle vicinanze, di tenere le finestre chiuse, di non consumare frutta o verdura coltivata nelle vicinanze e per i bambini di non giocare all'aperto nelle immediate vicinanze dell'incendio.
4: Poco fa sui social network il comune ha precisato che l'area in cui valgono queste indicazioni è quella nel raggio di 2 chilometri dal luogo del rogo. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un container, ma è da capire cosa le abbia causate. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta.
3: A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno mandato un messaggio di unità in vista delle prossime elezioni nazionali, insistendo sui temi che uniscono i loro partiti.

0: come sanità, scuola e lavoro, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni che hanno fatto iniziare in ritardo gli interventi dal palco.
1: Walter La Vitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente e aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra il giornalista e La Vitola. In serata Corsini ha smentito di aver concesso un'intervista, dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi estrapolate dal contesto.
0: E nella notte è stato assegnato il premio Strega. Michele Mari è il vincitore con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. La prossima edizione del Giornale Radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

Almeno due motivi per cui io adoro questa canzone. La prima è che è di un gruppo che pur avendo una produzione molto eterogenea, quindi facendo brani pop, brani un po' più macerati, alcune canzoni estremamente tirate, che sono Io la tengo, un trio di Hoboken, Stati Uniti, ha fatto delle canzoni veramente belle come questa, molto dolce, molto da mattino, infatti scelta per l'apertura della seconda parte, ma poi anche per il titolo. La canzone si intitola Season of the Shark, non so se siete familiari con questa terminologia, che è la stagione dello squalo. In italiano si dice anche salto dello squalo, e in genere si fa riferimento a quando una serie televisiva, si dice questa è la Season of the Shark, quando la serie televisiva ha perso un po' la credibilità, perché ci sono magari delle svolte narrative assurde, forzate, prive di tempo, vedi, di senso. E sapete perché si dice Season of the Shark? Perché c'era una celebre serie televisiva che si chiamava Happy Days, quella di Fonzi per intenderci, dove in una puntata nel 1977 succede che a un certo punto Fonzi accetta una sfida, mette il suo giubbetto di pelle, gli sci d'acqua e salta letteralmente oltre uno squalo. Cioè, la trovate su YouTube questa scena di quando Fonzi salta lo squalo, che è talmente inverosimile da appunto far pensare che ormai la serie ha perso credibilità. Ecco, si dice appunto Season of the Shark per dire quando una serie televisiva, ma anche nella vita reale, una roba, ha perso completamente senso ed è andata oltre ed è diventata un po' una farsa. E quindi, insomma, un motivo per farmi sorridere quando ascolto questa canzone.

Vabbè, pensate che nel 1985 al Festival Bar c'erano personaggi tipo Sabrina Salerno e c'era Franco Battiato che in modo assolutamente geniale e provocatorio portava canzoni come questa con i suoi occhiali scuri sul palco cantando da una chiesa qui vicino suona una campana di Don Dan. Non so, io ho sempre, vabbè, io ho una predilezione per carità per Battiato, ma questa canzone mi ha sempre fatto molto ridere, soprattutto pensare che lui l'avesse scelta come canzone dell'estate 85 per contrastare, diciamo, quello che c'era ai tempi al Festival Bar 85, quindi era la piena epoca di quelle cose lì alla Boys di Sabrina Salerno, appunto. Allora, prima di lanciare, appunto, come dicevo prima, la mia domandina relativa ai festival, che va un po' in continuità con quello che dicevamo ieri. Ieri c'è stata, per chi segue il tennis, una brutta sconfitta di quello che è l'attuale numero 2 italiano, ovvero Flavio Cobolli, che aveva l'occasione di finire anche lui in semifinale a Wimbledon, il prestigiosissimo Wimbledon. C'è già Sinner, che è il numero 1 italiano, e c'è questo articolo del Corriere a pagina 45 che ho trovato molto interessante, perché insomma analizza un po' il fatto che per intenderci, un tempo il tennis italiano non era così sugli scudi con tanti giocatori che stavano nei top 10, ma sicuramente se ci fosse stato uno solo di questi sarebbe stato osannato molto di più invece di come succede oggi, quando c'è un giocatore solo che è il numero uno al mondo, che è Sinner, che in qualche modo toglie la luce a personaggi invece molto interessanti sportivamente, non solo, come Cobolli. E Marco Imarisio scrive infatti in questo articolo, c'è un virgolettato iniziale: stai per andare a vedere Cobolli? Ok, ma quando gioca Sinner? Potrebbe bastare questo messaggio ricevuto ieri di prima mattina. Com'è complicata la vita all'ombra del fanciullo in fiore, del ragazzo d'oro al quale fatichi a trovare difetti, che ha un modello di comportamento, non si arrabbia e a differenza di altri non smadonna mai, che soprattutto vince quasi sempre, condizione primaria per entrare nel cuore di noi italiani, storicamente amanti del più forte. Per quanto bravi, gli altri rischiano sempre di essere in secondo piano, di non venire considerati per quanto meritano e di vivere scampoli di gloria che sono briciole lasciate cadere dalla tovaglia, come la Coppa Davis dell'anno scorso vinta in assenza di Sinner. Beh, poi dice: sono problemi da ricchi, d'accordo, ma non si vive di solo guadagni economici, ma si gioca anche per un riconoscimento personale. E quindi insomma il concetto è che il rovescio della medaglia è la perpetua penombra nella quale galleggiano giocatori che in altra epoca avremmo chiamato campioni.

Scott Weiland, la voce di questa Big Bang Baby degli Stone Temple Pilots, un gruppo che c'è ancora, però comunque lui non c'è più. Il cantante è purtroppo scomparso ormai nel 2015, quindi sono un po' di anni. E secondo me è un vero peccato perché, lo dico sempre, scusatemi, ripeto, però periodo grunge, secondo me, gli Stone Temple Pilots sono stati sicuramente sottovalutati rispetto ad altri gruppi che invece hanno insomma, avuto un'autostrada davanti, insomma. C'è a proposito dell'articolo di prima su Cobolli, Claudio scrive: "Ciao, non sono d'accordo con l'articolo del Corriere su Cobolli. A parte tutto, Sinner viene adesso dato per finito spesso e volentieri appena perde una partita. Cobolli e Berrettini e Arnaldi sono stati molto osannati a Roland Garros, dove abbiamo fatto una gran bella figura di là di Sinner. A dircela tutta, Sinner incarna anche un altro modo di essere italiani." Allora, io ti riporto, sono d'accordo con te, Claudio, però effettivamente quella roba di sì, adesso c'è Cobolli, ma quando gioca Sinner? E tra, insomma, il mio giro di persone che segue tennis è un po' un classico, no? Che Sinner non si discute, e poi sì, volendo c'è Musetti, c'è Cobolli. In quel senso lì, secondo me, l'articolo ci prende abbastanza, che quello che muove i grossi volumi anche a livello di televisione, visto che ne parlavamo prima, è ad oggi sicuramente Sinner. Basta vedere anche la quantità di pubblicità che gli fanno fare. Allora, comunque, assolutamente d'accordo anche col tuo punto di vista. Diciamo, mi interessava l'articolo e raccontare appunto quello che notava, che poi sicuramente si può applicare anche a tanti altri sport. Allora, adesso è arrivato il vostro momento, nel senso che io vorrei sapere da voi, visto che prima, tra poco tra l'altro, parleremo del piano per i concerti di San Siro, che insomma ci sono da, magari avete letto, ci sono da un po' di tempo i residenti che sono un po' esasperati per quello che succede quando ci sono i mega concerti a San Siro, ovviamente le macchine che vengono parcheggiate un po' dove capita, è un po' di tempo che si cerca di regolamentare, ma ne parliamo tra poco. Io vi chiedo se avete voglia, ovviamente, di raccontarci quello che è il vostro concerto più bizzarro, cioè magari una storia legata ad un concerto che ve lo fa ricordare in modo particolare. Non perché magari vi è piaciuto particolarmente, non lo so, il cantante era ubriaco, oppure all'ultimo momento è saltato tutto, avete conosciuto l'uomo o la donna della vostra vita. Vale tutto. Scriveteci a questo punto al 331-6214013 qual è il concerto più bizzarro a cui avete partecipato, e anche se avete voglia, ovviamente, di scriverci, perché io vi racconterò il mio tra poco, insomma. E ovviamente i contatti sono i soliti: il 331-6214013 è il numero di SMS, Telegram e anche WhatsApp, oppure diretta chiocciolapopolarenetwork.it, che è l'indirizzo dell'indirizzo email a cui potete scrivere. E arriviamo quasi al GR con una canzone di qualche anno fa, parliamo di 2007. Si chiama l'artista che stiamo per mandare, si chiama Neffa.

Neffa cambierà, e questo è l'ultimo brano di questa seconda porzione della nostra apertura. Io sono Francesco Tragni e ovviamente vi do appuntamento poi tra pochi minuti dopo l'edizione brevissima del GR delle 7, anche perché stanno arrivando molti vostri messaggi relativi ai vostri concerti più bizzarri. Tra poco vi racconto anche il mio, in realtà ne avrei un po' da raccontare, ma insomma quello che secondo me è il più bizzarro per una cosa in particolare. Vi leggo solo questo che arriva da un ascoltatore che non si firma, che però mi ha fatto molto ridere. Concerto di Tonino Carotone che urinava sul pubblico, che manco l'avanguardia viennese. Gli altri messaggi continuate pure a scrivere al 331 6214013, li leggiamo tra poco più di 5 minuti, direi. State lì.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
1: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 7. Sull'Iran, seconda notte consecutiva di raid aerei. Il Pentagono rivendica colpiti 90 obiettivi militari nel sud. Per i media iraniani è stato danneggiato anche un ospedale. Almeno 4 vittime in tutto il paese. Teheran risponde con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. Trump ieri aveva dichiarato conclusa la tregua. Resta confermato per ora l'incontro dell'11 luglio in Pakistan. L'Ucraina torna ad attaccare le infrastrutture petrolifere russe, colpiti almeno 2 depositi, si lavora per spegnere gli incendi. Zelensky intanto ad Ankara incassa la licenza di produrre missili Patriot. Dalla NATO scelte irresponsabili, il commento di Mosca. A Milano pompieri al lavoro per l'incendio scoppiato in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini, la zona è quella di Dergano e della Bovisa. Il comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. A Napoli proteste di un gruppo di disoccupati e di Potere al Popolo durante l'evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal palco un messaggio di unità per battere Meloni alle elezioni, ma gli interventi sono iniziati in ritardo a causa delle contestazioni. L'inchiesta sulla bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci, il presunto mandante La Vitola si dice innocente. Il conduttore di Report deve chiarire, avrebbe detto il dirigente Rai Corsini, sottolineando l'amicizia tra il giornalista e il faccendiere indagato, per poi diffondere una smentita. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
6: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
7: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
6: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estatealcastello.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

Vabbè, se non sbaglio anche Tiziano Ferro è stato da poco ospite a San Siro di un concerto, e quindi le abbiamo ricordato con questa Raffaele Mia ormai 2007, un po' di anni fa. Allora, vi abbiamo chiesto, e tra poco leggiamo tutti i vostri messaggi arrivati al 331-621-4013, quali sono i concerti più bizzarri a cui avete assistito nel corso della vostra storia, e insomma vi volevo raccontare quello che è uno dei miei concerti più bizzarri. Allora, era metà degli anni 2000, andavo al Magnolia, quindi il locale che c'è vicino a Ridro Scalo, per vedere una band belga, non famosissima a dire il vero, che si chiamavano Austin Lace. Arrivo lì verso sera, verso le 8, e vedo questi ragazzi lì che stanno preparando le cose. Dico: salve, sapete se c'è un posto dove mangiare? Erano quelli della band, mi hanno detto: non sappiamo niente, vabbè, li saluto, andiamo via. E dopodiché io ero con un mio amico, torniamo e loro ci riconoscono, dicono: ah, voi siete i nostri spettatori, sì, siamo noi. Arriviamo, aspettiamo un po', non arriva nessuno. C'erano 5 spettatori, di cui io e il mio amico eravamo 2. Sostanzialmente la cosa più divertente, al di là del fatto che poi mi hanno fatto salire sul palco a cantare, perché conoscevo delle canzoni a memoria sul finale, mi hanno autografato il disco, ce l'ho ancora, con scritto: grazie per essere stato il 20% dei nostri ascoltatori stasera, perché eravamo in 5. E vabbè, quindi questo era il mio ricordo del concerto più bizzarro. Scrive questo ascoltatore che non si firma: concerto di Joan Baez, fine anni 60, a metà del concerto, terribile temporale, tutti scappati, concerto finito. E poi questo sicuramente i CCCP a Berlino. Per prendere i biglietti un mio amico si è collegato ore prima, poi non uscivano e si è stufato. Li ho presi io mentre ero in coda in farmacia. Quando mi è arrivata la conferma avevo le lacrime agli occhi. Diciamo che questa è bizzarra la modalità con cui siete arrivati poi ad avere i biglietti. Comunque, continuate a scriverci, ci sono un po' di messaggi che lascio lì un attimo, perché vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Sister Runner.

Concerto di hip hop, inizio anni 80, a Milano si presenta in ritardo di oltre un'ora, ubriaco, salta sul palco e gli cadono i pantaloni rimanendo nudo. Questa non è male, era Giuliana. Il concerto più strano è stato uno dei Jethro Tull nella Bergamasca, dove c'è stato un temporalone di quelli estivi e quando siamo arrivati non si sapeva se l'avrebbero fatto perché rischiavano l'elettrocuzione perché era all'aperto. Ah, ma alla fine per fortuna lo hanno fatto, anche se un po' bagnati, ma è stato bellissimo. Questa è Alejandra. E poi concerto di Vasco Rossi nella frazione del mio paesino in Brianza, questa è Annalisa. Sotto un tendone da circo in mezzo al fango dovuto a temporalone del pomeriggio, tutto scivoloso e melmoso, ma che tempi. Quindi devo dire che la stragrande, no, tantissimi di voi fanno riferimento, il concetto di concerto bizzarro è legato più alle condizioni atmosferiche, però insomma sono cose che a quanto pare state ricordando, insomma. Questo si distacca un pochino, non so se bizzarro, ma il più breve è stato Wilson Pickett anni 80, credo al Chuck. Inizia il concerto, due brani e poi sosta. Attesa, niente. Escono a dirci che il concerto è terminato. Pare che lui fosse sbronzo, perso e avesse anche fatto a botte con qualcuno dello staff. Tutti a casa e amen. Ciao Monica. Vabbè, insomma, in questo caso non hanno neanche potuto pretendere della restituzione dei biglietti, perché in parte comunque il concerto era stato erogato. Ciao, questo è Sim. Gli Einsturzende Neubauten a Bolzano, che suonavano con carrelli della spesa del supermercato con dentro catene e li scuotevano per il palco. Beh, uno strumento sicuramente originale da parte di questa band. Poi Tony, concerto più bizzarro è stato quello a Bologna, in cui i Blink 182 sono stati presi a bottigliate, e lo ricordo come fosse ieri, durate 7 minuti. Chissà come mai poi sono stati presi a bottigliate. Tony, se hai voglia di dirci di più, sono curioso a questo punto. Andrea, i Morningwood al Rainbow o al Transilvania, qua a Milano la cantante mi aveva messo le asterischi in faccia. Ah beh, quindi è un bel ricordo da questo punto di vista. Vabbè, ancora qualche minuto per i vostri messaggi al 331-621-4013. Tra poco vi leggo invece l'articolo che dicevo prima del piano per i concerti, si chiama San Siro in trincea. Questa però è Arianna Pasini.

buio, Arianna Pasini, una delle ormai neanche più tanto giovane, insomma, classe 1993, una cantautrice di Ravenna, insomma, che abbiamo insomma, abbiamo ascoltato da appunto uno degli ultimi singoli uscita appunto anche per passare qualcosa di un pochino più recente. Ma torniamo appunto alle cose che ci state dicendo, anzi prima il su Corriere Milano, pagina 2, c'è appunto questo articolo che riguarda proprio i concerti e il fatto che San Siro, dice, è in trincea. Si adottano misure di mitigazione, montagnette di terra contro la sosta selvaggia delle auto, sbarre e dossi. Da ieri attivo anche un parcheggio gratuito per le biciclette, però insomma pare che ci siano ancora molti disagi segnalati. Dice, i disagi segnalati dai residenti non variano, soste selvagge, difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni, carenza di controlli, e appunto si cerca di rivedere il piano concerti proprio perché ci sono dei disagi che non rendono particolarmente felici, insomma, i residenti che la sera, oltre al rumore, hanno anche difficoltà a rientrare presso le proprie abitazioni. Ma comunque, i vostri messaggi, torniamo ad avere a leggere quello che ci avete scritto al 331-6214013. Banda Bardot sotto il diluvio a Bergamo e i Pink Floyd a Venezia nell'89. Delirio prima, durante e dopo. Ci farebbe piacere sapere di più di questo delirio, cara Katia, ma insomma, se hai voglia di specificare, siamo qua. Probabilmente perché. Ah, aspetta, l'ascoltatore Tony risponde sul discorso dei Blink 182, perché sono stati presi a bottigliate, e probabilmente perché erano stati messi a suonare dopo i Deftones, che non avevano proprio lo stesso pubblico, quindi insomma una difficoltà di avere combinato pubblici diversi. Qualche anno fa, questo Andre Davide Dan Van de Sfros ad Assago, a un certo punto a metà concerto parte il riff di You Shook Me All Night Long degli SCDC ed è subito cover. Vabbè, insomma, dai, carino, ma non so se lo definirei proprio bizzarro questo. Allora, aspetta, non so se si può dire, ma sì, lo diciamo. Dario, Arctic Monkeys, Bruxelles 2005, concerto completo, vado davanti alla sala di concerto col cartello Looking for a ticket, niente da fare. Quando ormai sono tutti dentro, un addetto alla sicurezza mi propone di entrare lo stesso e dargli simbolicamente il valore del biglietto in contanti all'uscita. Visto il concerto, ma il buttafuori era introvabile all'uscita, ne approfitto per ringraziarlo. Bella esperienza, visto che comunque non ha pagato, e va bene. Poi, concerto di Willie DeVille, Milano, davanti al Palazzo Reale, tre canzoni, temporale, ciao ciao. Sempre lui a Paderno Dugnano, tre canzoni, temporale, salta tutto. Smette di piovere, suonano tutto in acustico, meraviglia, 60 persone circa in estasi. Gianluca, concerto dei Flaming Lips al Transilvania di Milano, loro estetica psichedelica, coloratissima e piena di palloncini, locale con finte lapidi, tombe e in generale estetica, diciamo, gotica. Apparentemente due mondi agli antipodi, ma in realtà perfettamente amalgamati. Quindi, insomma, grazie anche per questa testimonianza. Oh, a me è venuta voglia di ascoltare questo brano qui, e quindi ve lo propongo. Loro sono i Police, e questa canzone si chiama Synchronicity Second. Qualcuno li ha visti dal vivo, a proposito? Sì, lo so, ci siete.

0: I diluvi sono ovunque, da chi dice Caparezza, Caetano Veloso, però vi leggo qualche messaggio che è arrivato che secondo me è più divertente, più originale, diciamo, quantomeno come tipologia di cose che possono succedere bizzarre in un concerto. Salvatore dice: concerto di Claudio Lolli ad una festa dell'Unità di Concorezzo, 10 persone di pubblico, dopo un po' di canzoni, lui dice: vado a mangiare un panino, qualcuno vuole qualcosa? Grande Lolli, nello stile suo, direi. E poi Daniele: primo concerto dal vivo a cui andiamo io e i miei due amici, i Gong al Palalido, quindi un po' di anni fa. Abbiamo 16 anni e uno di noi tre può venire a una condizione, che suo padre ci accompagni. Noi credevamo solo per strada, ma compra il biglietto ed entra. Il ricordo è del papà del nostro compagno, seduto con l'oden e cappello in mezzo a un pubblico di fattoni, da nuvole di fumo. Beh, si sarà divertito anche lui probabilmente, non lo so. Non strano, ma il mio primo concerto, io ricordo pochissima gente, Quattro Gatti, ed era Vasco, questa è Silvia. Poi concerto del CSI al Leoncavallo in via Salomone, tizio completamente nudo che ha ballato tutta la sera e giustamente nessuno gli ha detto niente. Zappa al Parco Re Decesio di Milano è stato sicuramente il più strano, lui che ha suonato pochissimo, incazzatissimo col pubblico, tonnellate di zanzare dopo 40 minuti tutti a casa, mitica la copertina di quel vinile dove Milano ne esce malissimo, e tanti saluti da Mauro. Poi il concerto per Demetrio Stratos, parliamo del 1979, quindi all'Arena di Milano. Grande aspettativa e bello fino a Venditti fischiato perché sbagliava le parole di Bomba o non Bomba. Cardini che solfeggiava e Schiantos che leggevano Bubba Boris. Tutto bello ma a tratti due palle e poi anche qui inevitabilmente la pioggia. E poi questo ascoltatore che dice una cosa che tutto sommato... Ah, scusa, sono due messaggi diversi. Concerto di Nusrat Fateh Alican al Chak. A metà salta la corrente, loro continuano imperterriti con le luci di emergenza, il pubblico dopo qualche secondo si ammutolisce in un silenzio magico, ci godiamo 10 o 15 minuti di memorabile concerto acustico. Ecco, questa è un'altra cosa che alcuni di voi hanno segnalato, concerti dove improvvisamente salta la luce ma viene fatto qualcosa di magico, come appunto usare gli strumenti in acustico, solo la chitarra, e poi sicuramente rispetto al concerto in sé sono le cose che più rimangono in mente. Battisti, stupendo, gratis per la giornata del ricordo di Ustica a Bologna al Parco, continua a suonare sotto una pioggia torrenziale, vedete che la pioggia ritorna. Doctor and the Medics a Leoncavallo attorno al 2000, a turno cantante e chitarrista scesi tra il pubblico a ballare senza interrompersi. E poi Emerson, Lake and Palmer, il Velodromo Vigorelli di Milano, questa Gabriella guardava inorridita allo spettacolare distruzione dell'organo Hammond da parte di Kate Emerson. E buona giornata anche a te. Non abbiamo più tempo perché ci sarebbero ancora un po' di messaggi da leggere. Ciao, il concerto più strano dell'Emoheads al Music Drome, ormai chiuso. Si sono presentati sul palco con un'ora di ritardo annunciando la mancanza del batterista e cercandone uno tra il pubblico. Beh, questo vince, caro Dimitri, secondo me. Non trovandolo, hanno suonato distorto, senza percussioni, facendoci sanguinare le orecchie. Direi che questo messaggio è forse uno dei più belli che avete mandato. Mi dispiace non poter leggere tutti gli altri. Delirio, perché è stato il concerto gratuito della Festa del Redentore del 15 luglio, quindi a Venezia, presumo. Oltre alle alte temperature siamo arrivati in massa, quindi ricordo che non c'era nessun bar aperto, nemmeno per comprare acqua. Eravamo accalcati in piazza San Marco già dal pomeriggio, gente arrampicata ovunque. Se ti perdevi con la tua compagnia, non c'erano ancora i cellulari. Abbiamo dormito in una piazzetta più tranquilla del resto. Serata complicata, e stiamo parlando dei Pink Floyd a Venezia nel 1989, che ci ha spiegato questo ascoltatore in modo un po' più Katia, ascoltatrice, in modo un pochino più completo. Grazie, siamo fuori tempo, mi scuso per il ritardo. Ci sentiamo domani con l'apertura a partire dalle 6. Ciao da Francesco Tragni, linea al GR.
1: Sai che c'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini, perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti, oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo, la prima scelta di consumatori italiani, prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di...
5: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ti stanno aspettando? Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sull'Iran, seconda notte consecutiva di raid aerei, il Pentagono rivendica colpiti 90 obiettivi militari nel sud, ma ci sono vittime tra i civili. Teheran risponde con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. L'Ucraina torna ad attaccare le infrastrutture petrolifere russe, prese di mira almeno due depositi, si lavora per spegnere gli incendi. Zelensky intanto ad Ankara incassa la licenza di produrre missili Patriot. Dalla NATO scelte irresponsabili, il commento di Mosca. A Milano, pompieri al lavoro per il rogo scoppiato in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa. Il comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. A Napoli, proteste di un gruppo di disoccupati e di Potere al Popolo durante l'evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal palco un messaggio di unità per battere Meloni alle elezioni, ma gli interventi sono iniziati in ritardo a causa delle contestazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Per la seconda notte di fila gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran. È stato un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Nel mirino soprattutto obiettivi militari nel sud del paese, ma si segnalano anche alcune vittime. Dal vertice della NATO in Turchia, ieri il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva dichiarato terminata la tregua. In diretta per gli ultimi aggiornamenti, Farehan Sabai.
3: Sì, buongiorno Andrea. Oggi avrà luogo la sepoltura del leader supremo Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, ma la guerra prende il sopravvento sui funerali di Stato, attorno a cui la Repubblica Islamica cerca di esibire partecipazione popolare e consenso. Lo ricordiamo, il 17 giugno era stato firmato un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che consentiva la riapertura dello stretto di Hormuz, ma nonostante l'opposizione americana, Teheran rivendica il diritto di imporre pedaggi alle navi in transito e minacciando petroliere e cargo che eludono l'unica rotta autorizzata, che è quella proprio lungo la costa iraniana. Infatti martedì i Pasdaran hanno colpito 3 navi commerciali in transito, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo, hanno colpito circa 90 obiettivi militari, tra cui sistemi di difesa aerea, strutture di sorveglianza costiera e depositi di missili e droni. Ci sono state esplosioni la notte scorsa nelle città portuali di Bandar Abbas, Konark, Chabahar, e secondo i media di Stato i morti sono 3, tra cui un vigile del fuoco morto in un attacco all'aeroporto di Iranshahr. A Bushehr, sempre nel sud, c'è cioè l'unica centrale nucleare civile ed è stata colpita lì una base militare, mentre nel Golestan a nord è stato colpito un ponte ferroviario. Per rappresaglie i Pasdaran hanno annunciato attacchi con droni, con missili contro le basi americane in Kuwait e in Bahrain, hanno minacciato di attaccare altre basi nella regione se Washington dovesse colpire ancora nelle prossime ore. In tutto questo il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto soltanto alle condizioni iraniane e non sotto la pressione delle minacce americane. Restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Farehan. Dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipenderà il ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa, lo ha dichiarato Trump ai giornalisti sull'Air Force One, di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è concluso ieri. Durante l'incontro in Turchia il presidente degli Stati Uniti ha attaccato a più riprese gli alleati, ma le sue dichiarazioni conclusive sono state più concilianti. Ha definito buone le relazioni con i paesi europei e ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza di produrre missili Patriot. Nella notte intanto l'Ucraina è tornata ad attaccare siti petroliferi russi. La Casa Bianca nelle ultime settimane sembra essersi spostata su posizioni più vicine a Kiev. A cosa è dovuto questo allineamento? L'abbiamo chiesto alla giornata.

0: giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
1: Sono diverse settimane che l'atteggiamento di Washington nei confronti dell'Ucraina è molto più positivo anche nei vertici precedenti, anche al G7. Comunque le posizioni degli europei e degli Stati Uniti sembravano molto più allineate. Probabilmente, oltre a essere mosso da dinamiche interne all'amministrazione repubblicana, a Trump piacciono i vincitori, quindi vedere nel momento in cui la Russia appare in visibile difficoltà e l'Ucraina appare invisibile rimonta, credo che Trump, diciamo, salga volentieri sul carro del vincitore apparente. Attenzione, da un punto di vista pragmatico come quello di Trump, sarebbe anche sconsiderato continuare a sostenere un leader che appare in difficoltà. Semmai a questo punto potremmo vedere un Trump fare pressioni su Putin come aveva fatto su Zelensky, dicendo che adesso sei tu quello che deve cedere e mostrare un qualche tipo di compromesso, anche perché con l'approssimarsi delle elezioni del midterm, chiaramente il presidente repubblicano ha un gran bisogno di mostrare al suo elettorato una vittoria, una pace vera tra le tante guerre che lui ha raccontato di aver fatto finire, una guerra la più importante probabilmente che lui veramente fa finire e non ha più molto tempo per farlo.
0: A Milano i pompieri hanno lavorato tutta la notte per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa, in via Don Minzoni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma sul posto si è alzata una grande nube di fumo. In serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona, invito ribadito poi anche nelle ultime ore in diretta. Roberto Maggioni.
2: Sì, la densa colonna di fumo nero che era visibile dalla città e dall'hinterland di Milano ieri sera nella notte ha lasciato spazio al fumo bianco, segno che l'incendio è spento quasi del tutto. Come dicevi, Andrea, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, sono state operazioni complesse perché sul piazzale del Capannone erano parcheggiati molti camion e furgoni, alcuni di questi hanno a loro volta preso fuoco e l'intervento dei pompieri non è stato semplice. L'area ora è ancora delimitata dalla polizia locale, dalla polizia di Stato. L'edificio non è in completa sicurezza, potrebbero cedere alcune parti. Si tratta di un magazzino di oltre 8.000 metri quadri completamente bruciato. Resta lo scheletro annerito della struttura. Le fiamme dalle prime ricostruzioni sarebbero partite poco prima delle 19.30 dal cassone di un camion che stava caricando o scaricando merce appoggiato a una delle ribalte del magazzino. Un video girato negli istanti iniziali all'interno del magazzino mostra le fiamme che entrano nel deposito. In quel momento non sembra attivo alcun sistema antincendio a pioggia dal soffitto. Un dipendente prova a spegnere le fiamme con un estintore, ma la potenza del fuoco è troppo forte. Le fiamme raggiungono velocemente il tetto della struttura. In quei momenti si sentono diverse esplosioni. Nel magazzino erano stoccate merci di ogni tipo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, non si esclude il dolo. Ieri, fino a tarda notte, la polizia ha parlato con i responsabili di filiale del gruppo Bartolini e soprattutto con i dipendenti e i corrieri che poi erano arrivati per lavorare, per fare il turno della notte. Sulle origini dell'incendio c'è ancora da chiarire tutto, incendio che è stato vastissimo e che in pochi minuti ha avvolto tutto il magazzino. I tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, hanno fatto le rilevazioni ambientali nell'aria, hanno posizionato sensori in diverse zone, qui nelle vie limitrofe. L'indicazione arrivata dal Comune di Milano ai cittadini è quella di tenere ancora le finestre chiuse nelle zone non lontano dal magazzino. Ricordo che siamo tra i quartieri di Dergano, Affori e Bovisa. A voi la linea.
0: Grazie Roberto. Una sentenza che restituisce forza al principio secondo cui la vita di chi lavora non può essere trattata come merce, usa e getta. L'associazione Antimafia Libera ha commentato così il verdetto emesso ieri dal Tribunale di Latina sulla morte di Satnam Singh, il lavoratore agricolo abbandonato davanti a casa dopo che un macchinario della sua azienda gli aveva amputato un braccio. Il titolare Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale. Le magistrate dell'accusa avevano chiesto 22 anni, ma all'imprenditore sono state riconosciute le attenuanti generiche. Giovanni Minini è il segretario generale della CGIL di categoria e ricorda anche l'altro processo avviato sulla stessa azienda e sul tema dello sfruttamento del lavoro.
3: Innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, ma a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli esposti. Perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti, ma sicuramente in situazioni di paraschiavismo, non aveva i dispositivi di sicurezza, lo stesso attrezzo che l'ha ammazzato era a dir poco, se lo vogliamo nobilitare, artigianale, non era un apparecchio che era stato vagliato dalla sicurezza e quindi aveva tutti i crismi della sicurezza, per cui lui lavorava in condizioni di semischiavitù.
0: Walter Lavitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente, aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra Ranucci e Lavitola. In serata Corsini ha smentito di aver concesso un'intervista dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi estrapolate dal contesto. A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù, a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, oltre al sindaco Manfredi e al presidente della regione Fico. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno mandato un messaggio di unità in vista delle prossime elezioni nazionali, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni. Sentiamo l'inviata Anna Bredice.
4: Comizi e proteste a Piazza del Gesù nel centro di Napoli tra turisti incuriositi, militanti dei 4 partiti e parecchie contestazioni si è svolta ieri la prima delle manifestazioni del Campo Largo di lancio della campagna elettorale. Non è stata una manifestazione facile, per alcuni istanti si è temuto di dover annullare tutto per paura degli scontri. All'inizio un centinaio di disoccupati del Movimento 7 Novembre, poco dopo una decina di militanti di Potere al Popolo hanno provato ad impedire a Manfredi e Fico di parlare, costringendo Bonelli, Conte e Fratoianni a scendere tra di loro per placare le acque. Abbiamo il governo più di destra e venite a contestare noi, ha urlato Fratoianni. Dopo un po' è cominciata la manifestazione, calata dentro una realtà difficile, i problemi dei disoccupati che non hanno più il reddito di inclusione e prima ancora avevano perso quello di cittadinanza. Conte, che sapeva di dover rispondere su questo punto, ha puntato il dito contro Meloni, ha usato quei soldi per le armi, ha detto. Ieri la piazza è servita per mostrarsi unita, non facciamo l'errore del 2022, hanno detto gli esponenti dei partiti. I temi trattati sono quelli condivisi: salario minimo, la scuola, il lavoro e la sanità pubblica. Per Schlein, per fare un programma, basterebbe solo applicare la Costituzione antifascista. È scritto tutto lì. Gli altri temi, candidature e coalizioni, si vedranno a settembre. La prossima settimana, invece, la battaglia comune contro la legge elettorale. Lì nello studio.
0: Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Recentemente alcune frasi dello scrittore su Michela Murgia, che un'altra finalista, Teresa Ciabatti, ha ricordato durante la serata, avevano scatenato accese critiche. Sentiamo Ira Rubini.
5: Con la prevedibile ma non schiacciante vittoria del favorito Michele Mari e di Einaudi con I convitati di pietra, spietata rappresentazione di un gruppo di ex liceali milanesi che si ritrovano ogni anno a cena giocando a rimpiattino con la morte, il più noto premio letterario italiano, lo Strega, ha compiuto 80 anni con il claim Quasi una vita, dal titolo del romanzo di Corrado Alvaro che lo vinse nel 1951. Pino Strabioli, rassicurante veterano dello spettacolo, ha condotto la blanda serata TV con Gloria Campaner, musicista, personaggio televisivo e moglie di Alessandro Baricco. I sei finalisti, reduci dal tour promozionale che lo Strega da qualche anno li chiama a fare, sono stati introdotti da filmati più o meno spiritosi e da brevi interviste. Da notare un passaggio dell'intervento di Teresa Ciabatti, che ha ricordato l'amica Michela Murgia citando Valeria Parrella. Ogni epoca ha una ragazzina che si mette per traverso, e nella nostra quella ragazzina è stata Michela Murgia. L'elefante nella stanza, ovvero l'acceso dibattito che nelle scorse settimane ha dilagato su social e media in seguito ad alcune frasi di Michele Mari proprio su Michela Murgia, è stato velocemente liquidato, come pronosticabile, con qualche frase a effetto. Mari ha preferito parlare soprattutto di sé. Matteo Nucci ha ricordato il dramma della Palestina. Alcide Pierantozzi ha parlato di sbilanciamento esistenziale. Bianca Pizzorno della forza delle bambine che saranno donne. Elena Rui ha passato in rassegna le vedove di Camus. Il vincitore, che ha confessato di non saper sorridere, nemmeno in questa occasione, ci ha fatto tornare in mente una frase di Ennio Flaiano, il primo a vincere lo Strega. I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto, gli altri fanno volume.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
7: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21.30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con contributo di Regione Lombardia.
8: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
9: Quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Buongiorno a tutte e tutti, sono le 7:47 di mercoledì, giovedì 9 luglio e questa è Radio Popolare, bentornati a Summertime da Chiara Manetti. Ieri sera la nostra puntata di questa mattina era già pronta, avevamo avvertito gli ospiti, programmato le interviste, poi alle 19 a Milano è scoppiato un grande incendio in un magazzino della Bartolini in zona Bovisa e allora stamattina partiremo proprio da qui, da una città che si è svegliata con l'odore di bruciato e che si è diffuso anche in zone molto distanti da via Don Giovanni Minzoni dove è scoppiato l'incendio. Ne parleremo direttamente con l'assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, dopo le prime pagine dei giornali. Poi passeremo al vertice NATO ad Ankara, dove ieri Donald Trump ha stracciato il cessate il fuoco con l'Iran e parleremo del destino dell'Ucraina. E poi dalle 9 un microfono aperto sugli affitti delle case sempre più cari e non solo a Milano. Ma prima partiamo dalle prime pagine dei giornali. Allora, partirei dal vertice NATO, che comunque è ancora abbastanza presente, ovviamente, il giorno dopo, insomma, la fine di questo vertice. Parto dal manifesto, che dedica la sua foto d'apertura al palco, diciamo, del vertice NATO che viene smontato e lo intitola questa prima pagina Sturm und Trump, riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro, vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. Tra l'altro io volevo andare subito a leggervi un pezzo di Marina Catucci che insomma continua questa apertura del manifesto e si intitola Arrabbiato con la NATO, dall'Iran alla Groenlandia, il vertice di Ankara si chiude con il presidente statunitense all'attacco degli alleati europei. Soprattutto Marina Catucci scrive: sono molto arrabbiato con la NATO a causa di quello che hanno fatto con la Groenlandia, a causa del fatto che non hanno voluto aiutarci con il principale sponsor statale del terrorismo che è l'Iran. Tra gli alleati colpiti, la Spagna è stata la vittima principale. Durante la sessione plenaria con il premier Pedro Sanchez nella stessa stanza, Trump ha definito Madrid un partner terribile nella NATO e una causa persa. Anche la Danimarca ha vissuto la sua giornata di fuoco, la Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non è importante per la Danimarca, ripetuto ancora una volta Trump. Avevamo preso la Groenlandia, poi stupidamente l'abbiamo restituita. La premier danese Mette Frederiksen ha risposto con la dichiarazione più dura pronunciata da un leader europeo durante il summit, ha ribadito che la Groenlandia non è in vendita, che la Danimarca si aspetta che tutti gli alleati rispettino la sua sovranità e ha aggiunto siamo pronti a difendere ogni centimetro della NATO, incluso il nostro territorio. In copertina, nella prima pagina del manifesto c'è anche un commento di Alberto Negri, torna la guerra dei mondi, scrive Negri, riprende la guerra dei mondi tra Stati Uniti, Israele, Iran e gli europei, saranno ancora spettatori, se lo chiede Negri, mondi così distanti è difficile immaginarli, mentre a Jamkaran vicino alla città santa di Qom sfilava la bara di Ali Khamenei, nel luogo dove nel IX secolo scomparve il Mahdi, il dodicesimo imam, mito fondante degli sciiti duodecimani, ad Ankara, al vertice NATO, il presidente degli Stati Uniti annunciava che la tregua del 17 giugno con Teheran è finita, bollando come feccia la leadership iraniana. Passiamo al Corriere della Sera che titola Trump raid sull'Iran e armi a Kiev. Il leader, la guerra è finita, nuovi bombardamenti statunitensi, Meloni dopo le tensioni non mi pento. Il tycoon apre a Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina, Rutte, il vertice NATO un successo, vola il petrolio, giù le borse. La Stampa apre anch'essa con Hormuz, cioè con insomma gli sviluppi legati insomma al vertice NATO e a quanto successo appunto ieri sera. Trump bombarda Hormuz, i Pasdaran colpiscono siti militari statunitensi nel Golfo, la risposta del presidente, la tregua è finita, Meloni a Donald, le basi, non cambio idea, sia più spese militari, ma decidiamo noi tempi e priorità. Al summit di Ankara l'alleanza garantisce pieno appoggio all'Ucraina, Zelensky potrà usare i missili Patriot. Passiamo a Repubblica che titola Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, il presidente statunitense prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina, tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. Al vertice di Ankara Donald Trump, dopo aver inscenato lo show in cui se l'è presa con tutti, prova a ricucire con l'Europa e assicura che non uscirà dalla NATO, poi concede i Patriot a Kiev e annuncia una telefonata con Putin, ma nel frattempo il presidente ordina nuovi attacchi sull'Iran. Vi segnalo che la prima pagina di Repubblica, come articoli di spalla, ha due pezzi dedicati, uno ad Adinolfi, Adinolfi in arresto per truffa, aperte le virgolette, è pericoloso, raggirate decine di persone con le scommesse collettive, Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, è stato arrestato ieri a Roma, dietro quella che lui chiamava scommessa collettiva c'era un sistema capace di raccogliere quasi 5 milioni di euro promettendo guadagni sicuri, il GIP gli contesta 4 reati, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, raccolta abusiva del risparmio, truffa aggravata ed evasione fiscale. L'altro articolo è di spalla, è dedicato a La Vitola nega tutto, il legale di Ranucci vittima due volte, il Walter La Vitola accusato di essere il mandante nega tutto sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, è un amico, io non c'entro, l'ex faccendiere non risponde alle domande dei PM ma fa dichiarazioni spontanee, sconvolto, il nostro legame è strettissimo, il legale del conduttore di Report, se fosse lui Ranucci vittima due volte. Passiamo al Giorno che titola La NATO ritrova la sua unità, armi, Roma spende in casa, Ankara, l'alleanza si ricompatta contro Putin, Trump, gli Stati Uniti restano, difesa comune, aiuti a Kiev, sì ai Patriot, all'Ucraina, Meloni, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. Avvenire titola Non c'è mai tregua, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran in risposta all'attacco a tre petroliere nel Golfo, Trump, sono dei pazzi, altre incursioni stanotte, non so se farò un accordo con loro, il vertice NATO si conclude ribadendo la volontà dell'Europa di difendersi dalla minaccia della Russia. Vi segnalo che all'interno di Avvenire, a pagina 3, c'è un articolo di Nello Scavo che si intitola Ok, Stati Uniti alla produzione di missili Patriot in cambio di droni. Il faccia a faccia del presidente americano con l'omologo ucraino Zelensky non apre il negoziato con la Russia, ma ridefinisce il sostegno militare degli Stati Uniti, possibile la produzione di missili Patriot in Ucraina in cambio di droni ucraini particolarmente efficaci per l'intercettazione e quindi ricercati a favore del Pentagono. E poi c'è anche, diciamo, il punto di vista di Giorgia Meloni. Meloni non si pente, i soldi per la difesa resteranno in Italia, non mi pento di nulla di quello che ho fatto, cioè un investimento politico sull'unità dell'Occidente, non solo Trump, e io non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, dice la Premier tracciando il suo bilancio del vertice NATO. Sulle maggiori spese per la difesa aggiunge manterremo gli impegni, ma decidiamo noi tempi e modi. Il Sole 24 Ore parte dal Fondo Monetario, giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran, economia in cortocircuito, nel 2026 le stime di crescita scendono del 3%, al 3%, Eurolandia non andrà oltre lo 0,9%, Donald contro l'Iran, sono dei pazzi, Teheran pronti a chiudere ancora Hormuz. Vi leggo ancora il titolo del Domani, Iran e NATO, Trump attacca tutti, la tregua è finita, ora nuovi raid, nuova escalation nel Golfo, bombe statunitensi sulle basi militari di Teheran che colpisce in Kuwait e Bahrain, il tycoon no all'accordo, sono malati, poi critica gli alleati, ma in serata dice ho sentito amore, insomma le solite i soliti alti e bassi a cui siamo abituati con Donald Trump in questo periodo. Vi volevo segnalare a pagina 6 del Domani l'articolo di Daniela Preziosi sulla kermesse del Campo Largo che si è tenuta ieri a Napoli. A sinistra falsa partenza, la piazza di PD, AVS e Movimento 5 Stelle rovinata dagli antagonisti, i fischi degli attivisti di Potere al Popolo costringono i leader a interrompersi, parapiglia sotto il palco, la replica: siete i migliori amici di Meloni e Vannacci. Poi vorrei tornare un attimo a Repubblica perché ritorna sul caso Ranucci, Repubblica, e e scrive: report andrà avanti, a pagina 19, Lorenzo De Cicco. Ma è presto per dire chi sarà il conduttore. Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti RAI, se altri avessero usato il suo metodo su questa vicenda, Ranucci sarebbe già al gabbio, dice il direttore approfondimenti della RAI. La bomba? Non so se fosse vera o farlocca. Paolo Corsini si sbraccia sotto l'obelisco di Piazza Montecitorio, 5 di pomeriggio, caldo torrido, ma il direttore degli approfondimenti della RAI, fedelissimo di Giorgia Meloni, non ha fretta di imboccare l'ingresso della Camera dei Deputati, come fa invece Daniele Capezzone, altro alfiere del giornalismo di destra. Vi ho citato questo pezzo perché la destra, i giornali della destra, continuano a puntare su questa vicenda di Sigfrido, che ha visto protagonista Sigfrido Ranucci. Libero scrive: coraggio Rai, ferma Ranucci, la vitola, due punti, la bomba, non c'entro. L'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica, troppe ombre per andare in onda, Corsini deve spiegare. Poi Viale Mazzini si spaventa e frena, perché appunto nel pezzo che vi ho citato prima, Repubblica, Corsini poi è tornato un po' indietro, dice non difende Ranucci, anzi, almeno fino a sera, quando, dopo una concitata telefonata proprio con il giornalista Rai, diffonde una smentita in cui sostiene che quelle riportate siano solo battute tra colleghi estrapolate dal proprio contesto. Insomma, dichiarazioni che non rispecchiano in modo corretto il mio pensiero. Volevo ancora citarvi velocemente il fatto che su Avvenire in prima pagina ci sia già un rimando all'anniversario di domani del Seveso, del disastro di Seveso. Una lezione lunga 50 anni, scrive Avvenire: il 10 luglio del 1976 scoppiò il caso di Ossina, una catastrofe che ha lasciato il segno. C'è anche un rimando alla storia di Satnam Singh, perché ieri c'è stata la condanna a 16 anni per lo sfruttatore che lo lasciò appoggiato davanti a casa con un braccio amputato. E vi segnalo anche un'intervista a Chiara Gribaudo, sempre su Avvenire, a pagina 8, Chiara Gribaudo del Partito Democratico, che è presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro. Per adesso è tutto con i titoli, insomma, di questi giornali di oggi. Ci risentiamo tra poco, un breve stacco pubblicitario.
1: Siamo buoni, siamo diversi. 80 voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
4: Arrestato con un blitz l'anello nuziale, accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
5: Basta coi gioielli malvagi.
4: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
5: Vai su gioielleriebelloni.it.
6: Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Il nuovo libro di Vittorio Agnoletto, TAB Edizioni.
3: Un filo che dal 2001 arriva a oggi: la globalizzazione, i movimenti sociali, le strategie repressive dello Stato.
6: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Busto Arsizio al Circo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18, con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo Diaz.
3: Il libro è disponibile su tabedizioni.it, sugli store online e in libreria. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Ieri sera, a partire dalle 19, un grosso incendio è scoppiato in un magazzino della Bartolini in via Don Giovanni Minzoni, in piena zona Bovisa. Buongiorno, sono le 8:04, siamo di nuovo su Summer Time e apriamo questa prima ora con la cronaca di Milano. Quello che avete sentito è l'allarme partito all'interno del magazzino, con i lavoratori che tentavano di intervenire con degli estintori e insomma tentavano di domare le fiamme che di lì a poco avrebbero travolto un capannone e bruciato delle strutture di 8.000 metri quadri. Una colonna di fumo nero densissimo è stata visibile fin da subito a chilometri di distanza. Si sono sentite varie esplosioni nel corso della serata. Il comune ha invitato tutti a tenere le finestre ben chiuse su indicazione dell'autorità sanitaria competente per capire qual è la situazione attuale, se l'allarme per la salute pubblica è rientrato. Abbiamo al telefono con noi l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli. Buongiorno, assessore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora partiamo insomma dallo stato attuale. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco e qual è la situazione sanitaria attuale per gli abitanti della zona?
1: Allora, in questo momento abbiamo ancora qualche piccolo focolaio acceso, c'è un leggero un fumo ridotto, molto ridotto rispetto a ieri, c'è ancora qualche container che ha bisogno di essere smassato e ancora un po' di fumo, che è molto, molto, molto limitato rispetto a ieri, a stanotte. Quindi diciamo che è in fase di conclusione, ma c'è ancora qualche container, che due o tre in particolare, che sono ancora fumanti sotto il lavoro di vigile del fuoco. Adesso fra 10 minuti, abbiamo un appuntamento qui con ARPA per una nuova verifica, e dopodiché sapremo aggiornare le indicazioni. Per ora le indicazioni alla popolazione sono ancora quelle di stanotte, e che l'autorità sanitaria ci ha confermato a mezzanotte ieri sera, quindi finestre chiuse, e poi soprattutto per i bambini di non giocare nei prati, nelle aree verdi, nel raggio di 2 chilometri. Noi contiamo adesso, speriamo che adesso, appena anche questi piccoli focolai si spengano, di poter dare diciamo, la fruibilità delle finestre ai cittadini.
0: Ecco, lei ha parlato di questi focolai che sono ancora attivi. Che cos'è che continua ad alimentare le fiamme?
1: Ci sono questi container. Il capannone era pieno di container, quelli che poi si agganciano alle motrici dei camion, no? Con dentro tutto il materiale, singole scatole di consegna, quelle che poi vengono consegnate alle abitazioni, no? Nei consegni dei pacchi, diciamo. Quindi sono tutti pacchi, non di varissimo genere, di tutti i materiali che appunto uno spedizioniere consegna alle nostre abitazioni. Quindi sono questi container, alcuni sono riusciti a portarli fuori, la maggior parte si sono bruciati, quelli all'interno adesso sono bruciati, ce ne sono alcuni fuori che comunque avevano preso fuoco, che essendo molto compatti, diciamo, continuano a fumare, ad avere un focolaio, quindi continuano ad essere bagnati e raffreddati dai vigili del fuoco.
0: Assessore Granelli, a che punto sono le verifiche sulle cause del rogo?
1: Chiaramente ieri qui c'era la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che stavano procedendo alle indagini, a tutti gli interrogatori, eccetera. Qui presente sul posto, era presente ieri anche stamattina l'amministratore delegato con i loro avvocati e tutto, stanno procedendo. Chiaramente su questo non possiamo esprimerci, so che appunto i Vigili del Fuoco già da ieri sera stavano verificando la situazione, Polizia di Stato, per poi con l'autorità giudiziaria poter procedere con le indagini.
0: Ecco, la procura ha aperto un'inchiesta, ci sono elementi che portano a
1: Esattamente.
0: ipotizzare una matrice dolosa?
1: In questi casi le verifiche sono tutte necessarie, in quanto il capannone è molto grande, come sapete, che sono ambiti anche di possibili tensioni, eccetera, e quindi le attenzioni sono dovute sia per verificare tutto, e anche la sussistenza di tutti i sistemi di allarme antincendio. Stanno tutto verificando, non ho segnali particolari in questo momento, ma è chiaro che coloro che indagano non rilasciano in questo momento dichiarazioni.
0: Benissimo, Marco Granelli, assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, grazie per essere stato con noi, ci sentiremo per gli aggiornamenti, insomma.
1: Grazie a voi,
0: Grazie, grazie
1: buon
0: mille.
1: lavoro.
0: Grazie. Era l'assessore Marco Granelli del Comune di Milano. Torneremo su quanto accaduto subito dopo il giornale radio delle 8:30, quando daremo la linea a voi. Vi chiediamo di chiamarci e raccontarci a partire dalle 8:35 circa che cosa avete visto, insomma, se avete delle segnalazioni, che cosa vi preoccupa al momento, se vivete nei pressi dell'incendio che c'è stato stanotte. Ora però voltiamo pagina, ci spostiamo sulle tensioni internazionali. Il vertice NATO di Ankara si è chiuso, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ufficialmente saltato dopo gli ultimi raid nel Golfo. Donald Trump, a margine del summit in Turchia, ha deciso di seppellire la diplomazia usando parole abbastanza pesanti, come suo solito. Ha definito i leader di Teheran feccia e anche matti, cuckoo. Sentiamolo direttamente dalle sue parole. Questo è Donald Trump.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
0: Ecco, Trump diceva: per quanto mi riguarda, penso che sia finita, non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia. Sai che cosa vuol dire feccia? Sono persone malate, sono guidati da persone malate, sono persone crudeli e violente, sono matti, c'è qualcosa che non va con queste persone. E per 47 anni sono stati i bulli del Medio Oriente e ormai non lo sono più. Allora ci colleghiamo con la professoressa Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Buongiorno, professoressa.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Professoressa, da queste parole poi Trump è passato ai fatti con un attacco più massiccio rispetto alla notte precedente. E, in questo modo, vicino alla zona di Hormuz, ecco, che cosa dobbiamo aspettarci adesso? È stato, diciamo, completamente mandato all'aria il lavoro diplomatico oppure il dialogo va avanti?
3: Il lavoro diplomatico in realtà, si è sempre mostrato particolarmente fragile. La tregua è sempre stata una tregua basata su fondamenta che, come abbiamo visto, possono essere rimesse in discussione molto, molto velocemente. È una prova di forza continua quella che si sta producendo tra Iran e Stati Uniti. L'Iran naturalmente ha dei vantaggi nel perpetrare questo stato di tensione e di guerra, anche se di guerra a bassa intensità, perché ovviamente questo facilita il consolidamento del regime e d'altra parte la comunicazione che utilizza le immagini, per esempio, dei funerali, che coincidevano con i festeggiamenti del 4 luglio dei 250 anni della dichiarazione, mostrano come ci sia questa necessità continua di dimostrare la forza del regime. Naturalmente questo non può essere accettato da un'amministrazione come quella di Trump, che invece proprio sull'uso della forza e sulla capacità di dimostrare la potenza e soprattutto la potenza militare americana, gioca un ruolo importante dentro le strategie della politica estera americana. Quindi, secondo me, continueremo ad avere questa situazione di come dire, stop and go rispetto a questa modalità. Ecco, gli Stati Uniti ovviamente non hanno intenzione e non hanno nemmeno interesse ad alzare ulteriormente il livello dell'intervento militare per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere anche con le dinamiche interne, e però deve dimostrare di tanto in tanto che è in grado di mettere in campo tutta la potenza di fuoco con questi attacchi molto, molto mirati e che dimostrano che potrebbe anche andare più a fondo, no? È proprio un tema di contrattazione e di negoziazione, a mio avviso, quello che si sta producendo.
0: E rispetto invece all'alleanza, insomma, al vertice NATO e ai paesi della NATO, il presidente ha ribadito sempre da Ankara l'unità all'interno dell'alleanza, al di là dei piccoli screzi, ha detto Trump, e nella dichiarazione conclusiva poi è stato ribadito l'articolo 5 del trattato, cioè un attacco a uno è un attacco a tutti. Come interpreta, professoressa, la strategia di Trump rispetto a questi rapporti con gli altri paesi della NATO? Per esempio, con la Spagna è stato piuttosto duro, con il premier Sanchez, poi si è un po' ridimensionato, insomma, è il solito Trump?
3: Per certi versi è il solito Trump, cioè è un Trump che cerca anche di minare la solidità dei paesi europei, di attivare forme di competizione. È un Trump che da una parte deve fare i conti con una realtà, e cioè che la politica estera americana non può fare a meno in questo momento di uno strumento come la NATO. Non è così semplice, nonostante le sue dichiarazioni. Per gli Stati Uniti, dire, mettere fine a un trattato e un'alleanza che gli Stati Uniti stessi hanno contribuito a mettere in piedi. Allo stesso tempo, di nuovo, deve cercare di dimostrare che la NATO è soprattutto uno strumento funzionale alla politica americana e a quelli che sono gli obiettivi della politica americana. Mi sembra che il gioco di dichiarazioni che lui ha fatto ieri, con dichiarazioni di un certo tenore all'inizio, appunto dando punteggi e giudizi sui diversi paesi, no? La Spagna è cattiva, l'Italia non si è comportata bene, eccetera, e poi quella finale in cui sembrava che invece si fosse
0: È tornato
3: raggiunto una
0: indietro.
3: specie di atmosfera di nirvana, in realtà probabilmente proprio dovuto a questa necessità di dimostrare che lui è in grado di agire, che la NATO è uno strumento al servizio degli Stati Uniti, che sono gli Stati Uniti che determinano il livello di armonia o di conflitto all'interno di questa organizzazione. Quindi di nuovo una dimostrazione della presenza nella testa di Trump di gerarchie ben precise che devono essere messe in chiaro, e questo alternarsi di dichiarazioni è funzionale a stabilire qual è la gerarchia, quali sono i rapporti di forza, la capacità degli Stati Uniti di dire tu sei dentro, tu sei fuori.
0: Ecco, a proposito di rapporti di forza, Trump ha incontrato anche Zelensky e nella dichiarazione finale del vertice la Russia è stata definita una minaccia nel lungo termine, mentre è stato confermato il sostegno, diciamo, unitario all'Ucraina. Lei come interpreta l'atteggiamento di Trump nei confronti di Kiev?
3: Ma negli ultimi tempi i rapporti fra Stati Uniti e l'Ucraina sono all'insegna di toni diversi rispetto all'inizio di questo mandato. Trump deve fare i conti con una parte del Partito Repubblicano che non vede di buon occhio un comportamento troppo accondiscendente nei confronti di Putin. Certo, ci sono gli interrogativi sulla telefonata di un'ora e mezzo fra Trump e Putin, e ci si interroga su qual è stato l'argomento principale di questa conversazione. Probabilmente non l'Ucraina, che non rappresenta una priorità per gli Stati Uniti. Questo avvicinamento di nuovo nei confronti di Zelensky mi sembra molto più dettato dal convincimento di Trump che può essere un vantaggio per l'economia americana, no? Il fatto che abbia deciso di concedere a Zelensky di poter avere i Patriot e quindi di costruire i Patriot, in realtà è anche un modo per avvantaggiare quelle industrie americane che naturalmente devono compartecipare all'operazione, e quindi la può spendere come non tanto come un avvicinamento o un sostegno attivo degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina, ma come un vantaggio per le compagnie americane, per le industrie americane e quindi per il lavoro americano.
0: Grazie professoressa Raffaella Baritono. Grazie, docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, arrivederci.
0: E adesso andiamo a Kiev, insomma parlavamo proprio di questo, per capire come l'Ucraina interpreta i risultati di questo vertice, le mosse imprevedibili di Trump. In collegamento abbiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri, appena rientrato dal fronte del Donbass. Eccolo Sabato, mi senti? Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora partiamo dal vertice NATO, abbiamo sentito il lato statunitense con la professoressa Baritono, ti chiedo come sono andati il vertice NATO e l'incontro Trump-Zelensky dal punto di vista ucraino?
4: La stampa ucraina ne parla in maniera abbastanza entusiasta, soprattutto in attesa della conferma della concessione della licenza di produrre i Patriot. Il punto fondamentale di questo incontro è quello, e anche l'atteggiamento di Trump verso Zelensky, bonario, quasi da padre, da amico. Si sottolinea il fatto che da anche la stessa cosa che diceva Trump, che dallo studio Ovale in poi i rapporti tra i due sono molto migliorati, e insistendo sul fatto che questo è avvenuto grazie alla tenacia di Zelensky. Diciamo che a livello di immagine per il presidente ucraino in patria questo incontro è stato un ottimo fattore di popolarità, e a livello pratico si attende appunto di iniziare a poter produrre i Patriot, perché il dibattito principale dal punto di vista delle relazioni internazionali in questo momento è sulla difesa delle città ucraine, soprattutto di Kiev.
0: Ecco, quindi in Ucraina si intravede una strategia reale, quindi c'è più speranza, o prevale la paura che il presidente statunitense si confermi un alleato, tra virgolette, troppo inaffidabile per il futuro del paese?
4: Allora, dipende, perché dal punto di vista delle trattative, quindi diciamo più di ampio respiro, persiste un certo scetticismo sull'azione di Trump, perché anche l'analisi delle parole di ieri porta a concludere che in realtà Trump non sia davvero sbilanciato verso l'Ucraina. Ogni frase che rivolgeva, anche quelle amichevoli che rivolgeva a Zelensky, era poi quasi subito chiosata da: ma anche con Putin ho un buon rapporto, anche Putin mi ha detto questo, anche Putin vuole la fine della guerra. E questo ovviamente non sfugge sia ai commentatori ucraini che all'opinione pubblica. Del resto c'è la consapevolezza, ma direi instillata dal governo qui, che con gli Stati Uniti è necessario tenere rapporti pragmatici, rapporti che permettano all'Ucraina di ottenere ciò che le serve, e quindi rapporti improntati essenzialmente all'ottenimento del massimo vantaggio da parte dell'Ucraina. E questo massimo vantaggio si articola in due aspetti. Il primo è la difesa aerea, appunto, Il secondo è una mediazione con la Russia che non sia troppo sbilanciata verso Mosca.
0: Ecco, dal Cremlino sono arrivati dei commenti, insomma, Putin ha preso male l'esito del vertice della NATO.
4: Non troppo, perché in realtà nel momento in cui, anzi tutte le volte in cui Putin viene messo al primo posto, ovvero Trump prima di andare ad Ankara ha chiamato Putin, tra l'altro di sua iniziativa, a Mosca questo fatto è presentato come, ecco, vedete che siamo noi più importanti. E quindi tutte le azioni seguenti vengono poi messe in quest'ottica. Sì, è vero, Trump ha detto queste cose a Zelensky, ma comunque ha chiamato prima noi e comunque riferirà a noi dopo aver parlato con Zelensky. Quindi diciamo, la mossa di Trump, se la interpretiamo come un modo per cercare di tenere Mosca aperta al dialogo, ha funzionato. Se invece la interpretiamo come la solita prelazione di Trump per Putin, allora diciamo resta quello che è.
0: Tra l'altro, in questi giorni ci sono stati diversi attacchi sia da parte ucraina che da parte russa. Nella notte, l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, quindi insomma, diciamo che comunque il conflitto non si ferma.
4: Assolutamente no. Si sono ben delineati due livelli, quello sul campo, quindi la guerra ravvicinata, e quello dalla distanza. Nel conflitto sul campo, l'Ucraina è sulla difensiva e cerca in tutti i modi di opporsi ai tentativi di avanzata russa. Sulla distanza invece l'Ucraina ha nelle ultime settimane in particolare, ma è un processo che va avanti da mesi, ripreso l'iniziativa grazie agli attacchi dalla lunga distanza con i droni. E effettivamente i colpi alle raffinerie russe hanno influito in modo significativo sulla capacità di raffinazione di Mosca, tanto che ieri il governo ha annunciato il divieto di esportazione del diesel, tanto che in diverse regioni sono state introdotte limitazioni alla quantità di carburante che si può fare ai rifornitori, alle pompe di benzina. E diciamo, si sta piano piano creando l'emergenza della benzina. E questo è uno dei piani palesi dell'Ucraina, sia perché in questo modo si influenza la guerra al fronte con l'assenza di rifornimenti, sia perché, e soprattutto aggiungerei, si porta la guerra in Russia facendo capire ai russi che effettivamente più questa guerra va avanti, più ci saranno disagi e problemi anche per la popolazione civile.
0: Grazie Sabato Angeri, nostro collaboratore, e buona giornata, buon lavoro e ci risentiremo per i prossimi aggiornamenti.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Adesso noi ci spostiamo ancora. Tra poco diamo la linea alle notizie delle 8:30, ma ci sentiamo subito dopo e torniamo su quanto accaduto a Milano. Dopo il giornale radio sentiremo il nostro Roberto Maggioni dalla Bovisa e ve lo anticipo già, potrete chiamarmi allo 02 33 001 001 per raccontarmi, insomma, com'è andata ieri sera, se avete visto qualcosa, se adesso le parole dell'assessore Marco Granelli che abbiamo avuto in apertura di puntata vi hanno rassicurato o insomma siete ancora preoccupati perché comunque continua diciamo il consiglio insomma di stare con le finestre chiuse e di non giocare per la strada. Antonia mi ha già scritto un messaggio al 331-6214013, mi scrive: abito ad Ergano, i tir di Bartolini spesso complicano la viabilità incastrandosi nelle viuzze fra Ergano e Bovisa, non sarebbe male se con l'occasione Bartolini si allontanasse dal centro abitato. Se avete altre riflessioni da fare o dei commenti, insomma, su quanto accaduto e mi volete raccontare che cosa è successo ieri sera, come l'avete vissuta, se abitate nella zona o anche, insomma, un po' più distante, perché comunque il fumo si è visto anche da Novate Milanese, da Rho, e insomma fatemi sapere com'è andata ieri e come vi siete svegliati questa mattina. Dopo le 8.35 aspetto le vostre chiamate allo 02 33 001 001, sms o whatsapp al 331 62 14013, mail a diretta@popolarenetwork.it. Noi ci risentiamo. Le vostre chiamate allo 02 33 001 001, sms o whatsapp al 331 62 14013. Mail a diretta@popolarenetwork.it. Noi ci risentiamo subito dopo le notizie delle 8.30.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Kuwait e in Bahrain sono rientrati gli allarmi dopo gli attacchi aerei lanciati dall'Iran sulle basi statunitensi che si trovano nei due paesi. Quella di Teheran è stata disposta la seconda notte consecutiva di raid americani. Il Pentagono afferma di aver colpito 90 obiettivi militari nel sud del paese. Sono stati distrutti anche due ponti ferroviari. Secondo fonti di stampa è stato danneggiato anche un ospedale, almeno 3 le vittime. Lo stretto di Hormuz resta blindato.
1: In Russia almeno 2 depositi petroliferi sono stati colpiti nella notte da un attacco ucraino, uno vicino alla città di Mayilkov, l'altro a Tver. Entrambi gli attacchi hanno generato incendi che non sono ancora stati domati, non è chiara l'entità dei danni. Si tratta però dell'ultimo di una lunga serie di attacchi ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe che stanno pesando sulle casse del paese. Ieri il governo russo ha annunciato il divieto di esportazione di gasolio almeno fino alla fine del mese.
0: A Milano in questi minuti il Comune e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente fanno il punto della situazione per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro per finire di spegnere le fiamme che hanno fatto alzare su quell'area, quella di Dergano e della Bovisa, una grande nube di fumo. Il Comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri, da capire cosa abbia causato il rogo.
1: Stamattina all'alba una donna di 54 anni è stata trovata morta a Cinisello Balsamo, a nord di Milano. Il corpo è stato scoperto in una strada isolata. Il suo stato fa pensare che la donna fosse già morta da tempo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
0: In Calabria è stata sospesa la circolazione dei treni a causa di una serie di danneggiamenti avvenute nelle ultime ore. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati tagliati dei cavi sia sulla linea tirrenica sia su quella ionica.
1: A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, nel paese il numero di vittime continua a salire. L'ultimo dato, diffuso poco fa dal governo, afferma che i morti accertati sono oltre 3.800. Secondo le stime delle Nazioni Unite, però, il numero totale di vittime potrebbe arrivare anche a 10.000. Gli sfollati sono quasi 15.000. Oggi potrebbe riaprire l'aeroporto internazionale di Caracas, che si trova alla Guaira, la località più colpita dal sisma.
0: Quello di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, con record anche per le temperature superficiali del mare. Lo certifica il programma di monitoraggio europeo Copernicus. I dati mostrano quanto profondamente stia cambiando il clima, affermano i ricercatori, che sottolineano come i rischi di queste ondate di caldo riguardino non solo le persone, ma anche le infrastrutture e soprattutto gli ecosistemi in tutta Europa. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 1878, sa di felicità.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sotto.

0: negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Sono le 8.36, siete all'ascolto di Summer Time su Radio Popolare, io sono Chiara Manetti. Torniamo subito sulla notizia che ieri sera ha tenuto col fiato sospeso una parte di Milano e non solo, il gigantesco incendio al magazzino Bartolini in zona Bovisa. In apertura abbiamo sentito l'assessore alla protezione civile Marco Granelli che ci ha detto che a Milano in questi minuti il Comune e l'Agenzia regionale per l'ambiente stanno facendo il punto della situazione proprio per questo incendio, per capire danni e anche per capire come comportarsi con la popolazione, a cui è stato ribadito di tenere le finestre chiuse e di non insomma transitare troppo nella zona all'aperto. Io vi ricordo che tra poco potete chiamarmi per raccontarmi un po' quello che è accaduto, come l'avete vissuto e come vi siete svegliati stamattina, se avete delle segnalazioni da fare, qualcosa è già arrivato tramite i messaggi al 331-62-14013, vi chiedo di chiamarmi anche allo 02-33-001-001. Ma prima passiamo la linea a Roberto Maggioni che si trova proprio lì. Roberto, raccontaci com'è la situazione, buongiorno.
1: Ciao Chiara, buongiorno. Sì, mi trovo proprio di fronte a quello che resta del magazzino Bartolini in via Don Minzoni, qui a Milano, tra i quartieri di Bovisa, Dergano, Afori, magazzino completamente andato a fuoco, 8.000 metri quadri, vedo il tetto completamente annerito, in alcune parti crollato, ogni tanto come adesso spuntano ancora dei getti d'acqua dei vigili del fuoco che sono ancora all'interno della struttura, nel cortile, perché l'incendio non è stato spento del tutto, ci sarebbero ancora due o tre container che stanno bruciando, alimentati le fiamme, alimentate evidentemente dal materiale che questi container contengono al loro interno. Dentro, prima appunto sono passato, mi sono anche un po' avvicinato alla struttura, è veramente letteralmente completamente andata tutta a fuoco e i vigili del fuoco qui dicevano che per mettere in sicurezza il tutto, anche per entrare e smassare all'interno, ci vorranno uno o due giorni, perché appunto il magazzino era piuttosto grosso. Ieri l'intervento è stato molto difficile, anche perché qui vicino c'è un distributore di benzina, quindi hanno dovuto insomma circoscrivere l'incendio e mantenerlo all'interno del magazzino e del cortile esterno. All'esterno però erano parcheggiati diversi camion, diversi bilici, diversi rimorchi che in sequenza poi hanno preso fuoco, quindi anche l'intervento è stato piuttosto complicato. Qui adesso si vede appunto dei getti d'acqua ancora, perché i vigili del fuoco stanno lavorando ancora adesso, ecco, in due punti diversi. Adesso vedevo dei getti d'acqua ancora sulla struttura del tetto e nell'aria verso il cortile. E poi vedo in alcuni punti del fumo bianco alzarsi, quindi non più quel fumo nero denso di quando le fiamme bruciano, di quando l'incendio è nella sua piena forza, ma le fiamme bianche, quindi segno che sostanzialmente è stato spento quasi tutto. Appunto dicevano tranne due o tre container che ancora hanno dei focolai che stanno bruciando al loro interno e probabilmente anche dentro il magazzino, perché ovviamente la struttura non è ancora chiaramente in sicurezza, quindi sono possibili anche cedimenti e l'accesso è molto limitato, quindi è dall'esterno con i getti d'acqua che stanno circoscrivendo e tenendo sotto controllo la situazione anche all'interno del magazzino. L'aria appunto adesso non c'è paragone con ieri sera, quando
0: è più respirabile,
1: attorno, era completamente irrespirabile. Adesso sì, va leggermente meglio. L'indicazione del comune, credo lo dicevi, insomma, di tenere qui nelle aree attorno a via Don Minzoni ancora le finestre chiuse. Ci sono tanti abitanti con le mascherine, in bicicletta, a piedi, chi sta andando al lavoro, vedo che scendono e hanno le mascherine. Adesso qui c'è una signora con la sua bicicletta rossa e con la mascherina al volto.
0: Senti Roberto, io ti tengo lì in linea un attimo e passo insomma la linea a un ascoltatore che è in attesa da un po'. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, Emilia. Io
0: Emilia.
2: abito a 150 metri dal deposito.
0: Qual è la situazione?
2: Allora, la situazione è quella che è stata appena detta, però io ho due
0: Ok.
2: questioni. Noi abbiamo gli operai, io sono anche meno perché sono in via Schiaffino, che è la via proprio di fronte al deposito. Ah, ci sono degli operai sui tetti che stanno lavorando. Mi chiedo, è possibile questo? Prima cosa. Gramellini, insomma, l'assessore.
0: Granelli.
2: Granelli, sì, continuo a sbagliare. Granelli parlava di sì, eccetera, ma nessuno risponde. Io sono andata a parlare anche a chiedere, nessuno sa dire cosa è bruciato e loro lo dovrebbero sapere.
0: Sì.
2: Piccolo inciso, vabbè, io per fortuna ero fuori, ma avevo lasciato tutto chiuso, l'aria condizionata perché ho il cane, ma ho la gatta fuori che circola liberamente come tanti gatti perché siamo una grande cortile. E oggi ha vomitato tutto quello che ha mangiato, può essere un caso, però non riesco a non collegarlo. Ed è un gran peccato perché nella zona ci sono gli orti, l'orto del Politecnico, l'orto, un altro orto comune qua vicino, e tutto verrà buttato. E questi di questa spazio, di questo deposito, di solito creano dei problemi infiniti nel quartiere, parcheggiano sopra i marciapiedi che devi andare in mezzo alla strada per poter vedere, per non avere incidenti, entrano nelle stradine con questi camion mega immensi, entrano nelle stradine. Io non capisco il senso di tenere cose così pericolose in un centro urbano dove ci sono tante case intorno, ma veramente
0: Sì,
2: tante.
0: l'ha scritto anche un altro ascoltatore, prima lo leggevamo. Ma senti, ieri sera che cosa hai visto? Quindi eri in casa quando è scoppiato
2: No, quando è
0: l'incendio?
2: scoppiato ero a prendere la metropolitana. Quando sono tornata verso le 11:30 e sono andata a chiedere, c'era veramente l'aria era respirabile e c'era. C'erano tre o quattro camion dei pompieri, insomma, era pieno, bloccata tutta la strada, non potevi entrare, ho dovuto fare un giro della Madonna per tornare a casa. Però il problema è oggi, perché oggi ci sono le polveri. E veramente per me una cosa importante è sapere se gli operai possono lavorare. A me sembra strano, perché se il comune dice che devi tenere chiuse le finestre, come può nello stesso luogo della gente lavorare sui tetti? È un controsenso.
0: E senti, con il caldo invece come hai fatto tenendo le finestre chiuse
2: Aria
0: stanotte?
2: condizionata, anche se dicevano di non utilizzarla, ma come fai? Cioè, è un forno la casa, con tutto chiuso, purtroppo.
0: Benissimo, grazie Emilia per
2: Grazie
0: averci
2: a te, ciao.
0: raccontato la tua
2: Ciao, ciao.
0: esperienza. Vi ricordo che potete chiamarmi allo 02 33 001 001, come ha appena fatto Emilia, e raccontarmi un po' come vi siete svegliati questa mattina, se ieri sera, insomma, siete stati testimoni dell'incendio che è scoppiato al magazzino Bartolini, in zona Bovisa. Vi leggo un po' di messaggi. Il fumo si vedeva anche da San Donato. Io abito a Cuggiono in provincia sul fiume Ticino e ieri sera la nube si vedeva chiaramente, dice Roberto, e ridarei la linea al nostro Roberto Maggioni che è ancora lì. Ti chiedo, Roberto, quindi ci sono delle persone comunque che passeggiano lì in zona, ma dicevi che hanno la mascherina?
1: Sì, assolutamente, la vita qui prosegue. Sì, qualcuno ha la mascherina, ho visto delle persone, beh, qui attorno appunto è pieno di, c'è un distributore di benzina, ci cioè sono altre 3-4 aziende, ci sono degli uffici di fianco, ovviamente sono venuti tutti a lavorare qui questa mattina, c'è un bar aperto proprio di fronte al deposito. L'ascoltatrice chiedeva che cosa ha bruciato. L'ARPA non ha ancora, diciamo, rilasciato delle informazioni ufficiali, però questo era uno dei magazzini principali della Bartolini sulla città di Milano, quindi materiale di ogni tipo. Ad esempio, dicevano prima che all'interno di questi due container che ancora hanno delle fiamme all'interno, credono siano stoccate delle bici elettriche, e quindi stanno bruciando delle bici elettriche nelle loro componenti di plastica, di gomma, le batterie all'interno, che poi si sentono delle piccole esplosioni, però è un magazzino della Bartolini, quindi è oggetti di qualsiasi, veramente di qualsiasi tipo. Adesso mi sto un pochino riavvicinando all'ingresso del magazzino, è proprio uno scheletro nero, lamiere a terra, annerite, dentro si vedono i bancali, e si vedono le strutture di ferro che contengono le merci quando devono essere trasportate da un camion all'altro, da un punto all'altro del magazzino, anche quelle completamente nere, e i vigili del fuoco che stanno ancora gettando acqua in alcuni punti e un po' di fumo. Ecco, adesso è ripartito un getto d'acqua molto forte, diretto all'interno del magazzino. L'origine dell'incendio, da quello che insomma si è potuto ricostruire per il momento, poco prima delle 19:30 ieri sera, sarebbe partito dal cassone di un camion che era fermo alla ribalta del magazzino, ma delle ribalte del magazzino, non è chiaro se per caricare o scaricare merce. Dicevano anche dal sindacato, probabilmente aveva della merce infiammabile al suo interno che ha preso fuoco. Quello che abbiamo visto è un video che è circolato in queste ore, girato dai lavoratori all'interno del magazzino, nel quale si vedono le fiamme appunto entrare da questa ribalta molto forti, che vanno subito sul tetto. Non sembra attivo alcun sistema antincendio, magari di quelli a pioggia dal soffitto, non c'è nulla di quel tipo attivo. Si sente una sirena, si vede un dipendente che con una persona che con un estintore prova ad avvicinarsi a questo incendio, ma che è molto forte, si propaga velocemente soprattutto sul tetto, e poi l'inquadratura esce fuori e si vede appunto questo cassone vicino alla ribalta con tutte le fiamme che escono. La procura ha aperto un'inchiesta ieri sera fino a notte fonda, sono proseguiti qui gli interrogatori, la polizia ha ascoltato i dipendenti, oltre che i titolari della Bartolini, di questa filiale della Bartolini in rappresentanza italiana, ma appunto sono stati molto fitti, ecco, le domande, i colloqui con i dipendenti, perché il settore della logistica è uno di quei settori che anche in passato ha avuto episodi legati a infiltrazioni della criminalità organizzata, quindi non si esclude nessuna pista, e quindi neanche quella del dolo.
0: Certo, ci sarà da capire anche insomma le condizioni di sicurezza, se sono state rispettate, soprattutto considerando che lì appunto transitavano materiali di quel tipo. Io continuo a leggere.
1: Ma soprattutto perché è scoppiato l'incendio, questo ancora ovviamente non.
0: Certo,
1: non è dato
0: ancora
1: saperlo.
0: Non si sa.
1: E lo diceva anche l'assessore Granelli prima, sono settori dove ci sono stati ambiti di tensione in passato, ma gli inquirenti, gli investigatori per il momento ovviamente non fanno alcuna ipotesi, perché c'è bisogno di entrare, ci sarà bisogno di entrare, di fare tutte le verifiche del caso.
0: Benissimo, grazie Roberto Maggioni per essere stato con noi, sicuramente ci risentiremo per gli aggiornamenti.
1: Grazie, grazie Chiara.
0: Grazie. Allora, noi insomma torniamo sempre su questa storia di Milano. Leggo ancora i vostri messaggi. Francesca scrive: ieri sera nuvole marroni a bassa quota in conciliazione, odore di incendio e puzza di gomma bruciata, rientrata in Brianza collinare, lieve odore di bruciato. Poi, allora, leggo altri messaggi che mi avete mandato. Intanto comunque mando un brano per insomma spezzare un po'.

0: Ma di centrale.
1: Eccoci tornati a Summertime, sono Chiara Manetti, stavamo parlando di Milano, di quanto accaduto ieri sera al magazzino della Bartolini a Bovisa, continuiamo a leggere un po' i vostri messaggi. Ciao, io abito a Sesto San Giovanni, nel mio balcone vedevo la colonna di fumo dell'incendio alla Bartolini, il fumo poi si estendeva su un'ampia zona, ci scrive Giusi. E insomma, grazie per le vostre testimonianze, noi comunque continueremo a occuparcene ovviamente nei giornali radio di oggi e nell'edizione di Metro Regione di questa sera. Io adesso mi sposterei su un altro argomento, uno di quelli che volevamo affrontare prima che, insomma, scoppiasse questo incendio, e ci spostiamo in Germania perché parliamo della Volkswagen. L'amministratore delegato Oliver Blum oggi svelerà il piano 2030, Visione 2030. Si tratta di, insomma, un piano che prevede dei tagli con delle cifre molto impressionanti, 100.000 esuberi complessivi ed è a rischio la chiusura di quattro impianti storici tedeschi, e una situazione mai vista in casa Volkswagen. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci. Buongiorno Alessandro.
2: Sì, buongiorno.
1: Alessandro, ti chiedo prima di tutto di spiegarci in che cosa consiste questo piano di tagli annunciato da Oliver Blum.
2: Sì, allora, a marzo si era già parlato di circa 50.000 tagli, questa diciamo, è un'integrazione fino ad arrivare nei prossimi anni a circa 100.000 tagli, come dicevi, è la chiusura di quattro stabilimenti, c'è cioè da considerare che in Volkswagen lavorano circa 670.000 persone, di cui 280.000 in Germania. Quello che sta facendo Volkswagen, diciamo, è cercare di contenere i costi. Viste, diciamo, le performance degli ultimi anni, Volkswagen ha perso molto mercato, sia in Germania che all'estero, in particolare in settori chiave, come gli Stati Uniti, ma per diversi fattori. Quindi lo scopo è quello di contenere i costi e cercare di tornare ad essere competitiva. Chiaramente non tutti in Germania la pensano così.
1: Sì, infatti leggevamo che i sindacati della IG Metall, che è la più grande federazione sindacale tedesca e il sindacato industriale più grande d'Europa, sta organizzando una protesta.
2: Sì, senza dubbio, IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedesco, uno dei più grandi in Europa e il più potente in Germania, che ha portato avanti storiche battaglie proprio in Germania, sta organizzando delle proteste in quanto il sindacato sostiene che non si possono scaricare tutti. Diciamo, tutte le ridurre i costi scaricandoli completamente sui lavoratori, anche perché il sindacato, come molti altri in Germania, ritengono che la crisi di Volkswagen arrivi da investimenti sbagliati, da una, diciamo, una strategia industriale sbagliata, perché in sostanza i fattori di questa crisi sono cinque, ossia la Cina non è più il mercato che era per Volkswagen e soprattutto i marchi cinesi hanno conquistato una grande fetta di mercato rispetto a Volkswagen, quindi Volkswagen perde terreno, i marchi cinesi ne guadagnano e soprattutto ci sono anche altri fattori, ossia l'elettrico chiaramente richiede meno manodopera perché un'auto elettrica ha meno componenti di un motore termico, questo lo riconosce anche lo stesso IG Metall. Poi ci sono i costi energetici tedeschi che sono molto elevati rispetto ai concorrenti, la domanda stagnante di auto ormai da anni in Europa, si pensi solo che BMW, Mercedes e Volkswagen perdono circa diciamo 2,6 milioni di vendite negli ultimi 5 anni, quindi c'è una stagnazione del mercato, però poi c'è da dire anche che Volkswagen rimane un po' indietro sull'innovazione, sull'elettrico. Le macchine, le automobili cinesi riescono ad essere molto più competitive, non solo dal punto di vista dei costi, ma anche della tecnologia. Diciamo che quella di Volkswagen può essere vista un po' come non proprio una crisi del modello tedesco, ma di quello che è la Germania adesso, un paese che è rimasto forse un po' indietro dal punto di vista della digitalizzazione. Ormai sappiamo bene che le auto non sono solo motore a scoppio, ma sono soprattutto software e altri componenti elettronici.
1: Certo, infatti ti avrei chiesto, insomma, in generale il settore auto tedesco che periodo sta vivendo? Un po' me l'hai già detto, insomma, è un periodo un po' complesso.
2: Sì, è un periodo molto complesso e più che altro c'è da dire che come diciamo, veniva fatto un paragone un po' di tempo fa, quando per gli Stati Uniti, ossia se la General Motors andava bene, il paese andava bene. E questo è un po' quello che succede in Germania, ossia quello che succede a Wolfsburg, la sede di Volkswagen, rappresenta un po' quello che viene visto, un po' come quello che succede nel paese. Quindi forse è prematuro dire che questo sia un momento di deindustrializzazione della Germania, ma sicuramente che il paese rimane sicuramente una potenza manifatturiera, però il settore automobilistico, insomma, che per decenni ha rappresentato il cuore economico dell'economia tedesca, sta vivendo forse la più grande trasformazione degli ultimi 30, 40, 50 anni. È in difficoltà e quello che bisognerà capire è quanto la Germania riuscirà a rinnovarsi, quanto il settore automobilistico riuscirà a rinnovarsi, perché poi chiaramente non c'è il settore automobilistico, ha tutto un indotto collegato, quindi probabilmente i 100.000 licenziamenti di Volkswagen, che non saranno chiaramente tutti in Germania, però porteranno poi altri licenziamenti a caduta, questo è chiaro.
1: Grazie Alessandro Ricci, il nostro collaboratore da Berlino, ti auguro un buon lavoro.
2: Buona giornata, grazie mille.
1: Grazie, grazie. Adesso noi passiamo, insomma, la linea, c'è un blocco pubblicitario molto breve e noi torniamo tra pochissimo con Summertime.
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!

0: Questi erano i Mumford & Sons con White Blank Page. Adesso parte il nostro spazio di microfono aperto, la parte finale di Summertime. Io sono Chiara Manetti, cambiamo decisamente argomento, ma restiamo aggrappati alla realtà quotidiana. Parliamo di un tema che riguarda moltissime persone, soprattutto i giovani, ma non solo. Trovare una casa in affitto nelle nostre città senza dover fare un mutuo che ci accompagnerà per tutta la vita. Tra pochi minuti la Fondazione IFEL, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, presenta un rapporto anticipato ieri dal Sole 24 Ore che fotografa una situazione drammatica. La crisi della casa è entrata a gamba tesa anche nel ceto medio. A Milano e Roma gli affitti sono schizzati a livelli astronomici. E, vi chiedo di raccontarmi le vostre esperienze passate o presenti, ma anche l'esperienza dei vostri figli, se ne avete, di conoscenti. Percepite questo innalzamento dei prezzi delle case, sia per quanto riguarda l'affitto che per quanto riguarda invece l'acquisto? Chiamatemi allo 02 33 001 001 per l'SMS e WhatsApp 331 621 4013, oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it. ma per leggere i dati reali ci colleghiamo subito con Pierciro Galeone, direttore della Fondazione IFEL, Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, che ha condotto lo studio di cui vi parlavo e che lo presenterà tra poco. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare. Eccoci qua.
0: Grazie per essere qui con noi. Senta, dal vostro rapporto emerge che l'affitto è ormai un lusso inaccessibile anche per il ceto medio. Come siamo arrivati a questo punto?
1: Siamo arrivati a questo punto, che è un punto che può apparire, se non si studiano bene il fenomeno, paradossale, perché l'Italia conosce, come è noto, un declino demografico, gli italiani diminuiscono e tuttavia questi italiani che diminuiscono non trovano casa. Com'è possibile questo? I motivi che abbiamo analizzato sono diversi, ci sono più cause. La prima è che è vero che c'è un declino demografico, ma stiamo conoscendo una nuova fase di urbanizzazione, cioè gli italiani sono di meno ma tendono a concentrarsi nuovamente nei centri urbani. Questo vale per il centro nord, ma vale anche per molte realtà del mezzogiorno. La seconda cosa di cui non si tiene conto è che la domanda di casa non è una domanda individuale, è una domanda per nucleo familiare. E mentre gli italiani come numero diminuiscono, i nuclei familiari aumentano, perché aumentano molto anche i nuclei monocomposti, composti da una sola persona. L'altra cosa che è importante è che soprattutto grandi città, le città universitarie, le città d'arte, conoscono una concorrenza molto forte degli affitti brevi per i turisti e anche per gli studenti. L'effetto di tutto questo è che mediamente negli ultimi anni, dal 2018, gli affitti sono aumentati del 22% e abbiamo stimato 1.500 famiglie che sono ormai in emergenza abitativa, quindi un'emergenza che però ha cause strutturali. Aggiungo a questo un cattivo funzionamento del mercato, cioè sulla casa noi conosciamo un vero fallimento del mercato, perché abbiamo affitti che salgono e case che non vengono messe sul mercato, siamo pieni di case vuote. Detto questo, queste sono le medie. Se poi guardiamo al peso che ha sui livelli di reddito, e non scordiamo mai che noi veniamo anche da una fase nella quale c'è stata una forte polarizzazione dei redditi in Italia e c'è una crescita molto alta di redditi bassi, soprattutto persone che sono occupate nei servizi come appunto turismo, ristorazione, ma complessivamente abbiamo conosciuto una perdita di potere d'acquisto dei salari. E allora, se guardiamo così, abbiamo usato un parametro europeo, no? Diciamo, il sovraccarico abitativo a livello europeo è calcolato in questo modo: quando supera il 40% del reddito di una persona siamo in una situazione di sovraccarico. Beh, se dividiamo gli italiani in quintili, si dice, in blocchi di reddito, tenga conto che i redditi bassi fino a 12.000 euro il sovraccarico è del 63%, se il 63% delle famiglie con redditi bassi spende più del 40% per la casa. Paradosso ancora, glielo dico, cioè in Italia gli affitti sono così cresciuti che ormai pesano più dei mutui. In media a livello nazionale l'affitto copre il 21% del reddito familiare, ripeto, con punte del 50-60 nelle grandi città e i mutui stanno al 14%. Quindi è una situazione alla quale bisogna assolutamente porre rimedio.
0: Sì, tra l'altro appunto lei parlava delle medie, ci sono anche dei picchi in determinate città, come qui dite sono 34 i capoluoghi sopra la soglia critica del 25% per quanto riguarda la questione degli affitti. Per esempio, vedo Milano, gli incrementi più elevati si concentrano in pochi casi, tra cui Gorizia, Vercelli, Firenze, Aosta e Milano. Perché si concentrano in queste città specifiche?
1: Allora, si concentrano lì per una serie di fenomeni che le dicevo, cioè uno, l'offerta a Milano, faccio un esempio, Milano la crescita che abbiamo calcolato è sopra il 40%, fra il 41% e il 50%, ed è legato al fatto che si concentrano tutte le cose che le dicevo, e cioè attrazione di persone su Milano anche per affitti brevi, turismo o motivi d'affari, studenti, perché Milano è una grande città universitaria. B&B che sottraggono al mercato degli affitti più lunghi per le famiglie. Quindi, nel momento in cui si concentrano queste cose, abbiamo questa grande crescita. Infatti, la cosa che sottolineeremo oggi è che il problema è nazionale, ma le soluzioni mix vanno trovate a livello locale. Perché ogni città, lei c'ha presente la cosa di Tolstoi e Anna Karenina, le famiglie felici sono tutte uguali, le famiglie infelici sono tutte infelici al loro modo, è che è così la situazione, le città in difficoltà sono tutte in difficoltà al loro modo e quindi devono trovare anche attraverso strumenti nazionali, ma poi trovare soluzioni a livello locale.
0: Ecco, che soluzioni si possono trovare?
1: Qua non c'è una soluzione solamente, sicuramente serve uno sforzo anche più grande di quello che è stato avviato dal governo sull'edilizia popolare, cioè sulla povertà abitativa, cioè sulle persone che non possono né potranno mai permettersi un'abitazione. La seconda cosa che va fatta invece per quanto riguarda i lavoratori sono meccanismi di mercato che funzionino meglio. Cioè meccanismi che in qualche modo incentivino, permettano, stimoli la messa sul mercato anche di abitazioni che oggi sono sfitte. Terza cosa è una forma di regolamentazione nazionale di tutto il tema degli affitti brevi e dei bed and breakfast. Cioè il problema è questo, noi tenga conto, cioè, il turismo è difficile fermarlo, no? L'Italia è il paese che ha il maggior numero di patrimoni, cioè di oggetti fisici, monumenti, patrimonio dell'umanità. No? E allora è ovvio che questa umanità, questo suo patrimonio, prima o poi vuol vederlo almeno una volta. D'accordo, ma questa cosa va disciplinata e regolata. Cioè non possiamo assistere a un sovraccarico di turismo che incide soprattutto sui centri storici e che sostanzialmente sottrae quelle aree alla vita dei cittadini e dei residenti. Turismo va bene, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, ma regoliamolo, cerchiamo anche che possa avere un impatto su un'area più ampia e con meccanismi di regolazione più seri. Ecco, questo è.
0: Sì, proprio ieri
1: Quindi.
0: parlavamo di overtourism e delle conseguenze che ha sui territori. E, le giro una domanda che ci arriva da un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma, che dice: questo spiega i prezzi di Milano, ma Vercelli, in effetti, non è una città completamente turistica.
1: Sì, no, i prezzi. Allora, tenga conto, no, non, alcuni elementi riguardano anche fenomeni di pendolarismo. Adesso le faccio l'esempio sull'area di Milano. Spesso noi abbiamo meccanismi di crescita dei prezzi su aree più grandi. Milano è una città importante, ma non ha un grande territorio, eh. Cioè l'impatto di Milano da questo punto di vista è un impatto più ampio che ha in cui i fenomeni si articolano in uno spazio urbano più ampio. Quindi il tema non è solamente, anche perché il problema degli affitti di Milano o delle case di Milano non è che lo risolve a Milano, eh. Cioè, nel senso, sono anche dei meccanismi in cui, quando dice anche a livello locale, perché vanno mixati in qualche modo politiche abitative e politiche per la mobilità. politiche abitative e recupero di aree dismesse o abbandonate. Cioè, noi dobbiamo risolvere il problema anche evitando che in qualche modo si aumenti il consumo di suolo. È possibile, certo che è possibile, perché abbiamo gran parte delle aree urbane, parti significative delle aree urbane che non sono utilizzate. Ecco perché le dico. Il problema è nazionale, ma le soluzioni vanno trovate all'interno delle aree urbane con i governi locali.
0: Grazie per Ciro Caleone, direttore della Fondazione Eiffel, che ha condotto lo studio di cui parlavamo e che tra poco lo presenterà. Alla prossima e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon proseguimento della trasmissione.
0: Grazie. Allora, adesso io vi ricordo che potete chiamarmi allo 02 33 001 001 per raccontarmi le vostre esperienze rispetto alle case in affitto da acquistare nelle grandi città, ma anche nelle piccole città. Se avete dei figli che magari stanno attraversando quel periodo in cui, insomma, se ne vanno di casa, sono fuori sede e cercano una casa in affitto. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Io mi chiamo Dino, senti, io ho
0: Dino.
2: mio figlio ed è fortunato, dalla zona Bande Nere un affitto, un bilocale 710-720 euro al mese. Ma qui si parla sempre di affitto, ma guarda che ci sono anche le spese quando uno entra, non ci sono solo gli affitti. Poi
0: Certo.
2: voglio dirti una cosa, io abito vicino alla radio, via Cenisio, 33 metri quadri, 33, 310 mila euro. Allora io dico, lascio perdere il comune di Milano, che questo sindaco ne ha fatti di tutti i colori, pensa fosse a City Line, ecco, è meglio che non parlo, se ormai innervosisco. Sai, io ho 81 anni, quante parole si dicono su questo fatto? Adesso io sento la radio, si sono fermati ad Ankara, ci sono i soldi per le armi. Ci danno i 70 milioni all'anno per l'Ucraina, 140 milioni per l'Ucraina. E qui adesso noi parliamo degli affitti. Ma i soldi ci sono per diminuire gli affitti. Fuori Milano gli affitti costano caro lo stesso. Il mio fratello abita ad Arese e anche lì stanno aumentando. Io dico, noi stiamo parlando tante parole che non servono a nulla. Questo è il discorso. Basta, io sono stanco, ho 81 anni, ne ho sentiti di tutti i colori. Comunque questa è la realtà. Milano è carissimo, non ci sono solo gli affitti, ci sono le spese condominiali anche. Uno che prende 1.000 euro, se fa, tira giù le mutande e va in giro. Scusa per i termini. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie Dino per aver chiamato. Sì, Milano è cara, ma anche le altre città, come dicevamo con il nostro ospite per Ciro Galeone, appunto vi parlavo di Firenze, Gorizia, Venezia, Bologna, insomma delle città che hanno a che fare anche con le università, per esempio, quindi ci sono molti studenti fuori sede che cercano un alloggio. È capitato anche a me, infatti, di cercare un alloggio per lavorare fuori dalla mia città d'origine. E vi chiedo appunto di raccontarmi le vostre esperienze, se le avete, sulla casa, sugli affitti sempre più alti e anche in realtà i costi delle case proprio per l'acquisto di una casa, non solo a Milano ma anche a Roma. E raccontatemeli un po' allo 02 33 001 001 oppure mandatemi un SMS al 331 62 14013. C'è qualcuno in diretta? Sentiamo, pronto, buongiorno, chi sei? Pronto? Scusa, è colpa mia, non avevo tirato su. Ciao, buongiorno, come ti chiami?
3: Carla,
0: Ciao
3: però
0: Carla.
3: non telefono per gli affitti, a parte che lo so che sono carissimi. Volevo parlare con qualcuno per notare come sono cambiate le cose. Mi contestano in un condominio la bandiera della pace sul balcone, e siccome è una cosa importante, volevo parlare con qualcuno per per porre questo problema. Me lo puoi passare?
0: Carla, è un tema importantissimo, non so come passartelo in realtà, però...
3: Che numero devo fare per parlare con...
0: Puoi chiamare il numero della segreteria e loro ti chiamano qualcuno della redazione.
3: Che numero è, segreteria?
0: Guarda, purtroppo non te lo so dire in questo momento, allora... ma se vai sul sito c'è scritto.
3: Sul sito va bene, allora guardo.
0: Grazie, comunque, Carla.
3: Abbonata, eh?
0: Grazie, Carla, grazie mille, ciao. Abbiamo un'altra chiamata, pronto, buongiorno, sei in diretta. Come ti chiami?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, sei tu, ciao.
4: Ciao, sono Cristiana.
0: Scusami, Tiziana, hai detto?
4: Cristiana.
0: Tiziana, perfetto, dimmi.
4: Io vi racconto quello che succede nelle città turistiche. Io da Milano, andando in pensione 2 anni fa, mi sono spostata ad Alghero, dove tutti i prezzi... sono folli, proprio perché è una città molto turistica. Per darti l'idea, il prezzo di casa è intorno a 90 metri quadri, senza ascensore, senza riscaldamento, senza raffrescamento, da mettere mano per aggiustare, sopra i 220.000 euro. Affitti per tutto l'anno non esistono, si affittano soltanto durante l'inverno. Ti racconto la mia esperienza, da ottobre a maggio 500 euro al mese, da giugno praticamente, dal 1° giugno si passa a 500 euro la settimana, a luglio si passa a 750 euro a settimana, agosto più o meno uguale a luglio.
0: Insomma, prezzi...
4: questo ovviamente le famiglie le esclude.
0: Certo, parlavamo appunto ieri del tema dell'overtourism, insomma, che attrae un pubblico d'élite ed esclude un po' invece le persone, insomma, le persone del ceto medio che non possono spendere quelle cifre di cui parlavi anche tu.
4: Esatto, ma poi anche tu stessi in città, qualsiasi cosa, andare fuori a mangiare, abbigliamento, insomma, tutte le cose sono a misura di turista, non a misura di abitante, insomma.
0: Sì, lo diceva anche Dino, l'ascoltatore precedente. Grazie Tiziana.
4: Grazie.
0: Ciao. Ciao, pronto, come ti chiami? Ciao, sei tu? Ciao. Sì, pronto.
5: Mi senti?
0: Sì.
5: Ciao, sono Ida.
0: Ciao, Ida.
5: Sei Didini?
0: No, sono Chiara Manetti.
5: Ah.
0: Ciao. Ma vuoi parlarmi un po' degli affitti?
5: No, volevo proprio parlare del problema delle case.
0: Ok, dimmi.
5: Scusa, io ti dico la verità.
0: Vai.
5: Ti faccio anche ridere per non piangere. Io ho 68 anni.
0: Okay.
5: Li ho fatti il 30 di aprile. Aspetta. C'entra. E non so tu quanti anni abbia, ma io sono cresciuta proprio lì, sono anche andata a scuola lì, alle superiori.
6: Dove?
5: Era in via Olearo.
0: Ah, ok.
5: Quella zona lì.
6: C'entra. Fatti capire.
5: Se io vengo lì un giorno, no. Se io ti dovessi raccontare adesso tutta il casino degli affitti, dei mutui, tutte queste cose qua, sono sicura che per altri 70 anni potrei vivere.
6: Ma ascolta,
0: ma perché hai delle esperienze precise? Vuoi raccontarci proprio di che cosa hai vissuto tu rispetto agli affitti, alle case?
5: Come arrestano? No, allora io non ho problemi a dirtelo. Allora, mia mamma lavorava.
6: Ma lì era solo gli affitti.
5: Sì, è quello, alle Acli, stai zitto.
6: Non posso stare 2 ore.
5: Di via della signora Milano.
0: Sì.
5: È immensa. Ma erano tutti invidiosi di lei perché, come si dice, perché guarda che l'hanno chiesto a loro.
6: La storia degli affitti cosa
5: c'entra, che... stai zitto.
0: Raccontami, raccontami in un minuto se riesci, Ida.
5: Sopra c'era Sicet.
0: Sì?
5: Se noi avessimo voluto, avremmo acquistato una casa, ma anche una di quelle che costruivano, con sì, però dovevamo dare un anticipo, come si dice, di 20 milioni allora, noi avevamo, ma ce l'avrebbero data. Il problema è che poi queste case ci sono anche adesso,
0: okay.
5: Ma sono ex case popolari.
0: Ok, che sono state rimesse sul mercato, dici?
5: Sì. Vabbè, insomma, ci siamo capite.
0: Ci siamo capite. Va bene, Ida, grazie, grazie per la tua testimonianza. Un'ultimissima chiamata, sentiamo chi è in onda. Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, sono io?
0: Sì, sei tu. Come ti chiami?
7: Luciana, chiamo da Milano.
0: Ciao, Luciana da Milano.
7: Vorrei dire una cosa, cioè...
0: Vai.
7: Non si sta, come dire, commentando un effetto che è quello del titolo, diciamo, di questo microfono aperto, di questa trasmissione, ma non si stanno assolutamente indicando le cause, che quelle indicate dalla persona iniziale, non ricordo il nome.
0: Dall'ospite, per Ciro Galeone, sì.
7: Brava, anche lì lui considera la fotografia attuale, quindi le cause, e propone delle soluzioni, cioè gli effetti, e propone delle soluzioni.
0: Ma non parla delle cause, dici tu.
7: Le cause quali sono? Sono che il neoliberismo, del quale siamo sommersi fin sopra i capelli e facciamo finta di niente, ha trasformato i diritti universali dell'uomo in finanza e quindi speculazione, la salute, la casa, l'istruzione, via narrando. Finché non si affronta questo nodo essenziale e si va a vedere gli effetti, certo che gli effetti sono quelli, ma la causa è l'altra. La casa è un diritto primario sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Benissimo, facciamo come il diritto internazionale, che siccome Trump l'ha fatta fuori dal basino, allora non esiste più? No, dobbiamo rimarcare che il diritto internazionale esiste e va rispettato. E così è per la casa, è un diritto universale, basta speculazioni sui diritti essenziali, acqua, salute, via narrando. Gli affitti brevi, i bed and breakfast, sono la speculazione massima fatta, perché nessun investimento garantisce dal 40% in più di interessi, come gli affitti brevi e i bed and breakfast. Diciamole queste cose, perché è lì che si è trasformata tutta la situazione. E quindi i sindaci dei comuni delle grosse città metropolitane europee sono intervenute bloccando ad esempio il limite degli affitti dei privati, penalizzandoli pesantemente se tengono le case vuote per più di 6 mesi. Addirittura il comune prende in gestione l'appartamento se il privato non lo mette sul mercato. Cioè, le soluzioni decenti ci sono. In Italia si va a vedere gli effetti e si mettono le toppe. Il sindaco Sala ha svenduto il patrimonio pubblico, in primis lo stadio di San Siro, e sono gli effetti del neoliberismo esasperato e della finanza.
0: Grazie, grazie mille Luciana per questa. Grazie per aver, diciamo, parlato di questo tema assolutamente importantissimo. Degli Airbnb stanno arrivando anche nei commenti.
7: Liberismo esasperato della finanza.
0: Grazie, grazie mille Luciana per questa. Grazie per aver, diciamo, parlato di questo tema assolutamente importantissimo. Degli Airbnb stanno arrivando anche nei commenti legati al fatto che insomma sono

0: Dopo.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 9:30.
5: In Iran sono 14 le vittime dopo le ultime due notti di attacchi statunitensi, 78 le persone ferite dai raid che si sono concentrati sulle città nel sud del paese, lungo lo stretto di Hormuz. Lo affermano le autorità iraniane in una nota diffusa questa mattina. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato oggi il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei. Teheran ha risposto alla seconda notte consecutiva di attacchi statunitensi con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait.
4: Una notizia arrivata in questi minuti: c'è stata un'esplosione in una fabbrica in Abruzzo, la Sabino Esplodenti di Casal Bordino, in provincia di Chieti, che si occupa di smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Le prime notizie parlano di una persona morta e un'altra rimasta ferita.
5: A Milano l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni dopo lo scoppio dell'incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. Il monitoraggio sulla qualità dell'aria proseguirà nelle prossime ore, mentre i pompieri continuano a spegnere le fiamme. Speriamo di finire presto, ma compresa la rimozione del materiale bruciato, è possibile che saremo ancora qui uno o due giorni, ha detto poco fa un caposquadra dei Vigili del Fuoco. Il comune è invitato a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri, da capire cosa abbia causato il rogo.
4: Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione in Calabria, dove nelle scorse ore era stata sospesa a causa di una serie di danneggiamenti. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati tagliati dei cavi sia sulla linea tirrenica sia su quella ionica.
5: Una barca delle ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara l'ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa.
4: In Cina continua a salire il numero di vittime delle devastanti inondazioni causate dal tifone Bavi. Sono 39 i morti accertati, 9 le persone ancora disperse. La regione più colpita è quella meridionale del Guangxi. Migliaia di cittadini sono rimasti senza casa.

0: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un

0: Le 9.37, siamo di nuovo in diretta su Summertime, su Radio Popolare, nello spazio dedicato al microfono aperto e quindi dedicato alle vostre chiamate, ai vostri messaggi. Continuiamo a raccogliere le vostre storie di, possiamo definirla, ordinaria follia immobiliare allo 02 33 001 001. SMS WhatsApp al 331 62 14013 e mail a diretta @popolarenetwork.it. Ci sono arrivati diversi messaggi su questo tema che vi interessa molto. Luigi scrive: in Italia e non altrove da 30 anni è stata data libertà alla speculazione edilizia, la prima eliminando l'equo canone che gravava sulla proprietà. Non si può risolvere il problema casa solo con le case popolari, cioè con la spesa pubblica. Airbnb, questo metodo di affitto riguardava all'inizio gli appartamenti di residenza che venivano affittati quando il proprietario residente non era presente, scrive un altro ascoltatore. Il comune di Milano ha facoltà di intervenire riguardo tutte le storture che poi si sono create con ordinanze e controlli? C'è da dire che questa situazione, lo dicevamo, non è un destino inevitabile, ma il frutto di precise scelte politiche. A Roma un pezzo enorme del mondo civico e dell'associazionismo che ha sostenuto il sindaco Gualtieri ha deciso di rompere il silenzio lanciando un appello durissimo intitolato «Il futuro della città». I promotori dicono basta modelli come quello milanese, fatti di speculazione, studentati privati di lusso, che tra l'altro ce ne sono 25 in costruzione a Roma in questo momento, alberghi o grandi fondi immobiliari, mentre la crisi climatica avanza, il caldo non è uguale per tutti, dice l'appello, perché dipende da dove abiti, da quanto verde c'è nel tuo quartiere, dalla qualità della tua casa, dallo spazio pubblico che hai intorno. Ne parliamo questa mattina con Sara Gainsforth, ricercatrice indipendente, giornalista freelance, tra le promotrici e i promotori dell'appello. Buongiorno Sara.
1: Ciao, buongiorno.
0: Senti Sara, ci spieghi questo appello che non a caso è stato presentato a un anno dalle prossime elezioni a Roma?
1: Sì, allora vorrei intanto un po' contestualizzarlo. Dunque, noi arriviamo dopo anni di diciamo annunci a Roma fatti appunto da questo giunta, insomma, diciamo sul tema della casa non male. Insomma, c'era un programma, diciamo i punti programmatici del sindaco e poi il piano strategico per l'abitare presentato nel 2023 ci sembravano buoni. Quindi questa è un po' la premessa. Il problema è che poi rispetto a una serie di questioni si sta facendo troppo poco, per esempio la regolamentazione degli affitti brevi turistici promessa e ancora non attuata. Dall'altra c'è il tema delle politiche urbanistiche e in fatto di appunto politiche urbanistiche noi stiamo vedendo appunto l'arrivo, come dicevi, del modello Milano, cioè l'arrivo di appunto grandi fondi internazionali, Heinz ai mercati generali, Coima a Caserma Guidoreni, con tutte poi le dinamiche anche tipiche, no, di questi processi cosiddetti di rigenerazione, dove appunto il pubblico cede appunto queste aree, no, nel caso degli ex mercati, in concessione a veramente 2 lire per 60 anni per la realizzazione di uno studentato privato, e quindi queste politiche appunto di, no, attrazione di capitali privati, di turismo, grandi eventi e via dicendo, che poi appunto diciamo si condensano un po' nel modello giubileo, quindi anche un'urbanistica fatta di poteri commissariali, di assenza di partecipazione e che sta appunto facendo sì che a Roma ci sia una situazione di emergenza abitativa appunto inedita, veramente molto grave, perché appunto di fatto si sta adottando questo modello e trattando poi il tema della casa, dell'abitare, ma anche del verde, perché si sta costruendo tantissimo adesso, queste diciamo le politiche pubbliche, la semplificazione cosiddetta dell'urbanistica con la modifica delle NTA del piano regolatore, stanno facendo appunto ripartire tutte queste grandi operazioni immobiliari, costruzione di centinaia di case di lusso, appunto di 25 studentati privati e quant'altro. Questo appunto sta creando questa situazione appunto di emergenza, che però viene un po' trattata come se fosse una specie di problema secondario, mentre è proprio il cuore invece del modello di città, cioè per chi è Roma. E noi abbiamo insieme a Nonna Roma già diciamo affrontato questa questione, in particolare quella degli studentati, con appunto un lavoro di ricerca, di presentazione di un report, di un convegno, insomma, quindi abbiamo già lavorato nei mesi scorsi su questi temi. Poi il dibattito appunto che negli ultimi anni a Roma non c'è stato, perché comunque, ripeto, quel piano per il strategico per la casa e altre promesse ci sembravano buone, per cui non c'è stata molta, come dire, molto conflitto negli anni passati. Adesso però sta esplodendo, perché rispetto appunto alle promesse non mantenute, come la regolamentazione degli affitti brevi, da parte di tantissimi comitati cittadini c'è una fortissima insofferenza, ripeto, soprattutto rispetto poi a queste operazioni di costruzione di edifici in aree verdi. Oggi il tema del verde a Roma è sentito tantissimo, ci sono stati appunto migliaia di abbattimenti di alberi, e quindi quello è un altro tema particolare. Insomma, è un po' tutto esploso, anche con poi diciamo la polemica che c'è stata, insomma, con l'uscita di Valerio Carocci della Fondazione Piccolo America, che appunto che ha attaccato duramente il sindaco per, in questo caso, per esempio, per la vicenda dei cinema, questa trasformazione di un cinema storico in Via del Corso in di fatto in un centro commerciale, con il cambio di destinazione d'uso del 95% che diventa commerciale, che è stato salutato da alcuni membri appunto dell'amministrazione del PD come un modello da replicare. E quindi appunto si stanno aprendo questi fronti. Noi, appunto, per venire finalmente all'appello, volevamo però riportare, provare a mantenere, ad alimentare il dibattito sui temi, sulle questioni e non sulle dinamiche elettorali, sulle dinamiche appunto che no, chi ha detto e fatto cosa, Carocci ha detto questo, Raimo ha detto quell'altro, insomma si rischia di finire un po', no, in una specie di gossip estivo, mentre invece il tema appunto di quale città, di quale urbanistica soprattutto è assolutamente centrale, e quindi speriamo appunto di continuare ad alimentare questo dibattito nei prossimi mesi, ripeto, al di fuori delle logiche elettorali, perché insomma Roma ha bisogno veramente di un cambio radicale di paradigma rispetto a questo, appunto, come dicevi, in una fase di cambiamento climatico.
0: Ecco, appunto, noi adesso stavamo parlando in particolare appunto del fenomeno degli affitti sempre più cari, soprattutto pensiamo ai giovani che magari si trasferiscono fuori dalla città d'origine e cercano, insomma, qualcosa che sia economico. Ecco, ti chiedo se a Roma in questo momento c'è una crisi abitativa e degli affitti data da una situazione così, se oggi un giovane, una famiglia a Roma cerca un affitto dignitoso, qual è la realtà con cui si scontra?
1: No, c'è una realtà veramente drammatica, di cui secondo me c'è anche poca consapevolezza. Io appunto ho conosciuto una ragazza che è arrivata da poco da Barcellona, mi ha detto: ma Roma è molto peggio di Barcellona, cioè noi siamo, c'è una situazione peggiore che altrove, proprio perché non ci sono politiche. Per cui questo, ecco, per esempio, uno dei firmatari dell'appello, Filippo Celata, il professore geografo, ha lavorato molto su questo, anche con l'amministrazione sul tema degli affitti brevi, perché appunto Roma ormai conta circa 25.000 Airbnb nel centro, per cui il centro, e quello è un altro tema che affrontiamo nell'appello, cioè completamente perso al turismo, la turisticazione. Il problema qual è? È che in questi anni stanno crescendo tantissimo anche gli affitti di medio periodo, sempre intermediati da piattaforme, quindi con costi altissimi, però nei quartieri semi centrali, quelli residenziali, appunto come San Lorenzo, il Pigneto, insomma, quelli dove tendenzialmente abitavamo in affitto, non abitavamo in centro, abitavamo lì. E quindi di fatto siamo di fronte proprio a una scomparsa dell'affitto ordinario. Io appunto sono subissata di messaggi di persone che cercano, no? Madri sole con figli che cercano casa e possono spendere, no? Magari fino a 700 euro, ma cioè, 700 euro è tanto, non si trova niente, non si trovano case. Questo appunto è un tema che è sentito, però si fa fatica, insomma, come dire, a ottenere dall'amministrazione risposte concrete appunto rispetto a questo, oltre all'acquisto da parte appunto dell'assessore Zevi alla casa di alcune centinaia di appartamenti da destinare a edilizia residenziale pubblica, ma insomma con un'operazione un po' complessa. E poi non è detto che la destinazione sia interamente quella per tutte le case, però appunto come dire, in una situazione di totale deregolamentazione anche l'acquisto di pochi appartamenti, mentre tra l'altro si continua a vendere l'edilizia residenziale pubblica soprattutto in centro, non ha senso, cioè sarebbe quasi meglio non farla perché è abbastanza incoerente e di certo non basta. Questo per appunto per arginare una situazione veramente difficile e appunto drammatica, come dicevo.
0: Sara, vuoi ricordare dove si può trovare l'appello e sottoscriverlo?
1: Sì, l'appello si può trovare sia sul sito di Nonna Roma, l'associazione appunto Nonna Roma che si occupa di povertà e quindi si occupa anche del tema della casa, che sul sito di Carta in Regola, che è un gruppo di urbanisti romani che lavorano da molti anni molto seriamente su questi temi, anche per esempio sul tema appunto dell'urbanistica commissariata. Su questi due siti web si può leggere e sottoscrivere.
0: Benissimo, grazie per essere stata con noi. Sara Gainsford, ricercatrice, indipendente, giornalista, freelance e tra le promotrici e i promotori di questo appello che si intitola Per chi è Roma? Il futuro della città si decide oggi. Grazie.
1: Grazie, grazie
0: E allora abbiamo un ascoltatore che sta aspettando da qualche minuto, mi scuso, ma l'intervista era troppo interessante. Vediamo se c'è ancora. Pronto? Pronto? No, infatti ha buttato giù. E mi dispiace, scusate. Allora, noi continuiamo comunque a leggere i vostri messaggi. Un ascoltatore scrive: Oltretutto stanno distruggendo quel minimo di relazione di vicinato che a Milano già erano molto deboli. Certo, anche questo è un tema, il tema della socialità che si perde continuamente, sempre di più con insomma, questi Airbnb che fioriscono continuamente. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Sì,
0: Pronto?
2: pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono io?
0: Sì, sei tu, sei tu.
2: Ma scusami, ma guardami se ti volevo. Ciao, mi chiamo Paolo, ascoltami.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao, buona giornata anche a te. Io non lo so se esprimo un'opinione, ma un po' dell'argomento mi sono interessato, però con molta modestia, come da cittadino.
0: Dici.
2: Spero di essere chiaro. In una città come Milano, Roma, le grandi città, alla fine è conveniente lasciare sfitto o svenduto. Io parlo di interessi di grandi immobiliaristi, che poi alla fine sono quelli che lavorano su queste grandi città. Perché in questo momento, anche a grandi città, ma anche provincia, si sta costruendo un sacco. Io vivo in una provincia che è ferma demograficamente da 15 anni, si sta costruendo di maledetto. Perché? Perché? Perché comunque, in qualsiasi caso, io immobiliarista spendo 1 milione per costruire una palazzina di 20 appartamenti, ma ne vendo 10 a 500 mila, magari anche di lusso, sempre più lussuosi. Ho vinto. Ho vinto, mantengo alto il mercato, non sono interessato ad abbassare i prezzi, non sono interessato ad abbassare eventualmente gli affitti, perché faccio una specie, e compio un atto di cartello immenso, di cartello con gli altri immobiliaristi, perché il grande ciclo del movimento Terra, tu dici, ma che contraddizione assurda, il grande ciclo del movimento Terra, della cementificazione e della mala filiera che produce miliardi, con tutti gli indotti del caso, o di riciclaggio o qualcosa, qua, cioè, io non lo so, mi spareranno per quello che dico. E se abbassasse questi costi perderebbe moltissimo. Io adesso mi attiro e poi non ti disturbo più, io adesso mi attiro un sacco di accidenti, perché il discorso di attribuire le responsabilità di queste problematiche di aumento dei costi ai B&B, gli Airbnb, che sono magari l'appartamento in più di un singolo, che si comporta sicuramente malissimo, che va, che lancia prezzi, sì, però qua stiamo parlando di un paese che ha 20 milioni di persone con problemi, quindi adesso attribuire a questi qua con l'Airbnb della casa in più, all'overtourism che insomma ormai siamo destinati a diventare i pizzettari e quindi i camerieri d'Europa, quindi il turismo, vanno a chiedere ai greci, a me piace molto la Grecia, vanno a chiedere se gli dà fastidio che arrivino tanti turisti, quindi attenzione a colpevolizzare, sai perché? Ma sai perché? Perché quando c'era, io c'ho una certa, era facile, quando c'era il problema, cominciava ad esserci il grande problema dell'evasione, si alzava l'attenzione. Di che colpa? E tutti andavamo dal barista che non ci faceva lo scontrino sul caffè. E non mi arrabbiavo, vergognati, te sei tu il male dell'Italia. Ma adesso, col senno del poi, non abbiamo scoperto chi sono i grandi evasori, chi porta via i grandi capitali. Io non vorrei che sia un ennesimo, questo degli Airbnb e dell'overtourism, un ennesimo strumento di distrazione dal vero problema. Quindi, di nuovo.
0: Quindi il vero problema, brevemente, per te qual è, in una parola?
2: Quindi il sistema degli immobiliaristi e comunque delle costruzioni e di tutto quanto quello che riguarda la speculazione finanziaria sugli immobili. Questo è il vero problema.
0: E gli Airbnb non c'entrano per te?
2: No, gli Airbnb, va bene. Puoi considerarli un problema, comunque un qualcosa. No, non sto dicendo che non hanno colpa, o comunque qualcosa che...
0: Però dici più in piccola parte.
2: Io condanno moralmente.
0: Ok.
2: Capisci? Senza dubbio. Però attenzione che fatto Airbnb e le loro problematiche, il problema di questo paese non è l'Airbnb e delle abitazioni e del problema abitativo in questo paese, non sono gli Airbnb, ma è la speculazione immobiliaristica e quant'altro. Quindi sì, senza dubbio, quello va curato, tutelato, tutto quanto, però è distraente buttare tutta la colpa lì, come buttare tutta la colpa al barista che non ti ha fatto lo scontrino del caffè.
0: Va bene, grazie per aver chiamato, grazie mille, alla prossima, ciao. C'è qualcun altro in linea? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu. Come ti chiami?
3: Ciao, mi chiamo Jack, sono di Milano.
0: Jack, ciao.
3: Sì, ciao. Allora, niente, io volevo un attimino agganciarmi al discorso della ascoltatrice che parlava del neoliberismo e di Milano nel particolare, no? Ecco, parlando di situazioni di case che non sono case, cioè sono dei laboratori praticamente accatastati come C3, o addirittura come opifici, che vengono regolarmente affittate come abitazione a delle cifre iperboliche. Faccio l'esempio di un complesso che sta all'Ortica, famosissimo, in via Tucidide, dove dentro ci sono circa 700 unità affittate a circa, diciamo, quella più piccola, quindi 20 metri di base più 20 metri di sottalco a 1000 euro al mese. Ok, che non potrebbero essere affittate come abitazione. però dentro ci vivono 1200 persone e addirittura adesso il comune di Milano, a quanto so, sta dando la residenza a queste persone qua. Cioè il comune dà la residenza a persone che vivono in laboratori, senza antibagno, con un soppalco in legno di abete che è pericolosissimo, dove viene pagata una tari come commerciale anziché come abitazione, cioè, e nessuno dice niente, cioè anzi il comune va lì, il messo comunale, a dargli la residenza a chi abita lì dentro. Mm-hmm. È stato, diciamo, l'unico andare dentro a fare un servizio è stato Porta a Porta, cioè il Bruno Vespa, e niente, però il proprietario diceva: ma noi lo diciamo che queste qui, perché questo insomma incalzava il giornalista dicendo: ma voi affittate queste cose che non sono regolari. Diceva: no, no, noi lo diciamo che sono dei laboratori. E poi chiaramente nessuno sa niente, che dentro vivono 1200 persone, 1200 persone in queste condizioni. Quindi, riagganciandomi al discorso del neoliberismo, se non è neoliberismo questo, cioè qui ognuno fa come quando c'era la Casa delle Libertà, no? Dove ognuno fa il cazzo che vuole. Cioè se tu sei un piccolo e ti metti ad affittare una cosa che non è in regola, il giorno dopo vengono e ti fanno chiudere o ti danno la multa. Se sei uno che affitta 700 unità e incassa 1 milione al mese di affitti, e nessuno sa niente.
0: Grazie Jack per aver chiamato, grazie mille. Sì, ovviamente gli esempi sono tantissimi. Leggo un messaggio di Daniela che ringrazia l'ascoltatore precedente e dice: fa veramente male sentire su Radio Popolare i forcaioli che se la prendono coi piccoli proprietari che arrotondano il bilancio quando ci sono speculazioni miliardarie, e come prendersela con gli immigrati per la mancanza di lavoro è profondamente fuorviante, scrive Daniela. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi in questa puntata di Summertime.

Grazie a tutte e tutti per aver condiviso le vostre storie con noi questa mattina, sia su quanto accaduto a Milano e sia su questo microfono aperto dedicato agli affitti e alle case da acquistare. Summertime torna domani mattina alle 7.45, ora la linea passa alla lunga estate cult con Ira Rubini. Da Chiara Manetti una buona giornata e a domani.

Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Evviva, evviva, evviva Monica Paes, la sigla che ha scelto, quella che state ascoltando per la lunga estate cult, la fascia culturale quotidiana estiva di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il nostro numero consueto per scriverci durante questa puntata di La lunga estate calda, con un sms, whatsapp, telegram, oppure scriveteci a diretta chiocciola popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche se volete, se vi fa piacere, in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Intanto ringrazio Cosimo e Giampi, che devo dire fanno i complimenti, e Cosimo ha intuito che La lunga estate cult è un gioco di parole, quindi è in realtà La lunga estate cald. Giampi, grazie. Gli argomenti li trovo andando in giro a incuriosirmi, e qualche volta riesco a incuriosire anche voi. Lo spero anche quest'oggi, dove troveremo nell'ultima parte la rubrica di Niccolò Vecchia, che come sempre ci parla del percorso artistico di Patti Smith. Ritroveremo un'altra autrice dei podcast originali della Civica Scuola, Paolo Grassi, la scuola di teatro di Milano, che appunto sono stati realizzati dagli studenti del primo anno. Vi parleremo nel nostro spazio 1976, non spazio 1999, come era una famosa serie di quando, insomma, di tanti anni fa, che forse qualcuno di voi ricorderà. No, il nostro spazio 1986, intorno alle 11, per raccontarvi delle cose che sono accadute nel 1976. Vi anticipo che parleremo dello Strega di quell'anno, forse perché lo Strega di questo, insomma, per chi ha visto la serata ieri sera, era un filino sottotono. E poi invece nella nostra prima parte, dalle 10 alle 11, l'attualità culturale con tanti ospiti, tra cui alcuni di nuovo degli studenti sempre della Paolo Grassi di Milano, che in questa lunga estate cult di Milano appunto stanno facendo tante cose nell'ambito del Civiche Fest. Parleremo di teste inedite, dei nuovi spettacoli che vanno in scena all'Elfo, un libro e un'intervista di Anna Bredice, il libro si intitola La zolfa tara. Roberto Castello sarà nostro ospite in questa prima parte per parlare di un progetto che si svolge in uno spazio aperto ad Arese che si chiama Shama. Ma cominciamo la nostra lunga estate cult con un'intervista di Barbara Sorrentini. In questo caso vi parliamo di un festival che si svolgerà proprio in questi giorni e che riguarda il cortometraggio. Si chiama Cortocircuito, si svolgerà all'Anteo Palazzo del Cinema da oggi fino all'11 di luglio. A presentarlo, ecco Bianca Puchetti, sentiamo.
1: Ritorna Cortocircuito Film Festival all'Anteo Palazzo del Cinema, la sua seconda edizione. Con me qui in studio Bianca Puchetti, direttrice artistica, e Giacomo Tosi, direttore artistico. Seconda edizione vuol dire che quella scorsa è andata bene. Buongiorno, tanto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao Barbara, grazie dell'invito. Beh sì, a quanto pare è andata bene. Comunque forse noi siamo così folli da aver voluto rifarlo.
3: Sì, pare essere andata bene, vediamo se andrà meglio quest'anno.
2: L'obiettivo
3: è quello.
1: Beh, portare cortometraggi al cinema è sempre un'impresa, perché ce ne sono di meravigliosi, ma è sempre impossibile vederli, quindi voi avete fatto una selezione che arriva da dove?
3: Allora, noi abbiamo aperto la nostra pagina Film Freeway dedicata al nostro festival. Ci sono arrivati circa 400 cortometraggi e noi di questi 400 ne abbiamo selezionati 40. 40 che sono divisi in varie categorie.
1: In quanti mesi li avete visti?
2: 5.
3: Sì, circa.
2: Meno
3: circa
2: di 6. Comunque troppo poco, sì, non vanno sì, abbia fatto altro che guardare cortometraggi.
3: Decisamente, sì. E appunto, no, dicevo, sono divisi in varie categorie, infatti il nostro festival, che quest'anno sarà di 3 giorni e non più di 2 come lo scorso anno, si articola su appunto diverse categorie. Il primo giorno apriremo con una delle novità di quest'anno, quindi la categoria sperimentali. Sono 4 cortometraggi che sono forse i più matti che abbiamo selezionati, non che gli altri non lo siano, però questi lo sono di più, che sarà poi seguita dalla categoria animati e documentari. Tutto questo il primo giorno. Primo giorno che vedrà anche 2 panel, 2 incontri. Il primo con Long Take e nello specifico Andrea Chimento e Marco Lovisato di Cinefax, che parleranno di 6 cortometraggi da loro selezionati che hanno fatto un po' la storia del cinema. Dopodiché, sempre il giorno 1, avremo anche un workshop tenuto dalla compositrice Camila Fawape, compositrice italo-argentina con cui già da qualche anno collaboriamo. Il giorno 2 avremo un'altra novità, che è
1: il 10 luglio, perché tutto inizia il 9 luglio,
3: il giorno 2, che è venerdì 10 luglio, avremo un'altra novità, ossia la categoria AI. Quest'anno ci siamo aperti all'intelligenza artificiale e infatti ci sarà anche un panel su questo argomento, e sarà seguita poi dalla categoria invece internazionali, mentre invece nella sala panel, diciamo, avremo poi un incontro con Nikon, che è nostro main sponsor. Il terzo ultimo giorno, sabato 11 luglio, sarà la volta del concorso principale, che sono cortometraggi italiani di fiction. Vedremo solamente quelli, intervallati da una chiacchiera con la nostra giuria, che tra poco Bianca svelerà.
1: Chi c'è in giuria, Bianca?
2: Ci tengo a precisare che in realtà ci sono tante altre persone, perché noi, che siamo pazzi, abbiamo una giuria diversa per ogni categoria. Cioè abbiamo scelto per ogni categoria una giuria che sia specializzata in quel genere lì. Ci tengo anche a specificare che in apertura di tutte le categorie c'è un'altra categoria, che è quella dei micro, che sono i cortometraggi sotto i 3 minuti, perché cerchiamo di fare un po' come faceva la Pixar all'epoca, no? Aprivano i loro lunghi con un corto e noi apriamo i nostri corti con dei cortissimi. Quindi, detto ciò, quest'anno abbiamo un'altra grandissima giuria. L'anno scorso ci è andata benissimo, quest'anno direi altrettanto.
3: Sì, abbiamo sudato, però.
2: È stato
1: difficile. E chi c'è? Chi avete?
2: Abbiamo Ludovico Di Martino, presidente di giuria, regista di La Belva, I Viaggiatori, ha fatto una stagione di Scam, di Mare Fuori, insomma per noi un vero onore, anche perché è un grande regista e anche nostro coetaneo, e quindi giovanissimo, possiamo dire questo. Poi in giuria abbiamo anche Andrea Chimento, che sarà, come diceva Giacomo, anche ospite e terrà anche un nostro panel. Poi avremo Matteo Zoppis, che è un altro grandissimo regista, che è andato già 2 volte a Cannes, di cui l'ultima l'anno scorso con Testa Croce, un altro grande onore avere anche lui. Poi abbiamo la quota attori, perché cerchiamo sempre di fare queste giurie che sono un po'
1: mix. Sì, meglio, infatti, ci sono sguardi diversi.
2: Esatto, anche età diverse cerchiamo di portare, e quindi abbiamo come quota attore maschio Francesco Colella, quest'anno candidato ai Nastri d'Argento, come attrice Ludovica Francesconi, che è una giovanissima attrice, protagonista della trilogia.
1: Del film di Vanna di Matteo.
2: Esatto, ed infine abbiamo Luisa Morandini, figlia di Morando Morandini, attrice, scrittrice, critica, insomma tanti sguardi diversi, sarà divertente.
1: Qual è il premio per chi vincerà?
2: Allora, c'è un premio in denaro, che è quello che riusciamo a metterci noi, che è un premio da 500 euro, più un premio da movie di 500 euro di attrezzature. Stiamo aspettando un altro enorme premio, enorme. Poi appunto ogni categoria, avendo ognuna una giuria diversa, ci sono le varie giurie che danno i premi, non stiamo a entrare nello specifico, guardate su internet, seguite le pagine e usciranno tutte le informazioni, però ci teniamo a chiarire che c'è un premio,
3: sì,
2: una menzione speciale importante.
3: Molto importante, sì, ci sarà una menzione della trasmissione radiofonica Chassis
1: di Radio Popolare.
3: Di Radio Popolare. Quindi insomma, grazie ancora, perché siamo orgogliosi di questo.
1: Beh, grazie a voi per l'invito, grande responsabilità.
2: Nello specifico per la categoria internazionali.
1: Certo, che non ho ancora visto, non posso dire nulla che non sia ancora.
3: Ti promettiamo che ti piaceranno.
1: Da che paesi arrivano i film?
2: Beh, arrivano da tutto il mondo. Poi noi abbiamo selezionato 12
3: pare,
2: paesi
3: sì,
2: diversi.
3: Una dozzina di paesi diversi, sì, mi pare che i paesi in totale dei candidati fossero intorno ai 50 paesi e dalle nostre selezioni sì, ne sono usciti 12. Coprono un po' tutto il mondo, insomma.
2: Sì, devo dire, tanti francesi.
1: Ci sono dei temi portanti, c'è cioè un filo conduttore di tutto il festival?
2: Ma in realtà no, cioè noi durante l'anno facciamo la rassegna di cortometraggi che c'è una volta al mese in Corte dei Miracoli e in quelle serate ogni incontro ha un tema in comune, selezioniamo i corti con un fil rouge, mentre il festival ha l'obiettivo di fare esattamente il contrario, quindi cerchiamo di fare una selezione che sia il più diversificata possibile per far vedere, oltre ai generi, anche temi totalmente diversi tra loro. È una bella centrifuga.
3: Diciamo che il filo conduttore è la mancanza di un filo conduttore.
1: Ecco appunto. Come si accede? Come si può venire a vedere i film? C'è un abbonamento? Ci sono dei biglietti? Come?
2: Biglietti su Eventbrite, ci sarà il giornaliero che costerà 10 euro, il festival va dalle 17 a mezzanotte e se invece si vuole fare l'abbonamento per tutti e tre i giorni saranno 20 euro, conviene fare l'abbonamento.
3: E conviene venire tutti e tre i giorni perché vale la pena venire giovedì, venerdì e sabato.
1: Quindi ricordiamo 9, 10, 11 luglio, Anteo Palazzo del Cinema Milano. Cortocircuito Film Festival. Grazie Bianca, grazie Giacomo.
2: Grazie Barbara, grazie a tutti, vi aspettiamo.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.

0: Death Cab for Cutie, Stone Over Water, uno dei brani che mi ha suggerito di farvi ascoltare Niccolò Vecchia nella colonna sonora della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. E allora, dopo cortocircuito che, lo ricordo, si svolgerà il 9, il 10 e l'11 di luglio all'Anteo Spazio Cinema, il festival di cortometraggio, adesso ci spostiamo ad Arese, dove uno spettacolo firmato da Roberto Castello, celebre artista che è stato tante volte nostro ospite, che appunto, come dicevo, ne firma l'ideazione, la regia, la coreografia, si intitola Shama e avrà luogo sabato 11 luglio alle ore 21.45 in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio ad Arese. Ci sarà percorso e soprattutto la relazione dello spettacolo con il nucleo urbano, gli spazi, è fondamentale. Io partirei proprio dal titolo, che è una parola swahili, per dare il benvenuto a Roberto Castello e farci raccontare questo suo nuovo lavoro. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie mille per avermi invitato.
0: Allora, cosa vuol dire Shama in swahili? A parte che non so se l'ho detto giusto.
1: Ecco, credo che si pronunci Chama.
0: Chama, ecco, allora correggiamo Chama Subito.
1: Chama in swahili è una parola che si usa per indicare un movimento politico, un'associazione, un'aggregazione, ma anche un connotato di festa. E quindi è un termine che disegna molto bene quello che è l'intento del lavoro, che è un lavoro che ha al centro una dinamica assolutamente, come dire, festosa e di, come dire, portare gioia dove arriva. La gioia come messaggio politico, come suggerimento di un modo di guardare alle cose e di stare al mondo, soprattutto in una logica comunitaria, quindi uno spettacolo che nasce per spazi pubblici, quindi non può essere presentato nei teatri. Ha una importante componente di musica dal vivo,
0: sì,
1: con una band che è nata dall'esperienza che sta, è una delle esperienze che stanno nascendo dal movimento musicale lucchese, che è piuttosto vivace, che è una cosa di cui, come dire, pochi ancora hanno notizia, ma che è una situazione vivace, e Chama è una bella risultato di questa cosa, con la partecipazione, come dire, leader di questa, frontman di questa band, è Zam Mustafa Dembélé, che è un griot maliano, un carissimo amico con cui collaboro da ormai tanti anni, polistrumentista che suona balafon, non suona la cora, però è anche, come dire, suona anche quello strumento, ed è canta ovviamente. E ci sono due danzatrici in questa circostanza che fanno un po' da coriste, fanno da coriste e anche un po' da interfaccia con il pubblico. Ed è un meccanismo che mira a creare un coinvolgimento spontaneo con il pubblico, e devo dire che per ora il meccanismo non ha mai fatto cilecca. Ecco, siamo sempre riusciti a creare un vero sabba in tutte le situazioni in cui siamo andati. Chama, colgo l'occasione per dire questa cosa qui, tengo molto, una parola swahili e non una parola inglese,
0: sì,
1: come direbbe, avrebbe avuto un corrispettivo, per segnalare che forse ci dovremmo liberare sudditanza linguistica dall'inglese, incominciare
0: dagli anglicismi.
1: Dagli anglicismi, e anche a considerare il fatto che ci sono, tipo lo swahili, è una lingua, l'unica lingua africana che in qualche modo contende in molte aree dell'Africa il primato alle lingue coloniali, e questo secondo me è una cosa molto, molto bella e molto giusta, perché le lingue sono anche il veicolo di una struttura di pensiero. E che quindi, come dire, accettare il fatto di comunicare in lingue che non sono, nella fattispecie l'inglese, che diciamo è un po' invadente, ecco, è anche una presa di posizione rispetto al fatto che il mondo potrebbe anche avere più centri e non solo uno.
0: Certo. Ecco. No, no, ma questo poi, insomma, è anche fondamentale. Gli Stati Uniti stanno, per esempio, cambiando completamente identità, nonostante l'irriducibilità di questa presidenza, la popolazione statunitense sarà sempre meno di origine europea, diciamo, no? Cioè sarà sempre più di origini di altre parti del mondo.
1: Certo.
0: Questo per esempio è un fatto a cui non si pensa mai, ma che cambia completamente gli scenari anche della percezione del contemporaneo.
1: Ma infatti c'è, diciamo, la questione che il pensiero decoloniale che è nato in Africa come panafricanismo negli anni 70 e poi ha cambiato nome, ma fondamentalmente rimane il tentativo di leggere il mondo da una prospettiva che non è eurocentrica o comunque sia che non ha il suo baricentro in Occidente. Ecco, secondo me è un qualche cosa a cui bisogna guardare con attenzione e da cui secondo me possiamo anche imparare molto da riportare sulla nostra realtà. Cioè, siamo molto meno attenti alle dinamiche coloniali riferite a noi, cioè ci pensiamo solo come portatori di una dinamica coloniale, quando in realtà ne siamo anche
0: vittima o comunque insomma ne siamo strumento, ne siamo espressione, insomma possiamo dirla in tanti modi differenti. Aldes, che ovviamente produce anche questo spettacolo e che da molti anni, se non sbaglio, lavora a contatto con tante suggestioni che arrivano dall'Africa. Per voi è un lavoro che viene da lontano?
1: Sì, trovo che quello che sta succedendo in Africa in questi decenni sia qualcosa di grandissimo interesse a cui bisognerebbe guardare davvero con un occhio meno... diciamo, con più curiosità e più voglia di conoscere cosa scrivono e cosa pensano gli intellettuali africani, cosa fanno gli artisti africani, cioè come affrontano la incredibile condizione, la criticità della condizione in cui sono stati lasciati dal periodo coloniale, come stanno cercando di ripensare se stessi. È qualche cosa davvero di estremamente ispirante, trovo, lo dico come dire, col cuore.
0: Allora, ci sarà musica dal vivo, ci saranno le danzatrici Martina Audino e Giselda Ranieri ad Arese, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, in questa che, lo avete capito, è una proposta che prescinde dagli spazi teatrali, deve essere fatta proprio in spazi pubblici, perché immagino che il pubblico sarà coinvolto.
1: Diciamo, il più che il pubblico sarà coinvolto, il pubblico normalmente si fa coinvolgere molto.
0: Si coinvolge da sé.
1: Sì. Che non c'è nessuna richiesta.
0: Certo,
1: l'idea
0: certo.
1: È che lo spettacolo sia fatto per generare un coinvolgimento spontaneo senza che mai nessuno
0: sia costretto, sì, infatti.
1: Esatto, esatto. Una cosa che ci tengo a dire è che la band che lavora ha un nome, che è un nome collettivo, perché non sono solo questi componenti.
0: Certo.
1: Una cosa che è Enganzibao Dance Orchestra, che in dialetto capannorese, dove è nata la band, significa che sono fantastici. È una, come dire, un dialetto locale che suona quasi coreano, ma questo nome viene... una cosa che capiscono solo le persone della zona, però è un'orchestra composta da una ventina, trentina di elementi che di volta in volta ruotano, si ricombinano,
0: si compongono
1: e fanno musica per danzare, musica improvvisata per danzare. Ora Ciama non è esattamente improvvisato, ma c'è una grossa componente di improvvisazione, quindi di gioco che avviene là per là, quindi fondamentalmente per noi è divertentissimo. Per gli spettatori spero anche.
0: Allora, l'appuntamento lo ricordiamo, 21:45 dunque, Piazza della Chiesa d'Arese, ingresso rigorosamente gratuito, sabato ingresso, insomma, è uno spettacolo in piazza e quindi sabato 11 luglio, grazie davvero a Roberto Castello e ad Aldes con Ciama, davvero buono spettacolo e a risentirci presto.
1: A risentirci, grazie davvero.
0: A presto.

0: La prima mezz'ora della lunga estate cult termina qui, adesso ci sono le notizie, il GR breve, noi torniamo subito dopo, ci sono un sacco di ospiti, di argomenti, il viaggio nel 1976. Continuate ad ascoltarci e grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, come Enrico che dice che alla premiazione dello Strega c'è mancato tanto il ministro San Giuliano.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Sesto Fiorentino un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento negli scorsi anni c'erano state due stragi con 6 vittime complessive, causate anche in quei casi da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy.
4: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini è ancora impossibile spegnere.
3: Dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy.
4: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini è ancora impossibile spegnere 2 mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare.

0: controlli proseguiranno nelle prossime ore. Al momento resta valido l'invito del comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. Da capire cosa abbia causato il rogo.
1: In Iran sono 14 le vittime dopo le ultime 2 notti di attacchi statunitensi, 78 le persone ferite dai raid che si sono concentrati sulle città nel sud del paese, lungo lo stretto di Hormuz, lo affermano le autorità iraniane in una nota diffusa stamattina. Tra gli obiettivi colpiti anche 2 ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei. Teheran ha risposto alla 2ª notte consecutiva di attacchi americani con lanci di missili e droni sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in Bahrain, Qatar e Kuwait.
0: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Spiegel, nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza che deve esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. Secondo la stampa tedesca, il piano prevede la chiusura dei primi 2 stabilimenti entro 5 anni, ma entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici e i lavoratori di Volkswagen le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione.
1: In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle presidenziali francesi per il 2027. Nonostante la condanna in 2º grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale.
0: Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione dei treni in Calabria dopo la sospensione delle scorse ore legata ad una serie di danneggiamenti. Non è chiaro cosa sia successo, in diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi, da capire se per rubarli o come atto di sabotaggio. La magistratura ha aperto un'inchiesta.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.

Satan Tango, Gioventù, Amore, Rabbia è uno dei brani, degli stacchi, ma preferisco chiamarli brani, come vi dico sempre, che punteggeranno la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. E allora adesso, oggi parleremo molto di libri, anche perché ieri c'è stata la serata di premiazione dello Strega, ma lo faremo a modo nostro, parleremo molto di libri anche perché la nostra Anna Bredice, che oltre a occuparsi insomma tutti i giorni di politica, di interni, da Roma, spesso ci manda interviste su libri interessanti. È il caso di La Zolfatara di Irene Di Liberto, edito da PM. Un romanzo storico e una saga familiare ambientato in Sicilia all'inizio del

0: Novecento, racconta la storia di Teresa. Il resto lo sentiamo in questa intervista, per l'appunto, che Anna Bredice ha realizzato per noi.
1: In Sicilia all'inizio del Novecento, per i ragazzi poco più di bambini, andare a lavorare nelle miniere di zolfo è un destino, una scelta ineluttabile. Il protagonista Giovanni non sfugge a questo destino. Il libro La Zolfatara racconta la storia di Giovanni e di sua moglie Teresa, della famiglia che hanno creato e del desiderio di entrambi di emanciparsi da questa vita. Il libro racconta com'era la vita nelle zolfare di quel periodo. Ancora più intenso il racconto perché tanti dettagli sono recuperati dalla storia del nonno dell'autrice, Irene Di Liberto, autrice della Zolfatara, edito da PM.
2: Sì, c'è stata una ricerca storica lunga dietro il libro e sono andata addirittura a vedere i registri di miniera, cioè quello che è sopravvissuto dai registri della miniera di allora, quindi li ho trovati un po' strappati, un po' la scrittura cancellata. Ho chiesto l'accesso atti all'Università degli Studi di Palermo, perché anche loro detenevano, insomma, dei documenti, ed è stata una lunga ricerca storica nella quale ho scoperto poi anche delle cose, diciamo, perché mio nonno lavorava nella miniera di zolfo di Castel Termini. Ho scoperto che anche lui è stato coinvolto, diciamo, nelle prime rudimentali prove di salvataggio, ecco. Infatti, quando ho letto poi il nome di mio nonno durante le ricerche storiche, ho avuto la sicurezza che questo era il libro che dovevo scrivere.
1: Infatti, perché nasce proprio da una situazione, diciamo, di famiglia, personale, proprio di coinvolgimento, proprio perché suo nonno lavorava in una miniera di zolfo.
2: Esatto, mio nonno lavorava nelle miniere di zolfo, ma poi fu istradato fin da bambino, da Caruso, famosi Carusi che lavoravano nelle miniere. Lui, come tanti altri, perché i bambini con le loro mani potevano tirare fuori i cristalli di zolfo dove le mani degli adulti non arrivavano, e ancora i bambini potevano salire attraverso scale strettissime per riportare su carichi di zolfo o peraltro enormi, ai limiti della sopportazione umana, e spesso per stare in miniera la loro crescita si arrestava, avevano problemi polmonari, broncopolmonari, soprattutto venivano riformati anche dal servizio di leva, che era magari un'occasione di socialità. Il 95% dei carusi veniva riformato appunto a causa di queste deformazioni fisiche.
1: Ecco, infatti nel libro si racconta la storia di Teresa e Giovanni e diciamo anche dello sfruttamento, del fatto che non venivano salvaguardati nessun diritto alla salute di queste persone, di questi minatori, perché si risparmiava proprio su questo, e tutte le persone, tutti quelli che avrebbero dovuto controllare si giravano dall'altra parte, anzi forse erano anche pagati proprio per girare dall'altra parte.
2: Sì, diciamo che in questo risparmiare, diciamo, sulla salute, sulle spalle e sulle vite spesso dei minatori, da una parte c'era chi si arricchiva, perché poi si cominciò a legiferare in merito, quindi vennero previsti i primi presidi sanitari davanti le miniere, un medico fisso, però nulla di tutto questo fu attuato, quindi anche quando durante gli incendi, poi con i fumi successivi, i soccorsi arrivavano sempre in ritardo, sia per aiutare i minatori a uscire fuori dalla miniera, sia i presidi medici erano praticamente assenti nonostante ci dovessero essere. Diciamo che si parte dal passato, ma questo è un tema non per le miniere ma tanto attuale. Per le miniere sì, ma non in Italia, anche all'estero ancora queste cose, ingiustizie si verificano ancora molto duramente. Più di un mese fa è la notizia di un crollo di una miniera in Africa dove sono stati coinvolti molti bambini, purtroppo.
1: Certo. Ecco, nel libro c'è, come dicevamo, la storia di una famiglia e anche l'emancipazione in qualche modo, anche perché la figlia riesce a studiare, a diventare una maestra, quindi ci sono anche altri argomenti. Questo, così come quello dell'emigrazione, perché una delle possibilità che aveva il protagonista, appunto l'operaio che lavorava in miniera, era quella di andare in Belgio, dove poi molti anni dopo ci sarebbe stato un'altra. Altra strage, quella di Marcinelle, cioè.
2: Sì, l'emigrazione sia dal sud verso il nord, perché la figlia di Teresa e Giovanni, che sono i protagonisti, si trova a doversi spostare verso Milano, verso la Lombardia, come molti provenienti da sud, ospite di una famiglia di parenti per avere la possibilità di studiare, perché nei paesini c'erano solo le scuole elementari. Quindi questa emigrazione dal sud verso il nord è ancora il desiderio, il sogno di emigrare all'estero, dove già, nonostante poi si sono verificate, come ricordava, delle tragedie come quelle di Marcinelle, dove sono stati coinvolti addirittura 89 operai, comunque le condizioni igienico-sanitarie erano migliori. Ogni settimana il medico visitava gli operai. Se c'era un operaio da riformare, quindi che soffriva di cuore, non entrava in miniera, quindi rispetto alla situazione del sud Italia già erano molto, molto avanti.
0: E allora, questa era l'intervista di Anna Bredice sulla Zolfatara di Irene Di Liberto, che avete sentito, autrice di questo romanzo storico e saga familiare edito da PM, ambientato nella Sicilia d'inizio Novecento.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre la lunga estate calda, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Ritorniamo a parlare di teste inedite 2026, la rassegna, l'iniziativa che la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi ormai realizza da parecchi anni, con i nuovi testi, le nuove regie e poi anche attori, attrici e molti altri studenti coinvolti nell'operazione, che non è affatto un'operazione semplice. L'abbiamo capito per esempio parlando con alcuni dei drammaturghi e dei registi di Teste Inedite 2026 la scorsa settimana, perché la scorsa settimana hanno debuttato i due primi spettacoli, adesso ne vanno in scena degli altri e quindi noi ci torniamo, perché Teste Inedite ci sta comunque sempre molto a cuore. E vi dico che oggi e domani, in doppia replica come ormai è tradizione, all'Elfo Puccini di Milano andrà in scena Ungern e Quello che non brucia. Allora, qui abbiamo, come dire, drammaturghi e registi che sono un po' sparsi in giro per la città. Qualcuno è rimasto in Paolo Grassi, qualcuno è venuto a trovarci. Allora, innanzitutto io do il benvenuto a uno dei drammaturghi che firmano Teste Inedite, gli spettacoli di Teste Inedite quest'anno, Pietro Ruggero Sanclemente. Buongiorno Pietro, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ce l'hai fatta ad arrivare qua a piedi? Sai che ti vogliamo vivo, insomma, perché oggi debutta lo spettacolo e quindi oggi e domani, quindi bisogna che tu ti tenga da conto.
1: Assolutamente.
0: Benvenuto. E collegato con noi c'è Pasquale Renella, che è il regista dello spettacolo. Pasquale, ci sei?
2: Ci sono, buongiorno. Ciao,
0: ciao Pasquale, eccoci qua. Allora, prove, ansie, modifiche, tutto il resto, ma siamo arrivati al momento del dunque. Lo spettacolo Ungern merita già da parte di Pietro una spiegazione sul titolo.
1: Allora, il titolo Ungern in realtà fa riferimento al cognome.
0: Sì.
1: Di un generale dell'Armata Bianca durante la guerra civile russa.
0: Posso leggerlo per intero?
1: Per intero è Roman von Ungern Sternberg.
0: Nikolaus
1: Roman von Ungern Sternberg.
0: Ok.
1: Nikolaus Maximilian. Poi vi ricordo che a volte ci sono.
0: Anche tu hai un doppio nome, quindi evidentemente è una cosa un po' di.
1: Però la cosa centrale.
0: Sì.
1: Centrale, cioè la scelta della prima parte del cognome, è perché in effetti lui è conosciuto come con alcuni soprannomi, tra cui Ungern Khan, il barone sanguinario, il barone nero, il barone pazzo.
0: Cosa voleva fare inizio Novecento?
1: Allora, lui riuscì in effetti, il suo obiettivo era restaurare la monarchia dei Romanov.
0: In Russia. Anche in Mongolia.
1: Non riuscendo in Russia anche per questioni legate all'uccisione della famiglia della famiglia imperiale, di altri membri, e la fuga, l'esilio di altri congiunti, e anche per la fuga di altri membri più rilevanti dell'armata bianca, lui si ritirò in Estremo Oriente e riuscì in Mongolia, Durga, l'attuale Ulan Bator, a Durga riuscì, che era presidiata dai cinesi, dopo un primo attacco, in un secondo attacco con un'inferiorità numerica notevole, riuscì a conquistare la città e a restaurare il canato di Mongolia, che ebbe durata molto breve, ma è un caso che dei primi anni venti
0: del Novecento. A questo personaggio storico, alle sue attività restaurative, diciamo così, dal punto di vista politico, si ispirano i tre giovani protagonisti dello spettacolo, che sono tre ragazzi, siamo a Torino, ai giorni nostri, che pianificano un colpo di Stato. Per fare cosa, Pietro?
1: Allora, il colpo di Stato viene pianificato per restaurare il Ducato di Piemonte.
0: Ecco.
1: Non il regno
0: la
1: di
0: dinastia
1: Sardegna.
0: Sabauda proprio, sì.
1: Esatto, non il regno di Sardegna e tantomeno il regno d'Italia, il Ducato di Piemonte,
0: okay.
1: Perché si rifanno, cioè il loro erede di riferimento è un erede che appartiene a un ramo collaterale, che secondo alcuni è l'unico vero e legittimo erede della dinastia Sabauda, perché gli altri non sarebbero legittimi.
0: E allora, questa
1: il motivo si scopre
0: venendo a vedere lo spettacolo.
1: Non ha senso di la resa, anche perché sarebbe un po'.
0: Perché c'è anche, no? Cioè, ci sono anche delle cooptazioni,
1: sì.
0: Un'anarchica, perché vogliono arrivare ai movimenti insurrezionalisti. Insomma, c'è tutto un piano che noi vediamo svilupparsi all'interno dello spettacolo, no? Una situazione che poteva apparire qualche anno fa surreale, e che sinceramente, Pietro, a me non sembra più tanto surreale.
1: E infatti questo è l'aspetto inquietante, sì.
0: È che diventa sempre più, non dico probabile, ma insomma
1: no,
0: possibile.
1: Sì, più inquietantemente come una sorta di sinopio, che speriamo che resti sinopio e non venga colorata.
0: Okay.
1: E tra l'altro io, facendo ricerche, cioè ricerche che si trovano tranquillamente, ho trovato due riferimenti cronologici, uno del 2021, uno del 2022, l'assalto al Campidoglio, e un altro meno noto, ma...
0: Parliamo Campidoglio statunitense,
1: sì, e l'altro invece di un tentato colpo di Stato in Germania del 2022, che fino agli ultimi mesi dell'anno scorso ancora c'era in corso il processo nel Württemberg.
0: Perfetto, che meraviglia. Ecco,
1: un colpo di stato vero che non aveva poche possibilità di chance, però a quanto pare una delle più grandi operazioni di polizia della secondo De Spiegel, una delle più grandi operazioni di polizia della storia tedesca,
0: dell'intelligence tedesco,
1: sì.
0: Diamo la parola a Pasquale, sì, che firma la regia dello spettacolo. Ciao Pasquale, di nuovo. Raccontaci allora che cosa accade in scena.
2: Come potete capire, la drammaturgia che Pietro ci ha consegnato è davvero esplosiva, in senso metaforico e letterale. E cosa accade? In scena noi vediamo appunto proprio l'articolarsi di questo piano, il cercare di definirsi affinché possa essere attivato. La linea, diciamo, che trasversale, che porta avanti lo spettacolo, cercare di inserire all'interno del gruppo un quarto componente, vale a dire l'anarchica, che inizialmente, da un punto di vista ideologico e su posizioni completamente opposte e divergenti rispetto a quelle del gruppo, salvo poi quindi alla fine, in qualche modo, questo lo scopriamo cosa succede alla fine.
0: Sì,
2: diciamo che, certo. Diciamo, la linea che segue il personaggio, cioè, diciamo, la linea che porta avanti l'intero testo è questa, cioè il relazionarsi di questo personaggio, che ha delle posizioni decisamente, da un punto di vista ideologico, decisamente opposte a quelle che il gruppo propone, no? Che sono in linea con quelle che diceva Pietro, vale a dire il tentativo di attuare questo colpo di Stato che vuole restaurare la monarchia in Piemonte. E quindi, insomma, scopriamo poi questo personaggio, questo quarto personaggio, come si rapporterà rispetto a questa iniziativa, se sceglierà poi di prenderne parte oppure
0: certo.
2: Di ritirarsi.
0: Allora, mi sembra un presupposto molto interessante, confermato da Denise, che scrive: ti ha scritto proprio adesso, dai e Pasquale, ciao Pietro, lo spettacolo è molto figo, visto e scattato ieri, bravissimi e bravissime Denise. Quindi insomma, come sentite, insomma ci sono dei supporter, degli infiltrati, mi verrebbe da dire, perché visto l'argomento del testo e dello spettacolo e della regia, questo è, lo trovo davvero di grande interesse dalle poche cose che ovviamente in una intervista radiofonica potete dirci. Ricordo che lo spettacolo, così come il prossimo di cui parleremo fra un attimo, è, fa parte di Teste Inedite 2026, la rassegna nell'ambito di Civiche Fest all'Elfo Puccini di Milano dei nuovi lavori degli studenti e delle studentesse del terzo anno della Civica Scuola Paolo Grassi di Milano. Ungern, dunque, grazie Pietro, grazie,
1: grazie
0: Pasquale.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
0: Allora, passiamo subito al secondo titolo che è in scena anche questo oggi e domani in doppia replica all'Elfo Puccini di Milano, in questo caso Quello che non brucia è il titolo, e allora io do il benvenuto ad Annalisa Skopinic, che lo ha scritto, e a Clémence Jourdain del Monte che ne ha firmato la regia. E allora buongiorno a entrambe, ciao!
3: Ciao Ira!
0: Ciao, ciao ciao, Annalisa ci sei? E Clémence ci senti?
3: Sì, io ci sono.
0: Perfetto, allora vi potete parlare attraverso la radio, se vi fa piacere. Partiamo anche qui da Annalisa, che ci racconta come è scattata, insomma, la scintilla di questo testo, no? Vai Annalisa. Annalisa? Non ci sente più. Annalisa?
4: Pronto? Mi senti?
0: Sì, sì, adesso ti sento. Perfetto, vai.
4: Ok. No, in realtà sono state varie scintille da varie, diciamo, da varie fonti di ispirazione. Sicuramente una di queste è stato un lavoro che abbiamo fatto alla Civica, in casa della Carità, in cui ho avuto modo di entrare in contatto, diciamo, con alcune persone di cultura romani, e da lì, diciamo, è scattato un po', forse di sì, diciamo, l'ispirazione base, ecco.
0: Ecco, però raccontiamo almeno in sintesi, diciamo, Pietro ci ha provato con il suo testo, di cosa si tratta?
4: Allora, in pratica è una... tratta di una giovane donna che cerca di ricostruire il suo passato dopo che è stata, diciamo, tolta alla madre, anche, diciamo, per essere salvata, perché questa donna da bambina è stata operata per un tumore al cervello e ci sono state, diciamo, discordanze tra la madre e l'equipe medica incaricata di salvarla, nel senso che la madre temeva di perderla e quindi si rifiutava di sottoporla all'operazione, mentre i medici erano convinti, in particolare una dottoressa era convinta di poterla salvare. Questo poi si è spostato in tribunale, dove alla bambina, alla madre è stata tolta la patria potestà della bambina, l'operazione è andata a buon fine e 10 anni dopo questa donna ormai cerca di capire tutto quello che è stato fatto in suo nome.
0: Beh, insomma, è una questione, diciamo, profonda, molto, insomma, quella, no, del lasciare andare oppure no, insomma, un affetto così profondo nel nome del bene, di quell'affetto. Noi ritroviamo appunto Savi 10 anni dopo, giusto Annalisa?
4: Esatto, sì.
0: Ecco, quindi bisogna fare i conti con tutto ciò che è stato fatto o non è stato fatto in suo nome. E allora, parlando con Clémence, le chiedo come hai affrontato, insomma, un insieme così anche complesso, no, di sentimenti, di relazioni.
3: Beh, allora, per me il progetto in realtà è partita proprio dalle mie sensazioni di lettura, no? nel senso che leggendo questo testo abbiamo la sensazione in qualche modo che è veramente un percorso di ricerca della verità della colpa e quindi mi dava proprio la sensazione di una specie di processo in cui mano a mano venivano svelate nuove informazioni, nuovi elementi. E così si costruiva non una semplice scomposizione di chi è la colpa o chi è innocente, ma una complessità, no? Quindi effettivamente questa questione della complessità delle relazioni umane era veramente un punto abbastanza centrale sul quale abbiamo provato di lavorare tutti insieme con le ragazze e le attrici.
0: Bene.
3: Ecco.
0: Allora, anche qui non resta che andarlo a vedere, quest'oggi e domani, Quello che non brucia, spettacolo della rassegna teatrale Testi Inediti 2026, i lavori del terzo anno di studenti e studentesse di tanti corsi, in particolare drammaturgia e regia, ma anche recitazione, e poi insomma ce ne sono tanti coinvolti di studenti della Paolo Grassi nella rassegna, Elfo Puccini di Milano. Grazie Annalisa Skopinic, grazie a Clémence Jourdain del Monte, insomma buon debutto, a risentirci, ciao.
5: Grazie,
0: ciao. E allora, salutando tutti loro che ovviamente saranno anche un po' agitati in vista del debutto, noi vi invitiamo a sostenere sempre, insomma, i giovani artisti e andare a vedere Teste Inedite anche quest'oggi e domani. Pubblicità, ritorniamo fra poco.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

E allora, augurando ogni bene a tutti coloro che devono iniziare o debuttare con un nuovo lavoro, noi siamo entrati nel nostro spazio dedicato al 1976, proprio spazio 1976, quindi io devo cambiare musica, sound, atmosfera.

Questa, molti l'avranno riconosciuta, molte l'avranno riconosciuta, era Carol King con insomma un brano che tra l'altro appunto era proprio del 1976, una delle voci più significative di quell'epoca della musica indipendente statunitense. Carol King ha firmato tanti successi e appunto aveva una voce inconfondibile, così come aveva una voce in termini di scrittura letteraria inconfondibile la vincitrice del premio Strega 1976. Le donne che l'avevano vinto erano ancora molto poche e restano anche comunque una minoranza anche adesso nel palmarès di questi 80 anni di premio Strega che si sono celebrati proprio ieri sera con la vittoria di Michele Mari con I Convitati di Pietra, dopo appunto settimane di discussioni e acceso dibattito pubblico su alcune frasi che Mari avrebbe pronunciato a proposito di Michela Murgia. Comunque era favorito fin dall'inizio, una vittoria non di grandissima misura, ma comunque una vittoria tonda. E una serata, diciamo, che abbiamo commentato anche nei nostri spazi di informazione, piuttosto blanda, diciamo così. Fausta Cialente, che condivide con molte autrici che sono state protagoniste del premio Strega, per esempio nella Sestina di quest'anno c'era Bianca Pizzorno con un bellissimo libro La Sonnambula, dicevo Fausta Cialente condivide con Michela Murgia, che abbiamo appena citato e purtroppo prematuramente scomparsa come ovviamente moltissimi e moltissime sanno, la nascita in Sardegna, perché nacque a Cagliari nel 1898 come credo qualcuno ricorderà, è stata una grande scrittrice, una giornalista, una traduttrice italiana e anche un'antesignana del femminismo moderno. Vinse il premio Strega del 1976 con il romanzo Le quattro ragazze Wieselberger, di cui, come facciamo ogni giorno qui alla lunga estate cult, vorrei leggervi l'incipit. Le sere in cui l'orchestra veniva a suonare in casa, la famiglia doveva cenare assai più presto del solito, perché la signora e le ragazze, aiutate dalle due domestiche, avessero il tempo sufficiente per sbarazzare la tavola della sala da pranzo e riporre ogni cosa, la grande portavetri che la separava dall'entrata sovendo rimanere aperta. Bisognava tenere ben chiusi invece tutti gli usci verso la cucina e i servizi, giacché il padre non voleva sentire, durante l'esecuzione, che era più che altro una prova, gli strepiti delle rigovernature, le chiacchiere, le ciacole delle serve. Queste prove si facevano dunque nell'entrata dell'appartamento, che era molto ampia e comunicava su un lato con la sala da pranzo e sull'altro col salotto buono, in modo che la sonorità piacevolmente si spandeva e si potevano piazzare le file delle seggiole destinate agli eventuali ascoltatori. I vasi delle piante ornamentali venivano spinti da parte, si tiravano i tendaggi per dare maggior spazio possibile agli orchestranti, che con le loro sedie e i loro strumenti dovevano stare su una bassa pedana. Non erano molti, una ventina forse, ma tutto era compreso, gli archi, i fiati, gli ottoni. E il padre dirigeva, lui in piedi su un basso panchetto posto collegio di fronte alla pedana, ma un po' discosto e giusto nel mezzo. E questo l'incipit del libro con cui Fausta Cialente nel 1976 vinse appunto il premio Strega, Le quattro ragazze Wieselberger. Si tratta di un libro, come è accaduto anche ad altri vincitori del premio Strega, non tutti naturalmente, che affonda le radici nella biografia familiare e anche nell'autobiografia dell'autrice. Perché siamo a Trieste nel 1872, quando nasce la quarta e ultima figlia dei coniugi Wieselberger. Alice, Alba e Adele sono le sorelle maggiori,
La piccola non riceve un nome con l'iniziale della A come le sorelle, perché il padre, che è un apprezzato musicista, ha appena sentito il Lohengrin di Wagner e la chiama Elsa. La nostra Elsa, la Elsa di Fausta Celente, si ritroverà 18 anni dopo a danzare con Italo Svevo, che nella coscienza di Zeno parlerà di quattro sorelle che hanno nomi con la stessa iniziale. Quindi è una Trieste piena di letteratura quella descritta in questo libro di Fausta Celente. Le ragazze studiano e poi diventano grandi, descrivono un'Italia in cui ci sono ancora le idee irredentiste, in cui Trieste è di fatto un crogiolo di culture e anche di movimenti politici e di ideologie. E poi naturalmente ci sono le questioni familiari, ci sono spostamenti, traslochi, anche e spesso dolorosi. Si parla di cultura, molto di musica, visto il lavoro artistico del padre di questa famiglia. Ci sono matrimoni felici, infelici, e c'è ovviamente l'avvento del fascismo. Con la Seconda Guerra Mondiale, che coglie impreparati buona parte dei componenti della famiglia. La resistenza, l'antinazismo, l'antifascismo, tutto questo in un libro che veramente rappresenta un affresco visto con gli occhi di una donna, di più di una donna, visto che appunto è dedicato alle quattro sorelle, qualcosa che nel 76 era ancora piuttosto inedito. Questo forse può essere considerato il libro più importante, non solo perché vinse il premio Strega, ma Fausta Celente, come abbiamo detto, fu un'attivista e fu anche una collaboratrice molto, come dire, estremamente piena di suggestioni, di idee giornalistiche che condivise sulle pagine di una rivista, che è quella che abbiamo scelto oggi per il nostro spazio dedicato al 1976, che lo ricordo è dedicato a sua volta ai 50 anni di Radio Popolare, perché quello fu l'anno in cui le trasmissioni di Radio Popolare cominciarono. E dunque facciamo questo viaggio piuttosto libero e curioso attraverso le cose che accaddero quell'anno. E allora, una delle collaborazioni più interessanti, dicevo, di Fausta Celente fu quella con la rivista Noi Donne, una rivista che cominciò molti decenni prima, fu di fatto un grande risultato per le donne di allora, quella di avere una rivista che parlasse dichiaratamente, insomma, di problemi sociali, politici e anche di problemi specificamente femminili un tempo indicibili, e Fausta Celente fu una di coloro che contribuirono di più ai contenuti di questa rivista, su cui fra un attimo arriveremo. Intanto però rimaniamo nel contesto musicale del 1976.

L'avete riconosciuta? Era la Steve Miller Band con Fly Like an Eagle, brano del 1976. Il nostro percorso, lo ripeto, è assolutamente random. È come se in qualche modo ci sintonizzassimo sul 1976, passassimo da un argomento all'altro. Fausta Cialente con l'incipit del suo Le quattro ragazze Wieselberger, a ricordare che vinse proprio Fausta Cialente il premio Strega 1976. Ci mantiene in quell'anno con, come avevo promesso, un tuffo nella rivista Noi Donne. Insomma, la storia della rivista Noi Donne forse la attraverseremo nei prossimi spazi dedicati al 1976, perché anche editorialmente è interessante da raccontare. Io però adesso, con i minuti che ci dividono dal prossimo spazio pubblicitario, vorrei scorrere con voi le copertine del 1976 di questa rivista così importante anche nella storia del femminismo e del femminile in Italia. Allora, ma io chi sono? È il titolo di una delle copertine. Si vede un uomo con un look dichiaratamente anni 70, con le borse della spesa in mano, fermo in un cortile. La donna ha provocato nell'uomo tradizionale una crisi di identità? Questo è uno degli argomenti, e pensate, insomma, quanto è attuale. Un'altra copertina interessante raffigura una donna con un lunghissimo scontrino che praticamente le fa da collana, che le si arrotola intorno al collo da tanto che è lungo. Quanto pago questa emancipazione? È il titolo dell'approfondimento principale di questo numero di Noi Donne del 1976. La donna che non vuole ricalcare il tradizionale modello femminile è costretta a vivere una doppia vita. Per poter avere un'assistenza per i figli, per poterla avere per la gestione della casa, insomma, se vuole lavorare costa molto caro, lo si diceva e purtroppo lo si dice anche oggi. Io sono stata colpita mentre facevo questa ricerca per voi sulle copertine di Noi Donne da quanto siano tuttora attuali questi problemi. Una copertina che invece riguarda le questioni di orientamento sessuale. Siamo tutti bisessuali. La scienza dice che in ogni individuo c'è un cocktail di ormoni maschili e femminili. Dove nasce il mito dell'uomo uomo e della donna donna? E c'è una copertina in cui si vedono un uomo e una donna in controluce, se ne vedono solo le silhouette, diciamo così, appoggiati di schiena l'uno all'altra e quindi in qualche modo intercambiabili. Altra copertina entrata nella storia è quella di una donna con uno scolapasta, una giovane donna con uno scolapasta in testa, mentre si occupa di cucinare il pranzo, regge una borsa della spesa, ha in braccio un bambino piccolo, una macchina da scrivere con dentro un dattilo scritto davanti e poi della biancheria da stirare appoggiata da un'altra parte. Il titolo è "E dicono che siamo mantenute". Nonostante la donna abbia sempre lavorato duramente, resiste il pregiudizio che a mantenerla sia il marito. Ancora, un'altra copertina vede una donna con un camice da operaia davanti a un capannone, l'interno di un capannone di una fabbrica. Dietro di lei c'è un uomo che lavora ad un macchinario, lei invece ha le braccia conserte, le braccia incrociate, seduta come se fosse in attesa. Infatti il titolo è "Sempre in lista d'attesa". Nel mondo del lavoro la donna non c'è, c'è a metà e quando c'è è la prima ad uscirne. Non commento più sul fatto che tutti questi titoli sono attuali a 50 anni di distanza. Un'altra copertina un po' psichedelica, vista l'epoca, siamo nel 1976, sulle copertine di Noi Donne, la donna ha più dimensioni e si vede, insomma, un composite un po' warholiano di un volto di una donna del 1976. Quali valori nuovi e quanta umanità porta con sé la donna nel mondo del lavoro? Un altro degli approfondimenti.
E ancora c'è una fotografia su un altro numero, su un'altra copertina di Noi Donne del 76. Siamo davanti al comune, un asilo nido di una circoscrizione, scusate, del comune di Roma. Il titolo è Il taglio donna bambino, la crisi. Perché lo ricordiamo, il 76 fu un anno di estrema crisi economica, rischia di essere un alibi per tagliare dai bilanci le spese per i servizi sociali. E anche qui, insomma, quanta contemporaneità. Poi una studentessa, una foto veramente carina, una ragazza sorridente, molto giovane, con tutte le cose che si usava a portare negli anni 70, cioè un maglione fatto ai ferri, una borsa di cuoio dove, con tanti libri, alcuni dei quali la studentessa tiene in mano, perché il tema principale di questo numero di Noi Donne è l'università. Università, un altro ghetto per la donna, è il titolo. Chi sono, che facoltà scelgono, che prospettive hanno le ragazze che frequentano l'università italiana. E poi, insomma, ne prendiamo un'altra, magari. Questa è abbastanza interessante. È un 8 marzo, ci sono donne in corteo con degli striscioni, con i rametti di mimosa, alcune hanno il camice da lavoro, sono sorridenti, stanno insieme, e il titolo che c'è sotto la testata Noi Donne è La grande ondata, che cosa vogliono le donne e a chi lo chiedono e come si confrontano sulla emancipazione e la realizzazione di una vita diversa. Insomma, e poi ce ne sono altre meravigliose, insomma, andrei avanti per ore, ma non posso farlo. L'ultima, veramente l'ultima, è relativa a un convegno, a una riunione delle femministe europee a Bruxelles. C'è un collage con tanti volti di donne e anche delle tessere colorate. E il titolo è Il mondo è un maschio cattivo, così hanno detto le femministe riunite a Bruxelles. Era il numero 13 di Noi Donne del 1976, che abbiamo, insomma, un po' sfogliato, per l'esattezza abbiamo dato un'occhiata alle sue copertine per capire un po' meglio la situazione che vivevano le donne allora. Era anche però il 1976, anno di grande disco music. E allora, visto che le donne, quando potevano, insomma, quando erano libere di farlo, soprattutto magari le giovanissime, andavano a ballare, ecco che io ho ritrovato questo brano del 76 di Diana Ross, che chiude il nostro spazio. 1976 di oggi.

0: Allora, mentre Diana Ross dichiara in questo brano di non volere nessuna medicina per il suo hangover, per la sua sbornia d'amore, love hangover, avrete sentito alcuni elementi che nella disco di allora erano irrinunciabili, come per esempio il battito di mani, quando il brano si fa più dance dopo spesso delle intro anche abbastanza lunghe, di tipo, come dire, più suggestivo, ecco, ma non voglio fare troppe disamine musicali, ne avremo delle altre nel corso di questa puntata, di questo episodio di La lunga estate calda. Ringrazio Enrico che scrive: la serie Spazio 1999, appunto noi, io ho detto Spazio 1976 per indicare lo spazio che dedichiamo a quell'anno in cui Radio Popolare inizia di fatto le sue trasmissioni, è andata in onda dal 75 al 77, ma certo Enrico, infatti sarà uno degli argomenti dello Spazio 1976, perdona il bisticcio, delle prossime puntate della lunga estate calda, magari con il tuo aiuto, perché ci sono un sacco di cose da dire su quella serie rimasta nella memoria collettiva. Adesso c'è un po' di pubblicità e subito dopo torniamo con i podcast originali degli studenti del primo anno della Paolo Grassi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Città.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Questa è sempre la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, che è giunta a un'altra delle sue sezioni, diciamo, anche se molto libere, quella che questa settimana è dedicata ai podcast originali scritti e diretti dagli studenti e le studentesse del primo anno del corso di scrittura per lo spettacolo e di regia della Scuola Paolo Grassi di Milano. Abbiamo lasciato quelli del terzo anno con teste inedite, oggi troviamo un'altra autrice che poi appunto ci racconterà anche come ha lavorato con la sua sound designer, perché oggi è il giorno di Bestiario del Bar, di Viola Bertoletti. Buongiorno Viola, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, con te la regia, insomma con te ha lavorato alla regia il sound design Letizia Averna, perché appunto avete lavorato in questa maniera nell'ambito di un corso appunto dedicato al podcast nativo. Partiamo da di nuovo una esperienza in gran parte autobiografica, anche se poi diventa fiction, giusto Viola?
1: Sì, diciamo di sì, cioè non era nata come fiction, appunto è nata da un'esperienza come cameriera in questo bar realmente esistente di Lambrate, di cui però non farò giustamente il nome, e poi si è trasformata, cioè mi ha dato lo spunto per parlare di un ambiente che è stato un po' appunto trasfigurato nella scrittura.
0: Allora, che tipo di bar è? Che gente c'è? E soprattutto di chi è lo sguardo? Perché appunto abbiamo detto è ispirato a un'esperienza autobiografica, quindi lo sguardo di chi è? Di chi racconta, diciamo?
1: Ma allora, lo sguardo cioè, è del personaggio, perché quando lavoravo al bar era un'altra, cioè, ero sul posto di lavoro, ma dalle interferenze, diciamo, di me all'epoca e di tutti i pensieri che avevo mentre lavoravo, è nato un po' questo personaggio, cioè una persona che sostanzialmente si dissocia da quello che sta facendo e che ci sta in un turno di 8 ore di lavoro e comincia a guardarsi un po' intorno ed è un personaggio appunto che comincia a nutrire questa curiosità di tutto quello che vede, di tutto quello che sente ai tavolini e che si incuriosisce anche delle conversazioni, quindi un po' agli antipodi di una figura professionale, forse. Ma appunto con l'apertura di questo sguardo in verità si crea un ambiente che ha del macchiettistico e ha anche del fantasioso.
0: È una giovane cameriera dunque che spesso si distrae, ma per nostra fortuna, perché sennò non ci sarebbe il podcast, ci racconta tutta una serie di accadimenti. Che mondo viene descritto? Adesso non

0: poi lo ascolteremo fra un attimo e quindi scopriremo molti di questi personaggi che sono anche ricorrenti, sono degli abitué talvolta, no? E poi ogni volta c'è un'avventura diversa. Che mondo è quello di questo bar? Chi sono i suoi clienti abituali?
1: Allora, sicuramente la gente del quartiere, cioè gli avventori più frequenti sono proprio lì quasi di routine, cioè dalle 6 in poi si riempiva il locale di persone che vivevano proprio una grossa parte della loro quotidianità sedute a quei tavoli, quindi un po' le persone del quartiere, in particolare di Lambrate e Ortica, siccome appunto si ritrovano in modo rituale quasi sempre alla stessa ora, cominciano a formare delle connessioni, cominciano a creare una cosa secondo me molto rara a Milano, cioè un'atmosfera un po' avvolgente, un po' familiare, cioè forse è estremo dire familiare, però più racchiuso di quello che ci si aspetta da un posto di passaggio come un bar.
0: Sì, è proprio così, è una specie di famiglia, diciamo, alternativa, almeno per alcuni di loro ci sono dei riferimenti certi, nel bar e anche fuori dal bar scoprirete, perché fuori dal bar succedono molte cose, ma l'altra cosa che ti domando è un po' la domanda che abbiamo fatto a tutti gli autori, dato che il podcast è un linguaggio che affida al suono, all'audio, tutta la sua potenza evocativa la sua suggestione. Come avete lavorato con Letizia Verna sul sound designing?
1: No, secondo me c'è una grossissima parte alla fine del risultato finale, tutto un po' la parte audio e la parte, cioè il tappeto sonoro, che poi diventa anche un po' una vera e propria drammaturgia del suono, perché tutti gli effetti, la caduta dei bicchieri, si creano proprio delle dinamiche anche cinematografiche, anche se appunto in formato podcast, che creano proprio un movimento all'interno dell'audio. E quindi mi sono trovata molto bene a lavorare con Letizia e è stata molto d'aiuto, cioè direi che ha fatto più del 50% del lavoro poi finale.
0: Allora sì, il suono, il sound designing di un podcast di questo tipo è assolutamente fondamentale, crea la vita di un prodotto come questo. Io ricordo ancora una volta che Viola, come gli altri studenti e studentesse del primo anno della Paolo Grassi, hanno realizzato una puntata zero, immaginando una serie, quindi sentirete anche delle diciture, delle frasi che sono quelle che si sentono nelle puntate dei podcast sulle piattaforme. Noi ci auguriamo davvero, auguriamo a tutti loro che questi podcast diventino poi delle serie, questa appunto è una puntata zero di Bestiario del Bar, insomma Viola ci ha raccontato un po' e per questo la ringraziamo, grazie anche a Letizia, e adesso è arrivato proprio il momento di ascoltare il vostro lavoro. A risentirci Viola, buona estate a voi.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Alice, te lo dico per l'ultima volta. Non mi puoi passare il turno a chiacchierare con i clienti. Lo so, hanno cominciato loro però. Beh, sono già le 2. Che dici, amen? Cominciamo. Una cameriera gravitava attorno al bancone di un bar di Lambrate. Alle 2 di notte, Alice travasava l'ultima senape da un barattolo semivuoto a uno semipieno, lo stesso con la maionese. Un'attività esaltante, ma alle volte avrebbe voluto che la sua vita assumesse tinte più intense. L'aspettavano 3 cavalcavia e 12 minuti di pedalata verso casa, sulle strade vuote di una Milano che per le vacanze di Pasqua si concede resurrezioni nelle case al lago, come in ogni dramma borghese che si rispetti. No, ok, stop. Approfitto del semaforo rosso per fare un piccolo alert destinato a chi ha creduto fino ad ora di ascoltare le confessioni letterarie di una cameriera in stile Pamela di Richardson. Bene, no, niente di tutto questo. Purtroppo la natura del materiale biografico che ho in serbo per voi è molto più umile. Però una cosa ve la devo confessare. Quella cameriera sono io. Non ve l'aspettavate, eh? Anche se Barak, il buttafuori, mi ha messa in guardia su questo. Mai parlare di te qui dentro. Ok? Questa è l'unica regola del Fight Club che non violerò. Ricevuto, Barak. Mi attengo alle istruzioni. Infatti ho altro, o meglio, altri di cui parlarvi. Tenete presente che per tutta la serata di lavoro la mia testa svolge un'attività esattamente parallela a quella di cui in teoria dovrebbe occuparsi. Io noto, annoto e commento qualsiasi cosa succeda, tipo i telecronisti con le voci nasali delle partite di tennis, però in un bar.
3: Immaginate di avere un'intera redazione instancabile nel retrocranio e intanto non rovesciare un vassoio strapieno di birre.
2: Ecco, lo sapevo. E per quanto il mio capo ogni volta possa fulminarmi dal suo trono al tavolo 10, davanti a un turno di 8 ore, beh, sembra proprio che anche l'orologio s'arrenda. La lancetta delle ore non farà più un passo, se non con estrema fatica. Questo ovviamente non succede se ti trovi al di là del bancone. In questo caso è esattamente l'opposto. Il bar è quel luogo in cui il tempo scorre indisturbato. Tutti complici e nessun testimone. Beh, esclusa me ovviamente. Allora il mondo lo si può anche guardare da lontano. Ad essere più precisi, dal televisore in alto in fondo alla sala. E poi, anche se fuori ci fosse la guerra, qui si continuerebbe a parlare sempre solo di calcio. Amen, mi fai mettere una canzone?

Ieri l'Inter ha perso la finale di Champions. Butta male per il nostro bar di Lambrate. In tutta la serata non si è vista un'anima. Nel frattempo, Maggio saltella senza tappe intermedie sui 40 gradi. In parole povere, si crepa. In più, chiusa tra queste quattro mura, con questo grembiule nero che mi arriva fino alle caviglie, perché della mia misura non ce l'avevano, mi viene da chiedermi, ma io sono qui per fare la cameriera o la suora di clausura? Appena arrivata, vado nell'angolo cieco tra il bancone e la cucina. Così, mentre faccio finta di pulire menù, posso molestare Amen. Amen è tutto assorbito da una faccenda spinosa. Un cubetto di ghiaccio si è messo di traverso tra il freezer e lo sportello. Davanti al bancone c'è una fila di 10 persone, ma lo sportello del ghiaccio non ha intenzione di aprirsi. Sono negroni lisci stasera. È in questi momenti che Amen si presenta al grande pubblico. Io lo dico sempre, non hanno usato chiodi giusti. Io li avrei inchiodato con quelli arrugginiti. E non sto parlando dello sportello. All'inizio non si capisce mai di cosa stia parlando. Solo dopo capisci di avere di fronte un paroliere, un autentico artigiano della bestemmia. Eh sì, ma quando muoio, gli conviene nascondersi. Oltre che essere un ex campione di skate. Gli faccio una testa così a colpi di skate. Sbam, sbam, sbam, sbam. Fino a quando non si rende conto di essere ascoltato. Scusami, Alice, mi fa, come un gentiluomo che si concede piccoli strappi al bon ton. Ma in serate come queste che cosa posso fare se non appoggiarmi a questo bancone e firmare il patto con i bambini di Satana? Lui per tutti è Amen, 45 anni, batterista, ex campione di skate, nonché satanista praticante. Ma per fortuna arriva Myla a portare il suo messaggio di speranza nel mondo.

0: la forza e courage!
1: Il saluto di Maila è una specie di benedizione. Sa di incenso e oli essenziali. Maila dal Brasile viene al bar per curarci le ferite karmiche. O almeno credo.
0: È già arrivato, Fabio, il mio orso di burro.
1: Quella ieri non ce l'aveva. Infatti non è la sua. Con orso di burro, Maila si riferiva al cinquantenne in total black ex DJ di musica elettronica. Fabio andava in giro con il sintetizzatore portatile quando ancora la gente lo scambiava per una calcolatrice. Aveva avuto una certa fama e fatto un po' di soldi, ma credo che entrambe le cose siano finite proprio in questo bar e adesso girava solo con una motocicletta.
0: Ehi, ti piace? È nuova. Non l'ho pagata neanche tanto per una Ninja Kawasaki.
1: Infatti l'ha rubata. La sua moto era parcheggiata lì fuori. Siccome non partiva, Fabio aveva perso la pazienza. C'era saltato sopra con i suoi 100 kg, fin quando non l'aveva messa completamente KO. Niente da obiettare, eh? Salvo il fatto che il legittimo proprietario della Kawasaki era un cliente del bar e se ne stava precisamente seduto al tavolo 8. Fabio se ne doveva andare, il prima possibile, ma non sembrava per nulla dell'idea.
0: Ciao, splendida! Che me la fai una cortesia? Portami un'altra birra e me salvi la vita.
1: Ecco, di solito succede che quando mi evito dal controbattere all'ennesimo appellativo che un uomo decide di affibbiarmi, come per magia il vassoio si rovescia. Poi fa come per giustificarsi e mi dice che la birra è il suo tallone d'Achille. Ma più vado al lavoro, più mi accorgo che di talloni il nostro Achille ne aveva almeno 8.
0: Te lo sai, mo, che devi fa? Portammi subito un altro goccio de barbon.
1: A quel punto, un mio collega si avvicina per lanciarmi una domanda filosofica assolutamente adatta al contesto.
2: Secondo te, siamo parte della cura o della malattia?
1: Purtroppo, non ho tempo per rispondere a questa domanda, perché all'improvviso esce Maila, che vede la moto e capisce subito che si tratta dell'ennesima moto rubata da Fabio.
0: Non devi giocare con il karma, mio lindo! Non conosci la canzone? Bungie, bungie, ba ba bam. La canzone dice: tutto quello che è sopra andrà sotto, tutto quello che è sotto andrà sopra.

0: balle, ciga, ma abbassa la voce. Che voleva dire bonji bonji?
1: Vuol dire che non devi appropriarti delle moto degli altri.
2: Tutti si girano verso Fabio, compresi quelli del tavolo 8. Amel si sporge fuori e mi indica uno dei due signori al tavolo 8. Ecco il legittimo proprietario. Per monitorare la situazione e sventare la catastrofe in arrivo, mi precipito a prendere le ordinazioni. Ma il menù è interamente coperto di calcoli e macchinazioni. Posso portarvi qualcosa?
3: 2055!
2: Eh? Di cosa?
3: È l'anno della fine del mondo! Questo è ciò che dice la Bibbia!
2: E ancora una volta, misticanze. Abbiamo solo cambiato filone religioso. Con la mente oscurata dai suoi vaneggiamenti, il tipo barbuto non si è ancora accorto di niente. Ma ecco che il mio capo, da dietro la cassa, con la sua voce stridula, mi prende metaforicamente per un orecchio.
3: Alice, sei richiesto al tavolo 6, grazie!
2: Faccio per volare su un altro tavolo, ma appena mi sposto, la visuale dell'uomo finisce su Fabio, che, essendo stato avvisato da Amen, sta per tagliare la corda a bordo della refurtiva. Troppo tardi.

0: piercing sul sopracciglio e quando si leva dal tavolino pare un colosso. Di scatto butta da parte il menù vandalizzato e si dirige come una petroliera verso Fabio, che intanto sta cercando di far ripartire il bolide a colpi di pedate sulla marmitta. Sa esattamente come passare inosservato. Io lascio il vassoio a Carlone e mi preparo ad uno scontro tra titani.
1: Che cazzo stai facendo con la mia moto?
2: Questa moto è mia, ce faccio quello che mi pare.
0: Fabio ha scelto la via più classica e sicura. Negare, negare sempre.
1: Tu hai già tanto seguito il camion! E poi la targa dice un'altra cosa, vieni qui bastardo ladruncolo del cazzo!
0: Fa per prendergli un braccio e staccarglielo come se fosse un Playmobil. Quando le pedate di Fabio cominciano a dare i loro frutti, la moto prende vita. E Fabio sfreccia via con il vento tra i capelli come un vero eroe da bar.

Ecco, se volete sapere se sarò licenziata, non perdetevi la prossima puntata. Iscriviti al podcast Bestiario del Bar, un podcast per chi ama le chiacchiere da bar e le storie di chi lo frequenta. Questo podcast è stato scritto e interpretato da Viola Bertoletti. L'editing musicale è di Letizia Averna. La cura editoriale è di Ira Rubini.

E allora grazie a Viola Bertoletti, nostra ospite, per lanciare questa puntata zero del suo podcast originale Bestiario del Bar. Domani ce n'è un altro di podcast originale, anche quello davvero interessante, appassionante, come sono stati questi lavori, lo ricordo, degli studenti del primo anno del corso di scrittura per lo spettacolo e del corso di regia della scuola Paolo Grassi, la scuola di teatro, la civica scuola di teatro di Milano. Noi siamo quasi arrivati alla fine anche di questa mezz'ora, di questa sezione della lunga estate cult, la fascia culturale estiva che vi proponiamo per tutto luglio e poi anche a settembre e che ci porterà fino alle notizie delle 12:30. E allora attingo insomma al tesoretto che molti esponenti della redazione musicale, che ringrazio, hanno preparato per la nostra trasmissione. Ritroviamo i Gorillaz con questa particolare traccia, Georgia.

0: E lasciamo Giorgia con i Gorillaz featuring Peter Hook e arriviamo all'ultima parte subito dopo il prossimo blocco pubblicitario di questa nostra fascia estiva, la lunga estate cult.
1: Siamo buoni, siamo diversi. 80 voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
2: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Eccoci all'ultima parte di Cult, o meglio della lunga estate Cult di quest'oggi, la fascia culturale che vi accompagnerà fino alle notizie delle 12:30. Questo è lo spazio che dedicheremo fino al concerto del 29 luglio, quello che Patti Smith terrà al Castello Sforzesco di Milano per i 50 anni di Radio Popolare, e sarà anche un modo per celebrare i suoi 80 anni. Un concerto che ieri ha visto molti di voi aggiudicarsi nel giro di poche ore, tre ore, tutti i biglietti disponibili. L'abbiamo indicato sul sito, insomma, ci sarebbe piaciuto fare un concerto ancora più grande, con ancora più posti, ma insomma Radio Popolare, lo sapete, è una radio indipendente, quindi le sue possibilità anche economiche sono tra l'altro dovute intanto al vostro sostegno, e talvolta insomma bisogna fermarsi a quello che riusciamo a fare. Saremo molto contenti di vedervi al concerto al Castello. Tenete conto che se dei biglietti dovessero ritornare disponibili per qualsiasi motivo, vi avviseremo al più presto. Noi però abbiamo approfittato di questa specifica occasione, di questa iniziativa per i nostri 50 anni, per ripercorrere vita e carriera di Patti Smith. Nicolò lo fa con la rubrica Patti Smith Songs, che ogni volta ci racconta del percorso di Patti e della storia di un brano. Io lo faccio estraendo alcune letture, alcuni passi dalla biografia Patti Smith, poetessa del rock, di Victor Bocris, che fu pubblicato nel 1996 da Sperling & Kupfer Editori nella collana Nuovi Ritmi. E quindi leggo un passo appunto di questa autobiografia scritta da questo celebre giornalista musicale e amico di Patti Smith. Fin dall'infanzia Patti Smith mostrò di possedere molte caratteristiche che sarebbero diventate un marchio di fabbrica per il suo personaggio artistico: una sfrenata e imprevedibile immaginazione, un rapporto polemico con la religione, un senso di ribellione al conformismo e ai tradizionali ruoli sessuali. Patricia Lee Smith nacque il 30 dicembre 1946 a Chicago, primogenita di Beverly e Grant Smith. La Seconda Guerra Mondiale era finita da un anno e mezzo. Il padre, che Patti descriverà in seguito come una star con un grande futuro alle spalle e un ex ballerino di tip-tap, era operaio in fabbrica. La madre, che Patti definirà una cantante jazz con le dita scurite dalla nicotina, era casalinga e lavorava anche come cassiera in un drugstore. Vivevano nel quartiere a sud di Chicago. Nel 1950 gli Smith si trasferirono nell'East Coast, a Filadelfia, dove vivevano in quello che Patti descrisse come un alloggio per veterani di guerra, in un quartiere a nord della città abitato in maggioranza da neri. Grant faceva i turni di notte come macchinista alla Honeywell. Presto, per Beverly, arrivarono altri bambini da allevare, con cui Patti poté giocare. Il fratello Todd e la sorella Linda nacquero poco prima e poco dopo il trasloco. Rimanemmo a Philly finché ebbi circa 8 anni, ricordò Patti. I miei nonni vivevano a Upper Darby, ma io abitavo in un quartiere a nord della città, in New Hall Street. Mia madre mi portava alla libreria Leary e mi comprava borsate di libri da $1, roba come Piccole donne, Il mago di Oz. Poi andavamo da Bookbinder o mangiavamo un hamburger da Pat. Quando Patti aveva 7 anni, prese la scarlattina. La malattia le provocò gravi, febbrili allucinazioni che alimentarono la sua già vivace fantasia. Se le allucinazioni sarebbero state in seguito preziose fonti di creatività, all'epoca servirono solo a farla sentire diversa. Per effetto della scarlattina cominciò a perdere i capelli. Era una bambina molto malata e ossuta, non sapevo neppure se sarei sopravvissuta, dirà Patti in seguito, in una dichiarazione piuttosto drammatica rilasciata a un giornalista. Non avevamo soldi e i miei fratelli erano in ospedale per malnutrizione. Dal racconto di Patti sembrava che la famiglia vivesse in un paese del terzo mondo invece che nella Filadelfia degli anni 50. L'occhio sinistro di Patti fu sempre ballerino e i suoi non potevano permettersi di pagare l'operazione per sistemarlo. Avevo quest'occhio strabico che mi dava la testa. Portavo una raccapricciante benda nera, Pesavo circa 18 kg e avevo i piedi piatti e gli occhiali. I bambini avevano paura di me perché pensavano che avessi il malocchio. Patty cominciò presto a ripetere a se stessa che era speciale, destinata a cose migliori, più grandi, e questo le servì a tirare avanti. Quando ero piccola ho sempre saputo di avere qualcosa di speciale dentro, cioè non ero molto carina, non parlavo molto, non andavo molto bene a scuola, non avevo nulla per dimostrare al mondo che ero speciale, ma sentivo continuamente una grande speranza. Avevo uno spirito fortissimo che mi spingeva avanti, non importava quanto fossi incasinata, avevo quella luce dentro che mi spronava ad andare avanti per la mia strada. Ero una bambina felice perché avevo la sensazione che sarei andata oltre il mio corpo fisico, anche quando avevo 5 anni a Filadelfia, lo sapevo. Questo è proprio l'incipit del libro di Victor Bocris, Patti Smith, poetessa del rock, ormai introvabile, edito da Sperling e Kupfer, per la collana Nuovi Ritmi, e da lì estrarremo anche altri passi che sono dedicati anche alla vita privata, ai racconti, ai tanti che Patti Smith ha fatto della sua esistenza. Il percorso artistico di Patti Smith invece è affidato a PS Songs, la rubrica che ogni giorno alla lunga estate cult Nicolò Vecchia firma per introdurci a un brano importante, significativo, del percorso artistico di questa grande musicista, questa grande artista. E allora ascoltiamolo.
1: Nel novembre del 1975 la pubblicazione dell'album Horses segna l'esordio di Patti Smith, una cantautrice capace di unire l'eredità letteraria dei poeti simbolisti francesi e della Beat Generation alla struttura ritmica del rock and roll, anticipando e influenzando il movimento proto-punk e art rock newyorkese. All'interno del disco, la traccia Free Money rappresenta un momento di sintesi tra un'indagine sociologica e l'urgenza espressiva. Nasce da una passeggiata notturna di Patti Smith lungo St. Mark's Place alle 3 del mattino in una New York prima dell'alba. La canzone poi prese forma compiuta grazie all'intervento del chitarrista Lenny Kay, che fornì l'intelaiatura armonica necessaria a trasformare una melodia accennata in uno dei primi brani originali del gruppo. Dietro un incedere musicale che muove da un'apparente quiete per sfociare in un caos controllato, Free Money contiene una riflessione sulla povertà intergenerazionale e sulla privazione materiale. L'impulso narrativo primario deriva dal contesto familiare dell'autrice. Come confermato da Patti Smith in molte testimonianze, il brano è una dedica alla madre, una donna intrappolata nelle ristrettezze economiche della classe operaia del New Jersey. Per lei la ricchezza non rappresentava un obiettivo raggiungibile attraverso la mobilità sociale, il famigerato sogno americano, ma un miraggio legato all'estrazione della lotteria. La madre non possedeva denaro sufficiente nemmeno per acquistare i biglietti per giocare, eppure trascorreva il tempo a stilare liste precise di quello che avrebbe comprato in caso di vincita. Casa al mare per i figli e donazioni per numerose opere di beneficenza. La canzone prende questo fantasticare e lo converte in una lucida rivendicazione sonora, opponendo un rifiuto netto alla frugalità imposta alle fasce sociali più basse. A questa dimensione familiare si sovrappone l'esperienza adulta dell'artista a New York, in un periodo ampiamente documentato nella sua autobiografia Just Kids. Nella fase di massima indigenza della sua vita, Patti Smith condivideva la propria quotidianità con il fotografo Robert Mapplethorpe, lavorando come commessa in una libreria e destinando i modesti guadagni all'acquisto del materiale artistico necessario a Robert. E così troviamo versi in cui si immagina di raccogliere le perle dal mare per rivenderle e comprare all'altro tutto ciò di cui ha bisogno, riflettendo una dedizione pratica che diviene fondamento di un sodalizio intellettuale profondo. È in questo snodo tematico che Free Money rivela la sua portata femminista. L'industria discografica degli anni 70 offriva quasi esclusivamente modelli femminili passivi o legati a un'estetica rassicurante e accudente. In questa canzone, al contrario, la voce narrante assume il ruolo attivo di fornitrice unica di risorse. Non c'è alcuna attesa di una figura maschile salvifica da cui dipendere economicamente. È la donna che si assume l'onere di procurare capitali per assistere l'uomo a lei vicino, operando un capovolgimento dei ruoli. un capovolgimento operato proprio da quell'artista, ritratta in copertina da Mapplethorpe, senza trucco, con una camicia bianca e una giacca maschile gettata sulla spalla. Come rileva la critica musicale Karen Rose, quella postura è stato un segnale per un'intera generazione di donne, mostrando un'alternativa radicale alle immagini femminili tradizionali imposte dal music business. L'approccio di Smith scardina inoltre le convenzioni capitalistiche. La studiosa Vivian Goldman sottolinea come l'idea di ricchezza in Free Money rifiuti l'accumulazione borghese in favore di un principio vicino al situazionismo. Il denaro è concepito unicamente per essere ceduto, divenendo amore in azione all'interno di un sistema che abitualmente lo adopera come strumento di coercizione. Il brano si spinge fino a denunciare l'immoralità strutturale del sistema economico, specialmente nel verso in cui la voce recitante ammette di essere consapevole che il denaro sognato è in fondo rubato, ma di non provare alcun senso di colpa se questo le permette di alleviare le sofferenze di chi ama. Una complessità concettuale così ampia ha richiesto un processo di registrazione altrettanto laborioso. La produzione fu affidata a John Cale, figura cardine dell'avanguardia sonora con i Velvet Underground, ma le sessioni agli Electric Lady Studios furono contrassegnate da attriti continui tra Cale, metodico veterano della sala d'incisione, e l'istintività di un gruppo formatosi nei circuiti live dei club newyorkesi, abituato all'improvvisazione e dotato di una strumentazione tecnica precaria. Le divergenze generarono un'atmosfera satura di ostilità e il risultato finale restituisce appieno questa frizione. L'architettura musicale di Free Money modella in suono l'angoscia della povertà. Il brano prende avvio su un fraseggio di chitarra misurato e sui rintocchi lenti del pianoforte di Richard Soul, per poi aumentare vertiginosamente la propria urgenza. La batteria entra in scena con pattern che evocano un'aggressione frontale, spingendo la struttura verso un incedere ossessivo. L'interpretazione vocale muta in parallelo. Da un'apertura sussurrata passa un canto febbricitante, ripetendo le parole del titolo in uno stato di trance fonetica. L'ansia, indotta dalla mancanza di mezzi e di denaro, viene così esorcizzata attraverso la fisicità della performance. Fin dalla pubblicazione la critica colse l'anomalia e la grandezza della composizione. Sulle pagine del Village Voice, Grail Marcus descrisse la canzone evidenziandone la spinta inarrestabile e la sottile minaccia che la percorrono, mentre John Rockwell, recensendo l'album per Rolling Stone, ne fece la perfetta incarnazione di un anarchismo cosmico. A distanza di quasi 50 anni, Free Money rimane un documento di rara lucidità, un saggio sulle disuguaglianze sociali e sulle gabbie di genere, elaborato non nelle aule universitarie, ma nell'esplosione sonora di una band che ha ampliato in modo permanente le possibilità intellettuali del rock and roll.

Free Money, il brano che ci ha introdotto, raccontato, contestualizzato Nicolò Vecchia nella sua rubrica dedicata a Patti Smith e al suo percorso artistico PS Songs, Patti Smith Songs, che ritornerà anche domani corredato appunto da passi della sua biografia e da altri reperti che la riguardano. Non mi allontanerei poi tanto da quegli anni e soprattutto da una serie di suggestioni sonore che li hanno di poco preceduti.

Walk on the Wild Side, Lou Reed, insomma tante cose accadevano negli anni di cui abbiamo parlato recentemente. Noi siamo quasi arrivati alla fine di La lunga estate calda. Io intanto vi ringrazio per i moltissimi messaggi che mandate di volta in volta, anche con commenti e suggerimenti. Mi piacerebbe, ma ve lo chiederò domani, che condivideste con noi alcune esperienze oppure ricordi che magari possono centrare con gli argomenti di cui ci occupiamo in questa fascia. Concludo prima di lasciarci e di lasciare spazio alle notizie delle 12:30, segnalandovi alcune cose che succedono quest'oggi. Per esempio, una cosa abbastanza divertente è il fatto che Boy George e i Culture Club, sì, proprio loro, ve li ricordate, il gruppo che si sciolse nell'86 e che fu una sorta di icona del pop della prima parte degli anni 80, sarà al Parco della Musica di Segrate proprio quest'oggi alle 21:40 ed è l'unica data italiana del tour. In realtà il personaggio di Boy George, che era insomma condito via a quei tempi in modo forse un po' più semplicistico, rappresenta qualcosa di un pochino più complesso di quello che a prima vista poteva sembrare allora, e quindi potrebbe essere un'idea andare a scoprirlo adesso con il gruppo che si è riformato. E poi ancora, oltre ai Tre Allegri Ragazzi Morti e Sic Tamburo che sono al Magnolia, oppure Elio e le Storie Tese al Rugby Sound Festival e Trichi alla Triennale, nell'ambito del programma estivo della Triennale, che è sempre molto interessante, io vi ricordo che è in corso Milano Arte e Musica, forse ne parleremo in una prossima puntata in modo più specifico. Perché quest'oggi a Santa Maria della Passione, con tutto quello che comporta l'acustica e anche le dotazioni di questa chiesa importante di Milano, nell'ambito di Milano Arte e Musica c'è l'ensemble Cantissimo. Iris Anna Deckert, il soprano, il contraltista Jonathan Kionke, il tenore Philip Klassen e il basso Roland Faust, con Marcus Utz, che è il direttore e che è all'organo, oltre a Sandro Compagnon al sassofono, si occuperanno di omaggiare Heinrich Isaac, fra i grandi nomi della polifonia europea, con un racconto sonoro pieno di musica straordinaria, dal gregoriano al rinascimentale all'improvvisazione contemporanea. Sono un ensemble molto famoso. Se avete occasione di andarli a sentire, ne vale veramente la pena. E infine vi ricordo che sono in corso i notturni off, ogni giorno in due orari diversi alle 19 e poi successivamente alle 21 al Teatro Out Off qui in via MacMahon. I concerti realizzati dagli studenti e dalle studentesse della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che appunto toccano diversi generi musicali, diversi ambiti, dal jazz al barocco alla lirica, andate su Civiche Fest oppure sul sito della Scuola Civica Claudio Abbado e trovate il modo di prenotarvi e anche tutti i dettagli dei programmi di ciascun concerto. Adesso, come vi dicevo, le notizie delle 12:30. Noi ritorniamo domani con La lunga estate calda alle 10. Grazie dell'ascolto. Un saluto da Ira Rubini.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Popolare Network.

Sicurezza sul lavoro. Nel Fiorentino un uomo è morto all'interno di un cantiere, sarebbe stato colpito da un macchinario. In Abruzzo una vittima per un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni. Negli scorsi anni in quello stabilimento c'erano state due stragi in situazioni simili. In Iran 14 vittime dopo la seconda notte consecutiva di attacchi da parte degli Stati Uniti. Teheran ha risposto con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. La crisi della Volkswagen in Germania, a rischio 4 impianti e fino a 50.000 posti di lavoro. Oggi l'azienda esamina il piano di ristrutturazione. In corso la mobilitazione di sindacati e operai che denunciano solo i lavoratori pagano la mancanza di una vera strategia industriale. A Milano si indaga sull'incendio scoppiato in un magazzino della Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro. Il comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 500 metri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Sesto Fiorentino, un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo, invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento, negli scorsi anni, c'erano state due stragi con sei vittime complessive causate, anche in quei casi, da delle esplosioni. Di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento, negli scorsi anni, c'erano state due stragi con sei vittime complessive causate, anche in quei casi, da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società

0: per permettere alla nuova società di ripartire con le forme previste dalla legge, insomma. Però la dinamica di come è successo non trapela nulla.
1: Com'è possibile che in pochi anni si siano ripetute esplosioni così gravi in quella stessa azienda?
0: Quando mi riguarda c'è una sola motivazione: poca attenzione alla sicurezza. Sicuramente stiamo parlando di un prodotto altamente pericoloso, però è pur vero che se si permettono di far lavorare questo tipo di attività, credo che ci siano le condizioni per la sicurezza per attivarla. Io credo che se sono successe queste tre, a mia memoria, tre incidenti gravi, ma mi dicono anche prima ci sono stati anche altri incidenti, credo che sia legato anche alla poca attenzione sulla sicurezza.
1: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere stamattina i pompieri. Mentre l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. L'invito del comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto resta valido nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo. Da capire cosa lo abbia causato, la procura ha aperto un'inchiesta. Nel Golfo Persico prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la seconda notte consecutiva, raid aerei americani hanno colpito il sud del paese con un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi nei paesi della regione. Vediamo i dettagli con Sara Milanese in studio.
2: Sì, buongiorno Andrea. Non accenna quindi a smorzarsi la tensione in Medio Oriente. Il Pentagono ha detto di aver colpito la notte scorsa 90 obiettivi militari in Iran. Secondo le autorità iraniane è stato danneggiato anche un ospedale. Le ultime due ondate di attacchi da parte degli Stati Uniti hanno ucciso almeno 14 persone e ne hanno ferite quasi 80, dice Teheran, che accusa Washington di crimini di guerra. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei, in programma stamattina rimandata di 8 ore proprio a causa dei bombardamenti. E nell'ultima ondata di attacchi, Teheran ha risposto questa mattina all'alba con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait. In tutto questo, il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz è tornato ai livelli minimi. Non è chiaro in questo contesto se il prossimo round negoziale tra le delegazioni dei due paesi, previsto sabato in Pakistan, resti confermato. Il conflitto infatti sembra ormai deflagrato. L'incontro però non è stato formalmente annullato. Donald Trump, che ieri aveva decretato la fine della tregua, ha detto che il dialogo resta aperto. E per il momento è tutto.
1: Grazie Sara. La Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Der Spiegel nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza per esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. I primi due stabilimenti saranno chiusi nei prossimi 5 anni, ma già entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici dell'azienda, i lavoratori, le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
3: A marzo si era già parlato di circa 50.000 tagli, questa diciamo, è un'integrazione fino ad arrivare nei prossimi anni a circa 100.000 tagli, che è la chiusura di 4 stabilimenti. C'è da considerare che in Volkswagen lavorano circa 670.000 persone, di cui 280.000 in Germania. Volkswagen ha perso molto mercato sia in Germania che all'estero per diversi fattori, quindi lo scopo è quello di contenere i costi e cercare di tornare ad essere competitiva. Il Gemetall, il sindacato dei metalmeccanici tedesco, uno dei più grandi in Europa e il più potente in Germania, sta organizzando delle proteste in quanto il sindacato sostiene che non si possono ridurre i costi scaricandoli completamente sui lavoratori, anche perché il sindacato, come molti altri in Germania, ritengono che la crisi di Volkswagen arrivi da investimenti sbagliati, da una strategia industriale sbagliata, e Volkswagen rimane un po' indietro sull'innovazione, sull'elettrico. le macchine, le automobili cinesi riescono

0: ad essere molto più competitive, non solo dal punto di vista dei costi, ma anche della tecnologia.
1: In Francia, un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle presidenziali del 2027. Nonostante la condanna in secondo grado nei giorni scorsi sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36%, il servizio da Parigi.
2: Marine Le Pen giudicata colpevole di aver istigato, organizzato e diretto un sistema premeditato, duraturo ed efficiente di appropriazione indebita di fondi pubblici, nello specifico quelli del Parlamento europeo. Detta altrimenti di essere stata capo di un'associazione a delinquere, condannata senza se e senza ma, in primo grado e in appello. Eppure Marine Le Pen candidata all'elezione presidenziale della primavera prossima. E malgrado il sarcasmo opportuno, per non dire legittimo, dei suoi detrattori che denunciano il partito che pretendeva avere la testa alta e le mani pulite, oggi con le mani sporche, la testa bassa, i primi sondaggi fatti d'urgenza dopo il suo annuncio di candidatura martedì sera la incoronano come la grande favorita del primo turno al 36%, in aumento significativo e immediato di 4 punti. Gli stessi sondaggi che danno il candidato di centrodestra Edouard Philippe, ex primo ministro di Macron, al 19% e Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, al 15%. Insomma, fiato alle trombe e avanti tutta per la pregiudicata Marine Le Pen, che sbandiera un programma nazionale autoritario per una giustizia più reattiva, severa e intransigente, pene più dure e irriducibili e più gente in carcere. Ironia della sorte, a proposito di giustizia più reattiva, i giudici della Corte di Cassazione hanno annunciato fare tutto il possibile per giudicare il ricorso in Cassazione sospensivo della pena presentato da Marine Le Pen entro aprile, prima della scadenza elettorale. E dunque, in caso di rigetto del ricorso di Marine Le Pen a qualche giorno dal primo turno, la candidata dovrebbe scontare la pena e indossare per la fine della campagna un molto ingombrante braccialetto elettronico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Italia, alla Camera, Lega e Fratelli d'Italia hanno annunciato procedure accelerate per due leggi che riguardano l'immigrazione. La prima, presentata dal partito di Salvini, elenca una serie di reati che impedirebbero di ottenere la cittadinanza italiana e altri che porterebbero a perderla. La seconda, sostenuta dal gruppo meloniano, tocca sia questo tema sia quello delle espulsioni, ipotizzando di far scontare nei paesi di origine le pene decise per le persone di origine straniera condannate in via definitiva a più di un anno di carcere. Il contesto è quello della pressione dell'ex generale Vannacci sulla destra di governo. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Sarà il binario principale su cui i partiti di governo, ad esclusione di Forza Italia, si muoveranno nei prossimi mesi, da qui fino alla fine della legislatura. La gara a chi, su un tema sensibile come l'immigrazione, si spingerà più a destra. È l'effetto Vannacci, anche se nessuno è disposto, se non i vannacciani, ad ammetterlo. L'accelerazione che Lega e Fratelli d'Italia hanno impresso alle loro proposte di legge in tema di cittadinanza hanno un unico obiettivo: non lasciare il monopolio della lotta all'immigrazione all'ex generale, che dalla sua posizione privilegiata di opposizione può alzare i toni quanto vuole, aumentando consensi in vista delle politiche. E così, volenti o nolenti, Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini si trovano costretti alla rincorsa. Ma se per la Presidente del Consiglio questa è un'opzione tra le altre, per il leader leghista sembra essere la strada obbligata, se non vuole che la sua carriera politica volga inevitabilmente al tramonto, stretto tra la concorrenza spietata di Vannacci e il malumore dell'ala nordista della Lega. La strategia di Salvini è chiara e la si vede anche nel cambio di tattica usata nella sua propaganda social, dove sono tornati toni più aggressivi addirittura al termine ruspa, simbolo dell'età d'oro salviniana. Il capitano, da qui al termine della legislatura, deve recuperare consensi e popolarità, e visto che non potrà farlo dall'agognata poltrona del Viminale, dove appare improbabile se non impossibile che Meloni gli permetta di tornare, lo dovrà fare calcando la mano sul tema a lui più caro, quello dell'immigrazione. Ma sembra un campo sempre più affollato, dove sarà difficile ritagliarsi un ruolo da protagonista.
1: Entro 6 mesi il Ministero dell'Interno dovrà portare a termine una ricognizione della situazione nei CPR, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale e all'analisi degli episodi critici che si sono verificati con maggior frequenza negli ultimi 5 anni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha accolto un nuovo ricorso sui centri di permanenza per i rimpatri presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui fa parte l'avvocato Salvatore Facchile.
4: Questa è la seconda puntata della serie. Un mese fa abbiamo ottenuto una sentenza molto importante da parte del Consiglio di Stato che ha accolto il nostro ricorso, in cui lamentavamo che il capitolato di spesa per i CPR, quel quadro dell'appalto che serve per dare la gestione dei CPR a dei soggetti privati su cui basare l'appalto, era privo di regole precise da imporre all'ente privato che va a gestire. Questo crea inevitabilmente grandi margini di discrezionalità e grandi danni, perché nel caso carcere c'è lo Stato ha sempre delle regole, l'ente gestore è un soggetto privato, quindi se l'ente gestore non assume degli obblighi o lo Stato tramite una gara d'appalto non ha gli obblighi. Il Consiglio di Stato fa una sentenza molto importante in cui si dice: attenzione, effettivamente mancano le regole, la pubblica amministrazione deve cercare di regolamentare il comportamento degli enti in maniera molto dettagliata, quindi ha bisogno di fare una grossa istruttoria prima di creare un capitolato di appalto. Il governo subito ha reagito emanando un nuovo capitolato d'appalto, che però al nostro giudizio altro non faceva che dare una sorta di aggiustamento solo formale. Il Consiglio di Stato oggi ci dice: è vero, il Ministero ha fatto soltanto un'operazione di maquillage, cioè non è stata fatta un'istruttoria reale per capire quali sono le problematiche e quindi le soluzioni sul tema del diritto alla salute nel settore dei CPR.
1: Una barca della ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara la ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa, definendoli responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'indagine è quella dei giorni scorsi, in cui sono stati arrestati due ex membri dei servizi segreti italiani. Mosca continua a usare armi ibride per attaccare l'Occidente e il nostro paese, ha detto stamattina Tajani. Il ministero degli esteri russo ha fatto sapere che risponderà alla decisione presa dal governo Meloni. Treni in ritardo e cancellazioni in Calabria, dopo che nelle scorse ore c'era stata una sospensione della circolazione ferroviaria per una serie di danneggiamenti. In mattinata le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione. In diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi. L'ipotesi principale è che si sia trattato di furti di rame. Il ministro dei trasporti Salvini ha commentato, citando altri fatti avvenuti in passato sulle linee ferroviarie, compresi dei sabotaggi, e ha fatto riferimento anche ai problemi legati ai lavori di questi giorni nella zona di Firenze. Se ai disagi si aggiunge il terrorismo, chi ruba rame, chi trancia cavi, spero non ci siano motivi politici, ha detto il capo della Lega, nonostante appunto sembri probabile che in questo caso si sia trattato di furti, non di sabotaggi. È morta la cantante gallese Bonnie Tyler.

Tyler aveva 75 anni, era ricoverata da settimane in ospedale per recenti gravi problemi di salute. La sua voce roca è stata tra quelle che hanno segnato gli anni Ottanta, da It's Her Age a Total Eclipse of the Heart, che sentiamo in sottofondo, ha venduto milioni di dischi diventando una delle icone del rock pop internazionale.

0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 15:30.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri, arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
5: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
6: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
5: È questo il gioiello che vuoi?
6: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
5: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

Hot-Blooded, New Constellations. Oggi apriamo questa fascia di palinsesto estivo dedicata alla conduzione musicale con il duo dell'Oregon, che è appena uscito con un disco che si chiama It Comes in Waves. Oddio, appena uscito, era il 15 maggio, però sì, un disco abbastanza fresco d'uscita. Oggi si tende a consumare tutto velocemente, anche e forse soprattutto nella musica. Benvenuti cari ascoltatori, benvenute cari ascoltatrici, io sono Matteo Villaci e in questa fascia, come dicevo, vi tengo compagnia con un po' di musica oggi. Un po' meno, nel senso che arriviamo alle 13.30, quindi abbiamo tre quarti d'ora scarsissimi, in realtà 35 minuti più o meno da adesso contando la pubblicità, tutto questo perché in realtà, ma solo oggi però arriverà poi il podcast di Alba Solaro alle 13.30, quindi noi avremo altro da ascoltare, fatto probabilmente molto meglio, visto che la firma è quella di Alba Solaro. Poi saremo insieme ancora domani e poi ci salutiamo, anche perché oggi è giovedì, la settimana inizia a pian piano tramontare, anche se immagino alcuni di voi abbiano ancora un bel po' di impegni da qui a quando inizia il weekend, per non parlare di quelli per cui il weekend comunque non esclude il lavoro. 3316214013 il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, per raccontarci il vostro primissimo pomeriggio o orario di pranzo, visto che anche oggi sostanzialmente arriviamo all'una e mezza e poi, no, anzi, solo oggi arriviamo all'una e mezza e poi ci salutiamo. Non c'è tanto tempo, quindi l'appello, facciamolo in fretta, diteci presente, i numeri ve li ho dati e torniamo alla musica. Andiamo da Caro Emerald, questa è Back It Up.

0: presente, lo dicono i fasci, idiota.
1: Io calma, lo dicevo anch'io a scuola all'appello. Se poi tu hai dei sospetti sul mio presunto fascismo, guarda Livio, proprio no, ci sono poche cose che mi fanno più cagare nel mondo di quella roba lì, ma questo non pensavo di doverlo specificare. Comunque grazie di questa precisazione richiesta che porto. Non era una richiesta di presente fascista quella che dicevo, era solo per vedere chi ci fosse all'ascolto. Un saluto a Paco, che ha apprezzato molto l'apertura con New Constellations. Bravissimi, li hai scoperti da poco, mi sa che bisogna rimanere su quelle tracce lì. E poi Luisa dici, ma quando torni, a parte domani intendo? Allora, appunto, innanzitutto domani, poi quest'estate ad agosto parecchio il pomeriggio. Non posso dirti di più. E poi, insomma, vedrai. Cioè, tu rimani all'ascolto, ma tanto so che rimani all'ascolto, quindi ci ritroveremo sicuramente. Niccolò Fabi, se fossi Marco.

Se fossi Marco, Niccolò, Fabio, oggi bisogna fare un po' in fretta perché la scaletta è fitta e il tempo è poco. Ci scrive Cri, appena sentito di Bonnie Tyler al GR, ovviamente sì, la parentesi anni 80 di oggi porta chiaramente già una firma e un nome, ma ci arriveremo a tempo debito. Intanto Adele, Rumor Has It.

Adele, Rumor Has It, da 21, probabilmente il suo disco più riuscito, questo è già un giudizio di merito, quindi poi ognuno ha i suoi gusti, però sicuramente quello con più successo, mettiamola così, questo dovrebbe essere abbastanza assodato. Touch and Go, Life's Beach, nel senso di spiaggia, proprio, beh.

Un saluto a Pietro, a cui questa Life's a Beach ha ricordato Lou Reed, dice palese il richiamo, e la mia voce ha ricordato quella di Nicolò, immagino vecchia, no? Io sono Matteo Villacci, questi erano i Touch and Go, un grande abbraccio Pietro, e quelli che arrivano invece sono i Groove Armada, questa è My Friend.

Un saluto a Claudio che scrive al 3316214013, grazie del messaggio molto bello. Sul futuro del domani non v'è certezza, ma incrociamo le dita. Un saluto ad Andrea che dice che ricordi il video di questa canzone pomeriggi dopo scuola MTV. Madonna, ti rendi conto che ci ho passato la vita, Andrea? Anche da MTV, che tipo a fine dell'anno scorso ha pure chiuso. E poi dice, metti anche quella del ragazzino in metropolitana con le cuffione, com'è che si chiamava? Si chiamava Freestyler. E no, oggi non ci sta. Così come Mari, che ci scrive che odia il caldo e vuole trasferirsi in Antartica. E poi dice, ma ti ricordi le eBay? Le ho conosciute grazie alle vostre selezioni musicali. Hanno fatto qualcosa di nuovo? Sì, certo che hanno fatto qualcosa di nuovo. Hanno fatto un disco che è uscito 2 settimane fa, che si chiama Offering, ma oggi non c'è tempo di andare ad ascoltarne degli estratti. Perché abbiamo tempo per un paio di canzoni e ci sono le due parentesi da attraversare, quella hip hop e quella anni 80. Salutando Maui che mi manda la foto del galeone che stava costruendo in questi mesi, ogni tanto mi mandava degli aggiornamenti del work in progress, ora è finito, grazie Maui. Vi introduco la parentesi hip hop di oggi, che è facilissima. È proprio l'originale, è proprio Frankie I Energy MC, quelli che ben pensano, produzione Ice One, Riccardo Sinigalli al ritornello, capolavoro.

Ovviamente una marea di messaggi per quelli che ben pensano, tantissimi tra l'altro firmati Lomi, il primo pezzo di pop che ha ascoltato e anche qualche dubbio sulla reinterpretazione di Marrakesh contenuta in persona. Sai che invece io penso che abbia fatto un buon lavoro e che fosse un lavoro difficilissimo, perché mettere le mani su un pezzo del genere. Tra l'altro sono andato a indagare con i protagonisti di quanto accaduto nel passaggio di questa canzone per le mani di Marrakesh, quindi con S1, con lo stesso Frankie, e insomma è stata trattata con i guanti ed è stata fatta trattare con i guanti questa canzone quando è stata affidata a Marra. Resta le pietre miliari, poi restano loro pietre miliari, per cui metterci le mani resta difficile, perché è chiaro che non ne tirerai fuori mai una cosa pari all'originale. Poi c'è chi, come Juice, mi consiglia di fare una serie di puntate sulle basi usate nel rap. Sarebbe interessante, si scoprirebbe un sacco di curiosità. Juice, è veramente una bella idea, veramente una bella idea, un ottimo format, e magari ci ragiono, perché le basi nel rap sono di fatto campioni di altre canzoni e spesso raccontano storie interessanti. Chiudiamo con la parentesi anni 80, oggi doverosa, arrivata nelle scorse ore, nei scorsi minuti, la notizia della scomparsa di Bonnie Tyler. Era ricoverata da tempo in Portogallo e ci ha lasciato proprio oggi, e quindi non possiamo che chiudere questa conduzione musicale con la sua Total Eclipse of the Heart. Uno dice, ma così didascalico? Sì, perché a volte, sempre per il discorso di qui sopra, no? Se ci sono delle pietre miliari, perché evitarle per fare i fighi? Questo è il nostro ricordo di Bonnie Tyler. Grazie a tutti per essere rimasti oggi in questa versione un po' short all'ascolto di questa conduzione musicale. Una buona serata da Matteo Villaci. Torniamo domani alle 14, dopo il GR delle 12.30. E poi ci saluteremo domani comunque fino alle 14.30. Saluto a tutti. Ciao.

notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piadina.

0: com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Buongiorno a tutti, sono Alba Solaro, benvenuti a Di che anno sei, nostro ciclo di programmi dedicati agli anniversari che cadono in questo anno, nel 2026, anniversari tondi, anniversari un po' curiosi che andremo a vedere insieme, viaggiando non tanto in senso cronologico per non essere troppo banali, ma invece zompettando qua e là, diciamo seguendo le storie più che la loro sequenza temporale. Oggi ritorniamo indietro nel 1966, che è stato un anno pazzesco per la musica. Nel 1966 sono usciti una serie di album fondamentali. Allora, per capirci, faccio degli esempi. Sono usciti i Beatles con Revolver, Simon & Garfunkel con Sound of Silence, Bob Dylan con Blonde on Blonde, l'album, il disco di Visions of Joanna. Poi ha esordito Frank Zappa con Freak Out. E ci sono stati peraltro anche loro, che andiamo a sentire adesso, con anche questo un disco pazzesco uscito nel 66. What?

Allora, immaginate che cosa doveva essere avere avuto 16 anni nel 1966, essere lì nel momento in cui uscivano dischi appunto come Revolver, come Sound of Silence e come questo, gli Aftermath dei Rolling Stone, disco pazzesco da cui era tratta appunto questa Mother Little Helper. Il 66 è anche l'anno della Swing in London, è l'anno di esplosione della Swing in London che quindi finisce sulla copertina di Time Magazine, è l'anno in cui a Roma, all'Oratorio dei Padri Filippini si tiene la prima messa beat, è l'anno in cui i Doors approdano al Whisky a Go Go di Los Angeles e ci stanno per 3 mesi di seguito, è l'anno in cui John Lennon in un'intervista a Living Standard dice la famosa frase "Siamo più famosi di Gesù Cristo". E intanto dall'altra parte del mondo, in California, c'è questo gruppo di 5 ragazzi biondissimi con le giacche di camoscio che si fanno fotografare allo zoo di San Diego mentre stanno dando da mangiare a delle caprette, e questa foto è diventata poi la copertina di un disco che ha letteralmente cambiato la storia della musica. Credo che a questo punto i più appassionati in ascolto hanno già capito che stiamo parlando dei Beach Boys e di Pet Sounds, il loro album più famoso.

E questi sono i Beach Boys, appunto, da Pet Sound con Sloop Johnny B, che era il pezzo che è diventato il primo singolo ad essere tratto dall'album, ed è un pezzo che poi è finito anche in diverse colonne sonore, per esempio in Wolf of Wall Street, e la si può sentire anche in Forrest Gump. Secondo la leggenda, perché Pet Sounds si chiama Pet Sounds? Perché quando Brian Wilson fece sentire a Mike Love, che era il cantante dei Beach Boys, i pezzi a cui stava lavorando, la leggenda dice che Love si era messo a strillare: ma che sei impazzito, chi pensi che ascolterà questa merda, un cane forse? E quindi quella battuta infelice sul cane è diventata però l'origine del titolo del disco. Peraltro si sentono dei cani che abbaiano, tra cui c'è anche Banana, che era il cucciolo di Brian Wilson, alla fine di Caroline No, che è anche il pezzo che chiude l'album, che è una canzone molto bella, malinconica, anche perché parla di quanto sia doloroso crescere e di come crescere a volte significa cambiare e anche cambiare in peggio. Parla in sostanza della perdita dell'innocenza, della perdita anche di quella rete di sicurezza che rappresenta l'adolescenza, ed è anche la metafora in qualche modo del passaggio degli stessi Beach Boys da quella che era la spensieratezza del surf rock ad una stagione più adulta, quindi anche ad una forma più complessa. Adesso ci ascoltiamo appunto Caroline No.

Brian Wilson voleva portare appunto i Beach Boys oltre, diciamo, quello che era il surf rock. Aveva ascoltato l'anno prima Rubber Soul dei Beatles e ascoltare quel lavoro lì lo aveva ispirato, lo aveva anche un po' intimorito perché era un capolavoro. Aveva detto a sua moglie: voglio fare il più grande album rock and roll di sempre. E in qualche modo lo ha fatto, lo ha scritto, lo ha prodotto e lo ha arrangiato mentre il resto della band era in tournée. Qualche tempo dopo sarà invece Paul McCartney a confessare che ascoltare Pet Sounds aveva ispirato ai Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, che è uscito poi l'anno dopo, nel 67, e che è un concept album, un po' come lo era effettivamente anche Pet Sounds. Sono tutti dischi con un peso specifico enorme sulla storia, che hanno cambiato il modo in cui si era guardato fino a quel momento anche all'oggetto album, che diventa qualcosa di più, di diverso da una semplice raccolta di singoli e di brani di riempimento, insomma qualcosa di più della somma delle sue parti. Diventa per l'appunto un concept album, cioè un disco concepito intorno a un'idea, un tema che viene esplorato e che in questo caso appunto è, mentre fuori c'è il sole della California, le spiagge, l'abbronzatura, le ragazze, tutto quello che è legato appunto all'idea della gioventù, nelle canzoni di Pet Sounds, nelle sue armonie c'è invece un senso infinito di nostalgia e di perdita. È stato scritto che Pet Sounds è il romanzo di formazione di Brian Wilson, un romanzo di formazione sulla vita e la morte nell'amore adolescenziale. Le canzoni raccontano cosa succede all'amore nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta, cosa succede in una relazione che non sa se riuscirà a sopravvivere più di un'estate. Infatti il disco si apre con un pezzo famosissimo, Wouldn't It Be Nice? Wouldn't It Be Nice? Non sarebbe bello se avessimo finito la scuola e ci amassimo ancora, se il nostro amore potesse quindi durare oltre quest'estate?

E quindi Pet Sounds è un capolavoro proprio per questa sua capacità di essere al tempo stesso leggera, melodiosa e intanto però anche cupo, disincantato, no? C'è tanta melanconia anche nei testi, in quello su cui riflettono. Ci sono poi dei racconti leggendari sulla lavorazione dell'album. Eravamo anche in tempi, nel pieno degli anni 60, quindi in tempi in cui l'uso del LSD, della marijuana, delle anfetamine era abbastanza comune e, come dire, usato anche perché favoriva in qualche modo la sperimentazione, no? Nei processi creativi, oltre che per ragioni anche, per così dire, esistenziali, insomma. Si dice che durante la lavorazione di Pet Sounds, Wilson si rimpinzasse di cocktail di gamberi e brownie alla cannabis, non so se è vero. Di sicuro aveva acquistato $2000 di fumo, quindi insomma c'era questo continuo farsi di spinelli, di canne e di cocktail appunto di varie sostanze, tanto che una dei risultati di questa situazione fu che la maggior parte delle parti vocali della band furono registrate con loro in posizione orizzontale e i microfoni appesi al soffitto. Quando incisero il pezzo Fire, Wilson si dice che accese un vero fuoco in un secchio in un angolo dello studio e disse ai musicisti di indossare degli elmetti da pompiere mentre suonavano. E insomma, loro erano lì che suonavano, intanto c'era questo fumo che usciva da questo secchio nell'angolo dello studio, tanto che il giorno dopo, anzi la sera, i telegiornali riportarono la notizia che probabilmente erano scoppiati alcuni incendi a Los Angeles. Wilson cercò anche a un certo punto, per fortuna senza riuscirci, cercò di bruciare i nastri di quei take. Avevano fatto ben 24 take, però poi non li ha bruciati, ma li ha chiusi in una cassaforte dove, dice la leggenda, che probabilmente ancora si trovano ancora lì.

0: Questa era Surf Is Up, un altro dei capolavori dei Beach Boys, che non fa parte di Pet Sounds ma dell'omonimo album che è uscito poi nel 71, mentre invece le Session di Fire, di cui dicevamo prima, non sono mai neanche quelle entrate in Pet Sounds, sarebbero dovute entrare in un album, Smile, che anche quello però non ha mai visto la luce. Un'altra famosissima storia legata appunto a questo album storico riguarda la casa dove viveva Wilson, sulle colline di Hollywood. Allora lui si fece portare un pianoforte a coda Steinway, lo fece collocare in una fossa nel soggiorno, fecero una fossa che riempirono con 2 tonnellate di sabbia, su cui venne poggiato questo pianoforte Steinway, in modo che Wilson, quando componeva le canzoni, potesse stare coi piedi nudi nella sabbia e lavorare, catturare la sensazione di trovarsi in spiaggia sotto il sole della California. Il bello è che lui non ha mai fatto veramente surf perché aveva paura delle onde. Poi c'è anche l'altra leggenda, appunto, che nella stanza principale di questa casa avevano fatto mettere una tenda di broccato persiano con tappeti di velluto, cuscini, narghilè per fumare, insomma uno spazio dove andavano a rilassarsi e fare brainstorming durante la lavorazione. Allora, quando è uscito, Pet Sounds ha avuto un grandissimo successo di pubblico in Gran Bretagna, non altrettanto in America. In America è riuscita a malapena a entrare nella top 10 della Billboard Hot 100, che è la principale classifica americana. Questa cosa, il fatto di non essere riusciti a schizzare appunto in cima alle classifiche, come era invece successo in Inghilterra, sconvolse Brian Wilson. Non se l'aspettava, anche perché era abituato al fatto che i Beach Boys, ogni volta che usciva un disco, diventava direttamente disco d'oro, perché vendeva subito tantissimo. Tant'è che la Capitol, la Capitol Records, la loro etichetta preoccupata, si affrettò a pubblicare una raccolta di successi dei Beach Boys, quasi a voler assicurare il pubblico che sì, vabbè, ma sono sempre quelli di Surfing USA. E infatti poi la raccolta ha venduto più di Pet Sounds. I tempi stavano cambiando, però quello che è sicuro è che Pet Sounds non è stato forse capito nell'immediato, però poi è diventato uno degli album più importanti della storia, tant'è che è regolarmente ai primi posti in tutte le classifiche degli album più importanti che vengono ogni tanto, no, vengono stilati dalle riviste e così via. Allora, Pet Sounds ha letteralmente anticipato l'era moderna del pop e ha però anche, come dicevamo, seppellito definitivamente quella che era l'immagine dei Beach Boys legata al surf. Purtroppo per Wilson poi ha segnato anche l'inizio del suo declino mentale, con tutti i disturbi e le depressioni e le allucinazioni di cui sappiamo, insomma.
1: Nobody fully understands the effect lightning has on its victims, but strange things seem to happen.

E questi sono i Men or Astromen, una grandissima surf rock band che arriva dall'Alabama, proprio così, dall'Alabama, non dalla California. Questo perché? Perché il surf, la cultura surf, non è rimasta sempre vincolata esclusivamente alla California e a quell'immaginario che era stato costruito attraverso le canzoni dei Beach Boys famosissime come Good Vibrations, California Girls, I Get Around, Surfing Safari, e tutto quel mondo di canzoni che evocano il sole, il mare, la sabbia e queste estati infinite sulla costa occidentale degli Stati Uniti. La California, come sappiamo bene tutti quanti, non è solo un luogo geografico, è da lungo tempo anche un luogo del nostro immaginario. La California è Hollywood, è la terra della cultura hippie, è la Silicon Valley ed è anche il surf. Allora qui vale la pena ricordare due o tre cose su che cos'era la cultura surf, perché il surf nasce come sport, è uno sport di origini molto antiche, hawaiane e polinesiane, che viene scoperto dai giovani bianchi californiani negli anni 20 del secolo scorso. Lo scoprono e se ne innamorano e cominciano anche loro appunto a cavalcare le onde su queste tavole di legno e a costruire così piano piano una cultura che è tipica appunto della California del Sud, perché è lì che ci sono le spiagge più vaste e le onde più, come dire, più alte e più cercate per via anche dei venti e dei repentini cambi appunto dei venti che generano queste onde perfette per fare surf. I primi surfer erano ragazzi organizzati in gruppi e già allora erano perfettamente riconoscibili perché avevano le camicie colorate, floreali, andavano sempre a piedi scalzi ed erano abituati così, perché poi in spiaggia sulla tavola andavi appunto a piedi nudi. Alla fine della guerra, seconda guerra mondiale, a questo primo nucleo si aggiungono altri soggetti che sono un po' dei dropout, dei giovani disillusi, giovani fuoriusciti dalle scuole, dalle università, che cercano uno stile di vita più bohemien, diverso, e lo trovano appunto nell'attitudine e nello stile di vita dei

0: E questo era Star Friday dei Lost Straight Jackets. Il surf rock è stato principalmente, in gran parte, un genere molto strumentale, più strumentale che cantato, e uno dei suoi maggiori fan, lo sappiamo bene, è Quentin Tarantino, che ha usato tantissimo questo tipo di musica nelle colonne sonore dei suoi film. Allora, noi oggi associamo il surf a qualcosa di molto attuale, molto alla moda, uno stile di vita sportivo, energico, attivo. Negli anni 60 però era anche qualche cosa di abbastanza diverso, cioè era un modo per dire un netto no a quello che erano le aspettative della società. Era un modo di scegliere una strada diversa da quella che la società sembrava già avere deciso, insomma, per questa nuova generazione che invece in qualche modo si ribellava. Quindi il surf non era una moda, era proprio una forma di ribellione. I surfer in qualche modo si volevano isolare dalla vita urbana. La vita urbana era appunto la vita legata all'idea della carriera, dell'alzarti la mattina, metterti la giacca, la cravatta, infilarti in auto, passare ore nel traffico per poi arrivare a passare le altre ore dietro a una scrivania. Quello che loro invece sceglievano era di vivere isolati appunto dal contesto urbano, come pionieri selvaggi che si avventuravano in California, ultima frontiera, territorio vergine dove appunto scappare. Quindi la cultura surf è in sostanza una fuga, sicuramente escapismo, ma è fuga intesa come un rifiuto di vivere in funzione del lavoro e della famiglia, dei soldi, della scuola, del dovere delle istituzioni. Era quindi un modo di osare essere diversi. Era veramente una scelta, come dire, che andava estremamente controcorrente. In questa era molto legata all'eredità della B Generation, a quello che poi diventerà la cultura hippie, anche nel legame fortissimo che aveva con la natura. Ai surfer non interessavano i soldi, sicuramente non gliene fregava niente del glamour o dell'approvazione. Oggi è considerato molto più glamorous, no? Vestire, fare surf. Non era così all'epoca. All'epoca la cultura surf era soprattutto concepita come un bisogno di esplorazione e un grandissimo amore per la natura. I surfisti si impegnavano a creare loro stessi le loro tavole. Dovevi farti da te la tua tavola, esplorare le coste alla ricerca appunto delle spiagge, dei punti migliori, dove ci sono nuove onde, dove ci sono correnti che generano onde che non sono state ancora esplorate. E c'era quindi una comunicazione che passava, c'era il passaparola, non c'era internet, non c'erano i telefonini o social media, c'era un'attitudine molto diversa. Pensate alla quantità di ore che un surfer poteva aspettare seduto in spiaggia a guardare l'orizzonte aspettando di vedere l'onda perfetta. Quindi c'è qualche cosa di profondamente meditativo, no? Qualcosa di quasi spirituale, no? In questo stare lì a guardare l'orizzonte aspettando appunto quest'onda perfetta che prima o poi arriverà. Quindi c'era anche un'idea di profondo rispetto e simbiosi con la natura. Quello che sostanzialmente succedeva di rivoluzionario nella cultura surf è che il tempo libero si espandeva finché non diventava l'unico tempo possibile. Infatti la definizione per eccellenza del surf è Endless Summer, l'estate senza fine, che è anche il titolo di un famosissimo documentario appunto sul surf. Questa estate senza fine è appunto questo tempo libero dilatato, ed è anche la metafora della gioventù che vorresti non finisse mai, no? Vorresti che quest'estate non finisse mai, perché in realtà non vuoi diventare adulto, perché se l'estate finisce devi diventare adulto, devi ritornare a scuola, devi ritornare alla vita di prima, e quindi devi arrenderti a quello stile di vita che invece i surfer rifiutavano.
1: I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
2: Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
1: I can't pronounce Barracuda.
2: Yeah, well, look, man, try this. Say back.
1: Back.
2: Ra.
1: Ra.
2: Coo.
1: Coo.
2: Da.
1: Da.
2: Now put it all together.
1: Baba, ra, ra, coo, coo, da, da.
2: Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record.

Summer Fun dei Barracudas che giocano simpaticamente con il loro nome, anche per tirare fuori quello che è l'aspetto un po' più, come dire, ironico, scherzoso che c'è nella cultura surf, anche perché appunto è molto legata al garage punk anni 60, ha molti temi in comune con rock and roll. Allora, la voglia di libertà, questa fuga appunto da una quotidianità fatta di doveri, scuola, famiglia, poi l'inquietudine adolescenziale, gli amori giovanili, il rifiuto di una vita integrata, sono tutte cose che avvicinano moltissimo la cultura surf al rock and roll, no? E anche le canzoni in cui i Beach Boys proiettavano questa idea qui, hanno, in effetti loro avevano, come dire, questa caratteristica di essere estremamente rassicuranti, di proiettare un'immagine del mondo surf socialmente accettabile, no? Perché quello che veniva fuori dalle loro canzoni era l'idea appunto del divertimento, di questo mondo giovane senza pensieri, senza problemi, disimpegnato, che l'unico impegno era quello di divertirsi, fare le feste in spiaggia, gli amori, la musica, i balli, le magliette a righe, insomma era tutto ridotto a qualche cosa di abbastanza innocuo in qualche modo. Il surf è diventato mainstream, per così dire, è diventato di massa proprio tra gli anni 50 e 60. E cosa è successo? È successo che nel 57 un signore di nome Frederick Koehner, che era uno sceneggiatore di origini austriache, scappato con la guerra in California, aveva pubblicato un romanzetto che oggi definiremo Young Adult. Si intitolava Gidget, The Little Girl with Big Ideas. Gidget, la piccola ragazza con grandi idee, era la storia di questa adolescente che arriva, si sposta appunto con la famiglia in un villaggio sul mare in California e lì scopre che cos'è il surf, scopre il mare, il surf, impara a surfare e scopre anche i primi amori in spiaggia con i ragazzi, con gli altri surfer, ha tutta una serie di avventure. Questi romanzi hanno un successo clamoroso tra i giovanissimi, tanto che poi Hollywood li intercetta e ne fa una serie di film con Sandra Dee, la bionda Sandra Dee, che era un po' la fidanzatina d'America. Il successo dei film di Gidget esporta il surf ovunque, quindi anche negli stati dove il mare non c'è, per esempio l'Alabama di prima, no? The Man or Astro Man. Il surf è esotico, è fotogenico e quindi diventa molto facilmente una moda. Gidget rappresenta appunto un punto di non ritorno per la cultura surf, nel senso che dopo la pubblicazione, dopo il primo film con Sandra Dee nel 59, tutti gli adolescenti americani sognavano di visitare Malibu, tutte quante volevano innamorarsi dei surfisti, tutti volevano imparare ad andare sulle onde a cavallo di una tavola. Però cosa succede? Che nel diventare di massa, nel diventare quindi moda, il surf perde in molta parte quel suo romanticismo selvaggio, no? Che aveva nel suo essere anche una scelta appunto di vita contro, di vita ribelle, insomma non è più quindi a quel punto uno stile di vita da dropout, perché invece adesso diventa esattamente di massa e quindi diventa l'esaltazione di altri valori, non, come dire, il rifiuto di certe cose, ma l'esaltazione di che cosa? Di corpi atletici, di successo in spiaggia, quindi di valori molto diversi, e quindi questo poi porterà il surf anche lì dove prima non era, quindi tra i ragazzini della middle class e delle high school americane.

Queste erano Jen and Dean in Surf City, pezzo famosissimo della cultura surf rock. Allora, quello che il popolo del surf non si aspettava in quel momento degli anni 60 era l'escalation della guerra in Vietnam. Lyndon Johnson, che era diventato presidente dopo l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, aveva deciso appunto che ci voleva un impegno maggiore nella guerra in Vietnam perché il Vietnam del Nord stava avendo la meglio su Vietnam del Sud. Ricordiamo appunto che eravamo negli anni della guerra fredda e quindi era fondamentale per gli Stati Uniti non mollare il Vietnam al Nord e quindi alla possibilità di farlo ricadere sotto il controllo della Cina comunista e quindi a quel punto però mettere in discussione il loro predominio sull'area sul sud-est asiatico. Quindi cosa fece Lyndon Johnson? Intensificò la presenza delle truppe in Vietnam. Allora, all'inizio degli anni 60 c'erano 16.000 militari americani in Vietnam, a metà degli anni 60, o poco più della metà degli anni 60, da 16.000 si era passati a 550.000 militari, tutti giovani, giovani militari di leva, che venivano automaticamente spediti in guerra insieme ai Marines e all'esercito regolare. In sostanza, finivi la scuola, appena finivi la scuola ed eri comunque maggiorenne, venivi preso e spedito al fronte. Stavi andando all'università, non importa, se avevi l'età per la leva venivi preso e se eri abile venivi mandato al fronte. Immaginatevi lo shock generazionale appunto per questi giovani che non pensavano mai più di avere a che fare con una guerra. Avevano genitori che ricordavano ancora la Seconda Guerra Mondiale, non pensavano appunto di avere mai più a che fare con una cosa del genere. I surfer peraltro erano, per loro stessa definizione, pacifisti, cioè una cultura estremamente pacifica. Infatti molti di loro disertarono, oppure cercando di fare che cosa? Di passare per pazzi, cosa che fa per esempio Leroy, che è uno dei tre surfer protagonisti di Un mercoledì da leoni, che è forse il film più famoso della storia sul mondo dei surfer, appunto la storia di questi tre amici campioni di surf della loro spiaggia e che le cui vite vengono appunto poi travolte in modi molto diversi dal diventare adulti e anche da quella che è stata appunto la guerra del Vietnam. Tra quelli, la cosa interessante è che tra quelli che partirono, tra i surfer che alla fine accettarono, andarono e partirono per il Vietnam, molti si portarono dietro la tavola da surf, la facevano nascondere nel vano inferiore degli aerei militari. C'era un preciso prezzario se volevi corrompere, diciamo, la persona responsabile di quel volo, lo potevi pagare con una cassa di bottiglie di whisky e ottenevi così la possibilità di far nascondere la tua tavola e portartela con te. Perché portarsi la tavola da surf in guerra? Perché era un modo di rimanere in qualche modo connessi a se stessi. Surfare nei momenti lontani dal fronte, c'erano in Vietnam questi rest and recreation camps, che erano punti generalmente sulla spiaggia dove i militari ogni tot giorni di guerra venivano spediti a riprendersi, insomma venivano mandati via dalla prima linea del fronte per andare un po' a riprendersi. Molti di questi campi venivano messi in piedi dei veri e propri surf club, per cui molti di questi ragazzi poi surfavano nell'oceano, nel mare, davanti appunto mentre alle loro spalle si svolgeva la guerra, e però fare questa cosa in qualche modo li riconnetteva alla loro vita, si sentivano in qualche modo in contatto con la propria identità. Era anche un modo per non impazzire in mezzo alla guerra. C'è una scena famosissima che io credo che tutti quanti avete in mente se avete visto Apocalypse Now. È la scena forse più famosa, una delle scene più famose del film, dove si vede Kilgore, il mitico tenente colonnello Kilgore, interpretato da Robert Duvall, che è una specie di cowboy pazzo, che in questo momento in cui c'è la guerra che impazza alle sue spalle nella giungla e ci sono gli aerei americani che stanno bombardando di napalm tutta la giungla in fondo. Perché? Perché lui ha deciso che vuole far fare il surf a due militari proprio lì, in quel punto lì, davanti alla giungla. Ed è in qualche modo perché ossessionato Kilgore dal surf, perché per lui è così essenziale questo gesto. Perché in mezzo a quella guerra lì, il surf per lui rappresentava l'ossessione americana per la propria supremazia culturale. Infatti lui pronuncia quella frase che è diventata
diventata famosissima Charlie Don't Surf. I Charlie non fanno il surf, i Charlie erano in Viet Cong, era il nome in codice con cui venivano appunto indicati i Viet Cong, i militari, i soldati del Vietnam del Nord. Quindi Charlie Don't Surf, Charlie non fa il surf è roba nostra e io ho deciso che faccio il surf e lo voglio fare e lo farò, e quindi fa polverizzare col napalm tutta la giungla alle sue spalle. E a quel punto, mentre parte questa ondata di napalm per permettergli di fare il surf, lui dice la famosa frase: mi piace l'odore del napalm al mattino, odora di vita.

Allora, se mai vi capitasse di andare in California e ne aveste voglia, a Oceanside c'è il Museo del Surf che ha una bellissima collezione di fotografie dove si vedono veramente i soldati surfer che sono in Vietnam con le loro tavole e fanno una tenerezza infinita. Allora, ci salutiamo con un'altra canzone del 66 per ricordare appunto che anno pazzesco è stato questo 1966 dove sono usciti, ricordiamolo, album come Blonde on Blonde di Bob Dylan, come Revolver dei Beatles, come Pet Sounds appunto dei Beach Boys e come questo Face to Face dei Kinks che per qualcuno forse sono stati anche superiori a volte ai Beatles, quindi li ascoltiamo in uno dei loro capolavori, Sunny Afternoon. Questo era Di che anno sei? Io sono Alba Solaro e intanto ringrazio Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio, e a chi è in ascolto auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.

Electronix dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili. In negozio online. Electronix, un mondo più avanti.

14:31 minuti, giovedì 9 luglio, benvenuti all'ascolto di Almendra. Si comincia adesso il pomeriggio, queste due ore di trasmissione estiva Almendra in vostra compagnia tutti i giorni qui su Radio Popolare dalle 14:30 alle 16:30. Abbiamo cominciato proprio questo lunedì 6 luglio, e questo è il quarto giorno di questa trasmissione, che in realtà è già giunge quest'anno così alla seconda stagione, e vi farà compagnia appunto dal lunedì al venerdì per due ore nei pomeriggi di Radio Popolare fino al 31 luglio. Io sono Dario Grande e in queste due ore insomma andiamo a, come al solito, ascoltare sicuramente un sacco di musica con qualche novità musicale anche, chiaramente, e poi insomma un po' di news, un po' di cose che accadono durante queste settimane, durante questo luglio a Milano, ma anche ben al di fuori. Oggi per esempio verso le 15, ve lo dico già, dai, verso le 15 abbiamo un'intervista a Michele Lotti. Lui è direttore creativo, direttore artistico di Videocittà, un bellissimo festival che va in scena dal 10 luglio, quindi a partire da domani al 12 luglio, insomma, copre il weekend al Gazzometro di Roma. Di cosa si tratta? È uno, diciamo, dei principali festival italiani, forse il più importante, il più grande festival italiano dedicato a cultura digitale, video arte, esperienze immersive al Gazzometro di Roma. Di cosa si tratta? È uno, diciamo, dei principali festival italiani, forse il più importante, il più grande festival italiano dedicato a cultura digitale, video arte, esperienze immersive. Giunge quest'anno alla nona edizione con anche un sacco di

battaglia delle band emergenti, facciamo duellare, diciamo così, gareggiare due band o due progetti emergenti che ci piacciono, e magari è un'occasione per voi di riscoprirli o di conoscerli se non li avete mai sentiti prima, e di votare appunto quale dei due vi sembra più interessante, vi sembra è il vostro preferito, mettiamola in modo semplice. Questo e molto altro ad Almendra. In queste due ore c'è anche un mini live, per esempio alle 15.30 con Sandri, che ci suona e ci racconta il suo nuovo lavoro, che si intitola Animalerie alla francese. E per adesso direi basta chiacchiere, iniziamo con la musica. Si dice che quest'anno, insomma, i mondiali di calcio tra Messico, Canada e Stati Uniti siano tra i mondiali più musicali di sempre, anche perché è il primo, diciamo, il torneo è stato inaugurato quest'anno con addirittura un triplo concerto di apertura nei tre paesi ospitanti. Appunto, in quel concerto c'era suonato Shakira, Katy Perry, Alanis Morissette, i Future, Andrea Bocelli, poi per esempio Wonderwall degli Oasis è diventata la colonna sonora del mondiale inglese, gasando non poco Liam Gallagher, che adesso sta iniziando a dire che se l'Inghilterra arriva in finale lui è prontissimo ad essere lì a cantare Wonderwall davanti allo stadio intero. Però ecco, si sta parlando del fatto che tra 10 giorni ormai c'è la finale, il 19 di luglio al New York New Jersey Stadium, e ci sarà l'Halftime Show, circa 11 minuti di spettacolo, un po' come avviene durante, diciamo, il Super Bowl, un grande spettacolo dove si susseguono tanti musicisti, e sono stati annunciati quest'anno già Madonna, i BTS, Shakira, Justin Bieber proprio nelle ultime ore, poi c'è anche Burna Boy, Gustavo Dudame, e insomma sarà sicuramente quindi un grandissimo momento di grande spettacolo. In qualità di direttore artistico, Chris Martin, proprio il cantante frontman dei Coldplay, che proprio con i Coldplay si esibirà, quindi ci sarà anche un momento per loro all'interno di questo halftime show. Saranno accompagnati da un coro di bambini delle elementari, quindi sicuramente uno spettacolo di cui si parlerà parecchio. E andiamo ad ascoltare proprio quindi un brano dei Coldplay, questo è In My Place.

I Coldplay con In My Place, direttamente da Rush of Blood to the Head, il loro discone del 2002. I Coldplay ad Almendra qui su Radio Popolare. I Coldplay che parteciperanno, e di più in realtà Chris Martin, come dicevo, è proprio il direttore artistico di questo halftime show che andrà in scena tra un tempo e l'altro della finale dei mondiali di calcio, quindi 19 luglio. Non perdetevi, insomma, questo spettacolo. Tra l'altro la FIFA ha scelto di donare per ogni biglietto venduto alla fine $1 per aiutare l'accesso all'istruzione per i bambini meno fortunati. L'obiettivo è un po' quello di raggiungere 100 milioni di dollari almeno. Vedremo se ci si arriverà. Tra l'altro questa sera, parlando di mondiali, iniziano proprio i quarti di finale alle 22, la prima partita dei quarti di finale, Francia-Marocco, partita sicuramente interessante. Fatemi sapere per chi tenete. Beh, direi ovviamente per il Marocco, dai. Comunque sì, siamo in diretta, quindi 331-6214-013. Scrivetemi, che leggo subito i vostri messaggi, SMS, Telegram, WhatsApp. Fatemi sapere se vedete la partita, per chi tenete, come va, come state, cosa state combinando in questi pomeriggi molto caldi, se siete là fuori al caldo, riparati da qualche parte, magari con l'aria condizionata, come un po' effettivamente si sta nello studio 2 di Radio Popolare, si sta benissimo, per fortuna. Noi andiamo avanti adesso con un'altra piccola news delle ultime ore. Si parla di nuovo di Targhe Tenco 2026, di cui avevamo già accennato nei giorni scorsi. Insomma, il riconoscimento che ormai dal 1984 premia i migliori dischi italiani di canzone d'autore dopo le cinquine di finalisti di cui avevamo proprio trattato un paio di giorni fa. Abbiamo finalmente i vincitori proprio votati dal Club Tenco. Quindi iniziamo un po' dalle categorie più particolari. Miglior album di interprete. A vincere è Avincola Cantacarella, questo è il titolo del disco di Avincola. Poi abbiamo migliore album a progetto e il vincitore è 80 Buon Compleanno Ivan Live in Teramo. Questo è un omaggio proprio a Ivan Graziani, prodotto dal figlio Filippo Graziani. Poi abbiamo le cose iniziano a farsi interessanti. Miglior album opera prima. A vincere c'è Sta Registrando Audio di Pigi. E alcuni di questi dischi li ascolteremo anche. Alcuni dei brani tratti da questi dischi li ascolteremo nelle prossime puntate, nei prossimi pomeriggi di Almendra. E poi andando avanti, insomma, le categorie sicuramente più chiacchierate. Quindi il miglior album in assoluto a vincere Caparezza con Orbit Orbit, che era uscito in autunno, e con questo Caparezza va a battere il disco di Madame, Disincanto, come Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone. E poi il miglior album in dialetto è Carmen Consoli a vincere con Amuri Luci. E invece la canzone premiata come migliore canzone in assoluto nella categoria appunto migliore canzone dell'anno è quello che deve essere, sarà, lei è Emma Nolde.

Che ne pensate? Che ne pensate? Quella che deve essere sarà Emma Nolde, questa votata, premiata come migliore canzone dell'anno all'edizione 2026 dei premi Tenco, delle Targhe Tenco. Poi le premiazioni avverranno nell'ultima settimana del mese di ottobre. Quello che deve essere sarà di Emma Nolde, lei bravissima musicista, cantautrice originaria della Toscana, ormai da qualche anno sicuramente attiva. L'attenzione di parecchi, considerando la nuova scena, la nuova generazione di cantautori, di cantautrici un po' alternative provenienti da quel mondo. Ha battuto con questo brano gli altri che concorrevano, tra cui appunto per la migliore canzone singola, quindi c'era Dito nella Piaga con Che Fastidio, Primavera di Tosca, Palestina, Terra di Dolore di Monio Vadia, Straniero di Bianca da Ponte e Anni Zero di Mauro Ermanno Giovanardi. Fatemi sapere al 3316214013 se aveste votato la stessa canzone o se invece magari preferivate uno degli altri concorrenti, uno degli altri brani. In ogni caso, è il momento adesso della battaglia delle band, quindi è il momento in cui dovete prepararvi un po' a scrivere, a mandare un messaggio al 3316214013, il nostro contatto della diretta. Facciamo duellare due progetti italiani emergenti, magari ve li facciamo anche conoscere in questa occasione. Sono dei progetti che abbiamo avuto modo di ospitare entrambi durante questa appena passata stagione di Radio Popolare, in particolare a Volume con due bei mini live. Il primo progetto che vi faccio ascoltare è quello di Yuni. Lei arriva dalla provincia di Cosenza, prima faceva parte del progetto Gomma, con il quale però faceva un genere molto diverso. Più sull'alternative rock, quasi hardcore punk. In questo caso, come solista, Yuni propone un mix veramente particolare tra elettronica, indie, sperimentale. Come ascolterete, insomma, canta in varie lingue. Ve lo faccio ascoltare con questo pezzo che si intitola Muozzeco.

Yuni, si scrive Yuni con la J. Questa era Muozzeco, tratta dal suo disco uscito il 21 novembre scorso, Nero Attimo. Il progetto, appunto, era il primo dei due che vi propongo per questa battaglia delle band, battaglia in questo caso in realtà più tra musiciste, cantautrici, soliste, perché sì, il prossimo progetto invece è quello di Miglio, e quindi preparatevi a votare se preferite il primo, quindi Yuni, o quello che ascolterete adesso. Miglio invece arriva da Bologna, cantautrice, produttrice anche lei. Negli scorsi mesi è uscito il suo disco che si intitola Traumfabrik Again, e tra i vari pezzi ce n'è uno che si intitola L'amore ci farà a pezzi. Scrivete il vincitore, secondo voi, di questa battaglia delle band al 331 6214 013.

Termina così questo pezzo di Miglio con questa chitarra, con un temporalone sullo sfondo. Termina così la battaglia delle band, il duello di oggi. Miglio sicuramente, beh, sicuramente due progetti diversi, c'è dell'elettronica entrambi, ma in quest'ultimo c'è anche più new wave, più dark wave. Comunque sicuramente un bel duello, lo noto anche da i messaggi che stanno arrivando, che state scrivendo. Continuate a scrivere. Adesso non li leggo, magari li leggo un po' più avanti, così capiamo anche effettivamente i numeri, i voti che ha preso ciascun progetto, e vi faccio sapere più tardi l'esito di questa battaglia delle band tra Juni e Miglio. Entrambi progetti pazzeschi, entrambi per entrambi potete andare a ritrovare l'intervista con Mini Live, che è stata fatta nei mesi scorsi qui a Radio Popolare, e li potete trovare sul sito o sull'app, ovviamente, di Radio Popolare. Però un altro messaggino che era arrivato prima che leggo, invece, è questo: Fabrizio che scriveva: Emma Nolde, la ricordo giovanissima, a Firenze al Rock Contest di Controradio. Arrivò in finale, non ricordo se vinse, fece però gran bella figura, suona bene anche. Sì, non l'ho in effetti mai vista live, se non per un'apparizione sul palco in realtà di un'altra di Lamante, quindi era un altro concerto, però sicuramente sì, ho sentito parlare dei suoi live, e sicuramente spacca anche dal vivo. E poi sempre Fabrizio aggiunge: la sua canzone premiata che hai passato è bellissima, mi fa piacere. Sì, è Manolde che ha vinto appunto come miglior canzone dell'anno con il pezzo che abbiamo ascoltato prima, quello che deve essere sarà miglior canzone dell'anno, che vincerà, che a questo punto ha già vinto la Targa Tenco 2026 in questa categoria. Continuate a scrivere al 3316214013, chi per voi ha vinto questa battaglia delle band tra Juni e Miglio, che è l'ultima che abbiamo ascoltato. Tra poco il collegamento telefonico con Michele Lotti, direttore artistico di Videocittà, che ci racconta un po' che cosa sta per succedere a Roma proprio a partire da domani e per tutto questo weekend in questo bellissimo festival. Prima ci ascoltiamo un pezzo degli Hypebeast. Loro arrivano da Londra, arrivano dall'hardcore punk, ma poi questo progetto in realtà esplora cose un po' diverse, più sul post-punk, più sull'indie rock, a volte anche tendenze un po' dance, un po' baggy, quel sound che spesso viene anche nominato e citato come Manchester Sound. Questa è Walking Wires.

0: Walking Wires, loro sono gli Ivis qui ad Almendra su Radio Popolare, band che mi piace tantissimo tra le nuove emerse così dalla scena inglese negli ultimi decenni, band nell'ultimo decennio più che altro, band che mi era capitato anche di vedere dal vivo, e era proprio dal vivo che mi aveva impressionato, e poi ero andato così ad ascoltare un po' della loro discografia. Ed è bello quando succede questa cosa, magari un artista lo ascolti e non ti dice granché, ma quando lo vedi dal vivo ti impressiona e poi è tutta un'altra cosa. Ora parliamo anche un po' di concerti dal vivo, ma molto di più in realtà qui ad Almendra, perché come anticipato dal 10 al 12 luglio a Roma al Gazzometro succede qualcosa di molto grosso, un mega festival, quello di Via di Città, che è il principale festival italiano dedicato alla cultura digitale, alla videoarte, alle esperienze immersive. Si svolge dal 10 al 12 luglio al Gazzometro, come vi dicevo, di Roma, e con molto piacere qui a parlarne oggi con me c'è proprio il direttore artistico Michele Lotti. Ciao Michele, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto qui ad Almendra, benvenuto su Radio Popolare. Allora, come va innanzitutto? Ci siamo ormai, stiamo per partire, domani ufficialmente 10 luglio comincia tutto il festival, momento di preparativi finali, cosa sta succedendo da quelle parti?
1: Ci siamo, già da qualche notte che
0: non si dorme.
1: Roma ha visto il gasometro acceso, e quando si accende il gasometro vuol dire che stiamo per partire, quindi questa grande, insomma, architettura industriale, la più grande d'Europa, come anche tutta l'area che in realtà accoglie 4 gasometri che andiamo ad utilizzare in diverse applicazioni, tra installazioni immersive, talk, videoarte, esposizioni, un programma di talk anche molto interessante. Quindi siamo, insomma, negli ultimi preparativi, ma chi vive da Aventino in giù ha già visto qualcosina, perché il gasometro si è iniziato ad illuminare nelle ultime sere.
0: Deve essere bellissimo, un bellissimo spettacolo, veramente. Ascolta Michele, tu in qualità di direttore creativo, sei direttore creativo dalla prima edizione di Videocittà?
1: Allora, ho fatto tutta la parte di curatela dei contenuti performativi e live, quindi insomma parliamo un po' la stessa lingua, visto che seguendo il tuo programma hai tanta musica, e quindi per anni ho seguito tutta la parte di contaminazione, appunto, tra musica dal vivo, visual art, presentando show specifici, e ogni anno ci teniamo poi a costruire dei palchi, dei stage design molto particolari, e quindi abbiamo un po' questo approccio di prendere dei grandi musicisti, anche che sono in tour internazionali, ma metterli un po' fuori dalla loro comfort zone e farli sperimentare con le nostre grandi installazioni. Abbiamo fatto con Mace, abbiamo fatto con Giorgio Moroder, quest'anno lo faremo con Apparat, che presenterà da noi una nuova versione di Blackwater per i 15 anni della sua grande hit del suo primo anno, e quindi io sono sempre stato focus su questa parte qui. Da quest'anno la direzione creativa, abbiamo esportato anche il tema di quest'anno dell'acqua su tutte le altre installazioni in giro per l'area.
0: Esatto, avete scelto l'acqua come tema centrale, come è stata presa questa decisione? Perché proprio l'acqua?
1: Il tema è stato scelto dal nostro presidente Francesco Rutelli, che ha avuto questa grande intuizione, e la direzione artistica di invece Annalea Antolini ha coniato questo termine, water cult, quindi è il culto dell'acqua. Ci siamo resi conto che l'acqua è veramente dentro tantissimi lavori artistici, e abbiamo scoperto che è di grande ispirazione, quindi a partire dall'elemento acqua come elemento di vita, ma tutta la parte paesaggistica naturale, la parte dei fiumi, la parte dei laghi e tutta la parte naturalistica, e anche e soprattutto l'architettura legata all'acqua, quindi le grandi fontane di Roma, gli acquedotti, e anche centrale per noi il fiume Tevere nella nostra città. E quindi ci sarà Tommaso Cherubini, che presenterà in premiere assoluta un lavoro proprio che ha fatto negli ultimi mesi studiando il Tevere, e tutti gli altri artisti saranno collegati da questo grande tema, che quest'anno l'abbiamo studiata proprio come un grande percorso legato all'acqua. Quindi dal primo contenuto che vedete entrando al gasometro di Cao Yuxi, artista cinese, anche lui fa un lavoro di rigenerazione rispetto a dati biometrici della costa orientale degli Stati Uniti, replicati in digital art su un grandissimo ledboard che vedrete all'ingresso, fino a trovare tutto il percorso legato alla tematica dell'acqua. Quindi sai, una volta che siamo partiti con questo tema l'hanno abbracciato tutti, e ci siamo resi conto che è un tema veramente su cui tantissimi artisti sono legati.
0: Esatto, e poi curiosità, gli artisti che avete invitato, parlo anche degli ospiti musicali, li avete quindi chiamati sulla base di questo tema. È stato, cioè, prima si è partiti dal tema dell'acqua per poi costruire tutto il festival, dico bene?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Donato Dozzi e Neil con Voices from the Lake, quindi già insomma il
0: Sì.
1: progetto parla da sé, quindi ispirato dal lago, ma come anche Mace che porterà con Steve Sugo il suo visual artist con cui ha fatto il Mediolanum Forum sold out pochi mesi fa, sta costruendo tutto l'immaginario visivo sull'acqua, proprio centrato sul tema. Il sabato sera Apparat che farà anche un DJ set, sempre che partirà dalla sua
0: Ah.
1: traccia Blackwater, Populus con un live audio video
0: Sì.
1: ispirato all'isola di Lanzarote, con la parte legata appunto all'oceano, ai vulcani nell'oceano, a quel tipo di paesaggio. Quindi assolutamente, come raccontavi tu, la scelta curatoriale di ogni artista è stata legata al tema.
0: Certamente, certamente. Allora, come citavi, insomma, installazioni immersive, realtà virtuale, concerti, video arte, performance, se dovessi convincere chi non è mai stato a Video Città a venire quest'anno, secondo te qual è l'esperienza assolutamente che non bisogna perdere?
1: Allora, il primo invito è a perdersi nell'area del gasometro, perché
0: Ah.
1: come dico, quando si va a visitare le più belle città del mondo, la cosa più bella è anche perdersi e farsi prendere dai flussi, e quest'anno veramente l'area del gasometro sarà tutta da scoprire, perché abbiamo aperto tutta una serie di spazi e di aree che sono nuove, che non abbiamo mai aperto al pubblico, quindi sarà veramente un percorso da scoprire. Ci tengo particolarmente ovviamente alla collaborazione con Apparat per i suoi 15 anni, quindi sicuramente questa è quella un po' più internazionale. Un'opera invece, sai, specific che ci tengo a segnalare è Giuseppe La Spada, che l'abbiamo messo in contatto con Amanda Lana e Francesca Arte, e faremo anche qui una premiere nel gasometro numero 2 di contaminazione tra queste immagini dell'acqua di videoarte prodotte da Giuseppe La Spada, in contaminazione con la musica di Francesca Arte e una performance dal vivo corporea di Amanda Lana. E questo progetto ci teniamo particolarmente perché rappresenta anche la multidisciplinarità del festival e la nostra volontà di contaminare le varie discipline artistiche.
0: Certo, ho letto da qualche parte che forse ci accennavi già un po' anche tu questa cosa, ma ci sarà, come c'è già stata in realtà in passato, ma ci sarà molta attenzione anche alla formazione, alle accademie, ai giovani artisti, insomma, vero?
1: Sì, ogni anno coinvolgiamo tutti gli istituti creativi di Roma, quindi abbiamo progetti presentati da IED, NABBA, RUFA, San Luis, li mettiamo anche in contaminazione, in dialogo tra di loro, e proprio oggi, in queste giornate, in questo momento dove mi trovo, si sta svolgendo Agorà, il programma professionale dove connettiamo grandi direttori di grandi festival, un po' simili a Video Città in giro per il mondo, ai giovani creativi e artisti italiani che quindi possono creare opportunità in termini internazionali, che poi noi ovviamente premiamo facendoli presentare i loro lavori al festival.
0: Certo. Ascolta Michele, domanda, siamo verso la fine, domanda scomoda di rito. So che tu, diciamo, gli artisti, i performer li hai chiamati praticamente, quindi è assolutamente difficilissimo dire qual è il momento che aspetti di più, magari di questa edizione, però una delle cose che effettivamente sei più curioso di vedere, che aspetti con più curiosità di questa edizione, qual è?
1: Guarda, uno show che veramente ho curiosità è quello di Inziria, che è un artista molto giovane che seguo da tantissimo, che fa hardcore melodico, ha tutta una
0: Ah.
1: ispirazione rispetto al paesaggio di Napoli, quindi anche lei molto contaminata sicuramente dall'immaginario del Mediterraneo. E gli ultimi progetti erano un po' più elettronici, sperimentali, invece in quest'ultimo album che presenterà da noi ha un po' una nuova identità che sta scoprendo insieme, e quindi su questo sono veramente curioso di scoprire il suo live. E per premiare questa sua performance sarà il sabato sera nello slot centrale dalle 11:40 a mezzanotte e 20 sul main stage, quindi questo anche per valorizzare anche assolutamente le nuove proposte della musica italiana.
0: Giustamente, i nuovi talenti. Questo sicuramente l'andremo ad approfondire quest'artista, ma come si diceva, poi uno dei momenti più attesi è sicuramente quello di Apparat, per cui per salutarci Michele e per ringraziarti anche per questa chiacchierata, direi di ascoltarci adesso proprio Blackwater, brano storico appunto del progetto Apparat, che ne dici?
1: Fantastico, fantastico, scelta assolutamente giusta.
0: Grazie mille Michele Lotti, in bocca al lupo per questo video città, spaccherà sicuramente un sacco. Quindi buon divertimento, buon tutto.
1: Grazie, vi aspettiamo al gasometro.
0: Grazie, a presto, alla prossima.

Blackwater, direttamente da The Devil's Walk, un disco di Apparat del 2011, Apparat tra i progetti di elettronica tedesca più influenti sicuramente degli ultimi 10, forse anche diciamo pure 20 anni, visto tra l'altro dal vivo qui all'Alcatraz di Milano non molto tempo fa, era tipo aprile, lo scorso aprile, un concerto pazzesco, tra l'altro suonatissimo con un sacco di strumenti, una band veramente pazzesca da vedere dal vivo, quindi se vi capita di essere dalle parti di un concerto di Apparat, non fatevelo scappare, era per dirvi questo, e soprattutto se siete invece questo weekend a Roma al Gazometro, appunto dal 10 al 12 luglio, non perdetevi il mega festival di Videocittà. Ringraziamo ancora Michele Lotti per questa bella chiacchierata, per averci illustrato un po' come funzioneranno le cose appunto dalle parti del Gazometro a Roma per questo mega festival che intreccia insomma cultura digitale, videoarte, tecnologie AI immersive e un sacco di performer artist e musicisti, appunto Apparat, Maze, Populous e un sacco di altri. Quindi andate a vedere il cartellone e se siete dalle parti di Roma appunto non perdetevelo, come non dovete perdervi questa sera se siete a Milano il concerto di Tricky, anche lui tra gli artisti insomma più innovativi della scena trip hop degli ultimi insomma dagli anni 90 a questa parte. Direi lui arriva in triennale per un bellissimo live, e quindi andiamo ad ascoltare proprio un pezzo di Tricky. Nel frattempo al 3316214013 potete scrivermi se al concerto questa sera voi ci andate e quale pezzo secondo voi non dovrebbe assolutamente mancare nella sua scaletta.

Si intitola The Only Way, il pezzo che abbiamo appena ascoltato di Tricky, uno dei brani, diciamo, della discografia più recente. Questo arriva da An Uniform 2017. Tricky che ascoltiamo perché questa sera sarà protagonista di un bello show proprio alla Triennale di Milano. È arrivato un bel messaggio di Ivan. Ciao Ivan. Per stasera, dice, ho scelto di andare a vedere Tre Allegri Ragazzi Morti e Sic Tamburo, complice il fatto che Tricky fosse sold out. Tricky però mi fa sempre porre la domanda, che live farà? Lo vidi 10 anni fa a Torino e fu più assente che presente sul palco. Però fa la musica che suonano in paradiso. Sì, ci sta, è vero. Fa la musica che suonano in paradiso, è vero. Tu dove sarai stasera, Dario? Non lo so, purtroppo non sarò a nessuno dei due concerti, in realtà, perché non ho i biglietti, molto, molto tristemente. In ogni caso, tra poco mi godrò in prima persona un bel mini live, perché qui a Radio Popolare viene a trovarci Sandri, un bravissimo cantautore che ci suona alcuni brani dal suo nuovo album Animaleri, e noi, prima, nell'attesa del suo arrivo, in realtà è già qui, ma in attesa dell'inizio di questa bella intervista, ci ascoltiamo un brano di Tierra Wackley, una delle giovani promesse del rap di Filadelfia. Ha pubblicato recentemente un nuovo disco, questa si intitola Wax Paper. Conductor.

0: offerta dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Popolare Network.
3: Dice 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Proseguono gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo la fine della tregua tra i due paesi. Teheran ha fatto sapere che c'è stato un raid americano vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Sarebbe il primo diurno dopo due notti di bombardamenti. Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime 24 ore ci sono anche due ponti ferroviari. L'Iran ha risposto prendendo di mira oggi le basi americane in Bahrain, Qatar e Kuwait, e anche la Giordania ha detto di aver intercettato missili iraniani entrati nel suo spazio aereo. Intanto in Iran, a Mashhad, è iniziata la cerimonia di sepoltura della salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Era in programma stamattina ma è stata rimandata di diverse ore a causa dei bombardamenti statunitensi.
4: Il presidente palestinese Abu Mazen ha convocato elezioni legislative per il 28 novembre. Il Consiglio legislativo palestinese, rinnovato per l'ultima volta 20 anni fa con la vittoria di Hamas, non si riunisce dal 2007. Non è ancora chiaro come si svolgeranno le votazioni, che dovrebbero coinvolgere sia la Cisgiordania e Gerusalemme, sia la Striscia di Gaza. Striscia di Gaza in cui, nell'ultima giornata, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 8 morti e 17 feriti.
3: Si chiamava Carlo Piscopo, 57 anni la persona morta nell'esplosione dell'esplodenti Sabino di Casalbordino, in provincia di Chieti. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3. L'azienda che lavora per la NATO e il Ministero della Difesa era stata luogo di altri incidenti, il più grave nel 2020, sempre con 3 morti, per i quali però tutti i vertici aziendali erano stati assolti. Le cause della nuova esplosione di stamattina sono ancora da accertare.
4: Oggi c'è stato anche un altro morto sul lavoro. Cornel Teslarutiti, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e 2 figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
3: La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie Emanuela Massicci in provincia di Ascoli il 19 dicembre 2024. L'uomo era accusato anche di maltrattamenti, lesioni e tortura.
4: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali. Ieri FIM, FIOM e WILM avevano chiesto la convocazione urgente del tavolo entro il 15 luglio. Della trattativa sulla vendita non si sa più nulla. La fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo. Dal governo da settimane è calato il silenzio, era il senso della lettera dei sindacati metalmeccanici.
3: Tribunale di Milano ha condannato con rito abbreviato a 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro, un uomo imputato per insulti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Erano questi i primi processi di una maxi inchiesta della Procura che vedeva imputate 8 persone accusate di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.

0: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito.

0: incredibili?
1: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
0: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
1: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
0: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: 15:35 minuti, bentornati all'ascolto di Almendra qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande con voi fino alle 16:30, quindi ancora un'ora da trascorrere insieme. E la prima parte di questa ora che ci rimane è quella dedicata al mini live. Quindi con grande piacere, come già annunciato, sono finalmente pronto qui dal basement di Radio Popolare a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, Michele Alessandri in arte. Sandri, ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, voi tutto a posto?
0: Benissimo, grazie. Da dove arrivi tu?
1: Diciamo che arrivo da Salò.
0: Salò.
1: Ieri sera ero a suonare a Salò, e poi sono venuto direttamente da Milano, però vengo da Cesena.
0: Sei in tour, sì, ok, esatto, sei originario di Cesena, però in questi giorni
1: sono un po' in giro.
0: Quando è partito il tour per questo disco che sei qui oggi a presentarci?
1: Sì, è partito, diciamo, in primavera. Ho fatto un primo giro di anteprima disco in solo, chitarra e voce appunto, e ho portato, quindi diciamo, fine marzo, inizio aprile. Ho fatto 5-6 date in giro, e
0: sì.
1: Poi dopo, esatto, e poi dopo, da quando è uscito poi il disco ad aprile, diciamo che il primo live è stato a maggio.
0: Poi dopo
1: abbiamo fatto Miami, e poi adesso abbiamo un po' di date belle adesso a luglio anche.
0: Certo, esatto. Adesso avremo modo di parlare un po' di anche tutte le date che arrivano. Purtroppo mi sono perso il tuo concerto al Miami, perché ero lì, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscito a vedere com'era stato quello.
1: Cose.
0: Un bel palco, immagino.
1: Molto bello, ci siamo divertiti tanto, è stata una gran bella esperienza.
0: Bella situazione.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, invece la data di uscita del disco che sei qui oggi a presentarci è il 17 aprile, l'album si intitola Animalerie, lo dico alla francese, corretto? Ma si può dire in entrambi?
1: Secondo me, allora, è una cosa simpatica, perché effettivamente io lo penso in italiano, quindi Animalerie, però effettivamente ci sono alcune persone che lo pronunciano,
0: lo francesizzano.
1: E in realtà non è male, secondo me è giusto anche che ognuno ci dia la propria interpretazione.
0: Esatto, allora è un disco che arriva a circa un anno dal tuo lavoro precedente, che era Divertimenti, uscito nel 2025.
1: Sì.
0: Che anno è stato questo di passaggio, diciamo, tra un album e questo nuovo?
1: Ma è stato un passaggio, direi, anche abbastanza piuttosto veloce, perché comunque già alla fine delle date di presentazione di Divertimenti già eravamo in studio per registrare qualche brano nuovo, e poi altri brani sono arrivati in corsa, quindi effettivamente è stato anche tutto molto ravvicinato, non volendo. In realtà è stata una cosa abbastanza anche casuale, nel senso che è capitato che sono nate delle canzoni che io comunque stavo andando avanti a scrivere, si accumulavano, e allora abbiamo cominciato anche a registrare, però non c'erano scadenze. Però effettivamente, e dopo un anno da Divertimenti, abbiamo fatto uscire questo disco qua.
0: Già. Quindi, un nuovo disco.
1: Quindi effettivamente mi sono lasciato, sono anni, sono momenti questi che mi lascio trasportare da queste cose qui. Se c'è, vado.
0: Giusto, non era previsto, ma è successo, evidentemente c'era dell'ispirazione.
1: Sì, esatto, 100% quella cosa lì, e poi può essere anche, sì, come una sorta d'urgenza, non so, per varie cose sicuramente.
0: Certo, mi sembra anche che è un lavoro che sta attirando diverse

0: attenzione, diciamo, nel panorama un po' alternativo italiano. Come la stai vivendo questa cosa?
1: Ma guarda, sono contento, nel senso che, ecco, mi sembra che questo lavoro, dai, stia comunque girando, muovendosi dove vuole, ecco, dove anche dove. Io sono contento se gira in un modo o nell'altro. Che
0: Giustamente.
1: passa da orecchie ad altre orecchie, insomma. Non è semplice al giorno d'oggi, quindi. Poi io sono piuttosto negativo e quindi, e quindi sono felice, dai. Diciamo che sta viaggiando come si deve,
0: Come
1: ecco,
0: si
1: sono felice.
0: deve, benvenga, benvenga assolutamente. Direi che, visto che sei qui anche per suonare, ti vedo dall'altra parte
1: Sì.
0: del vetro con una chitarra acustica,
1: Sì.
0: iniziamo ad ascoltare qualcosa. Che pezzo ci suoni? Come si intitola?
1: In questo momento vi suono Bye Bye Samurai / Vite, che è il primo singolo che è uscito del nuovo disco. E niente, quindi lo faccio in formato acustico. E niente, quindi la cosa che mi piace è che ritorna un po' all'origine, nel senso che i brani li scrivo sempre chitarra e voce, quindi
0: Sì.
1: quando
0: Quella
1: suono in solo, bene o male, ritorna sempre quella roba lì. Esatto.
0: dimensione un po' più privata. Molto bene, allora ti ascoltiamo Sandri dal vivo ad Almendra, Radio Popolare.

0: Sandri, rigorosamente dal vivo, qui a Radio Popolare, qui ad Almendra con Bye Bye Samurai / Vite, intensissimo anche con questa formazione, con questa formula, con questo set acustico, chitarra e voce. Ascolta, ma la stai portando in giro il disco anche qualche volta con appunto con questo set super ridotto? Ok, perché poi c'è la band, chiaramente.
1: Esatto, sì, assolutamente. Diciamo che si fanno anche date, anche infatti ieri sera ad esempio ero da solo, quindi insomma.
0: Ah ok, ieri ti sei scaldato ieri sera già.
1: No, diciamo che è una formazione che comunque io tendo a portare avanti, perché comunque funziona anche in situazioni più ridotte, effettivamente. Certo. È una cosa che serve, che aiuta, e poi mi fa bene anche a me, capisco sempre di più le canzoni quando le vado a suonare da solo.
0: Esatto, ridotte anche se è proprio all'osso.
1: Esatto, anche se è un altro sentimento, però poi dopo c'è anche la band, quindi poi ci sfoghiamo anche lì.
0: Immagino la dimensione della band, anche quella regala emozioni, ma esatto, diverse. Ascolta, Bye Bye Samurai / Vite, raccontaci un po' questo brano che poi intendi forse come praticamente due brani,
1: un doppio brano. Sì. Ah, è stato uno dei primi brani, un'idea, diciamo, una piccola cellula di un giro di chitarra con un po' di testo e poi un'altra parte che gli ho incollato quasi senza pensarci, ed è stato bello perché non riuscivo mai a dargli uno svolgimento al brano, no? A tutta la prima parte in effetti è / Vite, perché effettivamente sono due brani in uno, e non sono mai riuscito a dargli uno svolgimento vero e proprio, quindi la prima parte ce l'avevo e poi dopo dicevo cazzo, non mi viene la seconda, così, no? e poi una volta mi sono messo lì e gli ho incollato sta cosa in presa diretta, così, che sta cosa un po' sussurrata, un po' cupa, un po' terrosa, così, sì. E tra l'altro l'abbiamo lasciata come nel disco è la demo che ho fatto io in casa, e quindi è anche una cosa un po' particolare, e naturalmente aveva senso dargli un doppio nome, non so, poi dopo.
0: Beh, bella storia. Sì. Bella storia anche di brani, insomma, che hanno avuto un processo un po' sofferto dietro.
1: Sì. Però poi dopo si è un brano a due teste.
0: Sì.
1: Un mostro strano.
0: Tutto è andato alla fine al suo posto. Sì. Invece, appunto, sei qui a presentarci questo disco che si intitola Animalerie o Animalerie. Sì. Ci hai detto che si può pronunciare un po' in entrambe le lingue. Raccontaci un po', appunto, l'idea di questo titolo, che poi è un po' il concept poi del lavoro.
1: Il titolo in realtà è una parola che mi è capitato di leggere qualche anno fa e mi era rimasta impressa. L'ho letta in francese, ma poi ho detto cavolo, se la penso in italiano è una parola nuova quasi, no?
0: Sì? L'hai letta, scusami, su qualche libro particolare, su qualcosa?
1: No, perché l'ho letto, stavo lavorando su internet, facendo cose su internet, okay. E l'ho letta. E ho detto cavolo, questo qui potrebbe essere, mi piacerebbe tantissimo, un po' come me la sono un po' salvata, mi è entrata in testa. E ho detto potrebbe essere insomma bellissimo come nome per un brano, e poi ho detto cavolo, ma anche il disco, cavolo, è interessante, potrebbe essere effettivamente. Poi ragionandoci è venuto fuori più una cosa istintiva, quindi mi sono sentito di chiamarlo così il disco. E la cosa che, ragionandoci col tempo, è che tutti i brani che ne fanno parte, per me anche la questione di questa parola, no? Animalerie, la vedo anche come una cosa al plurale, quindi come se fosse una raccolta di brani, una raccolta di animalerie,
0: sì.
1: come se fossero una raccolta di pezzi popolari.
0: Certo.
1: Invece mi piace attribuire, diciamo, ad ogni brano che c'è all'interno, come se fosse un'animaleria, come se fosse una cosa che sta dentro a questo grande contenitore che poi è il disco, e quindi ecco, col tempo sono riuscito a capire che effettivamente ci sta proprio bene anche con quello che racconta un po' il disco.
0: Certo, ogni brano quindi è un po' un'animaleria.
1: Esattamente, esatto, sì, esatto.
0: Bellissimo, bellissimo concetto. C'è un elemento che hai approcciato diversamente rispetto al passato, parlando della proprio costruzione di questi brani?
1: Allora, in realtà potrebbe essere che ho lavorato molto diciamo in casa, nel mio studiettino in casa, che okay. poi non è nient'altro che un PC aperto sopra il tavolo da pranzo, niente, è un microfono. E quindi ho lavorato molto in casa e poi ho lavorato alle demo, e quindi in studio, man mano io poi con i ragazzi, appunto con gli altri ragazzi, che poi sono i ragazzi della band, noi suoniamo, diciamo, gran parte del disco è suonato in presa diretta, insomma ci piace sì. anche dare l'ambiente sonoro, è molto, ci piace dare insomma questa verità del suono. Ecco. E quindi poi dopo sono solito a portare le demo e poi ci facciamo un po' di ascolti e vediamo dove le cose vanno, dove vanno a finire in studio poi effettivamente. Però ecco, ho lavorato molto questa volta qua a casa, provando a portare più a termine possibile i pezzi
0: prima di portarli in studio. Certo.
1: Anche se poi magari in studio possono succedere sempre cose, perché comunque a me poi piace anche lavorare appunto a più teste, quindi ecco, il lavoro in studio per me è sempre molto insomma significativo, insomma all'interno del suono, certo, del disco, e quindi questo è un po' la cosa, molto istintivo di getto anche questo disco qui, nel senso che le cose 4-5 pezzi mi sono venuti fuori mentre stavamo registrando addirittura, quindi
0: ok, sì, strada facendo,
1: esatto, quindi poi li abbiamo inseriti senza troppe paranoie del dire, quindi no
0: aggiunti strada facendo ed è venuto fuori tutto il disco. Bellissimo, direi che siamo pronti a goderci un altro brano. Cosa ci suoni?
1: Sì, farò Boy Resta Qui, che è un altro brano. Un altro brano, niente, che poi magari parliamo dopo, insomma.
0: Di cui poi parliamo sì, volentieri. Allora, Boy Resta Qui, Sandri dal vivo ad Almendra.

0: il tuo cuore voglio morire.
1: Boy Resta Qui, un altro bellissimo brano suonato dal vivo qui a Radio Popolare da Sandri, oggi nostro ospite, ospite del nostro mini live. Boy Resta Qui, volevi aggiungere qualcosa a descrivere questo pezzo?
2: Fa parte di un filone, l'unica cosa che dico, fa sì. parte di un filone di brani che avevo scritto prima ancora prima di iniziare a pensare al disco, che li avevo lì in una cartella un po' all'interno del CD, e che dicevo questi qui prima o poi li voglio utilizzare, li tengo qui un po' a macerare
1: prima o poi.
2: Prima o poi, quindi questo è uno dei tanti brani che hanno 2 o 3 anni e al quale sono affezionatissimo in realtà, e che hanno avuto sfogo poi in questo disco qui, e quindi ci sono diciamo 3-4 brani di questa cartellone che nascono 3-4 anni fa, che ho deciso di inserire appunto in questo disco, e niente, ci sono molto affezionato perché vengono da un periodo della mia vita dove vivevo insomma da solo, in un borghetto insomma vicino a Cesena, e quindi praticamente mi riportano a quella cosa lì e a quel momento lì, ed è anche un momento dove poi ho scritto molto, e che effettivamente c'è questa duplicità all'interno anche del disco, di pezzi che sono nati lì e pezzi invece che sono nati l'anno scorso, ecco, quindi
1: più recentemente
2: per la prima volta convivono insieme insomma delle cose che sono nate in momenti diversi
1: della tua vita, del tuo percorso. Siamo verso la fine, il tempo purtroppo è volato anche oggi, so che hai un sacco di date dal vivo, sul palco come band quanti siete?
2: Siamo in cinque.
1: Sì. Quanti altri strumenti?
2: Siamo in cinque, siamo Andrea alle chitarre, e Jacopo al basso, e Dino alla chitarra e alla tastiera, e Simone alla batteria, e quindi siamo noi cinque.
1: Già super potente così, chitarra e voce, quindi posso solo immaginare la potenza, diciamo, l'impatto della full band. Tra l'altro non perdetevi Sandri domani dal vivo qui a Milano, 10 luglio a Cascina Cotica. Sì. A che ora iniziate, ragazzi?
2: Credo verso le 21.45, 21.30.
1: 21.30, dai. Fate il modo di essere lì. E poi un sacco di altre date: Bergamo, Quiliano, Piavola, Forlì Cesena. Insomma, vedo un sacco di date a seguire per la tua estate. Siamo in ritardissimo, ma abbiamo giusto il tempo per un tuo ultimo brano suonato, ovviamente live.
2: Ok. Farò allora neanche il tempo di una reclame.
1: Neanche il tempo della reclame. Va benissimo. Ti ascoltiamo super volentieri, chiaramente. Sandri, è stato un vero piacere averti qui.
2: Grazie
1: a Radio Popolare. Speriamo di averti presto anche dal vivo.
2: Grazie mille.
1: In un altro posto. Grazie a te, alla prossima.

È tornata Arian Teo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

How Soon Is Now, ovviamente gli Smiths da quel gran disco che era Hatful of Hollow 1984, un brano che ascoltiamo perché sì, rimane sempre un pezzaccio incredibile, ma anche perché a quanto pare si vocifera che Blood Orange abbia, sì, in realtà no, è successo davvero, ha una registrazione dal vivo dove interpreta questa cover, ovviamente How Soon Is Now degli Smiths. Blood Orange, anche noto come Dev Hynes, artista che abbiamo ascoltato a lungo durante la passata stagione, soprattutto con il suo bellissimo disco Essex Honey, uscito in autunno, e quindi nell'attesa che insomma pubblichi la versione magari studio, se non dal vivo, che si trova comunque già su YouTube e online, di questa cover, ce lo andiamo a riascoltare appunto con un brano tratto proprio dall'ultimo disco, questa forse una delle mie preferite, si intitola The Field. Ops, brano sbagliato, eccola.

0: The Field, Blood Orange, nella vita Dev Hynes, con quello che per me è forse uno dei brani più belli di questo disco, sicuramente uno dei dischi più belli del 2025. Credo di aver inserito anche questo pezzo forse in quello che era stato il mio best of appunto del 2025. Che cosa ne pensi, Nicolo Vecchia, di questo disco?
1: Piace molto anche a me. Vero. Piace molto anche a me questo pezzo, ed è secondo me particolare perché appunto non è decisamente nella mia tazza di tè abituale di ascolto. E però invece questa canzone proprio mi ha preso immediatamente al primo ascolto, quel ritornello così etereo e però con quel groove molto circolare, tutto bello.
0: Vero, anche per me non è esattamente la mia tazza di tè, ma mi ha conquistato. In ogni caso, buongiorno Niccolò Vecchia, benvenuto.
1: Buongiorno a te.
0: Anche oggi ad Almendra, oggi sei qui per parlarci, raccontarci di una notizia piuttosto triste, molto triste, che abbiamo avuto nelle ultime ore circa una grandissima artista.
1: Aveva 75 anni Bonnie Tyler, all'anagrafe Gaynor Hopkins, cantante britannica, gallese nello specifico, una voce che probabilmente la maggior parte di noi accosta a quel enorme successo, quel singolo intitolato Total Eclipse of the Heart, un brano che ha venduto 13 milioni di copie, ma che insomma ad esempio su tutte le piattaforme di streaming ha dei numeri pazzeschi di ascolto, oltre a essere una canzone coverizzata da tutti in lungo e in largo.
0: Sì.
1: Bonnie Tyler ha fatto anche altre cose, diciamo, oltre a Total Eclipse of the Heart, però quindi non la definirei una one hit wonder.
0: Sì.
1: Perché ha una carriera sicuramente di tutto rispetto, certamente l'associazione più immediata e forse anche più giusta è quella con questo brano. La sua storia musicale in realtà inizia prima ed è segnata anche da un infortunio, nel senso che lei aveva avuto un primo successo nel 1976, 50 anni fa, quando appunto nasceva Radio Popolare, con un singolo che si intitolava Lost in France, e poi dovette sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere dei noduli alle corde vocali. In seguito a questa operazione le fu imposto, come naturale e fisiologico, un lungo periodo di silenzio per non stressare il suo fisico, in particolare le sue corde vocali. Yeah. Lei invece disattese questa precauzione e provando a cantare prima del tempo si rovinò un po' le corde vocali, ottenendo quel tono un po', quel timbro un po' roco che poi ha effettivamente segnato la sua carriera, anche forse in qualche modo dando ancora più forza alla sua voce. Suo grande successo, il disco del 1983, Faster Than the Speed of Night, all'interno del quale si trova Total Eclipse of the Heart, è anche il frutto di una collaborazione con un produttore che si chiama Jim Steinman, e insieme hanno scritto appunto le pagine più importanti della sua carriera. Qualcuno la ricorderà magari anche per un'altra canzone, che è Holding Out for a Hero, che si trova nella colonna sonora del film Footloose, per cui un altro aggancio, diciamo, di cultura pop con cui Bonnie Tyler ha avuto a che fare. E qualcuno di ancora magari ricorderà, anche se allora non era cool guardare l'Eurovision, che nel 2013 andò all'Eurovision a rappresentare lo United Kingdom, il Regno Unito, con un pezzo che si chiamava Believe Me, che onestamente non è passata alla storia, così come invece Total Eclipse of the Heart.
0: E allora l'ascoltiamo proprio con questo brano, e la dedichiamo ovviamente a Bonnie Tyler. Grazie Nicolò Vecchia.
1: Ciao!

Questo era il nostro omaggio a Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, ovviamente un classicone, non si può assolutamente dire il contrario, sempre al Mendra, sempre qui con Dario Grande fino alle 16:30, abbiamo ancora pochissimo, pochissimo tempo prima di salutarci, giusto il tempo credo direi per un brano, forse poco più, vediamo, subito dopo la linea andrà invece a Giulia Strippoli. Vi dicevo che questa sera ci saranno tanti concerti e tra le varie cose al Circolo Magnolia ci sarà anche un evento che vede la partecipazione di due band, diciamo di due pezzi grossi della scena alternativa indie rock italiana. Una serata presentata dalla Tempesta Dischi, storica etichetta indipendente del panorama italiano, che presenta esatto questa serata Tre Allegri Ragazzi Morti e Sic Tamburo, entrambi dal vivo al Circolo Magnolia. Forse qualcuno di voi andrà a vederli, anzi sicuramente uno di voi che mi ha scritto che prima ha indovinato perché il pezzo mi è sfuggito già prima, era iniziata la riproduzione, al posto di riprodurre Blood Orange mi era scappata la riproduzione del prossimo pezzo che arriva e infatti era stata indovinata. Se è Sarabanda allora era Parlami per sempre dei Sic Tamburo. Sì, sono proprio loro i prossimi che andiamo ad ascoltare, e sempre il nostro ascoltatore che si chiama Mirto, ottimo, mi piacciono un sacco, diceva visti tante volte Gianmaria, è anche un ragazzo veramente disponibile e assolutamente sì, mi ricordo che era stato anche qui durante la stagione di Volume per una bella intervista con Mini Live, ci raccontava appunto l'ultimo disco pubblicato proprio in primavera. Andiamo ad ascoltare e direi a questo punto ci salutiamo proprio con questo brano, sono i Sic Tamburo, godeteveli se andate a vederli questa sera. Andiamo ad ascoltare questo brano Parlami per sempre, che è tratto dall'omonimo disco del 2009. Ci risentiamo domani per un'altra puntata di Almendra. Ciao a tutti da Dario Grande.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Oh, finalmente dopo quasi una settimana di Vieni com'è estate, non mi sono sbagliata con l'orario, quindi non sono entrata in studio alle 16, bensì 16 e 31 minuti puntuale, precisa. Vieni com'è estate in onda su Radio Popolare fino alle 17:30. Io sono Giulia Strippoli e questo è lo spazio all'interno del quale siete invitati a venire con me. Anzi, a invitare tutti e tutte a venire con voi. Chiamando allo 02 33 001 001 in onda in diretta per partecipare alle vostre iniziative, agli appuntamenti, a tutte quelle cose alle quali prendete parte anche voi.

compito è quello ovviamente di chiamare, così che possiate raccontarmi l'iniziativa, l'evento, quella cosa che fate, quel momento che magari non lo sapete, ma chi è all'ascolto della radio adesso può essere utile sapere che dietro casa, lì dove non immaginavi nemmeno, c'è un momento di incontro, di scambio, un momento collettivo, una serata in cui si può stare anche all'aria aperta, far due chiacchiere, bere una birretta e magari anche a gratis o spendendo poco. Sai quegli eventi, come dire, indipendenti, popolari, locali? Ecco, sono quelli che ci piacciono, mi piacciono assai, quelli che vi invito a raccontarmi chiamandolo 02 33 001 001. Oppure timidone de mi corazon, va bene anche messaggino al 331 6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, oppure diretta @popolarinetwork.it, perché lo so che questo è ancora orario d'ufficio, però ci avviciniamo all'orario aperitivo, o quantomeno, come dire, favorisco soluzioni. Ecco, vi piace? Portatemi voi dove?

02 33 00 001 è il numero da chiamare in onda in diretta. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che venite, vieni. Oppure 331 6214 013. Intanto ovviamente parto io. Suggerimenti, suggestioni, iniziative che mi segnalate, che mi scrivete. Perché così colgo l'occasione anche per ricordarvi che c'è una mail di riferimento. Intanto ovviamente parto io. Suggerimenti, suggestioni, iniziative che mi segnalate, che mi scrivete. Perché così colgo l'occasione anche per ricordarvi che c'è una mail di riferimento in questa trasmissione. Fuori dall'orecchio.

meraviglioso, un pezzo da Orbit, il pezzo, l'album, l'ultimo album di Caparezza, premiato tra le targhe Tenco come miglior album in assoluto. E devo dire, io concordo.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

appunto premiato come miglior album in assoluto alle Targhe Tenco 2026. Orbit Orbit, l'ultimo pezzo, l'ultimo album di Caparezza da cui appunto è tratto questo pezzo. Un buon pomeriggio ascoltatrici. Io leggermente devo dire, sempre con il fiatone quando appunto sto con voi in onda, in diretta, ma nel frattempo anche durante i brani, io salto, canto, insomma sono presa sicuramente dalla musica. Non lo so. Se Fiore, come dici tu, sarà il caldo, sarà la voglia di ferie, sarà quella di vacanze, però insomma ognuno cerca di resistere a proprio modo. Tu evidentemente anche ascoltando la radio sempre, tant'è vero che mi ricordi, oltre che insomma ciao anche a te, un buon pomeriggio e dai forte, perché effettivamente fa sempre piacere ritrovarsi. Poi la community di Radio Popolare è sempre quella community, vieni con me al tempo, anche la community Fiore fa riferimento a quelle stagioni di qualche estate fa, quando io e Cinzia Poli facevamo insieme un programma. Tu fai riferimento solo all'agenzia di viaggi, ma quello si chiamava Dove Non Prende. Anche lì erano iniziative estive, modi per poter sopravvivere alla calura in città. Allo stesso modo, Vieni con me è invece quello spazio all'interno del quale siete voi a raccontare tutte quelle iniziative che organizzate, a cui prendete parte, che volete allargare, estendere un po' per poter rilanciare direttamente a chi ascolta e chi magari appunto è anche fuori Milano. Viva un po' il decentramento in questo senso, meno milanocentrismo, ve lo chiedo sempre di segnalarmi e raccontarmi anche tutte quelle iniziative che vanno fuori dalla città. Buttiamo il cuore oltre il naviglio, lo dico sempre. Tra poco vi racconto di una giornata insieme con Beer, una grigliata. Chiederò a Marta se effettivamente ci sarà anche l'opzione vegana. Speriamo il 12 di luglio, tra poco Marta di Birra. Intanto un altro pezzo. Lui era un po' che non lo sentivamo insieme. Giovanni Truppi torna con il suo Superman.

Pazzesco! Oh, Curiosity oltre il bagliore Caparezza da Orbit Orbit di recente, proprio in queste ore, è la notizia.

0: Superman, Giovanni Truppi, che mi portava fuori dalla mente e anche un po' fuori dai gangheri, effettivamente. Io continuo a cantare mentre chiamo gli ospiti in onda. E Marta, ciao, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, oddio, io super entusiasta, galvanizzata, tu super seria, io che stavo qui a cantare. Dove sei? Dove ti trovi?
1: Scusami.
0: Pronto?
1: Eccomi.
0: Ciao, ecco. Ciao. Marta, allora no, è che io stavo cantando Giovanni Truppi che ti ha preceduta, infatti, vabbè, che ti ha preceduta, e quindi l'entusiasmo un po' così cozzato con la tua risposta. Ciao, super seria, io che stavo qua così pronta a galvanizzare tutte le persone, a dire andiamo alla grigliata domenica 12 luglio, se non fosse perché birra è una di quelle realtà che ci aiuta a sopravvivere non solo d'estate con diverse iniziative, attività, volontariato all'estero, fate un sacco di cose. Allora io adesso mi taccio e direi raccontaci tu qual è l'appuntamento di domenica 12 e poi se vuoi anche fare un piccolo recap per ricordare che cosa fa BIR.
1: Sì. Allora, iniziamo dalla fine. BIR è un'associazione di volontariato che organizza principalmente durante l'estate campi di volontariato all'estero, e quest'anno andremo in Georgia e in Repubblica Moldova. E un cammino inclusivo in Italia a cui sono invitate persone dai più diversi background, dai più diversi percorsi personali, sociali, a camminare insieme per un tratto di un cammino in Italia. Il 12 di luglio, che è domenica, per salutare tutti questi gruppi partenti, e quest'anno sono più di 30 persone comunque che partono tra campi e cammino, abbiamo organizzato una grigliata, e è una festa che comunque facciamo più o meno, diciamo, anche tutti gli anni, perché quest'anno abbiamo fatto prima un test invernale perché ci siamo trasferiti in una nuova sede, quindi per vedere se tutto funzionava abbiamo organizzato una grigliata invernale. Adesso sarà la vera, abbiamo fatto la prova generale, ora facciamo quella vera. E a partire dalle 18 di domenica siete tutte e tutti invitati presso la nostra sede in via Luigi Mengoni al 3 in zona Bisceglie per una grigliata. Qui diciamo che il piatto principale saranno i mici romeni. Noi abbiamo questa cosa di diffondere la gastronomia romena a Milano, e quindi principalmente griglieremo mici, che sono queste salsiccette, sono delle polpette di carne macinata tipiche della Romania e di tutta la zona dell'est Europa. Mm-hmm. Però poi ci saranno anche opzioni vegane, opzioni halal.
0: Oh, e là ti volevo, infatti. E là ti volevo, infatti, perché dicevo, chissà, visto che le grigliate anche collettive, condivise, ogni volta c'è sempre questa cosa per cui l'opzione vegan o veg scarseggia. Voi invece bravo, ci avete pensato.
1: Sì, ci siamo organizzati perché ci piace avere tutti e tutte attorno allo stesso tavolo.
0: Bene.
1: E quindi avremo griglie diverse che griglieranno cose diverse, e soprattutto ringraziamo i grigliatori che si sono dati disponibili. Noi siamo all'interno di una struttura che si chiama CN Lab, dove hanno la sede anche altre associazioni, sono proprio persone di altre associazioni che si sono date disponibili per partecipare, quindi è un momento comunitario nostro di BIR, perché chiamiamo a raccolta i volontari e le volontarie di quest'anno, i volontari e volontarie degli anni passati, ma è un evento aperto a tutti quanti, perché sarà dentro nel nostro giardino, nel giardino di via Mengoni, però chiunque, soprattutto la gente che abita lì in zona, è invitata a partecipare, perché appunto che venga a conoscerci, che venga a conoscere il posto, perché comunque è un bel posto.
0: Che venga a passare un pomeriggio, un momento così appunto all'aria aperta, va bene lo stesso, poi con
1: esatto,
0: la scusa.
1: In più appunto essendoci il giardino, essendoci lo spazio, bambini, cani, persone di tutte le età sono i benvenuti, perché appunto lo spazio non manca.
0: Chissà che poi, oltre a conoscere il posto, non vi venga anche voglia magari di sostenere BIR, partecipare alle iniziative, diventare volontario o volontaria. Marta, prossime, ovviamente la grigliata è un po' anche un saluto di fine anno, ci rivediamo poi a settembre, c'è qualche progetto che, non so, ci vuoi spoilerare, ci vuoi anticipare? Poi noi comunque ci sentiamo spesso e anche molto volentieri, perché fate sempre tante cose interessanti, però non so, c'è qualcosa che vuoi lanciare, un piccolo anticipo per poi ci rivediamo a settembre con... con birra.
1: Allora, a settembre riprenderanno tutte le nostre attività, chiuderemo i campi e i cammini con gli incontri di verifica e gli incontri di rimando dei ragazzi e delle ragazze che sono partite, ma poi inizieranno tutte le attività associative di volontariato dell'anno e riprenderanno quindi le attività del gruppo che si occupa di penale minorile e lì come andrà l'anno prossimo è una specie di grandissima novità anche per noi e quindi evitiamo di mettere carri davanti ai buoi, però quando ci saranno sarete i primi a saperlo. Bene. E cioè quando tutto sarà sul tavolo sarete i primi a saperlo. Riprenderanno le attività anche del gruppo che si occupa, che organizza eventi e incontri con persone con disabilità, gli incontri nelle scuole, incontri di testimonianza e grazie anche a questa nuova sede che abbiamo, che è molto grande e molto bella, vogliamo organizzare anche incontri che siano più presentazioni, cineforum e quindi diciamo che questo appuntamento di luglio è un po' l'anticamera di quello che sarà poi l'attività associativa a partire da settembre-ottobre.
0: Quindi possiamo dire anche che chi magari fosse interessato, sai, talvolta la modalità di creare connessioni è anche quella di dire io ho una proposta, un'idea, delle presentazioni, una rassegna, un incontro su che possa essere interessante per una realtà come BIR che si occupa di educazione e di infanzia, può venire magari anche domenica e conoscervi e poi chissà, vediamo cosa succede. Benissimo.
1: Sì, usiamo tutti gli spazi, tutti i momenti per conoscerci, fare gruppo, fare comunità anche attraverso questi incontri.
0: Soprattutto. Sì, sì. Ottimo. Sì. Bene. Domenica 12 di luglio dalle 18 presso la sede di BIR via Luigi Mengoni 3 a Bisceglie. Ci si arriva con ovviamente i mezzi. E, non ti ho chiesto una cosa importante, ma si arriva senza prenotare, senza avvisare, cioè si porta magari...
1: Allora,
0: vai, questo lo dobbiamo
1: dettagliare. Noi abbiamo
0: dettagliare.
1: Un modulo che ci serviva più che altro per... contare le eventuali allergie, cioè una questione proprio alimentare, non numerica. Di cibo ce ne sarà per tutti e per tutte, su questo siamo sicuri. Però sì, se qualcuno ha delle richieste particolari o semplicemente vuole manifestare la sua presenza e magari viene con un pulmino con 25 persone, che mandi una mail a info@associazionebir.it.
0: Il sito è associazionebir.it, trovate tutte le informazioni ben dettagliate. Grazie Marta! Ciao.
1: Grazie a te. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao a tutte.

0: Matty E. White, 16:57 minuti su Radio Popolare. Giulia Stripoli, vieni con me, va avanti fino alle 17:30. Un minuto, un paio scarsi prima della pausa pubblicitaria, che però mi permette di rilanciarvi qualche segnalazione, qualcuna che mi inviate via WhatsApp, SMS, SMS, Telegram al 331-6214013. Mi scrivete, credo già ne avessimo parlato l'altra sera, Critical Mass a Monza, questa sera ritrovo ore 20, la rilancio molto volentieri, anzi vi avevo chiesto nel caso se ne conoscete gli appuntamenti, se sapete quando, il calendario eccetera eccetera. Le Critical Mass locali sono appunto degli appuntamenti che segnalo molto volentieri, che mi farebbe piacere anche voi, come dire, contribuiste a segnalare quelle un po' più locali, in maniera capillare, ve lo chiedo sempre, siate occhi e orecchie. Questa è quella di Monza. A Milano, se non dico una fesseria, mi sembra l'appuntamento settimanale, credo sempre il giovedì. Sempre il giovedì, mi pare. Intanto qualche messaggio a proposito di concerti, vi dicevo appunto quello di Caparezza, il 21, il 15 a Segrate, settimana prossima, mentre c'è invece chi racconta della disavventura con i biglietti di Patti Smith, il nostro evento, quello del 29 di luglio al Castello Sforzesco. Lo so che è triste, che purtroppo non ci sarà posto per tutti e tutti. Ai noi erano pochi biglietti, noi abbiamo fatto veramente il nostro meglio per far sì che potesse essere comunque un evento, una grande festa. Ai noi lo spazio è quello, che dobbiamo fare? Mi spiace, però vabbè, io lo sapete che vi voglio bene anche quando, in più che segnalare iniziative, eventi, appuntamenti, magari vi lamentate quelli che non siete riusciti a ai quali non siete riusciti ad andare o non riuscirete ad andare. Vabbè, magari occhi e orecchie aperte, perché io lo dico, nel caso in cui ci fosse, magari facciamo così, ecco, radio servizio, di servizio, qualora ci fosse ci fossero persone che da qui al 29 di luglio quel biglietto che sono riuscita a prendere non riusciranno a utilizzarlo, mi raccomando, chiamate. E va bene anche così, 0233 001 001, da qui al 29 di luglio per Patti Smith, ma qualsiasi altro concerto. Prima mi scriveva uno di voi, a proposito, però lo facciamo dopo la pubblicità, Tony, che dà due biglietti per questa sera, Tricky in Triennale. Facciamo che la prima o il primo che mi chiama se li prende. Anche perché io e Alone Diegoli siamo al Nama, quindi se non venite a trovare noi, magari vi godete un bel concerto. Tra poco su Radio Popolare, voi però state là, intanto pubblicità.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.
0: Le 17:01, questa è Radio Popolare. Vieni con me fino alle 17:00.

allo 02 33 001 001, per chiamare in onda in diretta e rilanciare appuntamenti, iniziative, segnalazioni, cose che fate, a cui volete allargare il giro. Fino alle 17:30 in diretta su Radio Popolare.

appuntamenti futuri, appuntamenti prossimi, quelli a cui siete andati, va bene, sì. Soprattutto se, oh, ma sai che l'avevo ascoltata su Radio Pop quell'iniziativa? È stata una figata. E poi anche quelli che vi eravate programmati ma a cui non potete andare. Mi scrive Tony, tra di voi ascoltatori, Giulia, ma non è che vuoi andare al concerto di Tricky questa sera in Triennale? No, no, non posso, perché? Perché il concerto inizia alle ore 21 nel giardino della Triennale e il problema è che io sarò in onda su queste frequenze con Alessandro Diegoli e potete venire anche voi, perché non siamo qui nello studio 5, nello studio 3, scusate, di via Ollearo 5, ma saremo all'infopoint del NAMA, veniteci a trovare dalle 20:30 fino alle 22:30, motivo per il quale sai che c'è, ho detto a Tony, facciamo così, io lo dico in onda, la prima persona che chiama lo 02 33 001 001, ci sono due biglietti per questo concerto, chi se li prende? Allora io apro le telefonate, mando un pezzo di Tricky, che tra l'altro ne parlava poco fa proprio Dario Grande, se siete ascoltatori o ascoltatrici di Volume, di quelli dei quali appunto Dario parlava. E noi non ho il biglietto, vorrei, perché è sold out. Questo è il momento per chiamare, vedi, Radio Pop. Il senso di fare comunità. Ci si salva le serate estive a vicenda. Chi se li prende? Sono due, sono gratis. Il concerto è sold out. No,

0: Ciao, chiami per i biglietti? Pronto?
1: Sì.
0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Ciao.
1: Ciao. Io chiamerei per i biglietti, però allora il problema è che sto partendo per le vacanze e non so
0: come prenderli.
1: Come prenderli?
0: Ma il concerto è stasera, quindi vieni in vacanza a Milano tu?
1: Ma scusa, no, ma scusa, non si parla. No, scusa.
0: Concerto di Tricky questa sera in Triennale a Milano.
1: Non ho capito bene, pensavo fosse si trattasse del concerto del 29.
0: No, del 9 in Triennale, quindi questa sera appunto il concerto.
1: Okay.
0: Per questo mi chiedevo, mi ha fatto drizzare le antenne il fatto di andare in vacanza a Milano, che magari sei di Roma, vuoi venire qua, prende un po' di calore.
1: No, per carità, una vacanza a Milano no. No, ma mi dispiace perché appena ho acceso la radio, ho sentito questa cosa, ho chiamato Orazio perché ho pensato subito fosse quel concerto lì, no, stasera siamo in partenza proprio.
0: Buon viaggio, dove andate?
1: Grazie, il Salento.
0: Che bello, è vero.
1: Il Salento, al campeggio Le Fattizie di Arneo, che è un posto magnifico, vicino, tanto lontano da Taranto.
0: Dalla città, va bene. Ciao, buon viaggio.
1: Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: In obraino, ma intanto squilla il telefono 02 33 001 001. Pronto? Entrambi sulle linee, ciao, chi siete? Voi?
1: Pronto,
2: ciao, sono Giovanni.
0: E l'altro? O l'altra?
1: Pronto?
0: Sì, entrambi, ciao, ciao, chi siete?
1: Ciao.
0: Giovanni, eh?
1: Sì.
0: Chiamate per i biglietti di Tricky?
1: Esatto.
0: Ok, allora vi faccio una sfida così in diretta. Il primo che mi dice Tricky di dov'è se li porta a casa.
1: Bristol.
0: Oh, ma adesso vai a capire di chi era la voce della persona
1: Giovanni.
0: Che ha vinto. Mi devo fidare, va bene Giovanni.
1: Sì.
0: Allora il tuo numero termina con
1: 361.
0: Ma è possibile?
1: 42.
0: Ma io ho un 220 1833, fai tu.
1: Te lo do per intero?
0: No, dimmi come inizia.
1: 371.
0: Ah, 371, va bene, ok, dai, te li giro dopo. Bravo!
1: Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
0: Era l'unico modo. Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto? Pronto,
3: senti?
0: Pronto? Sì.
3: Pronto?
0: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Sei in diretta?
0: Sei in diretta, sei tu, da dove chiami?
3: Oh, mio Dio, chiamo dal Casello San Cristoforo.
0: Ah, ciao.
3: Ciao. Niente, volevo avvisare tutti quanti, in realtà, di un paio di cose che ci saranno questa sera. Una delle due si chiama Il piacere di suonare.
0: Uh-huh.
3: E inizia, in realtà, questo giovedì, andrà avanti tutti i giovedì di luglio. E il Casello San Cristoforo, non so se lo conoscete, immagino di sì, ecco. Quindi la sua piazza, il suo giardino si apre per i musicisti. Quindi dalle 18 della sera fino alle 23:30 c'è la possibilità di utilizzare per musicisti un luogo di scambio, di confronto. Abbiamo pensato, invece di stare nella cameretta a suonare, perché non venire al Casello?
0: Giusto.
3: E magari arrivano due chiacchiere, si scambiano delle cose, dei pensieri, si creano jam, cioè una fusion.
0: Un posto aperto.
3: Un collettivo, chi lo sa. Sì.
0: Bene.
3: Quindi,
0: come si fa?
3: Cosa da fare? Ci si prenota a infocasello1338@gmail.com.
0: Sì.
3: Tutti i giovedì dalle 18 alle 23 ci sono alcuni spazi che vengono richiesti e prenotati. Si arriva e si hanno due spie, il mixer, un paio di microfoni e un tavolo dove potersi bere un po' d'acqua per il ristoro piuttosto che una birretta.
0: Sì.
3: E questa sera invece c'è una cosa un po' più particolare.
0: Special.
3: Ancora.
0: Sì.
3: Perché alle 22 ci sarà la release party degli Slide Pistons, il gruppo con Raffaele Köhler e Luciano Macchia.
0: Bene, anche questo è gratuito, immagino, si può venire, ci si gode la serata. Che figata!
3: Sì.
0: Bene, quindi uno spazio aperto sta nascendo per provare, per artisti e artiste, gratuito, le informazioni su
3: info@casello1338@gmail.com ed è uno spazio che non è aperto solo ad artisti professionisti, ma vuole essere magari una piazza per far sì che professionisti incontrino amatori, che ci sia uno scambio, un confronto, o magari anche artisti che incontrino altri artisti che non hanno conosciuto fino ad ora.
0: Una gran figata. Proprio
3: vero.
0: Bello, tantissimo. Ti ringrazio.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: E buona continuazione, ciao.
0: Ciao. Una figata davvero nel periodo in cui i locali chiudono, i palchi, insomma, sono bui, sono vuoti, o i posti piccoli, indipendenti, quelli che non costano l'ira di Dio, quelli per cui devi pagare per suonare, vanno deserti. Comunque, insomma, non è che hanno proprio vita semplice. Un luogo dove invece si può far musica, perché no? Perché no? Intanto è con noi Matteo Longoni del Pertini Summer Fest. Ciao Matteo, ben arrivato.
4: Ciao, buonasera, ciao.
0: Allora,
1: che
0: rotta.
1: Onore essere su Radio Popolare, che bello.
0: Sì, benvenuto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Rotta per Cinisello Balsamo questo fine settimana, giusto? C'è un appuntamento.
1: Sì, sabato 11 luglio, sabato.
0: Di che cosa parliamo? Ci sono un sacco di attività, devo dire anche originali, perché siete andati più sul, come dire, il gaming, la condivisione, il fare, insomma, lo stare insieme, però con i giochi da tavolo, con l'uncinetto, con attività molto pratiche, laboratoriali. Questo è molto interessante. Ti chiederei quindi dove e quando, e poi se riusciamo anche un po' il perché del Pertini Summer Fest.
1: Allora, Pertini Summer Fest, la seconda edizione, si svolge proprio al centro culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo, che è il fiore all'occhiello della città. È un centro culturale con all'interno una biblioteca e tantissime attività. Tra queste, appunto, è citato, abbiamo un'area GZ, Gaming Zone, dove dei gruppi spontanei di giovani e associazioni per tutto l'anno si danno da fare, insomma, con giochi da tavolo. Abbiamo anche PlayStation, quindi anche la possibilità di giocare con i videogiochi. E quindi tutto questo movimento, questa energia ha portato all'organizzazione di questo evento, che prevede dalle ore 14 la possibilità di fare tornei, appunto, di giochi da tavolo per chi vuole iscriversi, appunto, gratuitamente. Tutto è gratuito. La possibilità di sfidarsi alla PlayStation, Mario Kart, FIFA, Tekken, tantissimi giochi. Abbiamo calcetti, quindi il tradizionale calcio balilla. E poi, come dicevi, ci sono alcune attività laboratoriali come l'uncinetto. Abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno questa passione, quindi insegnano a tutti come fare e fanno vedere che è una cosa molto interessante e creativa. Abbiamo dei laboratori di fumetto, abbiamo dei fumettisti che faranno in diretta con chi è interessato dei disegni e daranno delle dritte per sperimentarsi in questo. Poi abbiamo la nostra Pertini Radio, che con i ragazzi farà interviste, comunque darà modo a tanti di sperimentare anche questa parte, perché poi ci sarà anche una successiva organizzazione musicale. E dicevo, dalle 14 poi c'è la possibilità anche di fare dei giochi in inglese, in lingua inglese, perché abbiamo dei ragazzi che fanno l'aperitivo in lingua tutto l'anno e hanno deciso di sperimentare anche questa possibilità, fare non solo giochi da tavolo ma anche giochi in inglese, torneo di scacchi anche, quindi tantissime attività per tutti. Il Beyblade, che sono le trottole, diciamo così, per
0: ne
1: di
0: avete
1: più.
0: Insomma di,
1: quindi,
0: di proposte
1: tantissime.
0: L'occasione
1: 14.
0: Vai. L'occasione, ovviamente, dicevo, è anche quella per conoscere questa realtà, la biblioteca, frequentarla e magari poi, insomma, viverla anche nel resto della stagione. Dicevi, da che ora a che ora, così almeno ripetiamo qualche coordinata.
1: Allora, dalle 14 all'interno del Pertini, appunto, che così è anche un'occasione per conoscere lo spazio, fino alle 18-19, poi ci spostiamo all'esterno del Pertini con il palco, la tavola calda, per chi volesse fermarsi anche dopo. C'è alcuni stand, si spostano all'esterno e poi c'è la possibilità di mangiare insieme, bere una birra, ascoltare musica e poi, insomma, vivere a tempo proprio pieno una giornata al Pertini a Cinisello Balso.
0: Dai, bene.
1: Tutto gratuito.
0: Tutto gratuito, non bisogna prenotarsi, si arriva e si fa ciao.
1: Allora, volendo, c'è la possibilità anche sul sito del Comune di Cinisello Balsamo, il Pertini, si guarda il Pertini Summer Fest, c'è un QR code dove prenotarsi per i tornei. Ovviamente se qualcuno arriva proprio alle 14 si inserisce, ma magari volendo si può prenotare, così siamo tutti più tranquilli per l'organizzazione, ma chi arriva anche dopo è il benvenuto, ci mancherebbe.
0: E giocano tutti, va bene, grazie. Sì, sì. Matteo.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao. Da Cinisello al Medio Oriente, così in un battito di ciglia, perché mancano pochi minuti alla fine di questa puntata e lo sapete che terminiamo sempre dalle parti di Gaza. Quel pezzetto di Gaza che rimane sempre vivo, sempre acceso, costante, quantomeno nel ricordo, il fatto che a Gaza non c'è pace ancora. Con il presidio in Piazza Duomo, ogni giorno dalle 17, dalle 18.30 alle 19.30. Oggi del gruppo di Piazza Duomo ci parla tra poco Farida.

0: Ciao Farida, benvenuta.
1: Ciao Giulia.
0: Ciao.
1: Bene, grazie. Ciao.
0: Bene, grazie. Tu sei parte del presidio permanente di Piazza Duomo da oltre un anno, che ricordate e ribadite il vostro dissenso contro il genocidio in Palestina. E tu quanti giorni in maniera continua, insomma, qual è la tua esperienza? Che cosa hai voglia di raccontare a chi ti sta ascoltando in questo momento?
1: Allora, io ammiro tantissimo questa iniziativa, ne faccio parte e sono felicissima. Purtroppo non riesco ad andare tutti i giorni perché ho anche altre azioni che faccio, ma questa qui è stata veramente un'esperienza e io dico a tutti: provate, andate in Piazza Duomo, perché è un'esperienza da fare, è un'esperienza perché sono i cittadini che scendono in piazza e fanno sentire la voce anche con il silenzio, perché lì si sta in silenzio con i cartelli e si fa sentire la propria voce e il proprio dissenso per tutta l'ingiustizia che sta accadendo in Palestina e non solo in Palestina. E chiedo veramente ai cittadini di andare, perché non tocca solo loro, anche noi sta toccando questa cosa ed è fondamentale che ci sia la consapevolezza.
0: Farida, tu hai un messaggio specifico, hai un cartello, un verso, qualcosa, o insomma, come dici tu, basta la propria...
1: Siccome faccio tante azioni, magari anche il giovedì facciamo tante altre cose, quindi io tante volte faccio i cartelli e tante volte poi li porto lì e poi li lascio lì in modo proprio che circolino, perché è importante che circolino. E c'è veramente, ci sono giovani, ci sono meno giovani, è una cosa da fare,
0: c'è bisogno di tutti e tutte, dici?
1: Sì, veramente.
0: Ti ringrazio molto, Farida. E oggi vai? Andrai?
1: Oggi no, ma perché abbiamo dei palestinesi a cena, che dei ragazzini di... e quindi sto andando, infatti sono in macchina che sto andando a casa a prepararmi da mangiare.
0: Cena italo-palestinese o solo palestinese, solo italiana?
1: No, palestinese, ma Gluber, che loro, è proprio il loro piatto. Infatti ho una mia carissima Anaya, che è un'amica mia carissima, che mi aiuta, e gli facciamo il maglume, proprio il piatto palestinese per
0: bellissimo.
1: Eccellenza.
0: Buona cena allora, buona preparazione della cena, Farida, e grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a te, Giulia. Ciao.
0: Ciao. È quasi finita la puntata, mancano proprio 30 secondi. Chi c'è in linea? È per una segnalazione? Pronto? Lo era, forse, per una segnalazione. 10 secondi, giusto il tempo di ricordarvi che ci vediamo da Nama, nuovo anfiteatro Martesana. Io, Alessandro Diegoli, in onda dalle 20.30 alle 22.30. Bastate a salutarci. Grazie a tutti e a tutte dell'ascolto. Un buon proseguimento di giornata. Ci risentiamo domani o ci vediamo questa sera in Martesana. Ciao, da Giulia.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Popolare Network.
8: Sette e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Mashhad, in Iran, sono le ultime ore dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei dopo giorni di celebrazioni. La tumulazione del leader è stata rimandata nel pomeriggio per gli ultimi attacchi con gli Stati Uniti dopo la fine della tregua tra i due paesi. L'ultimo raid ha colpito la zona vicino alla centrale nucleare di Bushehr e tra gli obiettivi colpiti dagli americani nelle ultime 24 ore ci sono anche 2 ponti ferroviari. L'Iran ha risposto prendendo di mira oggi le basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e in Giordania con i Pasdaran che hanno promesso una risposta schiacciante e detto che i bombardamenti mettono a rischio la riapertura dello stretto di Hormuz.
9: Il Cremlino ha risposto all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per la produzione dei sistemi di difesa Patriot. Lo sappiamo, ha detto Mosca, che però ha sottolineato come gli Stati Uniti vogliano contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che arrivano anche nonostante il sostegno NATO ribadito all'ultimo vertice ad Ankara.
8: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da 2 addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato poi il ministro degli esteri Tajani. In seguito a questa decisione, lo stesso ambasciatore russo ha irriso le autorità italiane dicendo che non sono all'altezza di Putin e di Lavrov.
9: Si chiamava Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta nell'esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, in provincia di Chieti. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3. L'azienda, che lavora per la NATO ed il Ministero della Difesa, era stata luogo di altri incidenti, il più grave nel 2020, sempre con 3 morti, per i quali però tutti i vertici aziendali erano stati assolti. Le cause della nuova esplosione di stamattina sono ancora da accertare.
8: E oggi c'è stato un altro morto sul lavoro, Cornel Teslaro Titi, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e 2 figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
9: Un incendio in una fabbrica di scarpe nella città cinese di Xinjiang ha ucciso almeno 28 persone. Lo riportano i media locali, che parlano anche di molti dispersi. Xinjiang, nella provincia di Fujian, Cina sudorientale, è nota per la produzione di calzature e produce circa 1/5 delle scarpe sportive al mondo. Nelle fabbriche della città, secondo alcune inchieste giornalistiche, lavorerebbero in condizioni di sfruttamento anche molti appartenenti a minoranze etniche, in particolare uiguri.
8: Le notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Sera, salve Alone.
1: Salve Vittoria, tutto bene?
0: Benissimo,
1: Alla
0: Fiorellino, un
1: grande, alla grande, alla grande. Oggi una puntata incredibile, la terza puntata di Poveri ma in Ferie.
0: Già la terza puntata.
1: È già la terza puntata, sì.
0: Vola il tempo quando ci si diverte.
1: Tantissimo, tantissimo.
0: La quarta, scusa, siamo a giovedì.
1: È la quarta, infatti, ho detto la terza, ma in realtà è già la quarta. Con ospiti importanti, oggi si vola dalla cucina fino al cinema e con la leggiadria che ci contraddistingue anche.
0: Totale, è una puntata sia goduriosa che da far tremare i baffi.
1: Tu sei...
0: Sei timorosa?
1: Hai oggi un po' così, eh?
0: Oggi mi sento proprio sul filo del rasoio.
1: Facciamo leggere i messaggi che mi hai mandato agli ascoltatori, altrimenti poi se ne approfittano. Perché
0: mi denunziano.
1: Sono dei bastardi là fuori. Ma che si denunziano? Se ne approfittano, ti mettono ancora più sotto pressione, ti intesiscono.
0: No. Ci provassero.
1: Infatti, diglielo. Lasciate stare Vittoria, lasciate stare Alone, ma non lasciate stare le vostre radio, cioè lasciate stare la vostra radio sul 107.6 in modo che siano ben fisse, mettete della colla potente alle rotelle in modo tale da non
0: arrugginire, in modo tale che non
1: starvi mai
0: spostarla.
1: Occhio però, perché se c'è la sintonia analogica, se poi si sposta, e di solito si sposta su Radio Maria, poi non lo puoi più togliere.
0: Aia.
1: E sono rosari, di tutti i tipi, tra l'altro.
0: A tutte le ore del giorno e della notte.
1: A tutte. Se ci volete scrivere i messaggi, scriveteci pure al 331-6214013 con Telegram, con WhatsApp, ma anche con gli antichi cari SMS, Short Message System. Si chiama così, eh?
0: Sai che non mi...
1: Non lo sapevi?
0: No.
1: Ma quando è l'ultima volta che hai mandato un SMS? Se mai ne hai mandato uno?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Quando l'ultima volta?
0: L'ultimo non lo so. Vabbè, adesso non chi manda gli
1: SMS? Io gli ultimi SMS li ho mandati durante le manifestazioni, perché internet non andava.
0: Vero.
1: E quindi invece gli SMS andavano e ci si poteva organizzare in quel modo. Credo al 25 aprile.
0: È l'ultima volta che sono andata fuori Italia.
1: Sì.
0: Perché con la mia promozione c'ho chiamate, messaggi e c'ho un po' meno internet. E quindi magari è successo che
1: mandassi. Ok, perché i messaggi all'estero a volte costano molto. Potremmo fare anche un microfono aperto un giorno sulle antiche usanze e delle summer card, che tu non sai cosa sono, giustamente, che le compagnie telefoniche fornivano per quando si arrivava ai mesi estivi.
0: Era una SIM apposita?
1: No, erano delle promozioni all'interno
0: allora
1: del tuo piano, tipo, ma adesso per il mese di agosto puoi mandare 500 SMS.
0: All'epoca
1: era così.
0: Vodafone, sì. Eccetera, lo
1: fanno ancora?
0: Maledetti.
1: Adesso basta.
0: E poi non riuscivi
1: a
0: bloccarla più.
1: E quindi pagavi poi?
0: Esatto.
1: Ti entrava a pagamento? Beh, attenzione.
0: Dei bei modi per
1: spillarti il grano.
0: Esatto. Io l'avevo pensata peggio, invece l'hai detto in un modo.
1: No, vabbè, certo.
0: Polite.
1: Insomma, sono anche le 17:39 di un giovedì qualunque. Allora, non qualunque, perché io arrivo una dura giornata oggi.
0: Povero.
1: Di intenso lavoro. Che tra l'altro, Vittoria, ti consiglio di fare, visto che fra l'altro ne hai una vicino. Sto parlando di piscine.
0: La vedo ancora la gocciolina, che non so se sia sudore o cloro.
1: No, sicuramente sudore e forse anche un po' di polvere, perché il mio telo era su una distesa di sabbia, di terra e di polvere tremenda. Però bello, molto bello. Interviste fatte, domani mandiamo in onda qualche intervista dalla piscina Romano della zona Piola, insomma, è proprio, guarda, c'è tutto il Politecnico, c'è tutta l'architettura, un pezzo grosso di architettura,
0: sì.
1: Che aggetta sulla piscina questi poveri studenti agli ultimi esami, si vedeva, e noi a fare il bagno in piscina.
0: Guarda, una meraviglia.
1: Sì, veramente bello.
0: Immagino le madonne che vi hanno tirato.
1: Non le abbiamo sentite perché eravamo impegnati a sguazzare.
0: Ma quindi faccio uno spoiler. Tanti malcontenti, gente.
1: No,
0: felice come una Pasqua.
1: Felicità. Veramente, sì, felicità è mangiare un gelato alla felicità, un panino,
0: sì.
1: Un gelato alla piscina Romano, un'assonanza ma non è una rima, ne faremo una migliore.
0: Vabbè, io ti metto una canzoncina migliore.
1: Metti una canzoncina migliore, perché dopo abbiamo il primo ospite, si parla di picnic, ma da

0: Io me li sono immaginati così, gli ascoltatori, cioè gli ascoltatori, vabbè, vedi, mi fai segnali e vado fuori di testa. Cosa succede? Non ti
1: No,
0: senti?
1: non sento più niente, vabbè, fa
0: Come
1: niente.
0: non senti più
1: Non sento più
0: niente?
1: niente,
0: Sei
1: non vanno più le cuffie.
0: sordo?
1: Non, no, non vanno più le cuffie, Vittoria. Vabbè,
0: Vabbè, comunque dicevo che me li immaginavo con questo sound di sottofondo e i cari bagnanti della piscina. Intanto,
1: Probabilmente, vediamo se vanno delle altre cuffie. Perché
0: esatto, fai le prove. Bello,
1: eccomi qua.
0: questa radio verità. Ti senti? Non ti senti? Molto bene. Allora, il mistero.
1: Speriamo che ci senta. Tu
0: Alone,
1: senti
0: io ti
1: me? Ok, speriamo
0: sento.
1: che ci senta il nostro ospite, perché devo fare delle domande, ma non sentirò
0: Non.
1: cosa dice. Quindi non so cosa sia successo. Siamo un po' sfigatini in questa
0: Sì,
1: trasmissione,
0: è tutta una prova. Prova a staccarle e
1: eh? No,
0: riattaccarle. Radio verità.
1: niente.
0: Niente. E spostarti su un altro. Non vanno.
1: Sai cosa facciamo un attimo? Stacco.
0: Stacchetto. Mi sembra un'ottima idea.

0: I misteri della tecnologia che ogni tanto ci dà dei problemi, fa cilec, eccetera. Allora, forse è una protesta da parte del nostro studio alla canzone che hai messo prima.
1: Ma
0: perché
1: io...
0: è stata una scelta un po' ardita, Vittoria.
1: Allora, è vero, però la colonna sonora di questa trasmissione è appunto... I testive.
0: Vabbè, ma allora
1: io
0: dicevamo,
1: me la sono immaginata come la perfetta colonna sonora di un pomeriggio in piscina.
0: Perfetta colonna sonora pomeriggio in piscina. Guarda, secondo me il pomeriggio in piscina l'unica cosa che poteva mancare era una schiscetta sugosa, un cestino da picnic di quelli importanti. Allora, siccome noi abbiamo una sindrome napoleonica, non ci accontentiamo di fare di guardare una ricetta su TikTok o guardare provare a scartabellare nel ricettario della nonna, ci dotiamo dei collaboratori migliori sulla piazza. E quindi oggi abbiamo il grande onore di avere con noi Cesare Battisti, che ci suggerirà un piatto da picnic. Buongiorno Cesare.
2: Ciao.
0: Scusa l'attesa, ma avevamo un casino qua in studio con le cuffie.
2: Figurati, mi sentite voi?
0: Benissimo, sì. Ci sentiamo benissimo.
2: Senti,
0: oggi pomeriggio il sottoscritto è andato in piscina e mi sono portato dietro una schiscetta. Vabbè, era del pollo con dei fagiolini, eccetera.
1: Che tristezza, era buonissima.
2: Guarda, hai citato TikTok. Basta guardare questi piatti tutti fighi da picnic su Instagram, su TikTok, e sembra che vadano al grande ristorante. Tutti i taglieri con i salumi perfetti, i piatti, le forchette. Il picnic, ragazzi, è nato popolare, cioè giusto per stare in tema, va mangiato con le mani.
1: Ma anche perché possiamo dire, cioè io ho provato più di una volta a cimentarmi a seguire delle ricette su TikTok, un fallimento assurdo.
2: L'originalità non sta negli ingredienti, sta nel formato, cioè bisogna fare delle cose che stiano bene sotto il sole e che possibilmente migliorino. Un qualsiasi panino con la mollica pressato la sera prima, con dentro il pomodoro, le acciughe, le olive, incartato, magari lo mettiamo stretto e lo lasciamo sotto un peso tutta la notte, quella roba lì sta benissimo, il giorno dopo è una festa, capito? Un panino con una cotoletta, magari avanzata con dentro della giardiniera, che proprio gli dà quell'acidità lì, il panino con la frittata, magari mettiamo in un barattolo delle pesche con del vino bianco, le sbattiamo, le facciamo marinare, le mettiamo nello zaino e andiamo. Cioè non, il picnic è quello per me, deve essere una festa, cioè non devi apparecchiare il prato, no?
0: Assolutamente. Allora, io ho anche un pochino, personalmente, ho anche un po' questa idea un po' romantica del picnic con il cestino in vimini, una tovaglietta di quelle lì, insomma, che si mettono giù a quadri.
2: È bellissimo, però insomma, se io posso dare delle regole furbe, ad esempio, non so, i condimenti, anziché portare l'olio, l'aceto, i condimenti magari fare un vasetto, in un vasetto della marmellata, quelli puliti, si agitano e si condiscono così. Capito? Cioè, possibilmente io non porterei niente che vada impiattato o vada messo magari in una fondina, così. Sì, certo, se vogliamo fare magari un'insalata di riso, ecco, è l'unica eccezione fresca che io darei. Magari non la condisco, condisco al momento con un condimento che mi porto dietro nel vasetto. Ecco.
0: Senti, per quanto riguarda le bevande, acqua o una birretta, allora, cioè una birrina ci sta?
2: Acqua, birrette, magari una bonarda, un chiaretto, un bello ghiacciato dello Trebò. Io le bevande, piuttosto che prendere bevande gasate, faccio sempre degli infusi, magari la sera prima con la menta, il limone, il cetriolo, le acque così. Per portarle in giro uso sempre bottiglie d'acqua di plastica ghiacciate che tengono bello freddo e poi dopo quando si scaldano un attimo bevo anche quelle.
0: Allora, io guardavo sempre su un social un tizio che diceva: allora, la bottiglia d'acqua dovete riempirla a metà e farla ghiacciare solo metà. così l'altra poi l'altra metà è di acqua, ma si scioglierà molto lentamente e rimarrà fredda. Lo proviamo?
2: È probabile. Sì, non riempitela intera, perché il ghiaccio, c'è, cioè l'acqua, quando qualsiasi liquido, quando lo congeliamo, specialmente se lo congeliamo lentamente come nei frigoriferi di casa, aumenta il volume. Non è raro che comunque le persone che mettono le bottiglie di vetro nel freezer scoppino, per cui aumenta, sì, il volume, per cui insomma apriamo una bottiglia d'acqua, beviamone un sorso e poi ghiacciamola.
0: Qua ci dicono, ovviamente abbiamo un, come puoi immaginare il nostro ascolto è anche sensibile a determinati argomenti, delle scelte a tavola, e quindi dicono però prosciutti no, carne meglio di no,
2: no
0: eccetera.
2: No, sono assolutamente d'accordo, no, salumi, cioè carni conservate assolutamente bandite dai picnic, al limite, vabbè, poi io sono un po' di parte, piuttosto io farei panini col vitello tonnato. Un consiglio che darei, perché bisogna stare un po' attenti sotto il sole, con la maionese, un consiglio che vi darei: fatevi una maionese con i tuorli sodi, così almeno siete belli sicuri, belli tranquilli, non soffre il sole. Abbiamo presente come si fa la maionese, no?
0: Sì.
2: Per cui tuorlo d'uovo, limone o senape, un cucchiaio di aceto, olio, si monta, si incorpora aria, diventa bianca, nasce la maionese. Facciamo lo stesso procedimento ma con le uova sode, così anche igienicamente siamo sicuri che la nostra maionese non soffrirà il caldo.
0: A prova di 800 gradi al sole, come in questi giorni, diciamo.
2: Sì, ma sai, guarda, io credo che comunque faccia parte anche dell'esperienza il caldo, cioè il cibo a contatto con il caldo. È per quello che prima ho detto, bisogna cercare di fare qualche cosa che con il tempo, con il viaggio, con lo zaino, qualcosa che migliori, non che soffra, no? Cioè magari io, poi figurati, sono di Milano, se facciamo un risotto, lo avanziamo e facciamo dei piccoli risi al salto, li impacchettiamo e li portiamo per fare il picnic, i medaglioni li mangiamo con le mani, capito?
0: Chiaro.
2: Ma senza star lì a fare degli arancini, friggere, insomma, fare queste cose.
0: Comunque in generale, insomma, mi pare di capire che l'approccio che ci suggerisce è quello anche di preparare la sera prima, così siamo senza troppe sbatte, certo, e si può partire anche presto.
2: Ma certo, assolutamente. E poi ecco, da non sottovalutare quello che ho detto, cioè tutti i condimenti portiamoli nei vasettini già pronti da sbattere, da agitare, senza star lì a portare tutte le volte la bottiglietta d'olio, la bottiglia di aceto, il sale, prepariamoli già, almeno siamo più veloci, siamo anche più sicuri.
0: Allora, insomma, picnic popolare, picnic di riciclo di cibi mangiati la sera prima, e io direi che forse, che ne pensi, può essere anche un modo per, non per vantarsi quando si arriva lì, ma per socializzare, offrire qualcosa, fare un po', come dire, rompere le barriere tra nuclei familiari magari.
2: Beh, il cibo è assolutamente quello, la tavola è convivialità, l'offerta del cibo a tavola, cioè noi siamo principi in queste cose qua. Adesso con questa società che è cambiata un po', è diventata un po' più superficiale, non si usa più tanto, ma bisognerebbe ricominciare a farlo, ricominciare. La condivisione è un valore molto importante, dobbiamo rimparare a condividere tutto quello che abbiamo. Ragazzi, non abbiamo citato il panino con la frittata.
0: Ah, citiamolo.
1: Io non l'ho mai provato. Il
0: come no?
1: Con la frittata.
0: Ma, citiamolo.
1: Mi sbugiardo così.
2: È la cosa più buona del mondo. È la cosa più buona del mondo. Se la frittata è buona, chiaramente.
0: Ovvio. Io di solito con i porri mi piace mettere dentro nella frittata.
2: Ma certo, lì ti sbizzarrisci. Io, siccome sono una persona molto delicata, la frittata è buona con le cipolle.
1: Anche solo per dire, a me piace molto con le cipolle.
0: Frittatona con le cipolle di fantoziana memoria.
2: Con le cipolle, sì. Sì, esatto, la fantozzi.
0: Vabbè, e ovviamente sì, dai, al picnic il rutto libero ci sta alla fine.
1: Hai iniziato dicendo mi piace il picnic romantico, lo finisci col rutto libero.
0: È perché dopo aver mangiato
2: la colpa è mia. Sì, ho cambiato io su un'altra strada, la colpa è mia.
0: Grazie Cesare, grazie dei preziosi consigli,
1: grazie.
0: A presto.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao ciao, registra allora qua il podcast, ve lo potete riascoltare, il consigli di picnic gourmet ma mica tanto, nel senso gourmet giusto diciamo, con Cesare Battisti, nelle prossime settimane, probabilmente sempre il giovedì, dovremmo tornare a parlare di picnic, di gite, di cibi, insomma, per occasioni da spiaggia, cose di questo tipo.
1: Io intanto proverò il panino con la frittata, io non l'ho mai mangiato.
0: E guarda, allora prima fai la frittata e poi... Allora, secondo me, se vai sull'Instagram di Cesare Battisti, c'è.
1: Io me lo trovo, lo trovo.
0: C'è.
1: Vabbè, a pensarla così mi sembra semplice, semplicemente non ci ho mai pensato a unire questo binomio incredibile.
0: Incredibile, sì, è mitico. Noi abbiamo quasi pubblicità, ma non ancora. Abbiamo risolto i nostri problemi tecnici, fra l'altro facendo un mega switch di postazione.
1: Abbiamo fatto tipo il gioco della sedia.
0: Poi ti faccio tornare in regia, Vittoria, dai, così torniamo nella configurazione che abbiamo scelto di portare avanti con una conduzione femminile, perché basta con questo patriarcato, basta.
1: Comunque incredibile, perché le cuffie stavano sabotando.
0: Io voglio tornare sulla mia amaca.
1: Sì, è molto comoda.
0: Vero?
1: Sto un po' dondolando.
0: No, le cuffie ci hanno sabotato perché non vanno più quelle lì.
1: Sì, però queste vanno. Sì, ero io che non... Le ho messe nelle mie orecchie. Sì.
0: C'era ad alzare il volume, vabbè. Adesso andiamo poi a citofonare i nostri colleghi. Se volete scriverci le vostre ricette da picnic, potete farlo al 331-6214013.
1: Basta poi... che sia una prova di principiante, grazie.
0: Beh, vabbè, insomma, ci proviamo. Però scriveteci le ricette, magari mandateci un file, che le mail, con delle ricette vere, che siano fattibili. Così poi le mettiamo anche sul gruppo di Facebook, oppure scrivetele direttamente sul gruppo di Facebook di Poveri Mabelli, che è Poveri Mabelli trattino Radio Popolare su Facebook. Iscrivetevi se non siete iscritti, fate iscrivere se conoscete persone non iscritte. Ovviamente noi ci auspichiamo che le vostre vite si esauriscano all'interno di gruppi di persone tutte iscritte al gruppo di Poveri Mabelli.
1: Sì, assolutamente, se no conoscete delle brutte persone per
0: orrende.
1: Forza.
0: Torniamo dopo la pubblicità, che dura molto poco.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: Allora, 18 in punto, poveri ma in ferie.
1: Sì, Radio Popolare, abbiamo aggiustato tutto, raga.
0: Sì,
1: allora,
0: sta diventando un giochino di sopravvivenza questa puntata.
1: Allora, perché a un certo punto ero lì per dire, no ragazzi, bisogna aggiustare lo studio 2, ci sono delle cuffie che non vanno più.
0: Buttiamolo via, buttiamolo giù.
1: Abbonatevi a Radio Popolare. Andate su radiopopolare.it, sottoscrivete un abbonamento, fate una tessera, donate il 5 per 1000 all'Associazione Radio Popolare. Allora, vale
0: un lascito?
1: Un lascito testamentario, lasciateci la casa. No, vabbè, ho capito, cioè. No, vabbè, qualcuno con un piede nella fossa che ci ascolta, c'è.
0: Eccoci.
1: Vabbè, ma ho capito, ma è la vita.
0: Ti auguro di no, però.
1: È la vita. Io lascerò sicuramente qualcosa a Radio Pop. Beh, ci sarai tu, ovviamente, ancora.
0: Con le rughe.
1: Io sarò crepato.
0: Due peli in testa.
1: Insomma, fatelo. Ma tutto questo non tanto per aggiustare le cuffie della postazione 2 dello studio 2, perché le abbiamo aggiustate, ma fatelo lo stesso, in modo tale che ogni trasmissione, ogni idea che ci viene in mente di bello sia poi traducibile nella realtà. Questo grazie al vostro intervento economico, perché come ben sapete Radio Popolare si basa per un bel po', quasi due terzi direi, del bilancio sulle vostre donazioni, sugli abbonamenti degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che attualmente sono circa 17.000, poi si arriva quasi a 20.000 compresi tutti quelli che ogni anno danno qualcosa. Abbonamenti veri e propri, ricorrenti, 17.000, e ovviamente noi puntiamo a cifre estremamente più alte. Vogliamo puntare
0: alle stelle,
1: to the moon, brava, esatto. Vogliamo puntare, andare alla,
0: anche sulla su Marte,
1: luna.
0: Visto che siamo nel 2026 e piace così tanto Marte.
1: È vero, Marte piace molto. Ho visto sempre su un social le foto della NASA, riproduzioni fedeli di tutti i pianeti del sistema solare più Plutone, che ricordiamo non è più un pianeta.
0: Povero
1: è stato,
0: Plutone,
1: è stato
0: comunque,
1: declassato.
0: Io sto con Plutone comunque, poverino,
1: però è stato declassato.
0: Che cosa ha fatto di male?
1: E non è un vero pianeta, non ha le caratteristiche del pianeta.
0: E chi le ha decise queste caratteristiche?
1: È un mini pianeta, e gli astronomi?
0: A me sembra tutto
1: gli astronomi.
0: Un bullismo.
1: Vabbè, insomma, queste immagini
0: è del body shaming.
1: Sì, più o meno, del massa shaming, più o meno, sì. Queste foto ritraggono i pianeti, noi vogliamo fare foto insieme a voi, che ci ritrarci tutti belli sorridenti dopo che avete sottoscritto un abbonamento. Nel caso lo faceste adesso, che sarebbe una roba incredibile,
0: bellissimo,
1: mandateci uno screenshot. Così noi poi ci vantiamo, usciamo qua fuori, facciamo il passo del gallo cedrone come
0: Lula Hop,
1: o quello, o il gallo cedrone come Mick Jagger.
0: Ah sì,
1: per vantarci con i colleghi di aver ottenuto un abbonamento in un qualunque 9
0: giovedì.
1: Luglio pomeriggio, giovedì, esatto, incredibile,
0: alle 18.03.
1: che tamarrata intenzione di mettere adesso?
0: No, io prima volevo chiudere un secondo il momento picchinicchi,
1: sì,
0: come lo chiamo io.
1: Uh-huh.
0: Perché mi è venuto in mente che io non ho assaggiato il pane con la frittata, ma ho assaggiato una, passami il termine, versione vegana,
1: sì,
0: che è della tradizione italiana, del sud Italia, della Sicilia, pane e panelle.
1: Ah.
0: E di fatto le panelle sono fatte di ceci.
1: Ceci, sono
0: feci.
1: Sono delle,
0: sì,
1: polpette?
0: No,
1: schietti? Come sono fatte?
0: Mangiato,
1: no. Io sono lombardo. Io mangio cassola anche oggi.
0: Ma va, vecchia
1: caldo. Mangio busecca, cassola e cutuleta, sì, e basta, i mondeghili.
0: Sì.
1: Che cosa metti? Dai, annunciala.
0: L'annuncio, rimanendo sul sapore. Vi lancio Sapore di sale.
1: È un classicone?
0: Eh sì.
1: Allora, poi si parla di cinema in una nuova rubrica.

0: Ecco Carolone, io di solito d'estate mi guardo film con queste colonne sonore.
1: Quindi dei film rassicuranti.
0: Struggenti!
1: Sì, anche un po' melensi.
0: Totale,
1: Si danno i bacini sotto
0: totalmente, sì,
1: l'ombrellone,
0: perché
1: queste
0: se non
1: robe qua.
0: muoio di caldo,
1: Cioè,
0: muoio di diabete.
1: il dramma principale è aver dimenticato le ciabatte lontane e scottarsi i piedi sulla sabbia,
0: Esatto,
1: diciamo.
0: ma quanto ho capito sono controcorrente.
1: Ma allora, diciamo contro la mia di corrente, per me l'estate è forse per una specie di condizionamento dovuto alla programmazione di Italia 1 quando ero adolescente, per me l'estate equivale a cinema horror, cioè la paura, il terrore, gli assassini, i diavoli, le streghe, i mostri, ok, i vampiri, quella roba lì.
0: Bene.
1: E quindi, siccome ci sono, una volta c'erano il martedì di Italia 1 e ciao, poi è un po' arrivato Rai 4 anche, ha cominciato a mettere un po' di horror durante non solo l'estate ma anche durante la programmazione, poi a un certo punto l'esplosione delle piattaforme ha creato quel solito problema, e cioè l'imbarazzo della scelta. È la solita sindrome da Netflix: ti leggi tutte queste sinossi di cui non capisci
0: E poi
1: assolutamente
0: vai a
1: nulla e poi vai a
0: dormire.
1: dormire dopo aver letto 154, esatto. E quindi volevamo provare a spezzare con un intervento umano questa, diciamo, difficoltà algoritmica che ci rovina l'esistenza e ci rovina le estati, soprattutto le notti d'estate. E quindi ci siamo dotati, come per i picnic di un sacramento come Cesare Battisti, qui abbiamo interpellato Christian, o chiamiamolo The Next Line, lo chiamiamolo col nome instagrammico,
0: Instagrammico.
1: al secolo Christian. Buongiorno intanto.
2: Ciao, buongiorno,
1: Ciao,
2: buongiorno. Sì,
1: ciao.
2: Next Line sembra tipo un nome da wrestler
1: Un
2: e
1: pochino,
2: infatti mi
1: sì.
2: vanto anche di questa cosa.
1: Se, in questo momento
2: Esatto.
1: sei mascherato, tra l'altro, quindi cioè,
2: Assolutamente,
1: come un luciador messicano. E, allora, Christian, sì, la sua è una pagina di Instagram molto seguita, la potete trovare laggiù, TNL underscore The Next Line. Parli di cinema, scrivi di cinema e noi ti abbiamo interpellato perché vorremmo che, appunto, con una. Come dire, un pensiero umano, da umano a umano ci togliesse dall'imbarazzo di questo scrolling continuo, su Prime, su Netflix, su Paramount, eccetera, insomma, queste maledette piattaforme dove non, alla fine non si riesce a vedere niente. Innanzitutto, domanda prima, una cosa, come dire, di contesto. Il binomio estate horror è una roba che è solo nel mio cervello o diciamo che ha qualcosa di. Ha un fondamento.
2: no, no, assolutamente ha un fondamento. Ovviamente è nel nostro cervello, perché appunto come dicevi tu, da piccoli c'era Zio Tibia,
1: Eh
2: tipo,
1: sì.
2: e quindi era fatta. E sì, l'estate ovviamente doveva riempire il palinsesto e ci infilavano tutti questi horror che poi erano B-movie, ma in realtà poi ovviamente negli anni sono diventati cult, quindi
1: Sì.
2: va bene, c'era anche dentro roba di Carpenter, robe un po' pensate. Poi in realtà se ci pensi, però l'estate è anche un bel setting per loro, perché è tutto chiuso, le scuole sono chiuse, per cui se la gente è vero che sta insieme, ma sta insieme in ambienti che normalmente d'inverno sono popolati, tipo le scuole, tipo gli alberghi, eccetera, eccetera, e a volte invece d'estate o magari in montagna, tipo lì ci sono delle case abbandonate dove ovviamente il protagonista decide di andare a passare delle ore in sollazzo, e normalmente non è una bellissima idea.
0: E
2: Per
0: poi
2: cui
0: sente
2: sì.
0: banalmente il rumore dal sottoscala chiuso dal 1900 mai e dice perché non andarci?
1: Ovviamente sì, scalzi però, di solito
0: Esatto.
1: ci vanno scalzi tra l'altro, sì.
2: Esatto, assolutamente sì, e quindi il binomio in realtà esiste, ci sono tantissimi film ambientati in estate, ma penso banalmente allo Squalo di Spielberg, che è un
0: Mamma
2: film horror
0: mia.
2: alla fine che è decisamente estivo, per cui ce ne sono un sacco ovviamente. Il mostro della Laguna Nera, che è un classico mostro con le branchie, eccetera, eccetera, che è un immaginario tipico, bellissimo, esce dalla laguna d'estate, bello caldo. Sì, il caldo sì, ci sta il caldo in realtà con l'horror, sì,
1: È vero, anche
2: assolutamente.
1: venerdì 13 mi viene in mente anche al
2: Assolutamente.
1: peggio, sì. Figurati, certo.
2: Oh, no. Esatto. Per quella cosa che dicevamo prima, esatto. E senti, invece dovresti il film, allora prima di andare alle piattaforme, direi, visto che io sono uno che invita sempre la gente ad andare al cinema, mm-hmm. È uscito oggi il 29esimo tipo capitolo di La Casa, quindi Evil Dead, che si chiama Evil Dead Burn, visto che è il caldo che fa, e in italiano è La Casa, il rogo del male.
1: Bello.
2: Non l'ho visto, non l'ho ancora visto, è uscito oggi, ero stato invitato anteprima lunedì, ma sono andato a vedere il System of a Down, quindi
1: Okay. Ho visto la locandina di questo nuovo film della casa e mi sembrava sugosa, c'era questa tipa, non so se era in piedi sul tetto o era davanti alla casa, un po' una specie di Samara di The Ring, un pochino ricordava, esatto. Sì.
2: Sì, ma ovviamente di critiche divise, perché chiaramente poi vai a toccare una saga che, figurati, è intoccabile, che è Evil Dead, però il produttore esecutivo comunque è Sam Raimi,
1: ancora lui
2: c'è dentro sempre. Perfetto. Sì, c'è sempre dentro, e ci sono già due sequel che sono stati programmati.
1: Ma sono tantissimi,
2: uno se vuole.
1: Sono tantissimi, già programmati.
2: Sì. Esatto,
0: sta diventando tipo Beautiful questa
1: saga.
0: Beh,
1: più o meno, sì. Questo è il cinema, quindi sì.
2: Sì, questa la sinossi è divertentissima, perché una donna che ha perso il marito decide di andare a trovare conforto presso i suoceri, che non conosce benissimo, nella loro casa isolata.
1: Ecco.
2: Perché...
0: Che bella idea!
1: Sì.
2: Esatto. E già i suoceri da soli potrebbero essere un bel horror, però in più è una casa isolata. E quindi siamo di testate. E quindi questo diventa ovviamente degli infetti, e ci si diverte, credo, insomma, ecco. E invece sulle piattaforme, allora io partirei, visto che è stata ieri candidata a 19 candidature Emmy, secondo titolo più candidato agli Emmy di tra tutti, una serie. Travolta, una serie horror tratta da Stephen King, che si chiama Widow's Bay, che è su Apple TV, uh-huh. Che è molto bellina. Il protagonista è Matthew Rhys, che qualcuno forse si ricorda in The Americans, che era una bella serie su una coppia di spie americane.
1: Ah, certo, bellissima, sì, sì.
2: È bravissimo, lui il protagonista maschile è anche il protagonista di questa serie, si chiama Widow's Bay. E il produttore esecutivo e il regista è Hiro Murai, che se qualcuno è appassionato di serie è quello che ha fatto Atlanta, praticamente di Donald Glover, Childish Gambino, quel mondo lì un po' rap, lui faceva anche i suoi video, eccetera, eccetera. E la storia è estivissima, perché ovviamente è la baia delle vedove, e fondamentalmente è la storia di questo tizio che è il sindaco di Widow's Bay, che decide di far diventare attualissimo, tra l'altro, il tema, far diventare quell'isoletto un po' sperduto che non si caga nessuno, un resort di lusso. Quindi abbiamo già sentito questa cosa.
1: Sì, molto recentemente.
0: E già questo è un horror film.
1: Dalle parti del canale di Otranto, sì.
2: Esatto, dimenticandosi però che una volta ogni 100, 200, non mi ricordo, anni, dei mostri, delle streghe riprendono vita, perché lì c'è stato commesso un omicidio, eccetera, eccetera. Quindi è una serie molto carina, perché poi appunto sta tratta da Stephen King e ha una bella vena comedy anche, poi alla fine poi ci sta, secondo me, nel film horror estivo ci sta anche un po' la vena comedy con questi mostri che ogni tanto vengono presi a schiaffoni, ed è anche divertente. Questo è il mio primo consiglio. Poi, se vogliamo sempre rimanere in estate, un film totalmente malato che si chiama Tusk, non so se qualcuno l'ha visto, di Kevin Smith. Kevin Smith è colui che ha inventato Clerks, quindi il film indie. Sì. Esatto.
1: Il film indie è X Generation per eccellenza.
2: Esatto,
1: sì.
2: Esatto. Questi due scappati di casa che hanno una sorta di drugstore e passano la giornata a prendere in giro le persone, fondamentalmente girato con 3 euro, che però ha avuto un successo clamoroso negli anni 90, tutto in bianco e nero, bellissimo. E Tusk invece è l'horror di Kevin Smith, che è un horror abbastanza pesantino da vedere, quindi se vi piacciono le cose un po' malate è vostro. Questo credo che sia su Prime, per cui è perfetto. Il protagonista è Justin Long, che è un viso da comedy americana visto parecchie volte, è uno di quelli che ha un'età indefinita tra 20 e 50 anni, non so mai che da che età dagli, e lui è un podcaster che decide di andare a trovare nelle foreste sperdute del Manitoba questo studioso a cui piacciono molto i tricheci. E
0: così
2: succede. Cosa succede? Sparisce questo podcaster, semplicemente perché si scopre che questo studioso di trichechi ha in mente l'idea di creare il primo tricheco umano, quindi di innestare dei pezzi di tricheco su un essere umano che è ovviamente il nostro podcaster. Okay. Beh, bello malattino.
1: Abbastanza, eh sì, effettivamente sì. Con,
0: tipo un po' Frankenstein, ma con sì. I trichechi.
1: Sì, con i...
2: Bravissima.
1: La, tra l'altro c'è adesso per radio fa ridere, però quella cosa del tricheco, sai la battuta del tricheco? Un tricheco salutisce e ciù e muore. Avete presente, no? Perché no? Cioè, sì, perché si infilza. Certo. Vabbè. Ok, raccontare le barze visive in, in. Già raccontare le barze in onda non si fa, figurati, no, quelle visive. Cioè. Vabbè. Cioè, hai un ultimo suggerimento? Tre direi che sono una triade, vanno
2: allora
1: bene.
2: Vado di un altro film molto estivo che è uscito l'anno scorso, quindi diciamo più recente, il Tusk è il 2014, quindi c'è un po' di anni. Dangerous Animals, che è dell'anno scorso, credo, un anno e mezzo fa. Che io vidi al cinema, sempre su Prime, Dangerous Animals, di un regista australiano che si chiama Sean Byrne, ed è un film di quelli un po' ignoranti, nel senso che alla fine ci sono tantissime cose che non tornano, però proprio la roba d'estate, secondo me, che stai lì col birrozzo e dici, ma che cazzo, però dice, vabbè, tutto sommato va benissimo, ed è la storia di questa surfista meravigliosa che gira da sola l'Australia, ovviamente fa autostop, fregandosi di tutti i pericoli, e va a fare una gita con questo tizio che porta a vedere gli squali. E ovviamente scopriremo che questo ha un tale amore per questi animali che gli dà da mangiare.
1: Ah, gli
2: okay. Cioè, però prima gli espone nelle
0: dolce
1: gabbie. Ah, sì.
2: Ed è un film di quelli proprio brutto, cioè un B-movie ma bello, capito? Non so come dire, una pizza surgelata tipo, che fa schifo ma è buona,
1: ti piace, certo.
2: E quindi ci sta su Prime anche questo.
1: Perfetto, dai, allora noi ci risentiamo la settimana prossima, probabilmente martedì, avevamo detto, giusto?
2: Perfetto,
1: Christian, sì.
2: Esatto, alla grande.
1: Ancora con qualche suggerimento horror, magari poi andiamo a guardare qualche singolo filone dei classici,
0: andiamo,
1: no?
0: Provare
1: a indagare, che ne so, il vampirismo, la licantropia, vediamo, certo. Gli assassini che resuscitano, non lo so.
0: Beh, io di queste cose mi fermo a Twilight, scusate.
1: Sì, sì. Vabbè, anche quella si può fare.
0: Per me è il massimo.
1: Potremmo anche andare su qualcosa di giovanilistico, certo, di voi giovani, voi scapestrati, che non riuscite a sostenere gli schizzi di cervello degli slasher, vabbè, lasciateli a noi della vecchia scuola questi.
0: Io già non dormo per il caldo, ci manca,
1: certo.
0: Solo
1: grazie Cristian, a presto.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao ciao. Se volete poi andate sul canale di Instagram di The Next Line, se volete anche approfondire sul suo nuovo libro che parla di scene di film, non tanto di film quanto di scene di film, trovate tutte le varie indicazioni su TNL _The Next Line su Insta.

0: Mi sembrava un buon ritorno dalla paura che ho preso parlando di horror film.
1: Questa era la lambada, no?
0: Era la lambada.
1: All'originale?
0: Yes.
1: 1990, se non erro, lambada.
0: 89.
1: 89. Forse 80, però mi sa che in Italia è arrivata nel 90.
0: Può essere.
1: Credo che fosse il tormentolone oneone dell'estate 90. Il tormentone del 26, invece, è sicuramente la rubrica di Tony Gorgonzola. Sulle erbe che crescono e la frutta che cresce agli angoli delle strade. Oggi una nuova puntata che vi mandiamo in diretta direttamente dal mio cellulare.
2: Ciao a tutti da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi dai marciapiedi roventi della Martesana parliamo di una nuova pianta, una pianta buonissima, è l'amaranto, la pianta dell'amaranto, che è davvero una pianta spettacolare. Si mangiano in insalata le foglioline piccole, tenere, così, ed è veramente buono, è un tocca sana per la salute, contiene molti minerali, ed è veramente veramente buona. Si può fare anche cotta tipo spinaci condita con olio e limone, ed è veramente buona, ed è sempre gratuita. Poi in autunno fa una pannocchia con milioni e milioni di semi, che anche i semi raccolti e essiccati sono veramente buonissimi da usare nelle zuppe o tostate per le insalate. Buon appetito a tutti, mi raccomando, sui marciapiedi roventi uscite tutti a raccogliere l'amaranto. Buona giornata a tutti, a domani con un'altra pianta.
1: Grazie a Tony Gorgonzola sul marciapiede rovente. Mi raccomando, mettete le scarpe o le ciabatte, oddio, perché altrimenti vi bruciate i piedi.
0: Sono immaginata la gente svenire, sì, per prendere l'amaranto.
1: E poi, sì, l'amaranto. E poi date comunque una lavata alle foglie di amaranto se le beccate.
0: Anche a voi stessi.
1: Ovviamente. Oh, domani è l'ultima puntata della prima settimana di questa Poveri Ma in Ferie, in versione un po' corta perché dura 3 settimane, fino al 24 luglio. Ci sarà un'ulteriore settimana, in realtà, la prima di settembre, ma senza Vittoria, mi pare di capire, perché...
0: Vado a fare la Macarena!
1: La signorina va anche in vacanza, andiamo,
0: bene, sì.
1: Ci trattiamo bene! Ok,
0: se
1: ok.
0: Se non lo faccio io, chi lo fa?
1: Qualcuno dovrà pur farlo, certo.
0: Comunque, sì. C'è Fulvio che non ha capito la tua battuta.
1: Quale? Quella del tricheco?
0: Sì.
1: Allora, il tricheco fa... E-ciù!
0: E praticamente lui si disattiva,
1: manda giù la testa e con le zanne si infilza e muore. Vabbè, è così evidente.
0: Scusa, queste cose macabre mi fanno ridere.
1: Parlavamo di horrors.
0: Horror.
1: Più horror di questa barza sui trichechi non c'è niente, direi. Abbiamo altri messaggi? Io li ho un attimo persi di vista. Sì.
0: Matteo che chiede, ci sarete questa sera al Ponte della Ghisolfa? No, caro Matteo, perché saremo al Nama.
1: Allora, saremo al Nama, sì, perché al Ponte della Ghisolfa il giovedì c'è sempre il Leoncavallo.
0: Uh-huh.
1: Allora, questo giovedì per noi è impossibile venire perché siamo in preparazione della diretta che faremo questa sera al nuovo Anfiteatro Martesana. Ricordiamo 20:30, 22:30 in diretta da lì con Giulia Strippoli, il sottoscritto Alessandro Diegoli, ma arriva anche Vittoria con il suo entusiasmo, e quindi
0: la mia gioia.
1: Faremo un po' di cacciara da lì e dobbiamo andare a prepararci, quindi non riusciamo ad andare al Ponte della Ghisolfa per il giovedì del Leoncavallo. Io giovedì prossimo vengo. C'è DJ set, però diciamolo, by Cegna.
0: Ok,
1: lascia fare.
0: Non l'avevamo detto.
1: Lascia fare. Dalle 18 alle 23, fate magari dalle 18 alle 20, alle 21, poi venite al Nama. E tutti insieme, così siamo tutti contenti. Fate tutto.
0: Tour.
1: Noi facciamo quelli che salutano invece. Sigla e ciao. Ciaone.
0: Ciaone Alone.
1: Ciao. Ciao Vittoria. Ci vediamo domani, ascoltatrici e ascoltatori. Anzi, ci sentiamo.
0: Esattamente, ciao a tutti, buona serata e ci vediamo al Nama.
1: Al Nama, Anfiteatro Martesana, al Parco della Martesana, tra Turro e Gorla, non potete sbagliarvi, è proprio sulla Martesana. Ciao!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Popolare Network.
3: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Nuova escalation nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi raid americani vicino a una centrale nucleare, attaccate anche diverse infrastrutture. L'Iran ha risposto prendendo di mira le basi americane nei paesi del Golfo. Il nodo resta il controllo dello stretto di Hormuz. Mosca fa buon viso a cattivo gioco sulla concessione della licenza dei Patriot a Kiev. Gli Stati Uniti vogliono comunque contribuire alla pace, dice il Cremlino. La priorità è di salvare il rapporto con Donald Trump. Tra Roma e Mosca è giallo diplomatico. Esposti e espulsi due addetti militari accusati di spionaggio. La Farnesina convoca l'ambasciatore che se la prende con i leader italiani. Non sono all'altezza di Putin. A Chieti muore un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. È stata da poco acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Morto sul lavoro anche a Firenze, un operaio edile schiacciato in un cantiere. Volkswagen è in corso la riunione fiume del Consiglio di sorveglianza con l'annuncio di altre 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Sindacati e regioni contro l'amministratore delegato Blume. Manifestazioni in tutti i siti produttivi. Provo del magazzino Bartolini a Milano, aperta un'indagine per incendio doloso. La procura vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario. Le fiamme sono quasi completamente spente, restano attivi gli ultimi focolai. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
7: Outfit estivi a prezzi incredibili?
8: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
7: È il

0: Un buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati con Pop Sera in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Pop Sera dalle 18.35 circa fino alle 20.30 con ovviamente in mezzo il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 e il notiziario locale Metro Regione 19.45. Questa settimana in conduzione con me Roberto Maggioni. E oggi iniziamo dalla Germania, perché la crisi della Volkswagen è arrivata a un punto di svolta, potremmo dire, che si annuncia pessimo per i lavoratori e le lavoratrici di Volkswagen. Indiscrezioni sul piano presentato da quello che un tempo era il colosso dell'auto tedesca prevederebbe complessivamente 100.000 esuberi, dunque un taglio epocale. Buon pomeriggio Walter Raue.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, sappiamo che credo sia insomma ancora in corso il consiglio di sorveglianza che sta valutando questo piano di cui sono state diffuse delle anticipazioni. Cosa sta succedendo in queste ore?
1: Beh, diciamo che è ancora in corso appunto il consiglio di sorveglianza, la riunione del consiglio di sorveglianza, e quello che sta trapelando non sono sicuramente buone notizie, perché su alcuni siti online tedeschi stanno girando le voci attorno a esuberi intorno a 120.000 posti di lavoro, ecco, quindi ancora di più di
0: ancora
1: quello
0: di più,
1: che già
0: 20.000 in più di quanto era uscito nei giorni scorsi.
1: Esatto, e poi sembra confermata l'intenzione da parte dell'azienda di chiudere 4 siti produttivi in Germania, quindi 4 stabilimenti del gruppo, in tutto sono credo 15 le fabbriche della Volkswagen in Germania, 4 delle quali verranno probabilmente chiuse già a partire dal 2031. Non sono piani immediati, perché fino al 2 sono credo 15 le fabbriche della Volkswagen in Germania, 4 delle quali verranno probabilmente chiuse già a partire dal 2031. Non sono piani immediati, perché fino al 2030 diciamo che doveva già

0: dicevi, perché tali lo sono. La cosa significativa è che stiamo parlando della Volkswagen, quindi a parte che è la più grande casa automobilistica tedesca e anche d'Europa, ma è anche simbolo di qualcosa di molto importante del sistema di cogestione aziendale fra sindacati e imprenditori e anche di una politica, ecco, occupazionale davvero, ecco, lungimirante ed esemplare, dal punto di vista anche dei lavoratori, almeno così lo è stato finora.
1: E dunque
0: L'azienda è una casa
1: con la crisi
0: importante.
1: dell'auto va in crisi anche questo modello, questo sistema di cogestione?
0: Sì, sembra un po' di sì, perché finora, diciamo, si andava un pochino sempre a braccetto, nel senso che comunque le decisioni venivano prese da entrambe le parti e si rinunciava sempre anche a licenziamenti concreti, quindi riduzione di personale, ci sono magari state anche in passato, però sempre attraverso prepensionamenti o comunque sfruttando anche il semplice flusso dei lavoratori, quindi non rimpiazzando quelli che andavano in pensione, semplicemente su un arco di 5 anni questo era facilmente possibile. Stiamo parlando di un colosso automobilistico che ha circa 650.000 dipendenti in tutto il mondo, e quindi diciamo 50.000 nell'arco di 5 anni riescono a essere rimpiazzati, magari riescono a essere tagliati anche così, rinunciano a licenziamenti. Questa rinuncia a licenziamenti sembra che sia finita, insomma, che quindi nel prossimo piano, accanto a professionamenti, accanto anche a premi di buona uscita per chi è disposto ad andarsene, ci saranno anche veri e propri licenziamenti, e questa è una novità particolarmente pesante, ovviamente, per i lavoratori che comunque oggi hanno accompagnato la riunione del Consiglio di sorveglianza a Wolfsburg, la sede centrale appunto del gruppo, con una grande manifestazione alla quale hanno partecipato 30.000 operai.
1: Ma è finito il consiglio, questo consiglio di sorveglianza, che cosa succederà?
0: Ma succederà probabilmente questo, che all'interno del Consiglio di sorveglianza attualmente i rappresentanti dei lavoratori o comunque i rappresentanti del Consiglio di fabbrica insieme ai rappresentanti politici, perché bisogna ricordare che il 20% dei titoli delle azioni della Volkswagen sono in mano anche al governo regionale della Bassa Sassonia, la regione appunto di Wolfsburg. Quindi sia i rappresentanti del Consiglio di fabbrica sia i rappresentanti politici regionali sono contro questi piani e sono contro la chiusura di stabilimenti. E questi rappresentanti dispongono attualmente della maggioranza di un seggio all'interno del Consiglio di sorveglianza. Quindi volenti nolenti bisognerà, insomma, scendere a trattative. Saranno trattative molto lunghe, molto complesse, molto difficili da svolgere. Come è anche accaduto l'ultima volta, però in questo caso appunto con conseguenze ancora più drammatiche. Sarà un processo lungo, l'altra volta è durato quasi 4-5 mesi, si era arrivati anche lì a un compromesso a dicembre, e le prime voci di quei 50.000 licenziamenti decisi nel 2024 erano arrivate anche nel mese di agosto, quindi più o meno è la situazione, lo stesso periodo di questa volta.
1: Ma potrebbe aprirsi una fase, come dire, ecco, più conflittuale per i lavoratori e per il sindacato rispetto appunto a questo sistema di cogestione, magari più simile a come si fa sindacato e contrattazione in Italia, in Francia e in altri paesi, oppure no, comunque si resterà, ecco, all'interno di questo percorso che ci hai raccontato.
0: E sicuramente ci sarà più conflittualità, nel senso ci sarà anche più scontro fra sindacale, perché diciamo la scissione, la frattura fra impresa e consiglio di fabbrica, fra sindacati e datori di lavoro è in questo caso è molto netta. Si criticano, diciamo, già adesso, insomma, la politica informativa o la mancata politica informativa da parte dell'azienda intorno a questo piano che era venuto a galla settimana scorsa su alcuni media, su un settimanale economico, il Manager Magazine, qui in Germania. E già questo, insomma, era stato interpretato un po' come la fine.

0: insomma, di questa congestione, perché di solito questi piani con queste dimensioni, con queste conseguenze venivano discussi all'interno del consiglio di sorveglianza, all'interno dell'azienda e non diciamo con fughe di notizie, insomma, che tra l'altro non sono state né commentate né confermate. Quelle che chiedono i sindacati, la IG Metall in questo caso, è una maggiore politica informativa, insomma, di avere maggiori dettagli su questo piano, perché ovviamente le conseguenze sono pesanti, la chiusura di quattro stabilimenti, ecco, non lascia spazio a grandi manovre, a grandi interpretazioni, insomma, è la chiusura definitiva di stabilimenti che non torneranno poi probabilmente più. Quindi bisogna capire se siamo di fronte a una
1: Sì.
0: delocalizzazione della produzione dalla Germania, che è sempre un pochino anche quello che lamentava il gruppo Volkswagen, sostenendo appunto di non essere più concorrenziali con le grandi case asiatiche, ancor meno con quelle cinesi che si stanno imponendo sempre di più sul mercato. Quindi uno
1: E quindi
0: svantaggio
1: andare verso un costo del lavoro, della manodopera
0: inferiore.
1: inferiore.
0: Esatto.
1: Grazie Walter, ti risentiremo nei giornali radio, grazie mille.

0: Il nostro Walter Raue da Berlino, appunto in attesa della che finisca questo consiglio di sorveglianza. E diceva questa fase che si potrebbe aprire anche più conflittuale rispetto al passato, perché insomma i tagli preannunciati sono epocali e si esce un po' da quel sistema di cogestione che fino ad oggi invece aveva retto in Germania, in particolare nel settore dell'automotive. Il nostro prossimo ospite è Andrea Malan, che è giornalista di Automotive News. Ciao Andrea, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Da dove arriva la crisi di Volkswagen?
1: La crisi di Volkswagen e dell'auto tedesca in generale ha origini molto lontane. Diciamo che i tedeschi in generale hanno resistito meglio alle nuove tendenze dell'auto, dalla sparizione del diesel alla conversione alla mobilità elettrica, al calo della domanda in Europa dopo il Covid, hanno resistito meglio grazie a un paio di fattori fondamentali. Uno, che vendevano auto di gamma più alta, non di lusso, ma insomma comunque più costose degli altri, e due, soprattutto, che facevano tantissimi utili in Cina. Hanno fatto storicamente, avevano una posizione fortissima in Cina, Volkswagen è stata il numero uno sul mercato cinese per parecchi anni. Quando questa cosa ha cominciato a venir meno, cioè quando la Cina ha cominciato a riappropriarsi di una parte delle proprie quote di mercato e adesso ha conquistato la maggioranza, la fonte di profitti per le aziende tedesche si è inaridita. Questa situazione precedente aveva permesso a Volkswagen e a Mercedes e BMW anche di non tagliare, in sostanza. Cioè, noi sappiamo, Stellantis, sanno i vostri ascoltatori, e sappiamo bene che Stellantis adesso, ma anche FCA e Fiat prima, scusate, hanno storicamente continuato a tagliare gli organici, magari senza chiudere tantissimi stabilimenti, ma riducendo in maniera graduale. Stellantis dal 2021 solo in Italia ha tagliato più di 10.000 posti di lavoro, e non è molto diversa la situazione in Francia. Quindi hanno man mano affrontato la crisi. Teniamo presente, per esempio, che in Europa invece Volkswagen, come vendite di auto, ha resistito molto meglio di Stellantis, cioè ha perso meno vendite negli ultimi 4-5 anni.
0: Quindi è una crisi extraeuropea di vendite fuori dall'Europa, o c'entra anche un ritardo sull'auto elettrica, sulla tecnologia dell'auto Volkswagen?
1: C'entra un po', diciamo, nel senso che è soprattutto figlio di un rinvio di decisioni. Cioè, ripeto, la stampella cinese aveva permesso di non affrontare un problema di probabilmente sovracapacità produttiva. Questa sovracapacità produttiva in Europa esiste da decenni ed è stata aggravata negli ultimi proprio 2 o 3 anni dall'arrivo in forza dei costruttori cinesi. Per tornare un attimo alla Cina, in Cina sappiamo che c'è stato un boom legato in buona parte all'auto elettrica e ibrida, diciamo. I cinesi a questo punto hanno a loro volta un'enorme sovrapproduzione, perché sono spuntate decine di aziende e anche i colossi non sono messi benissimo. Le vendite di auto in Cina quest'anno sono calate abbastanza, soprattutto quelle di auto non elettriche, e quindi i cinesi hanno adottato la soluzione per loro più facile: esportiamo. E non potendo esportare verso gli Stati Uniti, loro esportano parecchio già verso gli altri paesi del sud-est asiatico, hanno cominciato a esportare verso il Sud America, ma il mercato principale e più ghiotto per loro è l'Europa. Diciamo che hanno raggiunto quest'anno una quota attorno già al 10% del mercato europeo, che quindi hanno tolto agli altri. Ma al di là delle vendite venute meno per tutti gli europei, quello che conta è la pressione sui prezzi. Cioè, le auto cinesi costano relativamente poco, anzi costano abbastanza poco anche tenuto conto dei dazi che l'Europa ha imposto. Parentesi, l'Europa ha imposto dei dazi molto forti sulle auto elettriche e basta. Il risultato è che i cinesi, che non sono stupidi, si sono messi a vendere auto ibride ricaricabili o proprio auto a benzina, cioè vendono come panini auto con delle emissioni di CO2 francamente molto elevate. Queste, peraltro, faccio un'altra parentesi,
0: Sì.
1: non le vendono, per esempio, in Francia, dove c'è un sistema di bonus malus che le tiene fuori. Ma insomma, l'Europa si è da questo punto di vista un po' data la zappa sui piedi.
0: Per Volkswagen adesso il tema, dal tuo punto di vista, è produrre con dei costi minori e quindi taglio di 120.000 posti di lavoro per esternalizzare magari fuori dove la manodopera costa meno o produrre meno.
1: Un po' entrambe le cose. Diciamo che l'esternalizzazione l'hanno già fatta tutti, cioè verso i paesi dell'est Europa, Cecchia, Slovacchia, Ungheria, che producono tutte adesso più dell'Italia, per esempio, verso un paese come la Spagna, che è il secondo produttore di auto in Europa, verso adesso paesi come per Stellantis e Renault, il Maghreb. Quindi queste esternalizzazioni sono già in corso da tempo e anche Volkswagen le ha fatte, produce molto anche lei in Spagna. Quello che non ha fatto è, grazie appunto ai fattori che ho elencato prima, non ha tagliato l'organico e la produzione in Germania, cioè la produzione sì, non ha tagliato l'organico in Germania. Volkswagen ha 650.000 dipendenti, di cui 300.000 in Germania. I dipendenti di Volkswagen in Germania sono più di quelli che Stellantis ha in tutto il mondo.
0: Sì.
1: Quindi sono tanti e sono adeguati a un livello produttivo che oramai sembra impossibile. Quindi credo che Volkswagen in passato ha sempre utilizzato, anche per il fatto di avere un azionista statale, cioè il Land della Bassa
0: Della Bassa
1: Sassonia,
0: Sassonia col
1: e
0: 20%, sì.
1: esatto, e grazie al fatto di avere anche i sindacati nel consiglio di sorveglianza, ha sempre cercato di adottare soluzioni morbide, tra virgolette, cioè
0: Sì.
1: ovviamente non licenziamenti secchi, incentivi,
0: Però mi sa che
1: coperture.
0: quell'epoca e quel periodo con oggi forse è finita.
1: Probabilmente sì, bisogna vedere. Certo, se il conflitto si acuisce, non sarà facile anche a loro trovare una soluzione. Però credo che la crisi continuerà ancora per un po' e riguarderà più o meno tutti.
0: Andrea Malan, grazie, grazie per questo racconto e spiegazione, insomma, di come si è ridotto l'automotive europeo. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie Andrea Malan di Automotive News.

0: questi minuti, ieri vi raccontavamo in diretta della conferenza stampa di Donald Trump da Ankara alla fine del vertice della NATO, con un Trump in versione, diciamo, filo ucraina, ha indossato la casacca ucraina, favorevole agli attacchi ucraini in Russia. E poi con quell'annuncio che gli Stati Uniti insomma faranno costruire i missili terra-aria Patriot all'Ucraina. Ci vorrà del tempo, potrebbero volerci, secondo alcune stime, 2-3 anni per avere delle batterie complete, efficaci, insomma tanto tempo. Oggi è arrivata la prima reazione da Mosca a questo Trump in versione filo-ucraina. Trump sbaglia sulla valutazione dell'escalation russo-ucraina, ha detto il portavoce di Vladimir Putin, Peskov, che ha detto: vediamo alcune visioni sbagliate nell'amministrazione della Casa Bianca riguardo appunto la questione dell'escalation attraverso la pressione militare. Che si possa favorire una soluzione pacifica, questa è una valutazione errata, ha detto il portavoce di Putin. Allora la nostra Alessandra Tommasi ne ha parlato con l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
1: Putin è in enorme difficoltà, gli ucraini hanno tenuto botta di fatto. Pochi giorni fa c'era l'intervista col ministro degli esteri polacco, che non è tenero con Zelensky, che diceva di fatto Zelensky e l'Ucraina oggi hanno l'iniziativa, hanno ripreso l'iniziativa e sono superiori ai russi. I russi sono in grave difficoltà a causa di questi nuovi droni ucraini che riescono a colpire nel profondo, nel cuore della Russia, che hanno messo in ginocchio il sistema energetico, stanno sistematicamente distruggendo le raffinerie. Non dimentichiamo che l'export energetico è la maggior fonte di entrata per le casse dello Stato russo. E adesso vediamo addirittura la Crimea semi paralizzata, quindi gli ucraini sono riusciti a creare il caos nella Crimea occupata dal 2014, e addirittura code per la benzina, salgono le proteste nel profondo della Russia. L'altro giorno hanno colpito a quasi 3.000 chilometri una raffineria in Siberia. Questo è il vero problema. Quindi che cosa possiamo vedere dai russi? Prima di tutto un tentativo, e questo è un tentativo di Putin, proprio personale, di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi era chiaro che dei segnali c'erano in questo senso, sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto, lasciatemi dire, agli schiaffoni, alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro, il loro colloquio, vi ricordate, storico, alla fine del febbraio 2025. Trump era da poco tornato alla Casa Bianca, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta, di fatto accettando le ragioni di Putin e l'argomento russo per cui l'Ucraina stava perdendo la guerra. Qui non è solo una questione di Patriot, Trump che dà l'ok, dà la luce verde alle licenze di costruire i Patriot in Ucraina, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo, questo ce lo dicono gli ucraini, parlavo ancora pochi giorni fa con esperti a Kiev, che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana, che era il vero fattore critico di successo fin dall'inizio della guerra. Quindi è chiaro che Trump rivede in Zelensky un alleato, rivede nell'Ucraina un paese che è riuscito non solo a tenere botta, ma a rinnovarsi, e vede nei droni ucraini, questo non lo vede lui, ma lo dicono tutti gli esperti del Pentagono, addirittura l'arma del futuro. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, i due uomini si sa, si piacciono, Trump ama i dittatori, sia ben chiaro, tra i due c'è comunque una chemistry, come si dice, un'intesa, una simpatia di fondo, vorrebbe non rompere del tutto. E quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina. Naturalmente questo serve anche un po' per lavarsi dalle colpe, cioè se uno dice stiamo perdendo perché gli ucraini sono forti è un conto, ma se si dice no, gli ucraini sono deboli, ma vincono, o vincono, insomma, tengono botta, resistono soltanto perché ci sono gli alleati, è un'altra cosa. E quindi da una parte questi attacchi continui all'Europa, eccetera, ma dall'altra il tentativo di dire no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
2: Insomma, la Russia sta cercando di tenere buono Trump, ma lo fa dal lato diplomatico o secondo te cercherà anche di innalzare ancora l'escalation militare?
1: Ah beh, l'escalation militare continua. Chiaramente i Patriot non sono ancora arrivati, ci vorrà tempo. Abbiamo visto una crescita, un intensificarsi degli attacchi con i missili balistici, quindi meno droni che gli ucraini riescono in qualche modo a elidere o a parzialmente colpire, anche se non dimentichiamo che ultimamente i russi hanno costruito dei droni nuovi con i motori a jet, quindi sono molto più veloci. E vanno il 3-4 volte in più rispetto agli scassoni Shahed iraniani arrivati negli ultimi anni, però comunque sia sono i missili balistici, le vere armi usate dalla Russia, lo faranno più intensamente, cercheranno di rinforzare gli attacchi sul Donbass, ma anche lì. L'annuncio l'altro giorno, proprio poche ore prima, all'inizio del vertice a Ankara, trionfante di Putin che è vestito da militare in una base non si sa bene dove, forse perché non sappiamo dove, comunque forse nelle vicinanze delle zone delle prime linee, che annunciava la caduta di Kostantinivka. Beh, come minimo è controverso, l'abbiamo visto tante volte a Bakhmut, a Pokrovsk, i russi che annunciavano grandi vittorie e poi queste vittorie arrivavano un anno dopo con decine di migliaia di morti. E gli ucraini negano, io credo che sia abbastanza vero, ma però loro cercheranno naturalmente di almeno di arrivare a prendere Kostantinivka. Prendere Kostantinivka vuol dire. Poi c'è ancora Druzivka, comunque c'è un altro villaggio da prendere, ma insomma vuol dire puntare a Kramatorsk. Kramatorsk è la città più importante del Donbass, nella zona di Donetsk, tenuta dagli ucraini. Gli ucraini sappiamo, hanno ormai in mano poco, hanno tra il 15 e il 18% del Donbass. Prendere Kramatorsk vorrebbe dire di fatto prendere tutto. E questo servirebbe a Putin per poter dire alla sua gente: beh, abbiamo avuto quello che volevamo, possiamo trattare. Se non ha neanche quello, ha un grande problema. Ma il problema ce l'ha perché adesso sta rischiando grosso sulla Crimea. Quindi adesso vediamo, perché ci sono gli aiuti finanziari europei, l'America che cambia atteggiamento. In questi giorni, se andate a vedere il sito web dell'Economist, ci sono degli articoli durissimi sulla crisi russa e sullo zar che sta traballando.
0: Lorenzo Cremonesi, intervistato da Alessandra Tommasi. Adesso un breve stacco pubblicitario, restate lì che dopo parliamo di politica a Milano.
3: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
4: Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Il nuovo libro di Vittorio Agnoletto, Tab Edizioni.
5: Un filo che dal 2001 arriva a oggi, la globalizzazione, i movimenti sociali, le strategie repressive dello Stato.
4: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Busto Arsizio al Circolo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18, con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo Diaz.
5: Il libro è disponibile su tabedizioni.it, sugli store online e in libreria.
6: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno, Sentimento Popolare. Sabato 4 luglio, Tierra Tan Solo, Voces de Mujer. Sabato 11 luglio, Sly Pistons Trio. La collina è cantata. Bosco Urbano, Parco Matteotti, Osnago. Spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
7: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri, arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.

0: Pagina politica milanese qui a Pop Sera. Periodo di passaggio questo tra incontri in città, feste di partito, dibattiti sui giornali, primarie sì, primarie no, candidati, gli autocandidati. Nel centro-sinistra, tra ieri e oggi, i due candidati alle primarie che si sono dichiarati come tali, Tommaso Goisis e Lorenzo Pacini, hanno avviato un giro di ascolto, di incontri nella città. Tommaso Goisis sta partendo in queste ore, questa sera, con un'iniziativa che si chiama Tutta Città. Iniziativa che raccoglie le storie delle persone che costruiscono relazioni e comunità a Milano, così è scritto nel lancio di questa iniziativa. Lorenzo Pacini invece è partito ieri con le anguriate di quartiere. C'erano 200 persone ad ascoltare ieri la sua idea di socialismo municipale, con poi il taglio delle angurie che con questo caldo male non fa. Prossimo appuntamento con Pacini è sabato 11 luglio al mercato di Via Papignano alle 10.30 se siete interessati. E tra le feste di partito è in corso anche quella regionale del PD a Melzo. Ieri sera c'è stato un dibattito sulla sicurezza con Pierfrancesco Maiorino, con l'ex capo della polizia e anche ex consulente del sindaco di Milano Beppe Sala proprio sulla sicurezza, Franco Gabrielli. C'era anche il coordinatore milanese del Movimento 5 Stelle Stefano Buffagni e c'era anche Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
1: Buonasera Roberto, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Sì, uno dei tanti dibattiti. La festa regionale del PD a Melzo dura 5 settimane, è piena di incontri, dibattiti. Quello di ieri era incentrato sul tema della sicurezza. Si partiva dal libro scritto da Franco Gabrielli insieme al collega giornalista di Repubblica Carlo Bonini, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, un libro appunto scritto a quattro mani. Il tema è un tema sensibile, è un tema divisivo anche. E effettivamente durante il dibattito sotto questo tendone c'erano una sessantina di persone, direi, e c'è stato più di un passaggio in cui la gestualità facciale dei protagonisti sul palco faceva vedere le differenze di posizione, diciamo così. Porto ad esempio un passaggio quando Franco Gabrielli ha parlato dei CPR. Lui si è detto favorevole ai CPR, alla costruzione di nuovi CPR, ha anche detto che sbaglia il presidente della sua regione Toscana, quindi centrosinistra, Giani, quando dice che i CPR non vanno bene perché altrimenti dovremmo spendere personale e soldi per la gestione, la custodia di queste persone. Chiaramente Pierfrancesco Maiorino, che si è sempre speso anche ultimamente da capogruppo del PD in consiglio regionale per la chiusura del CPR di Via Corelli, diciamo che non era proprio felicissimo di questa idea, mentre Stefano Buffagni, coordinatore del Movimento 5 Stelle, applaudiva convinto. Ecco, per dire uno dei passaggi, è ovvio che il tema sicurezza è centrale, è la cronaca di questi ultimi minuti, poi lo sentiranno gli ascoltatori e ascoltatrici in metro regione, raccontano di un uomo di 27 anni di origine tunisina che ha sfregiato una donna di origine marocchina in pieno centro a pochi metri dalla fermata del Duomo. Quindi questo tema, ovviamente cavalcato poi in maniera propagandistica anche dalla destra, sarà centrale nella prossima campagna elettorale. Sarà centrale in particolare, devo dire, per il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo approfittato.
0: Non è un caso che appunto Stefano Buffagni, che da qualche mese svolge insomma questo compito milanese di coordinamento del partito, non è un caso, ecco, che sia stato invitato a partecipare a una discussione con il Partito Democratico in occasione della presentazione del libro di Gabrielli, però con al centro la questione della sicurezza.
1: Sì, sì, sicuramente, sicuramente, anche perché abbiamo approfittato di questa serata di ieri anche per fare un'intervista insieme a Stefano Buffagni e capire un po' come il Movimento 5 Stelle si posiziona, quali sono le prossime mosse che vuole fare in vista appunto delle elezioni comunali del 2026. Vado in estrema sintesi. 27 l'anno prossimo. Vado in estrema sintesi. Buffagni ha detto che la sicurezza deve essere prioritaria nel programma del candidato, della candidata che verrà sostenuto o sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Le periferie, ha parlato di forte discontinuità, di importante discontinuità rispetto alla linea amministrativa seguita soprattutto in questo secondo mandato da Giuseppe Sale, dal centro-sinistra che governa. Ha fatto capire però chiaramente che in questo momento non vede alternativa uno stare organicamente dentro il campo largo, che ha detto io preferisco chiamarlo campo progressista. E poi altra cosa, largo ma non larghissimo, dei paletti di contenuto, ma che poi sono messi lì per tener fuori, diciamo, una certa parte, li ha spiegati chiaramente. Dopo questa intervista mi è sembrato davvero che il Movimento 5 Stelle abbia tutta l'intenzione di stare all'interno appunto di questa coalizione di campo progressista, usiamo il termine che ha usato lui, convintamente, portando delle priorità tutte sue, ma che magari si distinguono e si differenziano un po' rispetto ad altri partiti della coalizione, penso ad AVS o allo stesso Partito Democratico, pungolo di un'eventuale prossima maggioranza.
0: I 5 Stelle adesso sono fuori, come sapete, dal Consiglio Comunale. Nel 2021 avevano preso il 2,7%, quindi erano rimasti fuori, però appunto evidentemente seguendo la scia nazionale del campo largo, campo progressista, vogliono rientrare nella maggioranza di centrosinistra anche a Milano. Alessandro, allora io ti ringrazio e ascoltiamo l'intervista che hai fatto a Stefano Buffagni.
1: Stefano Buffagni, coordinatore del Movimento 5 Stelle milanese. Partiamo dal collocamento del Movimento alle prossime comunali di Milano. A livello nazionale si è partiti con una sorta di campagna elettorale. Il campo largo, sarete convintamente lì?
2: Noi crediamo nel progetto del campo progressista, largo non ci piace perché non vogliamo che ci sia gente sgradita. Riteniamo che se c'è un'alleanza a Roma la si replica sui territori e quindi anche su Milano.
1: Quindi ci sono dei paletti al centro-sinistra?
2: Sì, sicuramente sul programma ci saranno, perché secondo noi va data una discontinuità rispetto agli errori che la giunta attuale ha fatto sulla gestione della città, sullo sviluppo e su questa attenzione solo alle zone ricche, non invece a chi la città la vive.
1: Ma come si arriva a un candidato? C'è anche un problema di forma e le primarie?
2: Io non ho mai avuto niente contro le primarie, tranne quando vanno a votare i cinesi a cui danno i 2 euro. Ci ho detto, sono uno strumento che però per me, se si usa a livello nazionale, si usa anche a Milano. Se non la si fa sul nazionale è chiaro che bisogna fare un discorso diverso.
1: Per il nazionale un nome ce l'avete, ovviamente, il vostro leader Giuseppe Conte. A Milano invece?
2: A Milano io l'ho baratto, se mi danno Conte nazionale mi va bene tutto. No, battute a parte, noi stiamo valutando tutte le strade, non abbiamo un candidato di bandiera, vogliamo capire le regole, il processo, come funziona e poi capiremo. Ma a noi interessa costruire sui punti più che i nomi, perché poi alla fine abbiamo visto che insomma ci sono dei problemi sostanziali da affrontare.
1: E allora, prima di arrivare alle priorità dei contenuti, fuori dalla coalizione ci sono delle persone, dei gruppi organizzati che portano avanti delle battaglie che sono anche vostre, penso alla difesa di San Siro, alla questione degli abusi edilizi, all'urbanistica. E allora perché non andare soli, magari con un candidato, un nome forte? Si fa ad esempio il nome di Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano.
2: Ma io Barbacetto lo conosco, un ottimo rapporto, una persona che ha fatto delle battaglie che ho condiviso, alcune magari meno, e quindi se sceglierà le riserve vorrà magari mettersi a disposizione, io sono ben lieto di fare un percorso con lui. Dopodiché per me stare fuori in questo momento dal campo progressista non è politicamente sostenibile se ci sono comunque le politiche in avvicinamento.
1: Insomma, dentro come pungolo interno alla maggioranza in caso di vittoria.
2: Come grillini, rompipalle che portano avanti dei punti, secondo me, di discontinuità col passato. In particolare, ripeto, l'urbanistica è stata una tragedia perché è uno sviluppo pro ricchi che secondo me non ha senso, perché se pensate che più del 50% degli attuali residenti a Milano sono nuovi, cioè è stata cambiata la popolazione, si è spostata una parte di fetta della popolazione di Milano, è andata fuori perché è insostenibile la vita. Quindi
1: contro il caro casa, che è un po' contro il modello Milano portato avanti dal centro-sinistra fino ad oggi. Però
2: e capisci che infatti è il paradosso ed è dove chiediamo discontinuità, perché secondo noi è una follia rincorrere questa gara, anche perché abbiamo visto le città e le capitali europee che hanno fatto questo modello, che hanno aumentato ancora di più il divario tra il centro e la periferia, generando degli scontri, difficoltà di integrazione e di vivibilità che poi vanno a danno di tutti.
1: Stasera Stefano Buffagni è qui alla festa regionale del PD per un dibattito sulla sicurezza, un tema che ponete come Movimento 5 Stelle come prioritario. Declinato come?
2: Per me la sicurezza vuol dire garanzie soprattutto alle fasce più deboli, che sono quelle che vivono un disagio costante, dove spesso però vengono emarginate e dimenticate in mezzo a criminalità latente di basso livello che non viene mai punita e che genera solamente un aumento da una parte, dall'altro rispetto delle regole. Mi fa un po' ridere vedere il centrodestra che aveva promesso la luna, che in verità non ha combinato niente al governo, dove amministra, quindi governano comune, regione, governo e non combina niente, sempre colpa degli altri. Penso che il nostro ruolo sia quello di rompere le scatole in una coalizione progressista per spostare l'asticella, magari un po', diciamo, in maniera e posizioni che a voi non piacciono, un po' più estreme, ma perché servono per riequilibrare un po' delle posizioni che secondo me fanno perdere un sacco di consenso e non danno risposte ai cittadini.
1: La storia però lo insegna, quando si ha inseguire l'originale lo si copia, l'elettorato sceglie l'originale.
2: Ma guardi che l'originale in questo momento è Vannacci, quindi noi non abbiamo questo tipo di percorso ed è un problema credo più del centrodestra che nostro, però io che ho visto come i problemi che ci sono a gestire questo fenomeno, che se da una parte bisogna strutturarlo e siamo qua in questa sera appunto a parlarne con delle strutture, con dei percorsi seri di integrazione, di gestione, poi c'è anche l'aspetto comunicativo che trasmette messaggi alla cittadinanza che vanno garantiti, perché guardate che se no si fa un favore all'altra parte a gratis.
1: Ultima cosa, il Movimento 5 Stelle a livello di elezioni politiche c'è sempre stato presente, lasciando stare l'exploit che ha avuto, ma comunque c'è, a livello delle amministrative ha sempre zoppicato un po', a Milano ancora di più. Quanto pensate di riuscire a pesare poi?
2: Io non rispondo quanto peso io, figura se mi preoccupo del partito, quindi battute a parte. È chiaro che noi anche nei momenti di picco massimo a livello nazionale sul locale abbiamo sempre fatto fatica. Io ho accettato questa richiesta di Giuseppe Conte di dare una mano proprio perché vorrei rialimentare un percorso di partecipazione per far tornare un minimo in moto la macchina. Non sarà facile, ma sono convinto che, diciamo, davanti ai disastri sono stati fatti anche cose buone, ma io mi concentro ovviamente su quello che non ha funzionato, possiamo veramente fare un cambiamento di linea politica della prossima giunta.
1: Campo progressista, largo ma non larghissimo, chiudiamo così.
2: Sì, guardi, credo che questo problema sarà più di gente come Renzi o Azione, che a Milano hanno un peso, che cercheranno di usarla come, diciamo, ricatto. Non è un problema che mi appassiona, io seguirò la linea che si decide al nazionale. Abbiamo iniziato un percorso col PD, c'è un confronto costante, e in trasparenza abbiamo detto quali sono i nostri punti e quindi c'è voglia di costruire.
0: E dunque sicurezza e periferie per il Movimento 5 Stelle per cercare di rientrare in Consiglio Comunale a Milano in alleanza con il centro-sinistra sulla falsariga di quello che succederà a livello nazionale. L'intervista era di Alessandro Braga.

0: 19:18 Pop Sera, Radio Popolare. Il consorzio di mafie Idra, come sapete se siete abitualmente all'ascolto della radio, stiamo seguendo passo passo, udienza dopo udienza, questo processo nato dall'inchiesta, dall'indagine che ha svelato l'esistenza di questa alleanza tra esponenti dell'Ndrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra. Alleanza tutta lombarda, perché qui evidentemente ci sono state le condizioni per non farsi la guerra tra mafie. Oggi c'è stata un'udienza importante nell'aula bunker di Piazza Filangieri, carcere milanese di San Vittore, dove è stato interrogato il primo collaboratore di giustizia di questo processo, chiamato appunto a parlare, a testimoniare, poi ne arriveranno altri. Lui è William Alfonso Cerbo, detto Scarface. Nel dibattimento in corso, che vede imputate 45 persone, Cerbo è già stato condannato a 5 anni in abbreviato con l'attenuante della collaborazione. Ilaria Franchina, della scuola di formazione Antonino Caponnetto, ciao, buonasera.
1: Pronto, buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Tu oggi, insomma, hai partecipato, hai seguito questa udienza, come sempre c'è quella scorta civica, l'insieme di associazioni, sindacati, realtà sociali che sta seguendo questo processo, udienza dopo udienza, tenendo alta l'attenzione. Cosa è emerso da questa prima deposizione di Cerbo, collaboratore di giustizia?
1: Beh, oggi l'udienza di oggi è stato fondamentale, perché appunto il primo collaboratore dei 12 presentati dai pubblici ministeri ha confermato la volontà di voler appunto collaborare e ha ribadito l'esistenza di quello che lui chiama unione e che di fatto è quello che la procura chiama consorzio mafioso lombardo, che si è generato, come Cerbo rivela e conferma in aula, per l'alleanza tra le cosche andranghettiste, camorriste e di Cosa Nostra, che in Lombardia si sono consorziate per essere più efficaci nel condurre affari e ottenere profitti.
0: La sua testimonianza è stata importante perché lui l'ha visto nascere questo consorzio.
1: Sì, lui racconta proprio della vicenda che ha fatto sì che le cosche trovassero un punto di accordo, racconta proprio di come ci fosse un debito da parte della fazione di Ndrangheta e Senese, che dovevano a un esponente, in questo caso ai fratelli Nicastro, dovevano una partita di soldi che non gli corrisponde, che non gli hanno corrisposto, e quindi hanno trovato un accordo per far sì che ci fosse un profitto comune anche per colmare questo ammanco. E quando si dice lui l'ha visto nascere, è perché da anni già operava, stiamo parlando di William Cerbo, già operava in territorio lombardo con truffe e rivendicate, nel senso ammesse a processo, intestazioni fittizie, false fatture, che trovano insomma un ulteriore sviluppo poi nella collaborazione con le altre cosche. E racconta proprio di questi incontri, loro in particolare l'incontro, quelli che si chiamano summit, a cui partecipa Cerbo, si tiene a Inveruno, quindi nella Lombardia più piena, e lui assiste alle conversazioni, addirittura alla prima presentazione tra gli esponenti di Cosa Nostra, che vengono a conoscenza del fatto che i Senese operano in Lombardia per tramite di Giancarlo Vestiti, che si presenta come esponente del clan Senese, ricordiamo, di Camorra, ma di quella Camorra che è salita ormai già da più di almeno 50 anni già a Roma, e poi da lì, grazie ai Senesi, i collegamenti con l'Ndrangheta dei Crea.
0: E che in quest'ultimo periodo abbiamo visto anche collegata ad alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Nel racconto di Cerbo per il momento c'è anche un livello politico oppure no?
1: No, è completamente escluso per quanto riguarda la testimonianza di oggi, anche perché il ruolo di Cerbo, lui si definisce proprio un collettore economico e agisce nell'ambito degli affari, fa da mediatore tra le cosche. Non ci sono stati riferimenti a nessun ambito né amministrativo, né politico, né partitico.
0: È considerato un collaboratore di giustizia affidabile, Cerbo, dai pubblici ministeri.
1: Sì, è bene tener conto che lui collabora già durante il rito abbreviato e quindi è già stato, insomma, sono state già verificate le cose da lui rivelate nel corso di appunto un rito che è giunta a sentenza che è giunta a sentenza di primo grado e quindi ha già avuto un vaglio da parte del giudice di primo grado e che ha trovato riscontro poi nelle ricerche e nelle indagini condotte dai PM.
0: Prossime udienze, insomma, sono diversi i collaboratori di giustizia che si sta, insomma, scegliendo questa via all'interno di questo procedimento da sentire.
1: Sì, se vogliamo insomma, tenere le orecchie tese perché qualcuno che potrebbe rivelare gli eventuali legami con la politica, sicuramente il collaboratore di giustizia più atteso è Gioacchino Amico. Teniamo presente che anche i verbali di William Cerbo presentano molte parti cosiddette omissate, cioè oscurate, il che significa che ci sono dei contenuti ai quali per il momento non abbiamo accesso, probabilmente la procura sta ancora indagando, per cui non sappiamo se se Cerbo stia collaborando anche per svelare
0: E che potrebbero essere utili per aprire eventuali spunti, filoni investigativi, evidentemente. Grazie Ilaria per essere stata con noi, Ilaria Franchina della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, e noi siamo qui e continueremo a seguire questo processo. Grazie.
1: Grazie a voi e grazie a Radio Popolare.

0: È arrivato il momento delle notizie, il giornale radio delle 19.30, subito dopo le notizie locali con Metro Regione. Pop Sera torna dalle 20. So you should make your way to my place.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Popolare Network.

Stati Uniti e Iran gli attacchi più pesanti dalla firma dell'accordo. Gli ultimi raid americani vicino a una centrale nucleare e attaccate anche diverse infrastrutture. Teheran ha risposto prendendo di mira le basi di Washington nei paesi del Golfo. Il nodo resta il controllo di Hormuz. Tra Roma e Mosca è gelo diplomatico. Espulsi due addetti militari accusati di spionaggio. La Farnesina convoca l'ambasciatore che se la prende coi leader italiani. Non sono all'altezza di Putin. Volkswagen ha annunciati altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Sindacati e regioni contro l'amministratore delegato Blume, manifestazioni in tutti i siti produttivi. A Chieti muore un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio, è stata da poco acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. E partiamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime 24 ore ci sono stati gli attacchi più pesanti tra i due paesi dalla firma dell'accordo. L'ultimo raid è stato da parte americana, nel pomeriggio, vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Tra gli obiettivi iraniani colpiti ci sono anche diverse infrastrutture. Teheran ha risposto prendendo di mira le basi americane nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità resta però il controllo dello stretto di Hormuz, il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna l'intensificarsi della battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuna delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: In questo contesto a Mashhad, in Iran, oggi è stato l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei con la sepoltura del leader. I funerali sono stati una prova di forza per Teheran, sia internamente che verso il rivale americano. Ascoltiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala, ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2-3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti la strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera e più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump, che come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi, sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che I grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare.

0: forza anche i due ministri italiani, Tajani e Crosetto, hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto, sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio, nelle posizioni, Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbe Crosetto preferiscono non raccoglierlo. Ma il tema è soprattutto dentro la maggioranza e si chiama Vannacci. Prima ancora forse era Salvini, ma c'è da chiedersi se l'ambasciatore russo, quando si è riferito ad un prestigio da ritrovare, si riferisse ad esempio a Vannacci, che sull'Ucraina è sempre stato contrario all'invio di armi, così come contrario alle sanzioni contro Mosca. Linea allo studio.
1: Volkswagen, in una riunione fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni. Sindacati e regioni contrarie, manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
2: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche, sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro. Nessun licenziamento. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino, per Popular Network, Walter Raue.
1: Ora ci spostiamo in Italia. A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la 7ª vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. Di recente è stata acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano, Massimo Alberti.
3: Carlo Piscopo, 57 anni, è la persona morta all'esplodente Sabino di Casal Bordino. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3, e non era il primo. Nel 2020 altri 3 morti, ma al processo nessun responsabile, quello per la strage di 3 anni fa in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni, in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'Agenzia Industria e Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro, che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O che da anni ne denuncia i pericoli. Arca farà investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza,

0: e i comitati non risultano neppure oggi.
1: Oggi c'è stato anche un altro morto sul lavoro. Cornel Teslaru Titi, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era al suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino. Sul rogo del magazzino Bartolini a Milano, la procura ha aperto un'indagine per incendio doloso. La direzione distrettuale antimafia vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario, un sabotaggio o un attentato. Le fiamme potrebbero essere partite da un pacco all'interno di un container, ma per ora nessuna ipotesi viene esclusa. Le attività di espellimento dei vigili del fuoco si sono concluse oggi in tarda mattinata, dopo più di 12 ore di lavoro. In chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore. Da domani le previsioni sono in aumento delle temperature, in Italia in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia, con decine di dipartimenti in allerta, e in Gran Bretagna con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo Copernicus ha certificato che il mese di giugno è stato il mese più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles però la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
2: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento sul monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe, Michele Migone, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

0: ha voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica, il primo voto delle donne, con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
2: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
3: Basta coi gioielli malvagi.
2: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
3: Vai su gioielleriabelloni.it.
4: Diciannove e quarantotto, buonasera, questa è Metro Regione. I titoli: rogo del deposito Bartolini a Bovisa, la direzione distrettuale antimafia di Milano indaga per incendio doloso, la procura vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario, le prime informazioni gettano ombre sul sistema antincendio all'interno del magazzino. Processo Idra, sentito oggi in aula il pentito William Cerbo nella sua prima deposizione, racconto della nascita dell'alleanza mafiosa tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra nella nostra regione. Carceri in Lombardia, c'è il doppio dei detenuti rispetto alla capienza delle prigioni, è la denuncia di Antigone, una situazione insostenibile resa ancora peggiore dal caldo estremo. I vigili del fuoco hanno terminato in tarda mattinata le attività di spegnimento del grande incendio scoppiato ieri nel deposito Bartolini di Bovisa. I tecnici di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, hanno proseguito le loro verifiche sulla qualità dell'aria. I risultati arriveranno in un paio di giorni. Le prime analisi non hanno rilevato concentrazioni preoccupanti di sostanze inquinanti. Il Comune di Milano ha dato indicazione di non sostare all'aperto in un raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio. Oggi la Procura ha aperto un'indagine, sarà coordinata dal Procuratore Marcello Viola e dalla direzione distrettuale antimafia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
5: L'ipotesi di reato è al momento di incendio doloso, un punto di partenza per poter verificare se all'origine del rogo possa esserci stato un gesto volontario, un sabotaggio o un attentato. La logistica è un settore dove la conflittualità può essere forte, così come le infiltrazioni della criminalità. Negli ultimi anni le indagini sulle finte cooperative a Milano sono state numerose. Una di queste, datata 2022, aveva riguardato la stessa Bartolini. Le prime informazioni sul possibile innesco dell'incendio hanno fin qui indicato che tutto possa essere partito da un pacco a bordo di un container. Un oggetto prende fuoco, forse la batteria di un computer portatile. Le fiamme divampano dal container all'intero capannone. Sulle eventuali responsabilità, su cosa non abbia funzionato nella gestione della sicurezza e della prevenzione, tutto deve essere ancora chiarito. Un video dei momenti iniziali del rogo, filmato dall'interno del magazzino, ha mostrato un dipendente che provava a spegnere le fiamme con un estintore. Le verifiche necessarie sul sistema antincendio devono ancora essere completate, ma le testimonianze di alcuni lavoratori hanno parlato di idranti che non erano accessibili, erano ostruiti dalla presenza di bancali. Primi elementi che gettano ombre sulla gestione del rischio in uno dei poli più grandi della Lombardia e del Nord Italia, con centinaia di magazzinieri e corrieri a lavorare ogni giorno su decine di migliaia di consegne. Il fatto che non ci siano stati feriti è finora la notizia migliore, questo è certo, di un incendio che poteva avere conseguenze molto più gravi.
4: Processo Idra, oggi nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano c'è stata una nuova udienza, la prima in cui è stato sentito uno dei principali collaboratori di giustizia, il pentito William Cerbo, in passato ai vertici del sistema mafioso lombardo. Ilaria Franchina fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto e oggi ha seguito l'udienza.
6: Lui racconta proprio della vicenda che ha fatto sì che le cosche trovassero un punto di accordo. Quando si dice lui l'ha visto nascere è perché da anni già operava in territorio lombardo con truffe, intestazioni fittizie, false fatture che trovano insomma un ulteriore sviluppo poi nella collaborazione con le altre cosche. Lui assiste alle conversazioni, addirittura alla prima presentazione tra gli esponenti di Cosa Nostra che vengono a conoscenza del fatto che i Senese operano in Lombardia per tramite di Giancarlo Vestiti.
7: Nel racconto di Cerbo per il momento c'è anche un livello politico oppure no?
6: No, è completamente escluso per quanto riguarda la testimonianza di oggi, anche perché il ruolo di Cerbo, lui si definisce proprio un collettore economico e agisce nell'ambito degli affari, fa da mediatore tra le cosche. Se vogliamo mantenere le orecchie tese perché qualcuno potrebbe rivelare gli eventuali legami con la politica, sicuramente il collaboratore di giustizia più atteso è Gioacchino Amico.
4: 27enne algerino è stato arrestato dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni lungo la banchina della metropolitana Trefe nella fermata Duomo. Alcuni testimoni avrebbero sentito l'uomo pronunciare la frase «Cosa guardi, sono musulmano» prima di aggredire la giovane che non conosceva. La donna di origine marocchina è stata trasportata in codice giallo all'ospedale policlinico. La Lombardia è tra le regioni dove il sovraffollamento delle carceri è peggiore, lo ribadisce il rapporto dell'associazione Antigone, intitolato Tutto chiuso, una situazione se possibile ancora più insostenibile in questo periodo di caldo estremo. Valeria Verdolini è la presidente lombarda di Antigone.
8: La Lombardia è la regione con più detenuti d'Italia in termini numerici ed è una delle 5 più sovraffollate con oltre il 150% di sovraffollamento, quindi sicuramente la Lombardia merita un occhio d'attenzione specifico, abbiamo un occhio quotidiano e siamo estremamente preoccupati per quello che sta accadendo. La situazione è drammatica, il rapporto racconta questo, fotografa questa fatica che in giorni di ondate di calore diventa una fatica insostenibile ed è per questo tra l'altro che Antigone assieme a CNCA, CGL, Caritas, insomma in una chiamata nazionale farà una giornata di mobilitazione, due giornate diciamo il 13-14 luglio con pezzi della società civile proprio per chiedere alcune risposte politiche concrete rispetto alla fatica della vita detentiva oggi più che mai.
4: L'aeroporto di Bresso non avrà alcun collegamento di carattere commerciale, sono parole dell'amministratore unico di Enac Servizi che gestisce lo scalo. Oggi c'è stata una seduta della Commissione Territorio di Regione Lombardia dedicata proprio all'aeroporto di Bresso, un primo significativo risultato per i cittadini che da mesi si stanno mobilitando contro l'aumento del traffico. Sentiamo Gaetano Petronio del Comitato Difesa Parco Nord, no aeroporto commerciale.
9: Il comitato ha avuto un grande risultato perché la lotta che ha portato fino ad ora ha portato Enac Servizi, nella persona del loro AD Marco Trombetti, ad affermare e confermare che su Bresso non ci sarà la Regional Air Mobility e quindi non ci sarà una svolta di tipo commerciale dell'aeroporto di Bresso. Quello che è emerso durante l'audizione è che Enac Servizi tuttora, anche se gestore dal 1 febbraio, non ha dati su chi arriva e chi parte dall'aeroporto di Bresso e quindi non è in grado di quantificare il traffico aereo sull'aeroporto. Quello che è stato chiesto soprattutto al consigliere regionale Onorio Rosati è che questi dati arrivino presto alla Commissione Quinta della Regione Lombardia in modo tale da poter aggiornare il testo di risoluzione secondo questi dati perché si possa capire effettivamente quanti sono i voli della scuola di volo e quante sono tutte quelle attività extra che sono esattamente quelle di cui si lamentano i cittadini dei comuni intorno del comitato. Abbiamo bisogno di sapere i dati sono essenziali. Ribadiamo la nostra richiesta di avere questi numeri.
4: Oltre 10.000 interruzioni di gravidanza nel 2025 in Lombardia, un aumento dell'utilizzo della cosiddetta pillola del giorno dopo, una diminuzione degli obiettori di coscienza, per la prima volta al di sotto del 50% in totale, ma non con ancora zone dove sono maggioranza, con la provincia di Sondrio dove superano il 70% e alcuni ospedali dove sono la totalità. Sono questi alcuni dei dati del rapporto fatto dal PD regionale sull'attuazione della legge 194 nella nostra regione. Paola Boccia, la consigliera che ha seguito il rapporto.
10: ci sono dei piccoli miglioramenti, però ancora in regione persistono delle sacche di disuguaglianza e di scarsa accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza. Il numero delle interruzioni è intorno ai 10.600, cresce un pochino il metodo farmacologico e soprattutto esistono ancora delle grandi diversità di erogazione di questo metodo, che sappiamo essere il meno invasivo e anche quello più consigliato. Per esempio, per guardare al nostro territorio, abbiamo un'intera area metropolitana che è quella della SST Ovest Milano, dove non viene offerto il servizio farmacologico. La nostra regione è sempre molto ospedalocentrica e non fa quello che fanno altre regioni, cioè consentire che l'aborto farmacologico, anche con la somministrazione a domicilio del secondo principio, venga erogato nei consultori.
4: A Como sono settimane di lavoro intensi allo stadio Sinigaglia in previsione delle partite di Champions League della prossima stagione, per cui la squadra di calcio di Serie A ha conquistato la qualificazione. Il Comitato dei Cittadini per la tutela della zona dello stadio ha presentato una richiesta di accesso agli atti del Comune senza ricevere risposte. Attraverso i suoi legali ora ha scritto una lettera alla sovrintendenza per avere chiarimenti sulla natura dei lavori. Sentiamo il servizio.
11: Proprio in questi giorni si torna a parlare dell'annosa questione dello stadio di Como e degli interventi di ristrutturazione del bene vincolato in funzione dell'adeguamento alle norme UEFA. La perplessità sollevata dal Comitato Civico per la tutela della zona stadio di Como in una lettera inviata il 7 luglio alla soprintendenza è che la natura degli interventi autorizzati per la costruzione della nuova curva parrebbero non avere carattere provvisorio, come tuttavia previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 24.149 del 2019. A seguito del mancato riscontro da parte del Comune all'istanza di accesso agli atti avanzata dal Comitato Civico, l'avvocata Veronica Dini, avvalendosi di materiale fotografico e documentale, ha sottoposto alla soprintendenza una prova della realizzazione di opere strutturali la cui consistenza, spiega, può difficilmente qualificarsi come provvisoria, tra cui l'inserimento di 135 pali di fondazione e l'utilizzo di cemento armato per la sovrastante tribuna. A distanza di un anno, la soprintendenza torna a dover dar conto del parere espresso, affinché presieda alla tutela della zona, dello stadio e dei vincoli monumentali. Giulia Rò, Ecoinformazioni Como.
4: Nessuna quattordicesima al momento, con la promessa che verrà erogata entro la fine del mese. Succede all'Orchestra Sinfonica di Milano, che con una lettera ai dipendenti ha spiegato che a causa di difficoltà economico-finanziarie non riuscirà a pagare lavoratori e lavoratrici. La fondazione ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di oltre 1,5 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha affidato a un consulente la stesura di un piano per il risanamento. Per il futuro servono interventi strutturali, dice Fausto Ghiazza, segretario della UIL FPC, che sta seguendo la vicenda.
12: La direzione dell'Orchestra Sinfonica di Milano ha annunciato nei lavoratrici e lavoratori un ritardo nell'erogazione della quattordicesima mensilità. La fondazione è in un momento difficile dal punto di vista economico-finanziario. Questa situazione necessita oggi di interventi strutturali. Fin dalla nascita di questa orchestra, di questa realtà culturale, il personale ha già affrontato con responsabilità altri momenti di difficoltà, ma oggi chiediamo che vi sia una svolta vera, concreta, e finalmente si dia serenità a queste persone. Bisogna costruire un percorso che assicuri finalmente stabilità economica e continuità artistica.
4: Un convegno internazionale sulla funzione dell'arte nella sostenibilità e l'inaugurazione di due opere monumentali di Maria Cristina Carlini. Si chiamano Materie Viventi e da oggi fino a fine agosto saranno visitabili a Milano, a Palazzo Reale. Il servizio di Tiziana Ricci.
13: Su Art 2026 si è tenuto un convegno internazionale a Palazzo Reale di Milano per far comprendere che l'arte è uno strumento, un volano per una società sostenibile. Ed è stata inaugurata alla fine del convegno la mostra Materie Viventi di Maria Cristina Carlini, una delle scultrici più apprezzate a livello internazionale.
14: Materie Viventi.
15: È un bosco, direi, sofferente. La sua vita è un po' acciaccata. Penso che significhi che la natura può subire
14: dei contraccolpi per come la trattiamo.
15: Contraccolpi, ma perché così è la vita, anche noi invecchiamo e così.
14: Però forse dovremmo imparare a trattarla un po' meglio, cosa dici?
15: Quello sicuramente.
14: Lei ha sempre lavorato con materiali di recupero?
15: Sempre no, direi che sarà
14: con ferro anche.
15: Una decina d'anni. Prima avrò molto lavorato il gresso, io la ceramica, l'argilla, anche adesso. Sì, perché per è una materia molto importante, è molto malleabile, è diversa dal ferro, metti la mano, c'è l'impronta.
4: Le previsioni del tempo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
16: Nelle prossime ore avremo su tutta la regione cieli sereni o poco nuvolosi. Domani ben soleggiato in mattinata e primo pomeriggio. Sui rilievi sviluppo di cumuli da metà giornata che porteranno qualche rovescio temporale, in estensione poi nella notte alla pianura anche sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Le temperature massime in pianura attese da 33 a 35 gradi.
4: Le 21 minuto è tutto, Metro Regione ritorna domani sera alle 19.45, una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
18: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
17: Ma è leggerissima!
18: Offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
19: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
20: Outfit estivi a prezzi incredibili?
21: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: siamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
2: Fatica zero.
3: Brico Cay, se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
4: Brico Cay, più vicino a te.

0: Rieccoci qui con Pop Sera. Ieri a quest'ora il racconto in diretta dell'incendio alla Bartolini tra Dergano e Bovisa qui a Milano. Grazie alle vostre telefonate, alle foto, ai video che ci avete mandato, è stato un po' anche un classico esempio di che cos'è Radio Popolare. Un racconto in diretta, senza filtri, con i vostri occhi a raccontarci quanto stava accadendo minuto per minuto. Ancora prima del nostro arrivo, l'arrivo dei redattori della radio, che poi hanno preso in mano quel racconto. Allora, oggi si è iniziato a capire qualcosa in più sull'origine dell'incendio, quantomeno quanto dicono gli investigatori, quindi fonti della procura, che ha aperto una indagine, come avevamo un po' anticipato anche questa mattina, con l'ipotesi anche del dolo, ovviamente un'ipotesi esplorativa che serve per avviare le indagini che sono condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Luca Parena qui in studio con me.
1: Allora, ciao oggi, Roberto.
0: Che giornata è stata? Il day after, il giorno dopo? Che cosa è emerso?
1: Oggi, sì, come accennavi, sono emerse appunto intanto delle indagini che sono state avviate, le prime informazioni che hanno iniziato a circolare, ma chiaramente ancora tutte da verificare, sono ancora da fare tutti gli accertamenti del caso su cosa possa aver dato origine all'incendio che ha mandato appunto in fumo 8.000 metri quadrati di questo grande capannone, questo centro di smistamento della Bartolini, che è uno dei più grandi che ci sono in Lombardia e nel nord Italia. Le prime ipotesi che hanno iniziato a circolare hanno parlato di un pacco proprio, ce ne sono a decine di migliaia in questo deposito, un pacco da cui potrebbero essere scaturite proprio l'innesco, ecco, di questa di questo rogo. Si parla di un pacco pesante anche che, boh, non sappiamo ancora esattamente che cosa potesse contenere. Si è parlato anche di batterie di un computer portatile, però appunto queste sono ancora tutte cose che vanno verificate.
0: Quello sì,
1: che
0: un'agenzia di pochi minuti fa cita questo pacco di circa 10 kg che ha raccontato evidentemente uno dei lavoratori era appoggiato su un pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino. E il dipendente ha detto che dopo le 19 ha prelevato dal nastro trasportatore questo pacco, ha sentito che scottava, aveva, insomma, era un pacco piuttosto caldo, ha sentito del calore al tatto, senza farci troppo caso l'avrebbe sistemato sulla piattaforma, poi si è voltato per prelevare un altro pacco. Nel momento in cui si è rigirato verso la piattaforma ha visto prima del fumo, poi le fiamme e alla fine ha sentito un forte rumore, un botto, e dunque da qui, insomma, anche da questo racconto si stanno muovendo un po' le indagini evidentemente della procura che ha fatto uscire, ha fatto trapelare queste informazioni.
1: Eh sì, emergono poi da qui tutta una serie di domande che aspettano delle risposte, ossia se sia stato appunto gestito correttamente il contenuto di questo pacco, se siano state rispettate tutte le procedure che sono molto rigorose, almeno in teoria, in depositi di questo tipo, poi anche tutto il sistema antincendio. Su questo di sicuro dobbiamo ancora sapere tutto, perché appunto ieri poi l'hai anche raccontato, ha iniziato a circolare questo video delle fasi iniziali che è stato filmato all'interno del magazzino e mostrava un lavoratore che cercava con un estintore di spegnere le fiamme, che erano però già molto alte, e di sicuro non è un semplice estintore, ecco, lo strumento diciamo che da procedura dovrebbe essere utilizzato per far fronte a un principio di incendio di quel tipo lì. Alcune testimonianze hanno già iniziato comunque a farci capire che qualcosa possa non aver funzionato, ad esempio nella disponibilità, nell'accessibilità degli idranti che dovrebbero essere utilizzati in questi primi momenti, e quindi diciamo che si aprono poi tutta una serie di domande a cui le indagini sicuramente cercheranno di dare delle risposte su quale è stata la gestione del rischio, quali sono state appunto le attività che sono previste per la prevenzione, per evitare che si verifichi quello che invece ieri è accaduto.
0: Sul fronte sanitario invece abbiamo capito qualcosa in più dei fumi che abbiamo respirato per chi abita ed era in quella zona.
1: Allora, da ARPA ci hanno detto che non ci sono aggiornamenti più specifici rispetto alle notizie che sono state diffuse questa mattina. Le notizie diffuse questa mattina hanno riferito il fatto che le prime analisi, ancora iniziali, ancora superficiali se vogliamo in qualche modo, non hanno comunque rilevato concentrazioni preoccupanti di sostanze inquinanti. Poi però delle rilevazioni sono state fatte ancora oggi fino a questo pomeriggio. I campioni sono stati portati adesso in laboratorio proprio per essere analizzati e per estrarre i risultati di questi campionamenti, che sono durati anche nelle ore successive allo spegnimento dell'incendio. Per sapere però che risultati daranno occorre aspettare ancora all'incirca un paio di giorni.
0: Ci sono ancora delle raccomandazioni del comune?
1: Sì, ci sono ancora delle raccomandazioni che il comune ha dato oggi all'incirca a mezzogiorno. Possiamo anche dettagliarle un minimo se vogliamo fare appunto radio di servizio, sia quello di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti, di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto per scuole e nidi in un raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio, quello di via Don Minzoni 10, come dicevi, tra i quartieri d'Ergano e Bovisa di Milano.
0: Allora, ci ha raggiunto al telefono Davide Contu della Filt CGL, la CGL Trasporti. Buonasera Davide.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, dicevamo che secondo una prima ricostruzione un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco all'incirca di 10 kg, parrebbe, secondo questa prima ricostruzione, diretto a Torino. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Voi cosa sapete, appunto, come sindacato? Che informazioni avete avuto su quanto è successo,
2: allora,
0: sull'origine?
2: Grosso modo sono le stesse. Anche questo pomeriggio ero lì alla filiale nel bar di fronte con magazzinieri, c'era qualche autista anche, e c'era appunto chi raccontava in maniera molto simile il racconto che avete appena fatto. Cioè, si tratterebbe quindi di un collo, di un pacco contenente dei computer portatili, e che a un certo punto ha emesso del fumo e poi sono uscite le fiamme. Mi dicevano, questi sono dati tecnici che io non conoscevo, che sicuramente la temperatura alta, che magari ha raggiunto anche 50 gradi, magari quel pacco in quel poco prima era esposto al sole, però temperatura alta più movimento nelle batterie al litio potrebbero produrre un effetto di questo tipo. Ovviamente movimento, non parliamo di un leggero movimento, ma trasportando la braccia e portandolo sul e poi depositandolo, questo anche potrebbe avere generato l'innesco. Da prendere con le molle, perché io non sono un tecnico, ho ascoltato i lavoratori, mi hanno raccontato questo fatto. C'è un aspetto che io trovo anche abbastanza inquietante nel guardare il video che tutti abbiamo visto, no? Quello in cui si vede appunto il lavoratore con l'estintore, e che non si è visto solo un lavoratore, una persona con un estintore. È mancato la considerazione che faccio, che mettiamo sempre i condizionali del caso, però quello che ho potuto osservare è che sembra proprio sia mancato un sistema di prevenzione o quantomeno di reazione a quello che può essere l'inizio di un incendio, per cui non ho visto nessuno con idranti, eppure gli idranti ci sono. Un estintore sicuramente non può fare nulla in quel contesto, soprattutto se utilizzato in quel modo. L'estintore va puntato all'origine dell'incendio, non per aria.
0: Quando è ancora nelle fasi iniziali, che è possibile circoscrivere. Io mi aspettavo magari un sistema di binari con un'irrigazione a pioggia dall'alto, dal soffitto, magari in caso di incendio, però ecco, non mi pare sia stato attivo nulla di tutto.
2: No, non si è visto proprio nulla di questo tipo.
0: E degli idranti più grossi non c'erano all'interno della struttura?
2: Sì, c'erano, ma quello che mi viene riferito è che fossero ostruite dalla presenza di bancali, quindi ovviamente posti in una maniera scorretta, perché poi sono andati a bloccare quello che appunto è il sistema, per sono stati a bloccare gli idranti, di conseguenza impedendo poi l'intervento. Mettiamo sempre i condizionali, perché ci sono comunque indagini in corso, questi sono racconti che sento. Mi sembra abbastanza verosimile l'ostruzione degli idranti, perché non è la prima volta che osserviamo situazioni di questo tipo, e laddove nelle filiali BRT, ma non solo, abbiamo rappresentanza sindacale o ancora meglio rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, quello è proprio un mantra, cioè ogni volta il rappresentante deve insistere sui preposti affinché vengano spostati i bancali da punti in cui ostruiscono o le vie di fuga o l'accesso ai idranti estintori. Quindi c'è in generale, quello che noi abbiamo potuto osservare in giro per i filiali, una disattenzione cronica verso questo tipo di prevenzione, e dobbiamo sempre intervenire. Però ogni volta si mette, il giorno dopo è sempre è così. Per cui,
0: un'ultima cosa, Davide, ecco, sappiamo che il settore della logistica anche in passato è stato interessato anche da episodi di infiltrazioni criminali, anche insomma incendi dolosi di altro tipo. Insomma, sono ipotesi che sono state prese in considerazione, sono state scartate. Allo stato attuale, qual è il pensiero su questo?
2: Diciamo, mi metti un po' in difficoltà, nel senso che ovviamente questa è l'indagine che deve fare la procura. A livello di percezione, io credo che su BRT negli ultimi anni, da quando c'è stato già un intervento della procura per interposizione legittima di manodopera e di conseguenza poi un piano rimediale su cui BRT si è impegnata e si sta impegnando, mi viene difficile pensare a un... Io e soprattutto spero che non sia dovuto a un atto doloso, nel senso non la percepisco questa possibilità, anche perché in quella filiale, in quel polo logistico, perché poi le filiali che esistono in quel polo sono 5, rispetto a quello che è stato il superamento del periodo precedente, è già abbastanza consolidato. Oggi ci sono 4 società che lavorano in appalto, ben strutturate, appalto che si può definire genuino rispetto a quello che sono i parametri di legge, quindi e non stiamo parlando più di una miriade di piccole aziende che non hanno struttura, che non pagano contributi.
0: Ma le cose sono cambiate negli ultimi anni.
2: Sono migliorate, non mi assumo la responsabilità di dire che sia tutto perfetto, perché comunque non lo è, però sicuramente ci sono dei passi avanti notevoli su cui va dato atto comunque all'azienda di essersi impegnata, di aver portato da questo punto di vista degli avanzamenti a livello di pulizia della presenza della presenza di società un tempo non troppo raccomandabili, oggi quantomeno conformi con dei requisiti che la stessa procura, che lo stesso amministratore giudiziario, prima di chiudere l'amministrazione giudiziaria, aveva posto alla committente.
0: Grazie Davide anche per tutte le informazioni che ci hai dato tra ieri sera e anche oggi, 24 ore dopo. Grazie davvero.
2: Ci mancherebbe, un piacere come sempre.
0: Davide Contu della Filt CGL. Luca, perdonami se ti trattengo qui in studio, ma...
1: No, figurati, ho ascoltato almeno le parole di Davide Contu anche...
0: No, so che tu avevi piacere ad ascoltare le parole di Davide Contu, quindi sì, ti ho tenuto qui in studio, ma in realtà tra poco noi adesso parleremo di Francia-Marocco e io avrei bisogno di un piccolo supporto calcistico.
1: Diciamo che ti
0: chiederei la cortesia di rimanere qui con me ancora qualche minuto.
1: Ti aiuto a creare un gancio che dal Nord Milano va bene agli Stati Uniti, perché lì si gioca la partita dei mondiali di stasera.
0: Stai qui.

0: Allora, caro Luca Parena, Francia-Marocco. Intanto salutiamo il nostro Francesco Giorgini che è qui al telefono perché poi avremo bisogno anche del suo aiuto. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Buonasera a tutti.
0: Luca, il tuo compito però è traghettarci anche dentro questa partita, perché poi con Francesco racconteremo anche tutti gli annessi e connessi riguardo anche la gestione delle città di Parigi, di come ci arrivano le città a questa partita. Però le due squadre ci arrivano piuttosto bene.
1: Allora, beh, certamente sì, siamo ai quarti di finale, entrambe sono arrivate tra le migliori otto di questo mondiale molto discutibile per un sacco di cose, ma che a livello sportivo, di campo, ci ha offerto comunque delle partite molto divertenti, molto spettacolari. La Francia è la favorita numero uno, cioè da qui non si scappa, cioè tutti si aspettano che in fondo a questo mondiale, poi in una partita può succedere qualunque cosa, però in fondo a questo mondiale la Francia ci arrivi, ha una concentrazione di talenti che nessun'altra nazionale può vantare, giusto alcuni nomi, Kylian Mbappé che ha segnato quasi tanti gol quanti Messi, c'è solo lui che ha segnato di più nella storia dei mondiali, Mbappé ha più di 10 anni in meno di Messi. Michael Olise sta dando veramente spettacolo, questo calciatore del Bayern Monaco sta giocando un mondiale incredibile ma non ha ancora segnato, quindi chi lo sa. E poi vabbè, in attacco completiamo
2: nominando,
1: ecco, 5 assist appunto, record man di assist, ricorda giustamente Francesco. E Ousmane Dembélé è pallone d'oro, è uno che ha vinto il pallone d'oro, e la Francia può schierare nel suo 11 titolare già degli attaccanti di questo livello. Il Marocco,
2: scusate un po', sposto.
0: Vai.
2: Il difensore centrale titolare del campione d'Inghilterra ad Arsenal,
1: Saliba.
2: Il difensore centrale titolare del campione di Germania, Upamecano del Bayern. Il laterale destro del campione di Spagna, il Barcellona, come si chiama? Docuno.
1: No, io infatti mi limitavo agli attaccanti giusto per restare sul facile.
2: È una squadra, la Dream Team, è una squadra all-star, è una squadra come non se ne sono mai viste, eppure in Francia se ne sono viste tra Platini e Zidane.
0: Mi sembra un giudizio un po' di parte del nostro uomo a Parigi.
2: No, io sono molto, molto circospetto, perché il rischio è che il presidente Macron, che io detesto visceralmente e cordialmente,
1: grande amico di Mbappé,
2: da sempre salvi i suoi 10 anni di mandato, perché ci avrà magari 3 finali di Coppa del Mondo e delle bellissime Olimpiadi, per cui se in realtà non vorrei che succedesse, però bisogna ammettere l'evidenza che questa è una delle squadre più brillanti dal punto di vista sulla carta, e anche comunque ha giocato delle bellissime.
0: E ci arriva bene anche il Marocco però, Luca, proprio.
1: Sì, ecco, due info fondamentali anche sul Marocco. Ha vinto quest'ultima Coppa d'Africa che era stata contestatissima, perché l'ha vinta a tavolino dopo aver perso sul campo contro il Senegal, sembrava un po' decotta, un sacco di proteste, infatti hanno mandato via il CT di allora. Adesso però ci hanno messo il CT che aveva vinto i mondiali under 20 con la nazionale del Marocco, un'impresa storica perché nessuna nazionale africana aveva mai vinto un mondiale. Questo allenatore non era così conosciuto, però l'hanno messo lì a furor di popolo, sulla scorta di quella vittoria, e sembra aver rivitalizzato una squadra che era già forte, perché 4 anni fa il Marocco è arrivato in semifinale ai mondiali del 2022 in Qatar, prima nazionale africana a riuscirci, e stasera ci riprova, sicuramente ci riprova contro la Francia, farebbe una grande impresa, ma vedremo come andrà stasera alle 22 italiane.
0: Luca, ti faccio andare a casa, grazie anche per questo supporto. Francesco, con te prima di chiudere Pop Sera, allora rischia di fare notizia però anche il dopo partita, come ci arrivano le città francesi, in particolare Parigi, a questo match?
2: Beh, già fa, direi, quasi notizia il pre-partita, perché per esempio sugli Champs-Élysées in questo momento sono al lavoro i falegnami per mettere i pannelli di legno a proteggere le vetrine degli Champs-Élysées, visti i rischi che connessi appunto alle festività eventuali seguenti la partita. Ci saranno 8.000 tra poliziotti e gendarmi a Parigi, in particolare nella zona degli Champs-Élysées. Tenete conto che 8.000 è la stessa dimensione che nei momenti più caldi della rivolta dei gilet gialli. Quindi, per darvi un po' la misura dell'inquietudine del Ministero dell'Interno e del Prefetto di Parigi, in tutto in Francia saranno più di 20.000 gli agenti tra appunto gendarmeria e polizia mobilitati, ma in particolare l'attenzione si concentra su Parigi, dove si è sempre concentrata appunto questa sorta di modo di far festa che finisce in, chiamiamola così per usare un eufemismo, delinquenza ludica, che va dal fatto di, come dire, danneggiare le biciclette in libero servizio piuttosto
0: Fuochi
2: che cercare di
0: d'artificio, poi vabbè,
2: fuochi
0: la presenza della
2: d'artificio
0: polizia
2: o
0: ravvicinata induce magari anche a un confronto, in quel senso magari, ecco, non aiuta la partita, si gioca alle 22, quindi da mezzanotte in poi.
2: sì, i caffè parigini hanno avuto il permesso di restare aperti fino alle 2:30 di notte, cosa che non è normalmente l'abitudine, però appunto quelli in particolare di Champs-Élysées, molti sono indecisi se sperare che la festa produca alti consumi per la loro cassa, o invece il rischio che la festa degeneri appunto in razzia piuttosto che in semi-insurrezione, anche se appunto totalmente non politica. Da ricordare che stiamo parlando comunque di una partita che è un po' un derby, tra virgolette, nel senso che la comunità marocchina in Francia è molto numerosa, è la più numerosa insieme a quella algerina. Ci sono circa 1,5 milioni tra cittadini marocchini e cittadini che hanno la doppia nazionalità, grosso modo 800.000 immigrati e circa 700.000 franco-marocchini, e che quindi nei due casi, insomma, nei due sensi ci sarà festa, e ci sarà magari festa piuttosto fraterna e magari qualche volta un po' anche delusione,
0: E ce
2: però
0: lo racconterai domani
2: avete
0: mattina
2: capito, insomma.
0: nel giornale radio delle 7:30. Buona partita intanto, Francesco,
2: Anche a voi
0: grazie.
2: buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Pop a Sera. Se volete, ci risentiamo domani 18:35. Un saluto da Roberto Maggioni. Ciao.

0: notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Direi che questa è l'atmosfera che apre questa giornata, questa serata speciale Nama Summer Festival. Dicevamo, io sono Giulia Strippoli, Alessandro Diegoli accanto a me in diretta dal nuovo anfiteatro Marfiesana. Sono le 20 e 33 minuti. Io che sono fortemente miope, non ci vedo, Alone.
1: Sì, 33. Allora, Giulia Strippoli in conduzione, in telecronaca, Alessandro Diegoli, il sottoscritto, al commento tecnico
0: sul palco.
1: Ma perché ci sono i mondiali, no? Quindi siamo così ispirati a quel tipo di conduzione radiofonica, di quella telecronaca,
0: sì,
1: dell'agonismo, la gara.
0: L'abbiamo fatto?
1: Sì.
0: Va bene.
1: No,
0: okay.
1: Ma qua non c'è nessuna gara in realtà.
0: Infatti,
1: vinciamo
0: però
1: tutti.
0: Ti seguo. Vinciamo tutti. Almeno fino alle 22:30.
1: Sì, e dopo andiamo a mangiare, a bere le birre. E quindi sarà un'ulteriore grande vittoria per i nostri stomaci e il nostro fegato.
0: Siamo al festival che sta animando ormai da diversi giorni, quasi un mesetto. Oggi è il 9 di luglio, il Nama Summer Festival, lo sapete, lungo il Naviglio Martesana, nell'anfiteatro, nell'area dove io, Alone, questo lo conosco come l'anfiteatro Martesana.
1: Certo, l'anfiteatro dove l'anno scorso, sono finite tante manifestazioni di ottobre contro il genocidio in Palestina, Gaza, contro il rapimento delle flottiglie. Io mi ricordo di pomeriggi, serate finite qua con tante bandiere palestinesi, molto bello. Ma
0: punto di ritrovo da sempre questo.
1: Da sempre, ma qui
0: questa zona della città comunque
1: è anche la sede della Nama, che fa cose dentro, perché dentro, sotto le tribune c'è tutto uno sviluppo gigante di luoghi, di spazi.
0: Facciamo un po' di background, perché appunto tu conosci questa zona qua, l'anfiteatro, l'anfiteatro Martesana,
1: sì,
0: perché è ovviamente una struttura che da sempre esiste.
1: Non dall'epoca dei Romani.
0: Però su Milano, insomma, vabbè. Tu comunque
1: in epoca moderna, dal
0: non c'è l'età dei Romani.
1: Ventesimo secolo, diciamo.
0: Comunque, insomma, nato, vissuto e cresciuto a Milano, tu sono due stati che vedi il Nama Summer Festival. Quindi
1: sì,
0: due anni che di fatto questa zona si anima, è piena di concerti, è piena di spettacoli, ci fanno proiezioni, cose a gratis, e quindi non è una cosa, cioè, poi così banale per una città come Milano, no?
1: No, beh, c'è tanto bisogno di gratis, visto che i prezzi sono incredibilmente inaccettabili ed è tutto a pagamento, tutto privatizzato. Guarda, oggi sono andato in piscina a fare le interviste per Poveri Ma in Ferie, una delle poche ancora aperte, ce ne sono tre all'aperto, figurati quanto bisogno c'è di spazi pubblici qua in città. Questo è un parco, quindi comunque c'è tutta una situazione anche di grande informalità. Prima, insomma, ragazzi del Namar parlavano di questa cucina informale che fa controprogrammazione tollerata rispetto alla loro.
0: Sì.
1: No, molto, molto bello, molto bello. E, insomma, è uno sviluppo grosso qua in questo parco che sta tra Turro e Gorla, più o meno. Proprio lungo il Naviglio Martesana, sotto quella la finta Torre Velasca, tra l'altro, cioè,
0: che è quella là che vediamo bianco, qua, sì, di fronte a noi. Potremmo metterlo come, non so, punto di riferimento, dove rispetto a ci troviamo, ci vedete sotto la
1: finta Torre Velasca. Sì, c'è anche una vela di Radio Popolare, quindi la potete trovare se venite da queste parti al Parco della Martesana, ci trovate. Siamo nell'Info Point insieme
0: ai
1: Boys and Girls di Nama, sì, lato palco, lato guardando il palco sulla sinistra,
0: dove al momento c'è Ribes Jam Session, cioè sono praticamente è una rassegna musicale, parte del programma che è iniziato il 12 di giugno, quindi in realtà già sono qualche giorno che Nama è animata dal Nama Summer Festival. Si va avanti fino al 12 di luglio, ogni sera c'è una proposta, ogni giorno c'è qualcosa di interessante, dal cinema alle jam, appunto, c'è la possibilità di mangiare, di star freschi dalla mattina alla sera.
1: Adesso,
0: i laboratori al mattino.
1: No, l'entusiasmo è giusto. Stare freschi, diciamo.
0: No, allora
1: siamo in un parco, quindi un po' più
0: adesso
1: freschi.
0: Adesso qualcosa di interessante, dal cinema alle jam, appunto, c'è la possibilità di mangiare, di star freschi dalla mattina alla sera.
1: Adesso,
0: i laboratori al mattino.
1: No, l'entusiasmo è giusto. Stare freschi, diciamo.
0: No, allora
1: siamo in un parco, quindi un po' più freschi.
0: Adesso io sono fresca.
1: Di quei postacci,
0: Alone,
1: tremendi
0: cementati. Ma tu sei vestito?
1: Sì.

0: C'è un po' di musica sul palco, ce la godiamo pure noi?
1: Allora sì, però diciamo chi c'è. C'è Nick T. E lui è Nick T, vero?
0: Credo proprio di sì. E la cosa bella della jam è che c'è una rassegna, anche un palco aperto, sì, aperto all'improvvisazione. Dopodiché noi siamo dei professionisti, ci informiamo, leggiamo, abbiamo la scaletta che dice...
1: Sì,
0: attualmente Nick T.
1: Stiamo leggendo la scaletta. Tra l'altro Nick T ha sparato una presentazione che è più lunga di quella di Patti Smith. Vabbè, che Patti Smith non va presentata. Nick T giustamente ha ragione a essere...
0: Dai, se la deve fare un po' di strada rispetto a Patti Smith.
1: A essere Nick più T. analitico nell'autopresentazione è veramente un papiro molto lungo. Diciamo che comunque è un genere folk, chitarra e voce, chitarra elettrica e voce. Ce ne sentiamo un po'?
0: Direi di sì.

0: applausi. Allora, io apprezzo un sacco che tu ti stia godendo il venticello del Naviglio Mastresana, ma effettivamente...
1: No, lo so, ma che tu
0: c'era,
1: sei...
0: No, c'era un momento di applausi, capito? Era per non far stare i nostri ascoltatori.
1: No, parlo con una romana, cioè, e questo è una specie di ponentino, cioè,
0: appunto!
1: Fateci respirare un po', dai, sentiamoci ancora Nick T.
0: Ma in radio non lo sentono, il ponentino.
1: No, avranno comunque i ventilatori a casa,
2: Scusate.
0: In che senso è un palco o un parco libero? È un parco libero e anche un palco libero.
1: Ma Giulia, non farmi gli agguati che
0: non
1: torni
0: in onda.
1: Non
0: è che ti faccio gli agguati, è che se sul palco ci sono dei momenti di pausa, diciamo che regola vuole che noi, che magari raccontiamo il festival in onda, magari lo seguiamo, no?
1: No, ma questo è poco ma sicuro. Però poi ricominciamo a parlare e lui ricomincia a suonare. Siamo sincronizzati sul fare cose insieme, noi e Nick T.

0: Guarda, sorridi Giulia che ci fanno una foto.
1: Cheese.
0: Ok, ho fatto tutte le mie...
1: Hai fatto le tue pose migliori.
0: Tutte le mie pose migliori, le ho usato... La posa
1: la
0: Vittoria, poi il pugno chiuso e lì
1: sono Sophie Cunningham anche. Quella con la Vittoria?
0: No, è così.
1: Ah, ok, quella sì. Dove indichi.
0: Indico,
1: certo,
0: io con tutte e due le dita di solito. Sarebbe quella.
1: La posa da mito. Allora, chi passa a salutarci qui al nuovo anfiteatro Martesana?
0: Vieni qua,
1: una
0: vieni,
1: foto
0: vieni.
1: Con la posa da mito. Sì. Con,
0: aspetta, che ci ha fatto le foto.
1: Diego.
0: Chi sei?
1: Ciao.
2: Alessandra.
0: Alessandra, sei ascoltatrice o sei frequentatrice del parco? O tutte e due?
2: Tutti e due.
0: Abiti in zona?
2: Abito abbastanza in zona.
0: Giulia, puoi fare delle domande anche tu, anche perché devo continuare a passare
1: no,
0: il microfono.
1: Stavo semplicemente

0: guardando adesso in Berlina, che sono gli altri artisti che
1: grazie poco... Alessandra,
0: dai, grazie Alessandra,
1: stiamo intervistiamo il gruppo, dai,
0: no,
1: va
0: stavo
1: bene,
0: guardando in Berlina e nel
1: cioè mi hai fatto
0: ero...
1: mandare via la tua ascoltatrice.
0: Ma no,
1: Alessandra,
0: appunto stavo dicendo,
1: vergognati,
0: se mi avessi fatta concludere che nel frattempo allora ci sono tutta una serie di artisti e artiste di band che si alternano sul palco. Io nel frattempo cerco di guardare il palco perché appunto noi siamo di lato,
1: sì.
0: Adesso c'è Nick T sul palco, nel frattempo sono passati di qui i Berlina, quindi mentre tu parlavi con Alessandra l'ascoltatrice che molto carinamente ci ha fatto le foto, poi inviacela Alessandra nel caso, niente, guarda che già se n'è andata, vedi che non l'hai cacciata,
1: se n'è andata, pensare andato anch'io,
0: non siamo
1: così,
0: stati scortesi,
1: ma...
0: sono appunto passati di qui i Berlina che suoneranno dopo di loro. Ciao ragazzi, ben arrivati, benvenuti,
2: ciao.
3: Ciao,
2: ciao,
3: ciao, ciao a tutti,
2: ciao a tutti,
0: ciao, ciao. Allora voi fate parte di Ribes Jam, che è appunto questa sera, ogni giovedì in realtà anima il palco di Nama Anfiteatro Martesana, palco aperto, e voi prossime date, che cosa ci suonate questa sera? Fatevi una presentazione.
2: Ma allora, io sono Giacomo, il batterista.
4: Io sono Samuele, tastierista, trombettista.
5: Tutto fare.
6: Io sono Andrea, il bassista.
7: Io sono Alessandro, frontman e dittatore della band.
0: Ah,
2: esatto. E poi c'è Lorenzo.
0: Comalone,
1: eh beh, ma ci chiamiamo così, è per quello. Eh?
0: Infatti.
1: Cioè, ci hanno chiamato così i genitori.
0: Tutti uguali. Va bene, cosa ci suonate questa sera?
2: Beh, stasera faremo una serie di inediti nostri, alcuni già usciti. Suoneremo per esempio Chimica, che è il nostro singolo che è uscito di recente su tutte le piattaforme. Faremo solo inediti e viaggeremo tra il soul, il funk, l'R&B, che sono un po' i nostri...
0: Un po' di pop.
2: Perché abbiamo il signor Samu che oltre del tutto fare fa anche il rapper da paura, quindi ci siamo.
0: Sculetti,
1: sei contento?
0: Sì, sì,
1: no, ma non è sculetto, proprio queste... twerco.
2: Allora sotto palco a twercare noi arrivo. Prendiamo tutto.
0: Benissimo, grazie ragazzi, avete prossime date oltre quella di questa sera?
2: Abbiamo
0: in giro
2: questa data, è il 26 di luglio.
0: Dove?
7: A un festival a Cremona, che Andrea, com'è che si chiamava il festival?
2: Perfetto, lasciamo andare così. Abbiamo fatto una serie di date, siamo in fondo.
1: La promozione
2: quindi.
1: Prima
2: per
1: di
2: adesso. Promozione perfetta. Ma sai,
0: per
2: resto.
0: Adesso, per questa sera, i Berlina li trovate sul palco del nuovo Anfiteatro Martesana, la Mesame Festival. Che ora è previsto il vostro live?
2: Alle 9, tra poco, tra pochissimo.
1: Ah, okay. tra poco.
0: Benissimo. Intanto, noi continuiamo a mandare invece Nick T, che è ancora sul palco.
1: Sì.
0: E tra poco parliamo anche. Grazie, Berlina.
2: Grazie mille, grazie davvero.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Ciao.
1: E ci vediamo dopo.
0: Tra poco vi raccontiamo anche altra parte del programma di Nama, il cinema, lo sport, le partite di scacchi, i laboratori e tante tante altre cose.
1: Mille cose, pazzesche cose.

0: How long does it take today for my body to push it down or to throw it up, all that rise I have?
1: Ma Alone, tu sei uno che d'estate
2: sì.
1: preferisce la golden hour lenta, così tipo immaginario spiaggia, lettino, oppure aperitivo un po' più movimentato? Sei uno da prosecco e ballatina?
2: No,
1: da lounge così.
2: Completamente, cioè sì.
1: Golden hour,
2: birra, tramonto e poca gente, Grecia, spiaggia.
1: Vabbè, qua c'è così. Il tramonto sulla Martesana.
2: Qua c'è un tramonto pazzesco sulla Martesana, sì. Mi sono commosso completamente, mi è andato in bocca qualcosa, aiuto. Ho pensato alla Grecia. I can counter down like the sheep we have.

0: it look like an easy game.
1: E tu strippo invece sei da più da Ibiza?
2: Allora devo dire
1: Ibiza?
2: Devo dire sì, tendo un po' di più all'aperitivo dancing.
1: Mamma mia. L'ultima volta che sono stato a Rimini c'era una specie di ciringhito sulla spiaggia e... No, allora, chiaramente non volevo che succedesse niente a nessuno, però avrei voluto avere una ruspa in quel momento.
2: Ma dai, Alone, esageri un tantinello. Comunque non è che non sono da aperitivo Ibiza, non troppo, sono un po' più lounge, un po', capito, un po' funky se vuoi.
1: Ma la lounge o funky, ma sono completamente
2: sono due cose diverse, che vuol dire lounge inteso come ambiente.
1: Cioè vuoi dei posti dove stravaccarti, diciamo.
2: Esatto, okay. Capito.
1: Vabbè,
2: sono più da sì.
1: Vuoi delle amache?
2: Sì, però capito, sono meno dal il tramonto intimista sulla spiaggia deserta, preferisco il tramonto però su
1: un fienile,
2: su un cuscino morbido.
1: Ok, va bene. Aspetta che è tornata l'Arietta. Che bello, l'Arietta. Quando è che è il momento dei nostri ospiti? È dalle 21, parliamo quando salgono sul palco i Berlina, sarà il momento poi di parlare di cinema, parlare di cose che succedono qui al Nama negli ultimi giorni.
2: Sì, cioè, ci sono diverse rassegne, cioè, ci sono diversi filoni e un sacco di applicazioni, diciamo, dell'intrattenimento dal cinema, dalle proiezioni ai talk, ai documentari, alle cose anche un po' più pratiche.
1: E poi c'è lo sport.
2: Sport,
1: fra l'altro, sport temerario, perché con queste temperature incredibili. Poi si parla di corsa in generale, quindi figuriamoci. Effettivamente bisogna essere molto allenati.
2: C'è un sacco di gente comunque che corre qui avanti e indietro, dietro di noi, rispetto a dove siamo. Noi guardiamo fronte anfiteatro, alle nostre spalle c'è un sacco di gente che va avanti e indietro, che corre, che si allena. Dopo ci facciamo una chiacchierata anche con i Nolo Runners, che per chi non lo sapesse si organizzano ogni sera, il giovedì e la domenica, e corrono.
1: Ma quindi oggi corrono?
2: Esatto,
1: vengono qua
2: col fiatone.
1: I sudati, ma non saranno certamente più sudati
2: gli
1: di me,
2: unici, ma... No, infatti. E poi, vabbè, per sport anche attività, ovviamente, diciamo, sport da seduti, tipo scacchi.
1: Quindi dove suda il cervello in pratica, soprattutto.
2: Esattamente. C'è ancora musica sul palco, c'è Nick T, tra poco Berlina per Ribes Jam. Noi siamo al nuovo anfiteatro Martesana, ci trovate al lato del palco.
1: Guardando
2: se passate
1: il palco,
2: di qui siamo
1: se guardate il palco sulla sinistra.
2: E siamo in onda in diretta fino alle 22:30.
1: Venite.
2: Passateci a salutare, anche perché se non passate voi, tra poco io mi alzo e vengo io da voi.
1: Fai un po' di interviste, sì. Dai, ci sta, è una buona idea, così io mi...
2: Ti rilassi.
1: Così mi tocca stare al mixer, vedete, insomma mi fai lavorare il doppio. Sì, gli straordinari.
2: Ogni tanto capita.
1: Vabbè.

0: Rieccoci, rieccoci dall'Anfiteatro Martesana, dal Festival di Nama, qua nella cornice del Parco Martesana con Giulia Stripoli e Alessandro Diegoli in onda. Puntata speciale di una trasmissione che non esiste, cioè di una diretta speciale.
1: Qua. Che nasce più per la voglia di stare in città, in mezzo alle persone che la sera rimangono a Milano, che magari vengono a queste parti a farsi una passeggiata.
0: Certo.
1: Che non hanno voglia di stare dentro casa a sciogliersi. E quindi uno dei pochi posti dove di fatto in città si può andare. Allora, d'estate Milano ha un sacco di proposte, molte però sono a pagamento.
0: Beh, come al solito ci sono sempre il solito discorso che facciamo su qualsiasi argomento cittadino, e il nostro, insomma, l'obiettivo è quello di ovviamente di vivere gratis. Non sempre ce la si fa, in questo caso ce la possiamo fare, ovviamente, vabbè, poi le birre e il cibo vanno pagati, ma se volete venire a sentire della musica, e tra l'altro questo è un parco, quindi comunque uno si può portare le cose da casa ed è sempre stato fatto. Ovviamente anche il Nama, insomma, gli organizzatori lo sanno, questo è un parco pubblico, perciò la fruizione della musica è gratis, cose. Ah, poi c'è la lotteria messicana di là.
1: Sì, ma nella
0: dopo
1: parte
0: dobbiamo chiedere bene a qualcuno dei nostri ospiti di cosa si tratta.
1: Di che cosa si tratta? Allora, perché quest'anno c'è anche una novità su questa parte di festa. Nel senso che c'è l'arena, c'è il palco che tra l'altro ha lato arena, lato frontale dove ci sono i concerti,
0: sì,
1: in piedi come in questo caso. Poi c'è tutta la parte dove trovate il cibo, lì guardando l'anfiteatro con il naviglio alle vostre spalle dovete proseguire e sulla sinistra c'è a un certo punto un vialetto dove, sì, girando trovate un'altra area che c'è un baretto, un altro ambiente, un'altra atmosfera anche là,
0: sì,
1: totalmente.
0: È sul prato, sembra un po' un'atmosfera un po' circense perché sembra che ci sia la paglia per terra, ma in realtà è l'erba calpestata. E in questo momento comunque stasera c'è la lotteria messicana.
1: Che non abbiamo capito
0: mi
1: ancora.
0: Incuriosisce moltissimo, sì, vorrei riuscire a capire.
1: Allora, nel caso in cui qualcuno di voi nel frattempo sapesse che cos'è la lotteria messicana, ce lo può anche spiegare, perché abbiamo detto un sacco di cose già, che siamo al nuovo anfiteatro Martesana, che siamo in onda in diretta fino alle 22:30, che quindi vi aspettiamo, e che ci saranno tra poco ospiti, il palco, la musica e tutte cose, tranne che ci potete anche scrivere, e quindi i messaggi li leggiamo sempre allo stesso numero, che è il 331-621-4013, e anche a diretta @popolarenetwork.it. Allora, sto venendo, sto arrivando.
0: Esatto, sì, sì, fatelo pure ai nostri numeri, come vi ha detto Giulia. Scusa, io ho barato.
1: Che cosa stai guardando?
0: Ho googolato lotteria messicana.
1: Ok, che cos'è la lotteria messicana?
0: Una specie di tombola, ma messicana.
1: E quindi okay, tu dici.
0: E quindi ci sono dei.
1: Dos!
0: Dei grandi sombreros, delle.
1: Voi lo sapete che cos'è la lotteria messicana? No, cioè no. Ci sono delle persone davanti a noi, tra cui uno invece non ci racconterà della lotteria messicana. Parlerà con noi Davide Tafano di Tafano Cinema, parlerà con noi tra poco. Intanto un po' della rassegna anche di Comandata e degli altri film che ci saranno. E direi che ci dovete aiutare sulla lotteria messicana, oppure magari qualcuno che è all'ascolto e che sta venendo qua per la lotteria messicana può,
0: esatto,
1: passare.
0: Passi pure, oppure ci scriva se avete organizzato o partecipato a una lotteria messicana, anche non in Messico, è valido anche da altre parti.
1: Anche in Martesana. Intanto, ancora un po' di palco, c'è il cambio, poi direi, Alone, ci ascoltiamo che cosa sta succedendo.
2: Dentro adesso, questa è l'ultima Rives della stagione, dopo ci saranno i Berlino qua fuori, Ombra dentro, l'ultima jam che facciamo, quindi raga, esatto, se no rimanete fuori, il pretesseramento è gratuito, vi vale per tutta la vita, fatelo. Fatelo nel dubbio,
0: sì,
2: se no non potete entrare, bella. Grande Nick T, gli chiedo un applausone adesso che spaccate, dai. Dai, faccio
3: applauso. Ah, vi faccio la canzone del pretesseramento.
1: Applauso a Nick T che ha suonato per la parte iniziale dell'apertura di Ribes Jam, che continua dopo,
0: sì,
1: quindi
0: dentro.
1: La parte quella con l'accesso della tessera è interna,
0: interno.
1: Mentre qua al palco fuori ovviamente potete venire,
0: certo,
1: tranquillamente.
0: Ho paura che Nick T poi l'ultimo pezzo sfondi, spacchi la chitarra.
1: Dici?
0: Mi sembra
1: lo vedi
0: insomma l'indole punk è

0: Cioè, hai messo l'ultimo accordo stile Day in a Life dei Beatles?
1: Beh, sì, dai, ci stava Tran. Così per riportarci alla diretta, e Nick T sul palco del nuovo Anfiteatro Martesana, grazie. Adesso c'è tutto il changing, ci tratta poco, ci saranno i Berlino, la serata va avanti con le Ribes Jam. Nel frattempo però alla nostra postazione è arrivato il nostro primo ospite di questa sera, Davide di Tafano Cinema. Ciao Davide, ben arrivato.
2: Ciao, benvenuto.
1: Allora, Tafano è una delle realtà che ha, insomma, che insieme a Nama e tutte le altre che si sono messe insieme per fare il Nama Summer Festival, ha animato il Naviglio Martesana per la parte cinema, anche però per la parte talk, perché comunque la rassegna di Tafano è una rassegna articolata in più parti. E raccontaci un po', intanto appunto siamo già in medias res con il festival, c'è l'ultimo weekend, quindi ci saranno ancora delle proiezioni. Ti chiederei anche di dirci un po' com'è andata, come sono andate queste passate, e poi di dare appuntamento a quelle che verranno.
2: Certo, allora, quando Nama ci ha chiamato per la programmazione del palco 2, perché ci sono due palchi, non so se è stato detto, che è l'Oasi sul Prato, quello appena dietro l'anfiteatro.
0: Dove c'è la lotteria messicana in questo momento.
2: Esatto, la misteriosa lotteria messicana. Ci hanno chiesto di curare una programmazione di tutti i venerdì e sabati del festival. Abbiamo scelto di dedicare tutti i venerdì al cinema delle donne, quindi abbiamo fatto esclusivamente film diretti da registe, e invece i sabati erano dedicati al cinema indipendente, film che trattassero temi sociali legati alla politica, all'attualità. Come nel caso di questo ultimo weekend di festival, in cui venerdì proietteremo una serie di corti di una rassegna che Tafano cura da diversi anni al Cinema Beltrade, che si chiama Indocili. È una rassegna dedicata ai registi e alle registe under 35, e ci sarà una selezione di corti di solo appunto ragazze, donne registe, e un'esposizione di fanzine curata da Rivista Stanca e Neurosifilide, che sono due collettivi che si occupano di fanzine transfemministe. Quindi alle 8 inizierà l'esposizione e l'allestimento dei banchetti, mentre alle 9 invece c'è la proiezione dei corti.
1: Questo domani
2: venerdì.
1: Ok, invece, dalle ore 20.
2: Alle ore 20, esatto. Okay.
1: E poi c'è invece l'altra data, domenica.
2: Sabato,
1: domani è venerdì, perché oggi è giovedì 9 di luglio, domani venerdì 10, sabato 11.
2: Esatto, sabato 11 invece proiettiamo un film molto importante, che è Portuali, di Perla Sardella. Portuali è un film che parla del CALP, collettivo autonomo lavoratori portuali, e delle battaglie contro il commercio delle armi nei porti. Loro hanno cominciato nel 2019, il film inizia a seguirli nel 2021 e poi finisce più o meno nel 2024, quindi tutta la situazione Palestina-Israele non è presente nel film ancora, ma ci sembra sempre un buon motivo per tirarla fuori durante le presentazioni, perché diciamo che tutta l'Italia si è resa conto che smerciamo armi proprio nel momento in cui è iniziato il conflitto.
0: Io stasera ero indeciso se mettere la camicia di Pedro Sanchez o la maglietta dei CALP, e ho fatto la cazzata, ho messo quello, effettivamente con quell'altra sarei stato più fresco, ma vabbè, adesso compro la maglietta del Nama per forza,
2: o quella di Tafano, che è sempre qua all'info point con cui ci sostenete.
0: Anche quella di Tafano, stanno facendo, si fanno concorrenza interna, sì.
1: Beh, in realtà comunque parte anche della modalità del Nama Summer Festival, tante realtà legate a Milano, al territorio, realtà culturali della città che si sono messe insieme e che effettivamente raccontano ognuno un pezzetto anche del loro punto di vista sulla città, che mi sembra chiaro. Per quanto riguarda Milano c'è sempre, e questo noi diciamo lo spostiamo, la postura politica, no? Anche la volontà di fare sempre un racconto politico. Non è così banale, Alone, anche quando si fa una rassegna culturale, soprattutto quando... Io non la trovo mai una cosa scontata.
0: No, ma noi ci scegliamo i partner giusti.
1: No,
0: cioè,
1: vabbè, noi
0: siamo
1: Radio Popolare,
0: qua mica per niente.
1: Beh, certo, allora no, noi scegliamo quelli comunque un po' da raccontare, dopodiché le realtà che animano la città non è che devono sopravvivere con tutte le difficoltà del fare un festival,
0: certo,
1: trovare le persone.
0: Ci sono tante realtà che si basano,
1: cioè, dai,
0: che propugnano il modello Milano, la
1: capito,
0: costruzione di grattacieli,
1: puoi
0: eccetera.
1: Mettere.
0: È ovvio, chiaro, ovviamente no. Ma senti, ma è il momento momento per provare a tirare un bilancio, ancora aspettiamo gli ultimi giorni.
2: Di com'è andata? È andata sì, benissimo.
0: Super bene.
2: È andata benissimo perché mi collego anche a quello che stavate dicendo. Il festival è stato organizzato dal basso ed è stato organizzato, oltre che con un sostegno di un bando, anche da un crowdfunding. Non so se
0: lo
2: è
0: sappiamo,
2: stato detto.
0: Sì, sì,
2: da...
0: l'abbiamo raccontato le prime volte che ci siamo sentiti.
2: Quindi è stato abitato proprio dalla popolazione del quartiere e c'è stata una risposta ottima, sia qua nello stage principale, sono venute migliaia e migliaia di persone, ma anche nello stage più piccolo, che io chiamo un po' il salotto intellettuale, dove c'è più la parte di contenuto, c'è stata veramente un sacco di gente. Quindi questo sabato vi aspettiamo anche per Portuali.
1: Allora, questo sabato c'è appunto cinema e talk con Per la Sardella e Gaza Freestyle, che anche questa è un'associazione, una realtà benefit per Gaza, che, della quale abbiamo parlato tante volte, organizza un sacco di cose. Il talk inizia alle 21, sì, giusto Davide?
2: Sì.
1: E poi c'è la proiezione, c'è prima il talk e poi la proiezione.
2: Esattamente, alle 9:30 il film. Ingresso gratuito come tutto il resto del festival.
1: L'ingresso è gratuito, non bisogna nemmeno prenotarsi, nel senso che non c'è una mail. Anche qua si viene, si entra e
2: se
1: si
2: volete
1: vede.
2: Portarvi un telone da mettere sotto il sedere,
1: esatto,
2: e l'autan, perché
1: l'autan,
2: anche le zanzare sono cinefile.
1: Da portare telone, antizanzare, e la birra la trovate qua e anche il cinema. Grazie Davide,
2: grazie
1: di Tafano Cinema. Intanto ci sono i Berlina sul palco.
0: Hanno appena iniziato, ci sentire un po', dai, sì.

0: bello, posso dire?
1: Sì, perché questo, sai cos'è? È esattamente il sound che richiedevi tu per prima, quello lounge ma un po' funky, cioè
0: esatto.
1: Questa specie di contraddizione in termini che
0: lounge
1: in realtà no.
0: Lounge come ambiente,
1: trova una sintesi in questo
0: lounge come ambiente.
1: In questo gruppo Berlina, sì. Allora adesso li facciamo sentire ancora un po', così ho il tempo di andare a prendere una birra per me, ma anche per te.
0: Anche per me. Così.

0: grazie.
1: Adesso raccontiamo in diretta l'autoelogio di Giulia Strippoli, che si autodefinisce una professionista.
2: Era ovviamente ironico, Alone.
1: Perché riesce a fare più cose contemporaneamente.
2: Semmai sono una multitasker certificata,
1: cosa,
2: quello certo.
1: Cosa
2: sì.
1: Che a noi maschi è precluso,
2: sì,
1: non è possibile. E invece no, grandi Giulia Strippoli, rappresentante e del genere femminile e della, diciamo, categoria delle professioniste dell'etere, grandissima. Un applauso per Giulia Strippoli da casa.
2: Ero ovviamente ironica, ma
1: davanti ai vostri ventilatori.
2: Ascolta, tra l'altro, oppure venite qui in Martesana che inizia ad alzarsi una leggera brezza. È comparsa anche Vittoria Davalli,
1: sì.
2: Che tra poco Vitto ci mandiamo.
1: Sì, è arrivata.
2: Facciamo cose insieme.
1: Sì, adesso ti mandiamo a fare l'inviata, stai qua, non credi di andare.
2: Era ironico il mio multitasking, seguivamo i Berlina sul palco, direi continuiamo a farlo.
1: Sì, io tra l'altro ho visto che si stanno aggirando per il parco i nostri
2: colleghi.
1: Successivi ospiti.
2: Sì, ah, è vero, infatti
1: sì.
2: I Nolo Runners.
1: Sì,
2: che,
1: sì, li ho visti.
2: Verranno qua con il fiatone, puoi seguirli allora?
1: Sono un vestito troppo pesante. Poi le scarpe da passeggio.
2: Tu non sei un corridore, non sei un runner. No, sei più... Però sei uno sportivo, fai basket.
1: Sono tra i più grandi sportivi, certo. Faccio tutto, basket, tennis.
2: Sei tra le leggende viventi.
1: Faccio piscina.
2: Fai piscina. Oggi hai nuotato.
1: Moto. Ma non moto, nel senso proprio la moto, quella a quattro cilindri. Ho nuotato.
2: Fai comunque moto
1: oggi, sì.
2: In vari modi.
1: Sì, però il running...
2: Non è il tuo.
1: Non è il mio, ma annoia un po', onestamente, ma ovviamente per chi lo fa e ha tutte le motivazioni... noi siamo dalla loro parte completamente, siamo per l'autodeterminazione sportiva anche in tutti i campi della vita, ma anche in quella sportiva.
2: Io ho
1: ovviamente
2: spesso intervistato dei runners, parlo tantissimo di gruppi che si mettono insieme a correre.
1: Giulia,
2: il perché lo facciano.
1: Parli tantissimo.
2: Parlo tanto
1: in generale. Aspetta, avevo la birra vicino alle prese, sarebbe potuto avvenire un grosso cortocircuito, che è un po' il terrore dei nostri tecnici quando siamo in studio, che non vogliono che andiamo a bere le birre in studio.
2: Io non bevo mai la birra in studio.
1: Diciamo che tu non bevi mai niente in studio e...
2: Perché sono una grande professionista.
1: Diciamo che anche altri grandi professionisti riescono pur mantenendo tutte le strumentazioni al sicuro, ecco, mettiamola così.

0: Vogliamo tributare un elogio, un grosso elogio a Luca Parena, il collega.
1: Sì.
0: Collega Luca Parena, che potete sentire a Metro Regione o anche a M7, talvolta al giornale radio, che ha portato ciò che noi ci eravamo dimenticati.
1: Eh sì.
0: Gli adesivi di Radio Popolare. Quindi, se volete passare di qua, avete anche la possibilità di accaparrarvi un prestigioso stickers. Un stickers o una vetrofanias, anche perché c'è pure la vetrofania che potete attaccare al finestrino dell'automobile, in modo tale che poi i fascismi arrivino e ve lo sfondino.
1: Ah,
0: ma voi lo
1: ripetete,
0: vaffanculo,
1: però...
0: maledetti, siamo contro di voi e lo rimettiamo.
1: Hai voglia,
0: certo.
1: Cioè, lo diciamo fieramente, ce lo portiamo in giro. Qui nessuno è straniero, lo slogan che tra l'altro è adesso anche sulla nostra facciata della radio.
0: È vero,
1: ben dipinto.
0: Se volete andare su radiopopolare.it o meglio forse sui social, sull'Instagram di Radio Popolare, troverete le foto dell'ultimo lavoro di Ivan.
1: Sì, Ivan Tresoldi.
0: Sì, che è insomma il writer di indubbia fama, che ha pittato forse l'ultima parete ancora non pittata della sede di Radio Popolare.
1: Sì, adesso la sede sì,
0: è,
1: no, dico, potete venire sempre, ovviamente.
0: Certo.
1: Da noi l'auditorium riapre a settembre, motivo per il quale siamo usciti noi questa sera.
0: Infatti, esatto, è un giovedì e il giovedì di solito è una di quelle giornate in cui succedono cose in auditorium. Ma la stagione dei live, di live pop, è finita e quindi...
1: Per non farvi sentire la mancanza.
0: No, anche perché noi eravamo ancora qua, c'è un sacco di colleghi sono in
1: sì.
0: vacanza, che ne so, per citarne uno, il mio sodale, no, di Isma Pestalozza.
1: Che
0: insomma,
1: salutiamo.
0: Che salutiamo caramente.
1: Puoi salutare in giapponese?
0: Non so come si fa, sayonara.
1: Arigato.
0: Alcune grazie.
1: Vabbè.
0: Lo salutiamo, e fra l'altro sarà accompagnatore di un viaggio mitico dei viaggi di Radio Popolare con gli ascoltatori dal 16 di luglio proprio in Japan, dove lui farà il Big in Japan.
1: Che poi ci racconterà sicuramente.
0: È ovvio, ovvio.
1: Quando tornerà a
0: alla
1: settembre.
0: Grande, ma sì, magari gli facciamo anche un paio di telefonate in questi giorni. Quindi ci racconta questo viaggio molto bello. Ce ne sarà un altro di viaggio in Giappone? Mi sembra di sì.
1: Credo di sì, non all'orizzonte però.
0: All'orizzonte.
1: Non è ancora. Allora, sicuramente se andate sul sito di Radio Popolare Viaggi e Miraggi, anche là trovate tutte le informazioni. Anche dei viaggi che stanno partendo ancora, che magari fate in tempo ancora a prenotare, si sa mai,
0: certo.
1: un last minute. Quindi andate magari a curiosare i viaggi che poi anche Claudio Costoni vi racconta in On The Road. Insomma, sapete che le esperienze che facciamo fuori cerchiamo di riportarvele poi sempre anche in onda, in modo che se non riusciste ad essere fisicamente presenti qua questa sera in radio da noi durante i live pop,
0: almeno potrete rosicare.
1: No, ma dai, potete
0: no,
1: partecipare.
0: Ma certo,
1: Alone.
0: Ma no, ma lo so, lo so.
1: È come fossero tutti e tutte qui con noi, no?
0: Era una cattiveria gratuita la mia.
1: Perché, grazie, guarda, sei una leggenda un po' cattivella.
0: Ma sai, così noi dopo un po' di anni ci induriamo, diventiamo un po' delle merde. Insomma.
1: Io sono arrivata troppo, ancora a Radio Pop, unicorno, rimango un po'
0: sì,
1: unicornica.
0: Sei ancora si vive ancora a Puffolandia tu. Sì, ma non ti preoccupare, ti indurirai anche tu.

0: scordato di te.
1: Samu!
0: Grazie Nama!
2: Rieccoci,
0: grazie Parco della Martesana.
3: Rieccoci in onda con il live dei Berlina qui al Nama, con Giulia Strippoli pronta ad andare in giro a fare delle mitiche interviste. Oh, non andare troppo lontano che poi il radiomicrofono non prende.
4: Alle Diegoli, no, volevo dire che sì, facciamo le interviste tra un minutino. Io intanto vado in giro, allora, a reclutare persone.
3: Prova a scaldarti, fai un po' di riscaldamento, sì, che poi mandi alla pubblicità.
4: Esatto, questo volevo dire. Si stanno avvicinando delle persone al nostro InfoPoint, secondo me. Per capire un po' come funziona questa sera,
3: spaccia gli adesivi, Giulia.
5: Perché devo fare la tessera?
4: La tessera del Nama o la tessera di Radio Popolare?
3: Tutte e due.
5: No, la tessera del Nama.
4: Anche quella di Radio Popolare? Sai, conosci Radio Popolare?
3: Ma non la può fare qua, non abbiamo gli strumenti di pagamento.
4: Non siamo forniti, era così una domanda incontro.
3: No, ma hai fatto bene, hai fatto bene.
4: Così, allora, conosci Radio Popolare?
5: No.
3: No! Conoscila, dai, spiegala in due parole, Giulia, che cos'è, forza.
4: Intanto come ti chiami?
5: Elisa.
4: Elisa, allora, Radio Popolare è una radio libera e indipendente che da 50 anni racconta a Milano la politica, l'informazione e la musica, soprattutto quella che nasce e cresce dal babasso, tipo quella che stiamo sentendo adesso. Tu lo sapevi?
5: No.
4: No.
3: Ma adesso lo sai, sì, infatti.
4: Sei incuriosita?
5: Abbastanza.
3: Allora dalle un adesivo, Giulia, così sì.
4: Hai vinto un adesivo,
3: anche
4: Elisa.
3: Due,
4: ma pure tre,
3: anche
4: guarda.
3: Una vetrofania, dai, sì.
4: Allora, adesivo Radio Popolare, stickerino e poi magari se ti capita, ascoltaci.
3: Sì, è facile.
5: Sono molto carini gli adesivi.
3: Hai visto, bello. Diglielo, è facile, basta andare con la rotella fino a Radio Maria e poi tornare indietro di uno. No.
4: Basta andare con la rotella fino a Radio Maria e poi tornare indietro di uno.
3: Sì.
5: Va bene.
3: Facile, 107.6, la penultima.
5: Va bene, me lo ricorderò allora, dai.
4: Ciao, buon festival.
3: Grazie, allora dopo aver esserci accaparrati una nuova ascoltatrice, mandiamo la pubblicità così ci riposiamo, perché è stata un'operazione veramente faticosa.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Allora, ritorniamo subito in diretta con Giulia Strippoli e il suo radiomicrofono.
1: E Alessandro Diegoli dal nuovo anfiteatro Martesana. Volevo andare.
0: No, c'è Giulio che.
1: E ci, Giulio,
0: che
1: il
0: spara
1: nostro.
0: Con una piccola pistola d'acqua, non l'avevo visto.
1: Devo dire, ma, che è piacevole comunque.
0: Ma sei un giamburrasca, Giulio.
1: Sì, è per. Ma secondo me è per ricordarci non andare troppo in là, che il radiomicrofono non prende.
0: È vero, perché prende con il, per il raggio della piccola pistola d'acqua in dotazione a Giulio Ambrosio, sì.
1: No, soprattutto perché se vado verso il palco, ovviamente sentiamo il palco.
0: No, è ovvio.
1: Se vado verso il naviglio, magari.
0: Sentiamo le nutrie.
1: Sentiamo le nutrie. O le altre persone che sono qui e che stanno venendo da questo lato, che passeggiano attraversando il parco della Martesana. Provo a incrociare qualcuno, qualcuna, ma sono tutti sotto il palco, Alone.
0: Sì, perché in questo momento c'è un pezzo che tira particolarmente. Con tutta una situa di basso pazzesca, ve la facciamo sentire un attimo.

0: non ho paura di definire di genere fusion.
1: Di genere?
0: Fusion.
1: Va bene.
0: Sì, Berlina qua stanno fusionizzando, stanno fondendo, diciamo. Ma anch'io sto un po' fondendo dal caldo, perché quel ponentino bello romano che c'era prima è un po' andato via.
1: Ma anche perché in realtà siamo sotto al gazebo, lato palco, e c'è una luce, una lampada che punta.
0: Allora dice, c'è Dario
1: caldo.
0: Grande, Dario,
1: c'è
0: Grande,
1: Dario Grande che sta passando
0: collega,
1: nel frattempo.
0: Dario Grande, ciao.
1: Che anche lui, come tutti sì. e tutte le altre, è, giustamente si sta dirigendo verso il palco a sentire
0: sì.
1: Berlina.
0: Chiaramente, chiaramente. Giulia, ti sei fatta scappare alcune decine di persone che sono comunque passate davanti a te?
1: No, allora, volevo fermare questo ragazzo in bicicletta che sto
0: che
1: cercando
0: scappato.
1: Di... Esatto, perché è in bicicletta. Ciao, come ti chiami?
2: Matteo,
1: tu sei un abitué del parco o sei venuto qua per il festival?
2: Vivo qua.
1: Ah, vivi qua.
0: Cioè, vivi al parco?
1: Vivi al parco?
2: No. Nel condominio di là, dall'altro lato del naviglio.
1: Senti, ti piace questo festival? Tu ci vieni spesso?
2: L'ho anche sponsorizzato.
1: Sei una delle persone che ha finanziato il crowdfunding per far sì che si realizzasse?
2: Però sì, sì, sì. Perché, certo, perché comunque dà vita al quartiere ed è bellissimo.
1: Tu vivi qua? Sei di Milano?
2: No, sono piemontese di Asti.
1: Ed è tanto tempo che vivi in Martesana?
2: Da un anno.
1: Quindi, cioè, comunque è una cosa che hai fatto...
2: Spontanea, sì. Beh, l'ho conosciuto l'anno scorso perché mi sono trasferito mentre c'era il festival e quindi poi ho detto vabbè, l'anno prossimo, quando hanno detto del crowdfunding, ho detto doniamo qualcosa.
1: Conosci Radio Popolare?
2: No.
1: Sai che anche noi, allora visto che lui è uno che appunto sì. sposa le cause giuste, gli racconto.
0: E anche la dotazione di adesivi,
1: Matteo,
0: poi.
1: Sì,
0: eh.
1: Esatto, infatti, guarda, non ci arrivo, là me li dovete allungare, non ci arrivo. Nel frattempo,
0: Cecilia, scusa, Matteo, grazie, sì. Ecco,
1: grazie mille.
0: Un aiuto,
1: guarda, questa la puoi mettere sulla bici che hai, la bici arancione, tra l'altro ci sta benissimo lo stickerino Radio Popolare. Radio Popolare è una radio libera e indipendente che da 50 anni racconta Milano, la città, l'informazione, la musica. Musica dal basso, e oggi abbiamo deciso anche un po' di raccontare un festival che anima la città, una cosa nuova. Quindi se ti va di ascoltarci.
2: Certo, adesso che vi conosco senza dubbio.
1: Sei curioso musicalmente? Ti piace?
2: Sì, dipende che tipo di musica da te trasmettete. Io ascolto principalmente drum and bass e musica elettronica, però.
1: Ma guarda che abbiamo anche per i tuoi gusti, secondo me. Quindi dai, scopri Radio Popolare.
2: Sono lì.
1: Hai già scoperto la Martesana? Secondo me scoprire Radio Pop è una cosa in più. Grazie. Ciao Matteo.
0: Esatto, Giulia, perché i nuovi milanesi devono gradualmente, insomma, hanno la possibilità gradualmente di scoprire vari aspetti di Milano. Radio Popolare, voglio dire, insomma, stiamo parlando della regina.
1: Ma perché la logica è questa?
0: Del racconto milanese da 50 anni a questa parte per quanto riguarda l'FM, ma non solo. Se volete andare sul sito di radiopopolare.it c'è pure lo streaming, e se volete scaricare la app. Ci siamo adoperati nei mesi scorsi per una nuova app molto molto bella che funziona e che vi fa vivere questa radio pop full experience.
1: Ma io che non sono born and raised, quindi cresciuta a Pan e Radio Popolare, cioè ha senso che magari si chieda alle persone, tu la conosci Radio Popolare? Ciao,
3: no.
1: Vedi quanta gente è qui al Naviglio Partesana sì. verso la quale fare proselitismo.
3: Sono qua apposta.
0: Fantastico.
1: Vai, Alone. Allora, spiega tu che cos'è Radio Popolare, anzi, diciamo magari a una nostra... anche tu hai vinto uno sticker di Radio Pop.
0: Due
3: bellissimo,
0: sticker.
3: Grazie ragazzi.
0: Tieni uno sticker e una vetrofania, attenzione, puoi metterla nel finestrino della macchina.
3: Prima volta questa. Che vinco qualcosa nella vita, ragazzi.
0: Tra l'altro un regalo grandissima. Radio Popolare da 50 anni racconta Milano, non solo, fa intrattenimento, racconta, è una radio di informazione indipendente, finanziata dai suoi ascoltatori. Ha inventato di fatto nel mondo dell'informazione il concetto di membership, cosa che ultimamente in tanti stanno sperimentando, e ed è a disposizione
1: e
0: dei suoi ascoltatori.
1: E ci stupiamo di quante
0: certo.
1: persone comunque a Milano, soprattutto della mia età, posso dire, Alone, sì.
0: Vuoi definirti giovane?
1: Voglio definirmi sicuramente più giovane, così.
0: Di me, ma vabbè, ok.
3: Sta diventando generalizzata la cosa.
0: Sì.
1: Allora, diciamo che però effettivamente, dai, tante persone... quanti anni hai? Come ti chiami intanto?
3: 27 e mi chiamo Alessia.
1: Alessia, tu ascolti radio?
0: Benissimo.
3: Sì.
1: Sì.
3: In macchina.
0: in macchina.
3: Sono una fanatica della radio in macchina. Quindi passo il tempo, almeno non mi annoio e non mi sento sola.
0: E cosa vuoi ascoltare in macchina?
3: Allora, la prima cosa è la musica. Io passo tantissimo tempo con le cuffie, quindi anche quando non le ho mi piace ascoltarla. E poi informazione, le classiche notizie, no, di sottofondo. Fa sempre bene sapere cosa succede nel mondo.
1: Allora, vedi che Radio Pop, secondo me,
3: può essere radio?
1: Okay. Sì.
3: Ok, ok, la salverò.
0: Allora sì, devi salvarla, l'FM 107.6. Se vai in fondo alla rotella dove c'è Radio Maria,
3: subito dopo?
0: Subito prima, torni indietro di uno e ci sei.
1: Vabbè, allora ne sta facendo questa campagna.
0: Vabbè, è facilissimo in questo modo.
1: Pro domo Radio Maria.
0: No,
1: anche
0: ma che pro domo? Contro
3: Radio Maria. Di Radio Maria.
0: Sei un'ascoltatrice?
3: No.
0: No, ma ovviamente no, certo. Perché la zia di mia zia, non so chi.
1: Vabbè, allora ne sta facendo questa campagna.
0: Vabbè, è facilissimo in questo modo.
1: Pro domo Radio Maria.
0: No,
1: anche
0: ma che pro domo? Contro
3: Radio Maria. Di Radio Maria.
0: Sei un'ascoltatrice?
3: No.
0: No, ma ovviamente no, certo. Perché la zia di mia zia, non so chi cazzo sia, andiamo ad oscurare Radio Maria.

0: diretta dal vivo. In onda in diretta dal vivo è la prima volta per me, cioè, ragazzi, mi regalate delle emozioni. Fantastico. Stasera tra gli sticker è la mia prima volta, fantastici.
1: È una giornata, una serata da segnare sul calendario, eh.
0: Capite perché gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, quando vi diciamo veniteci a trovare, accompagnateci, siate con noi, è perché c'è un mondo là fuori che non conosce Radio Popolare e voi magari potreste essere i nostri aiutanti a far conoscere la radio.
1: Pazzesco, sta finendo un pezzo di Berlina e volevo farne sentire un altro, ma appunto è finito, quindi direi che non è proprio il momento di alzare il cursore del palco. Invece, per quanto concia Giulia, guarda che no, allora
0: sono arrivati degli ospiti.
1: Amici. Altri?
0: Sì, no, in realtà loro sono gli ospiti che tra poco sentiamo, ovvero i Nolo Runners, che da quello che ho capito, praticamente sì, sono qualche minuto in anticipo rispetto, diciamo, al tempo della scaletta che avevamo un po' pensato. Io direi, facciamo così, Alone, se sei d'accordo, sì. Facciamo ascoltare un altro,
1: certo,
0: pezzo di Berlina,
1: sì,
0: sul palco, e poi torniamo con i Nolo Runners che hanno appena finito di correre, praticamente facciamo un po' di fiato.
1: Sudatissimi.

0: applauso dal cuore per...
1: Ma anche noi vogliamo sentire un grosso applauso.
0: Chi ha scritto questa canzone?
1: Eccolo. Applausone qua all'Anfiteatro Martesana con Giulia Strippoli
2: e Alessandro Diegoli. Che fischio, Alone. Che artigiano del fischio.
1: Mi sono allenato, sono vero. L'Alessandro Alessandroni della Martesana.
2: Sì, questa è, quindi è parte della tua attività agonistica?
1: Sì, tra i vari sportiva. Sport c'è anche il fischio, sì,
2: della
1: sì,
2: tua
1: esatto.
2: Attività diportiva, va bene. Noi per fortuna abbiamo anche delle persone che lo sport lo fanno davvero e non solo così. In Holo Runners, ciao ragazzi, ben arrivati, benvenuti.
3: Ciao, ciao, grazie.
1: Ciao.
4: Ciao, buonasera, che piacere essere qua con voi ragazzi.
2: Allora, presentatevi, nome.
3: Nome Francesco.
2: Francesco
4: e Gianmarco.
2: Francesco e Gianmarco, voi avete, quant'è che siete in Holo Runners?
3: Allora, il nostro gruppo fondamentalmente si è formato circa un anno e mezzo fa.
2: Sì.
3: Siamo nati con l'idea di creare un gruppo gratuito dove cerchiamo di fare sport, ma fare sport è più un pretesto per mettere insieme le persone, per dare l'opportunità alle persone che normalmente si allenerebbero, farebbero sport lungo questo fantastico canale che è la Martesana, sì, in solitaria. Quindi cerchiamo di scardinare quest'idea di correre da soli, ma vogliamo farlo in gruppo. Quindi abbiamo creato un gruppo completamente gratuito, proprio con l'idea di creare connessione tra le persone. Questo è lo spirito con cui ci muoviamo.
1: E sentite, avete ovviamente sareste stati un po' di amici all'inizio, amiche, e come avete fatto a fare proseliti?
3: Beh, abbiamo ovviamente utilizzato i canali social e a tal proposito invito proprio ad unirvi sulla nostra pagina Instagram, che è quella dei Holo Runners, dove riportiamo tutte le nostre iniziative, quello che facciamo, quello che siamo e quello che andiamo a seguire anche insieme al NAMA, che è il luogo che è diventata di fatto la nostra running base, il posto che ci ospita, ci dà
2: cioè
3: casa.
2: Voi vi vedete qua tutti i giovedì e tutte le domeniche.
4: Tutti i giovedì alle 19.30 e ricordiamo che l'appuntamento per questa domenica, sempre alle 19.30, in cui correremo con Rem, i nostri amici di Run the Extra Mile. Quindi un appuntamento per tutti quelli che ci ascoltano per venire a correre, qualsiasi sia il loro passo.
2: Ma e quindi, cioè, verissimo Ialone, possiamo aggiungerci con le nostre scarpettine da corsa?
3: Assolutamente sì, dovete raggiungerci, perché questo è il posto giusto per iniziare a muoversi e conoscere persone fantastiche che non...
2: Io al massimo corro al pub.
4: Per chiudere il festival della Martesana, del NAMA.
1: È vero, perché domenica si chiude. Ma allora facciamo una... così raccontiamo un po' a chi ha voglia di unirsi. Come funziona una corsa? Si parte da qui e dove si arriva? Da che parte si va? Verso sud? Verso
4: allora,
1: nord?
4: Ci muoviamo verso prima nord-est. Verso la bottiga.
1: Prima verso la bottiga.
2: Sì. Adesso, pausa birra.
1: Quindi, alla fine birra, della alla fine, no? Attuale della Martesana, diciamo.
4: Esattamente, esattamente. Adesso ovviamente con il caldo ci riserviamo anche di fare una piccola pausa a Fontanella. Sì. Ci rispostiamo invece verso il NAMA e proseguiamo poi fino all'altra Fontanella, quella di Via Padova.
2: Okay.
4: Ci fermiamo lì, aspettiamo i diversi gruppi, perché come dicevo prima, corriamo in diversi gruppetti che hanno varie andature, quindi quelli che vanno pianino, quelli che invece vanno intermedi e quelli che invece vogliono un po' mollare le gambe.
2: Al momento dell'appuntamento.
4: Esattamente.
2: Okay.
4: Può anche essere, per esempio, che tu una volta voglia correre un po' più lentamente perché ti devi riprendere da una gara o perché semplicemente come energia quella da sera sentire non essere al top, magari un'altra volta invece sceglierai di spingere, quindi di mettercela tutta.
2: Quindi io il giovedì

0: Esattamente.
1: Seguo.
0: Esattamente. Beh. Come diceva Fra all'inizio, è un gruppo completamente gratuito, il cui obiettivo non è sicuramente la performance, ma quello di stare insieme, di quello di riunire anche un po' le persone che possono vivere anche il quartiere.
1: Okay.
0: E quindi si possono incontrare in questa maniera.
1: Allora, domanda numero uno: se si corre senza cuffie, senza musica, cioè, perché la logica è anche
2: assolutamente
1: quella,
2: si corre senza cuffie, si corre senza musica, perché come ti dicevo prima, non è la corsa solitaria, ma è la corsa in gruppo. Quello che vogliamo fare è proprio creare connessione tra le persone, condividere anche la fatica della corsa, che diventa, in un momento in cui viene condivisa, diventa meno faticosa.
1: Quindi
2: infatti,
1: l'unico suono è
3: più o meno.
2: Ogni tanto ci si scambia anche due parole, perché riusciamo anche a
3: queste cose. Allora, sentite, esatto. Ma avete un'idea di oggi quanti siete e il giorno in cui avete corso in più
1: tanti
3: di tutti? Record di partecipazione, quando è stato?
2: Beh, il record di partecipazione probabilmente l'abbiamo fatta nel nostro compleanno, quando eravamo circa 60 persone.
1: Ah, beh, un bel gruppetto.
2: Comunque devi considerare che siamo un gruppo nato da poco, autogestito, basato tutto sul volontariato delle persone, e pian piano stiamo crescendo proprio con l'obiettivo di cui parlavamo prima, no? Più ci si conosce, più è bello stare insieme. E la cosa figa, passami questo termine, è che poi le persone iniziano anche a uscire oltre la corsa, iniziano a conoscersi,
3: infatti,
2: a organizzarsi anche fuori.
3: Era quello che vi volevamo chiedere, che cosa succede extra corsa? Ci sono degli altri momenti di aggregazione, di birra, di mangiare, cosa fate?
2: Beh, già un po' raccontarti cosa succede bene, perché proprio domani festeggeremo un evento che è nato all'interno del gruppo, ma che di fatto riguarda delle persone specifiche del gruppo.
0: Stai facendo riferimento al mio compleanno di domenica.
1: Ah, quindi stiamo invitando tutti al tuo compleanno.
0: Sì, però verrà festeggiato, ovviamente, come tante persone non festeggio solamente il giorno del compleanno, ma la settimana del compleanno, per cui ci sarà un appuntamento tra di noi amici domani e anche uno il sabato. Questo, vabbè, è uno dei tanti esempi di ciò che può succedere quando diventi amico con le persone con cui condividi anche una passione come quella per lo sport e per la corsa in questo caso.
1: Ci sta benissimo. Tra l'altro, sai, Alone, che leggevo un articolo non troppo tempo fa che i gruppi running sono le nuove dating app.
3: Ah sì, è vero?
1: Cioè si cucca più correndo che scrollando.
3: Sono nate delle coppie?
0: Beh, queste sono informazioni riservate che le persone potranno tranquillamente scoprire nel momento in cui scelgono di unirsi, cosa che invito nuovamente a fare.
1: Guarda che c'è gente internet che dice, ma dai, suggerisce nomi.
2: Bisogna provare per rendersi conto delle potenzialità di questo gruppo.
1: L'Occasio Broccoli, se io ve l'ho detta, è anche corretto.
0: Però scherzi a parte, sono le nuove dating app? No, oppure non al 100%.
1: Vabbè,
0: però sicuramente
1: se ovviamente c'hai così l'occhio che punta il bicipite,
3: ma
1: però
3: sì,
1: il quadricipite,
3: Giulia,
1: perché corri,
3: ma come sei,
1: come sei venale.
0: Voglio dire, ragazzi, basic, è bello che possiamo anche riportare magari questa dinamica del dating anche in un aspetto più umano, del conoscersi di persona, nel conoscersi anche facendo qualcosa, condividendo una passione.
1: Ma
0: lui
1: l'occasione
0: è extra, ma ben venga.
1: A seconda della tua passione, ovviamente.
3: Anche in senso anche in senso amicale.
1: Ma certo,
3: dai,
1: ovvio, ma io lo dico
2: assolutamente
1: sempre.
2: Ma poi già che usciamo dal cellulare, siamo presenti in quello che facciamo, già abbiamo fatto gol, ragazzi. Al di là poi di come evolve la
1: è la nostra
2: la
1: mission
2: conoscenza.
1: Quella di fare comunità, di fare rete. Grazie Nollo Runners, seguite le vostre pagine, le ovviamente chiocciolina Nollo Runners su Instagram.
0: Seguiteci
1: Facebook.
0: Su Instagram @NolloRunners e ricordatevi anche della run di domenica, che tra l'altro sarà anche il mio compleanno, quindi doppio motivo per venire.
3: Viva.
0: Alle 19:30 qui al Nama ci ritroviamo e corriamo anche con gli amici di REM Run the Extra Mile. Nollo Runners, ciao ragazzi.
3: Ciao. Grazie.
1: Allora, intanto sul palco continuano i Berlina
3: in maniera furiosa.
1: È scesa la notte nel frattempo sul nuovo anfiteatro Martesana, Alone Diegoli.
3: Completamente.
1: Si sta facendo buio, noi andiamo avanti per un'altra mezz'ora inoltrata.
3: Sì.
1: In diretta dal nuovo anfiteatro Martesana, dal Nama Summer Fest.

0: abbiamo Giulia Strippoli in giro che sta calappiando intervistati con, intanto qua aspetta che c'è l'applauso,
1: siamo quasi arrivati alla fine,
0: ci becchiamo l'applauso dei Berlina anche per noi, facciamo finta che sia anche per noi mentre Giulia Strippoli
2: lo è,
0: ha degli ospiti.
2: Allora no, sì, passava un ascoltatore di qua, tu ti ho visto anche alla Silent Disco.
3: Sì, esatto.
2: Come ti chiami?
3: Michael,
2: tu sei un ascoltatore di Radio Popolare?
3: Di più, sono abbonato.
0: Mamma mia, che bello.
2: Che bello.
0: Sì, grazie.
2: Lo sai che sei la prima persona che incontriamo dopo un po' che ne sentiamo che dicono, sì, la conosco Radio Popolare.
3: Sì,
2: ciao. E tu come fai proselitismo, per dire?
3: Io, in ufficio ovviamente cerco di espandere un po' il verbo, poi ovviamente tutti gli approfondimenti che fate sono fonte di ispirazione per, diciamo, diffondere il verbo dell'inclusione, di tutto quello che, diciamo, Radio Popolare trasmette, l'inclusione, l'apertura.
2: Ma tu questa sera sei passato di qua perché abiti qui vicino, perché sapevi ci fosse Radio Pop?
3: No, vicino no, però conosco il NAM, ho fatto qua, il corso di ciclofficina un po' di anni fa, allora i ragazzi sono molto bravi e poi Radio Pop è sempre un plus poi quando ci sono questi eventi.
2: Vedi, cioè tu sei una persona che viene anche a vedere la radio.
0: Una persona meravigliosa.
3: Sì. Cioè noi ascoltiamo le vostre voci tutti i giorni, poi io non avendo i social dico, ma com'è che suono dal vivo? Dico, Diegoli me lo aspettavo meglio. Però
2: addirittura, ma dai,
0: menalo.
3: No, scherzo.
0: Menalo.
2: T'ha appena dato della persona meravigliosa.
0: Infatti,
3: no, sto scherzando. Alone è grande compagno di tutti i giorni.
2: Senti, allora fai un così, stai parlando alle persone che come te ascoltano Radio Popolare, che magari adesso stanno in macchina, stanno tornando dopo una giornata di lavoro, hanno voglia di un posto dove andare a bere una birra, invitali qua.
3: Sì, qua la situazione è molto bella, Parco della Martesana, quindi poi c'è i ragazzi del NAM che portano avanti da anni delle bellissime iniziative, poi c'è Radio Pop, le birre sono buonissime, e cosa aspettate? Cioè, venite qua.
2: Tu ce l'hai uno sticker in Radio Popolare, sì, sei fornito, guarda.
0: Ce l'hai in tasca.
2: C'è il santino.
3: Sì, sulla macchina, sulla borraccia, ovunque.
0: Ma non l'ha preso qua, ce l'aveva già in tasca.
3: No, sì, certo. Sì. Vabbè. Sabato una ventina, io ho preso, no scherzo, un paio le ho prese. Quindi.

0: c'è l'assolo di batteria come negli anni 70 qui, attenzione. Però Giulia Stripoli ha trovato degli ospiti.
1: Eccoci, ah, eccoci.
0: Sì. Ah, addirittura gli abbiamo ceduto lo scettro del radiomicrofono.
1: Abbiamo in mano la cloche.
0: Chi è? Vediamo.
1: Ciao, io sono Francesco da Gessate. Sono un vicino di Tony da Gorgonzola.
0: Certo. Sì, sì.
2: Hai capito? Quindi Francesco da Gessate è venuto qua e ha detto: io vi ascolto sempre.
1: Tanto.
2: Praticamente voglio dirvi che
1: siete voi, assieme all'Anfiteatro Martesana, una delle poche cose belle che esistono nel mondo in questo momento.
0: Due ragioni di vita?
1: Sì, no, delle cose genuinamente belle in un momento molto nuvoloso.
0: Senti, ma tu vieni qui all'Anfiteatro Martesana, che comunque è lontano da Cessate, ma è sulla Martesana, quindi ti senti a casa.
1: La Martesana, ricordo che nasce sotto il ponte di Trezzo sull'Adda,
0: sì,
1: e poi va fino a dove l'Adda sparisce qua in Melchiorre Gioia. Quindi siamo ai due estremi,
0: sì,
1: però siamo una grande zona omogenea, quindi io mi sento a casa qua.
0: Questa sì. Martesana Line, diciamo.
1: Martesana sì. Line, sì.
2: Allora, tu sei venuto questa sera con una profana, ovviamente.
0: Sì. Forse una hater, sì, addirittura. Sì,
2: non lo
0: sì.
2: sappiamo, non lo sappiamo. Quindi, da ascoltatore affezionato, sì, ti abbiamo lanciato una sfida. Ovvero, convinci la tua
1: cugina, è una mia cugina.
2: Esatto, tua cugina, come ti chiami?
3: Clarissa.
2: Allora, convinci Clarissa ad ascoltare il tuo programma preferito di Radio Popolare. O meglio, spiegale perché lei dovrebbe quantomeno dare un'ascoltatina al tuo programma preferito, che è...
1: Beh, sono molteplici, dai notiziari al mattino alla musica con Dario
2: Clarissa?
1: Grande.
2: Perché Clarissa?
0: Sai che è qua Dario Grande?
2: In giro,
0: cioè,
2: in giro,
1: per me devi ascoltare Radio Popolare per conoscere meglio il mondo.
2: Hai capito?
1: E soprattutto se abiti a Milano, Ciumbia, dato che continuano a dire notizie su cose che succedono a Milano, ha molto senso restare aggiornati a livello culturale su quello che succede a casa tua. Quindi ascolta Radio Popolare.
0: Bravissimo, ma cioè, scusa.
2: Allora io direi questo.
0: È preso, gratis.
1: Tra l'altro io ho un motto, posso condividere il mio motto?
0: Ma certo, te lo rubiamo però.
1: Sì, dovete. Se non sai che cosa fare, ascolta Radio Popolare.
0: No,
1: questo.
0: È fantastico, bello. Grazie.
3: Io saluto Dario Grande, che è un mio amico.
1: Okay. Lo conosce.
0: Però lo conosce, ma non lo ascolta, però. Sì, sì.
2: Lo conosce, ma pazzesco. Non sa che lavoro fa.
0: Vabbè, abbiamo una mission, un obiettivo entro la serata, cioè comunque convertire Clarissa.
2: Sì.
1: L'ha intorto.
0: Fantastico.
2: Se non sai cosa fare, ascolta Radio Popolare.
1: Grazie
2: io
1: a tutti.
2: Io la sposo questa roba, Grazie mille.
0: Ciao
2: buona
0: grazie,
2: serata.
0: Mamma
2: ciao.
0: Mia, fantastico.
2: Ma veramente, guarda che funziona.
0: Sì, funziona di brutto. Mi sembra un motto fantastico da fare nostro. E come si chiama lui, che già, mi sono già dimenticato?
2: Allora, questa è una domanda che non si deve fare.
0: Vabbè, no, io devo dire l'autore del motto, ma non inseguirlo adesso. Francesco, bravo
2: Francesco.
0: Giulio, che Giulio è un po' più sveglio e un po' più lucido di noi, grazie.
2: I Berlini ancora sul palco del nuovo Anfiteatro Martesana, noi siamo qui ancora un'altra mezz'oretta. Passate a salutarci, passate a raccontarci perché siete qui, anche perché magari ascoltate Radio Pop, perché siete in città, che cosa fate, come state. Noi nel frattempo andiamo avanti con il racconto live di questa serata milanese. Siamo lungo il Naviglio Martesana, lato palco, dove suonano in questo momento i Berlina.

0: Ciao amici.
1: Allora, l'abbiamo strappato da un allestimento. Cosa stavi allestendo?
0: Ma all'interno stasera abbiamo un sacco di attività. Abbiamo Playtesta, che è questa rassegna di giochi da tavolo, videogiochi, Beyblade, assolutamente imperdibile. Invece nella sala bar abbiamo la Jam Session, come tutti i giovedì.
2: Senti, ma Maurizio, ho una domanda, anzi abbiamo una domanda che ci portiamo in realtà da quasi 2 ore. Ma tu sai dirci che cos'è la lotteria messicana che sta accadendo dall'altra sì. parte del parco?
0: No, ma mi ha intrigato immensamente.
2: Ma non lo sa nessuno che cos'è la lotteria messicana.
1: Rimarrà un grande enigma insoluto. Ma io credo che siano molti alla lotteria messicana, perché pare che ci fossero dei premi molto succosi.
2: Ma tra l'altro magari anche qualcuno da casa, cioè se avesse voglia di
1: Mandateci un SMS, un WhatsAppino al 3316214013. Maurizio, dopo quasi un mese di festival sei stremato?
0: Sì, abbastanza, però sono estremamente contento di tutti i risultati che abbiamo ottenuto. È stata una seconda edizione, secondo me incredibile fino a questo momento, e vediamo di chiuderla bene, dai.
2: Tu hai fatto anche la prima?
0: Sì, ho fatto anche la prima, sì.
1: Ecco, infatti, quali sono i segreti che avete carpito dalla prima e avete migliorato nella seconda? Perché la seconda, ovviamente, ha il vantaggio di avere un'esperienza alle spalle.
0: Direi che meno cose si spostano, meglio è.
2: Ah, giusto, vedi, questa è un'ottima...
1: Insomma, proprio a livello fisico, per non spezzarsi la schiena.
0: Esattamente.
1: Perfetto.
0: Esattamente.
1: Ho capito che l'anno scorso continuavano a portare pesi avanti e indietro, e quest'anno ho detto... sta cippa mettiamoli giù all'inizio e poi non spostiamo più niente.
2: Senti, invece il suggerimento che dai, noi abbiamo detto, allora portatevi se volete il telo per il cinema, perché l'area è aperta, e oltre magari alle sedute, quelle che ci sono già, se avete voglia di sdraiarvi appunto a un parco, e potete portarlo. L'autan, perché vabbè, natura, si sa,
1: sì, estate. Ci sono un po' di insettini, ma vabbè, devo dire che dopo una spruzzata non nessuno vi viene a pungere.
2: L'altro suggerimento per godere appieno del festival in Artesana, secondo te, se c'è.
0: Complimenti, avete detto le cose fondamentali, direi. Magari uno spruzzino per rinfrescarsi.
2: L'acqua,
0: ventaglio.
2: Il ventaglio.
0: Sì,
2: lo spruzzino che aggiunge il nostro tecnico, sì. Per così segnalarci, guarda, sei troppo lontano dal radio microfono, avvicinati. Vabbè, comunque ognuno ha le sue i suoi trick. Io avrei detto il tabacco.
1: Perché
2: sono una tabagista,
1: certo.
2: E anche un po' d'acqua, perché effettivamente magari la birretta ve la prendete, l'acqua ve la portate da casa.
1: Ma c'è la fontana?
2: Ci sono anche le fontanelline.
1: No, non c'è la fontana dentro il parco.
2: Da qualche parte in giro ci sono anche le fontanelline, potete ricaricare l'acqua. Va bene, si va avanti fino a domenica.
0: Fino a domenica sera, sì, domani sera musica, sabato sera musica, e la grande chiusura domenica sera sempre con la musica.
2: Bene, allora tutto il programma lo trovate su Chiocciolina Nuovo Anfiteatro Martesana, tutto attaccato, un po' lungo, ma intanto se scrivete nuovo già vi esce, tra i primi lo vedete, c'è la pagina Instagram, c'è il sito, ci sono un sacco di cose, dalla mattina alla sera, appunto abbiamo già detto, ci sono i laboratori, gli spazi per i bambini, anche perché allora le scuole sono chiuse,
1: spazi per
2: le persone con prole.
1: Non è per cucinare i bambini, E spazi per fare cose con i bambini,
2: per sopravvivere devi evitare di cucinarli, appunto.
1: Sì, no, certo, sì, farli stare all'ombra. Qua c'è un bel parco con un sacco di alberoni e insomma un'area all'ombra di quelle che ci piacciono, di quelle che bramiamo in una città assolata e piena di isole di calore come Milano. Invece insomma qua è proprio un parco, quindi si sta freschi, che poi si possono guardare anche delle anatre dentro nella Martesana, che ogni tanto ci sono, sono anche delle nutrie a volte, sì.
2: Carine.
1: A volte anche le nutrie, sì. Non pescatele, perché è vietato fare le pellicce di nutria. Odiamo le pellicce.
2: Beh, in generale è vietato fare, dovrebbe essere vietato fare le pellicce di qualsiasi animale.
1: Esatto, no, odiamo le pellicce, troppo di nutria, e oltretutto le pellicce, ma come puoi pensare alla pelliccia
2: brutta?
1: Con 50 gradi, impossibile.
2: Bravo, tra l'altro una cosa che non abbiamo detto, ma che è importante, perché io so che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ce lo chiedono sempre, si può mangiare anche con menù veg? Sì, ci sono delle opzioni.
1: C'è sempre un piatto
2: vegetariano.
1: Sì, vegetariano.
2: Quindi
1: certo.
2: Se siete onnivori o vegani, venite qua e mangiate lo stesso.
1: Sì.
2: Va bene, Maurizio, grazie. Tu adesso, tua
1: torna
2: duty.
1: Dentro, sì, torna dentro a spostare pesi, sì.
0: Vi ringrazio.
1: Ciao, grazie. Ciao.
2: Ciao. Allora Diagoli, c'è nel frattempo il cambio palco, quindi noi dovremo, anzi io dovrei andare in giro a fare delle interviste alle persone.
1: Sì,
2: abbiamo comunque fatto
1: c'è
2: che
1: sono
2: qui e ci fanno ciao ciao con la mano. Volete avvicinarvi e salutarci, dirci magari come mai siete qui, che cosa fate? Intanto chi siete? Come allora un'altra faccia di una persona ascoltatrice, un ascoltatore nel caso specifico. Ciao, chi sei? Come ti chiami?
3: Enrico.
2: Ciao Enrico.
1: Sei ascoltatore?
3: Sì, sono ascoltatore, anche abbonato.
1: Mi
2: è capitato di
1: un benemerito.
2: Io sono fissionista e riconosco
1: le riconosci gli abbonati.
2: Non ricordo i nomi.
1: Perché sì, riconosci le persone che ci hanno cacciato il crano.
3: Che questa cosa è vero, no? Siamo visti alla mostra di Radio Popolare. Però è folle che tu te lo ricorda te lo ricordi perché avevi i capelli lunghissimi.
2: Io?
3: No, io.
1: Io.
3: E la gente non mi riconosce più.
1: No.
2: Ah, ok.
3: Cioè, la gente.
1: Adesso hai i capelli cortissimi, eh?
3: E quindi è assurdo che tu ti ricordi.
2: Tu non sei come Alone Diegoli che va in giro e la gente, capito, lo riconosce al primo sguardo. Vabbè, bisogna essere leggende viventi.
1: Sì, basta essere leggende con un piede nella fossa, comunque. Dire.
2: E che non cambiano mai look.
1: No, mai, figurati, no, sempre con il look Pedro Sanchez.
2: Va bene, senti, tu sei ascoltatore Radio Pop, affezionato, sei qui perché venivi a fare una passeggiata o...
3: No, volevo
2: venire
3: qua.
2: Un po' al festival.
3: Sì, no, sapevo che c'era il festival. Vabbè, c'era anche Radio Popolare oggi. Andiamo a sentire, andiamo a vedere. Via.
2: Ti è piaciuto un po'? Eri mai venuto o prima volta?
3: Al festival adesso è la prima volta, però sono già venuto al Nama. Non mi ricordo.
2: Qualche
3: tempo fa, e poi vabbè, è capitato di frequentare la zona.
2: La persona che è con te invece è ascoltatrice, e ciao, come ti chiami?
4: Ciao, sono Alice.
2: Ciao Alice, tu sei una fan di Radio Popolare o così anche tu venuta in esplorazione per capire e poi ascoltare Radio Popolare da qui ai prossimi giorni?
1: Anni forse, come giorni.
4: Io ascolto Radio Popolare da sempre.
2: Ah sì?
1: Ma sei una nativa?
4: Sì.
1: Sei figlia di ascoltatori?
4: Sono figlia di
1: ascoltatori. O nipote di ascoltatori addirittura?
4: No, sono figlia.
1: Figlia. Seconda generazione, beh, sono anche le terze ormai generazioni.
2: Quindi tu sei una di quelle che sa cantare Crapa Pelata?
4: No, Crapa Pelata no.
2: La Mucalla, aspetta,
4: no.
2: Qual era quella?
4: La Mucalla. Sì, sono Mucalla, sì, però diciamo che sono una dormigliona, quindi non.
1: Ah, dormi la domenica.
4: Giustamente.
1: Cioè,
4: non
1: adesso...
4: ero nel pubblico,
1: no, certo.
4: Nel target.
2: Ti fa piacere vedere che comunque cioè, la radio che ascoltavi da bambina adesso esce, è una cosa che comunque facciamo da un paio d'anni, boh, non so se è prima.
1: Ah no, ma abbiamo sempre fatto.
2: No, Giulia, no, dei tour.
1: Perché sei arrivata da 2 anni, allora faccio le cose da 2 anni.
2: A parte
1: dai.
2: Che sono 4, comunque.
1: Come 4?
2: Sì,
1: da 4.
2: Sì.
1: Madonna, come passa il
2: come
1: tempo.
2: Passa
1: mamma
2: il
1: mia.
2: Tempo, Alone Diegoli. Sì. Sì. I tour nei quartieri, falla con noi, è una cosa che.
1: Sì,
2: abbiamo
1: questo
2: fatto,
1: sì, ma sei sempre andati in giro. Abbiamo fatto,
2: ma certo.
1: Non so, mi ricordo nel 2013 una grande...
2: sono passati 15 anni,
1: appunto,
2: Alone!
1: Appunto, dico, abbiamo fatto già tanti anni fa un tour pazzesco in giro per la Lombardia, quando durante...
2: Quanti anni avevi nel 2013?
1: L'abbonaggio.
4: Oddio, non mi fate fare conti, sono dell'85.
1: Ecco. Ah, vabbè, era già adulta senziente, diciamo,
4: sì,
1: 28 ne aveva, insomma.
4: Grazie, grazie.
2: Già ascoltavi la Radio Popolare, vabbè, ma perché lei è nata, capito, in...
1: Sì, no, voglio dire, nata dentro e cullata dalle distorsioni del 176.
2: Okay.
1: Sì, allora avevamo qua di fianco un paio di persone che sono state alla lotteria messicana, ma hanno detto è così complicata da spiegare che non ce la facciamo.
2: Tu sai che cos'è la lotteria messicana?
4: No,
2: ok, voi so. Avete capito che cos'è? Nemmeno a tentare un accenno che cos'è.
1: Dai,
2: la lotteria...
1: Allora, Sebastiano, prova a raccontare al pubblico di Radio Popolare che cos'è la lotteria messicana. Se è finita e se hai vinto qualcosa.
5: No, ma è ancora in corso.
1: Ah, ancora
5: noi siamo
1: in corso.
5: Venuti via per mangiare una cosa perché era una cosa interminabile.
1: Ok, è una specie di tombola.
5: Esatto, è una specie
1: quindi
5: di
1: tu hai preso una cartella.
5: Esatto.
1: Da 16 numeri però.
5: Sì, in cui a ogni numero è associato una figura della cultura messicana.
1: Ah, tipo la Santa Muerte, quella roba.
5: Esatto,
1: lì.
5: Esatto, e con un gruppo di mariachi che accompagnano la tombola.
1: Ma vestiti come i Tre Amigos? Che caldo hanno!
5: Esattamente, è un simpatico gruppo di persone che sono del team Quasi Quasi, giusto? Quasi Quasi, che è un'associazione di Milano che fa varie cose, e portano avanti questa simpatica...
1: Ma quindi si estraggono dei numeri?
5: Esatto, questa simpatica lotteria.
1: E si fa un bingo, una
5: allora, se abbiamo capito bene, a file di 4 o a colonne o a...
1: Ah, perché sono quindi 16, 4x4, sì. Si può fare in verticale o in orizzontale. E esatto. Vince la quartina?
5: Sì, e poi ogni tanto ci sono dei numeri speciali che danno dei premi.
1: Ah, avete vinto qualcosa?
5: Una carta igienica.
1: Ma mexicana?
5: Non l'avevo ancora aperta.
1: Fantastico, sì. La proverai direttamente stasera in una aiuola.
5: Esatto. Okay. E forse adesso saranno arrivati alla vero completamento di tutta la
1: insomma, della cartella, sì. Ma del tabellone, i premi sono segreti o palesi?
5: Segreti.
1: Ah!
5: Quindi noi, non avendo vinto niente, non sappiamo che cosa c'è in palio.
1: Ok, ma avete intenzione di tornare o basta?
5: Adesso ci torniamo.
1: Adesso mangiate e tornate. Va bene, allora ti rilascio la cartella perché forse
5: anche
1: vale.
5: Voi quando finite.
1: Quando finiamo, perché finiamo tra poco, mancano 10 minuti adesso.
5: Va bene.
1: Grazie Sebastiano.
2: Allora, io cercavo intanto di capire anche con Vittorio che cosa fosse la lotteria messicana, ma magari Andrea Cegna, che è comparso così.
1: Sì.
2: Pop, guarda, dai,
1: Andrea Cegna,
2: un Cegna.
1: Sappiamo cos'è la lotteria messicana. No, non lo sa.
2: Lui
1: parla soltanto che cosa sono le lotte del proletariato messicano.
6: Non esiste nessuna. Cioè, la lotteria messicana è come qualsiasi altra lotteria, cioè gratti oppure vengono estratti dei numeri.
1: Ma perché invece no? Perché pare che ci sia tutto un corredo cultural mariaciano. Tra l'altro,
2: lo sapevi?
1: Fai la trasmissione su Radio Popolare, sì, che ha quel nome lì. Come si chiama la tua trasmissione?
6: Non mangia il way.
1: Non mangia il way.
6: Secondo
1: che...
6: me non. No. C'è una speculazione occidentale centrica dei Maya e del mondo messicano. Guarda come rido, infatti.
1: Quante volte hai mandato in onda dei mariachi?
6: Un sacco.
1: Perché sono uno dei generi, dei tuoi punti di riferimento.
6: No, il mariachi. Allora, c'è una piazza, Città del Messico, Piazza Garibaldi. Dove tu arrivi...
1: Il nostro Garibaldi.
6: Sì, quello Garibaldi lì. Quello lì, quella merda lì.
1: Adesso, già, voglio dire, dai, comunque
6: merda lì.
1: Era un socialista.
6: No, era un colonialista.
1: Vabbè, un pochino, dai.
6: Quindi tu ci chiami a Piazza Garibaldi e tu vai lì, dalle 7 di sera in poi ci sono tipo dalle 20 alle 50, gruppi mariachi che tu puoi assoldare per una sera o per una canzone. E tutti i ristoranti là attorno... C'hanno i mariachi che entrano e tu li puoi assoldare perché ti fanno una canzone, 3, 6, 10, puoi mandarla a un altro tavolo, è una roba molto, molto divertente.
1: Ma i mariachi sono degli artisti nomadi di strada in generale, tipo dei buskers?
6: Sì, più o meno, che hanno un repertorio tradizionale molto rigido. Si vestono in maniera molto
1: rigida, perché sono rigida. Comunque anche molto duri i loro, esatto, vestiti, molto, molto, molto secchi.
6: Sì. Diciamo che è come se fosse il ballo liscio di strada.
1: Ok. E si fa con le chitarre.
6: Chitarra, con
1: anche trombe, però.
6: Trombe e fiati.
1: Ok.
6: E una voce.
1: Quindi qua, i gruppi di mariachi da quanti possono essere composti?
6: Minimo 7.
2: Minimo.
1: E massimo?
6: Massimo è un dato indefinibile.
2: Okay. Cioè può essere
6: perché
2: un gruppo anche di 30 persone.
6: Deve avere almeno due fiati, il contrabbasso, tre chitarre e una voce.
2: Okay. Ah, caspita, quante le salce segnano?
1: Ho capito. Voglio dire, è uno dei massimi esperti di Messico. Ma possiamo collocarli politicamente o no?
6: Ma va.
1: No,
6: però, allora, alcune canzoni sono tipo Selito Lindo, alcune cose, insomma... Tanto il Messico è un paese che si rivendica la rivoluzione.
1: Sì.
6: Con Zapata, Villa, Flores Magón, sono tutti personaggi pubblici e quindi diciamo che un po' i canti ricordano quasi, ma sono soprattutto grandi canti d'amore.
1: Ma certo. Di amori impossibili, di queste...
6: Amori anche a volte
1: tossici. Chicas che non cagano i mariachi.
6: Diciamo che il mariachi serve un po' così per... Tu mandi il mariachi, cioè al compleanno della tua... sgalletta, gli mandi il mariachi.
2: La tua sgalletta.
1: La tua sfitinza.
6: Perché chi manda il mariachi definisce sgalletta perché ci stai provando, cosa così.
1: Ok, diciamo che le grandi serenate un po'...
6: Diciamo che un po' legate
1: melense
6: alla cultura macista patriarcale che in Messico e in Latino America...
1: La fa da padrone,
6: tuttora,
1: diciamo.
6: Ahimè.
1: Vabbè.
2: Sì, non è che ci faccia impazzire questo approccio.
1: Ho capito, cioè, ma comunque devi guardare con curiosità le culture.
6: A noi piace la cumbia e il reggaeton. Sì, soprattutto quello.
1: Ah, avevo promesso che sarei andato a twerkare sul palco, ma fortunatamente mi sono dimenticato.
6: Con Bad Bunny.
2: Infatti, sì. Tra l'altro, questo prossimo fine settimana, dopo la fine del Festival del Teatro Martesana, ci sarà anche il concerto di Bad Bunny.
6: Io vado.
2: Tu vai, Andrea, certo. Quindi ce lo racconterai poi su Radio Pop, ovviamente.
1: No. No,
2: come no?
1: Ce lo racconterà sul finestrino,
6: neanche,
1: neanche sul suo Substack. No,
6: Bad Bunny un concerto per pochi intimi.
1: Sicuramente, 500.000.
6: 160.000 persone in due giorni. E quindi una di quelle cose che non avrà nessun tipo di rimando sui social media, sui giornali. Sarà questo, quindi perché rompere questa cosa un po' privata e questo secret party così raccontandoli in radio? Non capisco per quale motivo.
1: A proposito di musica, mi mandavano dei messaggi che oggi mi sembra ci fosse Sfera e Basta a San Siro, è vero? O da qualche parte, non era a San Siro?
2: Sì, ha fatto due date, ieri sera sicuramente.
1: Era ieri?
2: Ieri sicuramente. Non so se...
1: No, perché mi ha mandato, questo
6: bravo.
1: Questo video dove esce sul palco con una canzone su Cinisello.
6: Lui è il re di Cinisello.
1: Lo so, cioè, si è intitolato una piazza.
6: Se Sfera si candida a Cinisello, ti diventa
1: probabilmente
6: sindaco.
1: Non so se c'ha voglia.
6: Assessore
1: però.
6: Alla cultura e all'economia. Cioè, fa un tutt'uno, fa un all-in.
1: Questa canzone è su Cinisello.
2: Siamo in atmosfera.
1: Ce l'abbiamo un pezzo trap su Via Olearo. Noi dovremmo mandarlo.
6: L'imperatore di Cinisello.
1: Lo facciamo fare alla Tyrol Crew, che è il gruppo di Resident di Poveri ma Belli, dai.
2: No, stavo cercando, ma forse è Cini il pezzo.
1: È Cini, è quello, è certo. È quello.
2: Vabbè, non ero così aggiornata.
6: Non è nuova comunque.
1: No, non è nuova.
2: Non ero così aggiornata su Sfera.
6: È il nuovo inno, cioè se tu hai inno di Cinisello, Cini.
1: Vuoi mandarlo?
2: Cini. Beh, allora
1: vabbè,
2: noi abbiamo
1: qualche minuto. Ah no, abbiamo 4 minuti come sigla finale.
2: Abbiamo 4 minuti, sì, direi che per concludere la diretta al Nama, il palco fuori si è praticamente
1: si è spento,
2: spostato.
1: Sì.
2: Si è spostato dentro, la serata prosegue dentro. C'è Ombra che prosegue dentro, artista che tra l'altro io ho visto al...
1: Che tu hai scoperto, sei la sua Pippo Baudo,
2: no.
1: La Pippa Bauda, diciamo.
2: No, non sono la Pippa Bauda di nessuno. È un artista che avevo già sentito sempre ad un festival, insomma, di città, il Milano Sud Festival, un paio di settimane fa, 2 o 3 settimane fa, ne avevo parlato in radio. E vabbè, sempre bello comunque ritrovare poi artisti, artiste che si muovono anche sul territorio, che fan cose. E, cioè, mi piace vedere sempre la musica indipendente, i palchi aperti, eccetera, eccetera. Questa è la ragione per la quale questa sera vi abbiamo raccontato una parte del Nama Anfiteatro, del Nama Nuovo Anfiteatro Martesana Summer Festival, che va avanti fino al 12 di luglio. Il programma
6: giorno del mio compleanno.
1: E tanti auguri anche ad Andrea Cegna.
2: Festeggiamo con Andrea Cegna. Vogliamo festeggiare al Nama?
6: No, io sono
2: Cegna.
6: A lavorare per Alice Cooper al Lama Festival.
1: Ma no, ma è
6: al Lama Festival.
2: Hai capito?
6: Sì. Comunque posso dire una cosa,
1: dai,
2: l'ultima,
6: che,
2: era prima,
6: sì. Che la lotteria messicana, sì. Non è che non esiste, però sarebbe il bingo ed
1: bingo.
6: È una roba di numeri tradizionali, quindi anche lì c'hanno, come nella tradizione napoletana, ogni numero
1: una smorfia, diciamo.
6: Quello lì esiste, ma è questa roba qua, perché prima insomma abbiamo fatto un po' di scemi, ma
1: vabbè, come
2: lo
1: al solito,
2: sai,
1: come
2: al solito. Che cos'è? Mancano 2 minuti, sì. Domani è il
6: 10.
2: Domani è il 10, cioè tutto cioè, ci sono tanti appuntamenti, volevo leggerveli, ma ho sovravvalutato
6: io
2: la mia multitasking attitude.
1: No, ma
2: capito,
1: cioè,
2: cose
1: a una
2: insieme.
1: Certa ora, alle 10:30, anche la multitasking attitude di Giulia Castripoli viene un po' meno, insomma.
2: Andate,
1: è il momento di bere un'altra birra, forse per
6: riportarla recupera lo spirito
1: ad un certo livello.
2: Sì, anche perché la diretta si chiude qua, direi che grazie alle Diego.
1: Grazie Giulia Stripoli, grazie alla Nama e rinnoveremo l'appuntamento l'anno prossimo.
2: La
1: se ci sarà un festival,
2: avanti.
1: Mi immagino di sì.
2: Speriamo.
1: La serata qua va avanti, certo, adesso andiamo a mangiarci il nostro hamburgerino vegano o vegetariano, vediamo. Non lo
2: grazie
1: so.
2: Anche vegan. Ovviamente vegan. Ad Andrea Cegna che ci ha spiegato finalmente che cos'è la lotteria messicana. Grazie a Giulio il nostro tecnico, grazie a tutti i colleghi, le colleghe, le persone che sono passate a salutarci. Grazie ovviamente a Nama. Allora Diegoli, Giulia Stripoli.
1: Tornano domani con le loro trasmissioni di pomeriggio su Radio Popolare. Ciao!
2: Ci ascoltiamo Cini, Sfera e Basta, chiudiamo così. Buonanotte.

0: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump parla con Netanyahu per coordinarsi sulle prossime mosse dopo aver attaccato l'Iran vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Teheran ha risposto colpendo le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa degli attacchi, il controllo di Hormuz. Intanto la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Il tema sono i militari accusati di spionaggio che sono stati espulsi. Volkswagen annuncia altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Oggi manifestazioni in tutti i siti produttivi. Mentre in Italia, a Chieti, è morto un lavoratore in una fabbrica di munizioni. È la 7ª vittima in 6 anni nell'azienda, da poco acquistata da un'azienda turca e guidata da un generale dell'esercito italiano. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata Donald Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse sui vari fronti. Lo ha fatto sapere la testata statunitense Axios. Dopo la giornata in cui sono stati registrati diversi nuovi attacchi sull'Iran, Teheran ha confermato l'attacco vicino al sito nucleare di Bushehr, aggiungendo che sarebbe stato colpito un impianto militare. In risposta all'attacco, Teheran ha preso di mira le basi militari statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità rimane il controllo dello stretto di Hormuz. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna intensificarsi la battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuna delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: Nel contesto della ripresa degli attacchi si è svolto l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, con la sepoltura del leader. Una prova di forza per Teheran sia internamente e sia nei confronti del rivale statunitense. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa, e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2 o 3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti alla strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire: no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
0: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. La scelta del governo Meloni sulla vicenda delle spie è stata quindi quella di non sminuire, ma anzi assumere un profilo di netta contrapposizione con Mosca. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non è stata fatta passare sotto traccia l'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di controspionaggio. Mosca ha reagito duramente, con la stessa forza anche i due ministri italiani, Tajani e Crosetto, hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto, sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio, nelle posizioni, Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono l'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio, nelle posizioni, Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbero

0: passiamo alla Volkswagen. In una riunione fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni. Sindacati e regioni contrarie e manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
1: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche, sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro, nessun licenziamento. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino, per Popular Network, Walter Raue.
0: A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la 7ª vittima su 70 dipendenti in soli 6 anni. La esplodente in Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. Di recente è stata acquistata da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
2: Carlo Piscopo, 57 anni, è la persona morta all'esplodente Sabino di Casalbordino. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3, e non era il primo. Nel 2020 altri 3 morti, ma al processo nessun responsabile, quello per la strage di 3 anni fa in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni, in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'Agenzia Industria Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro, che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O che da anni ne denuncia i pericoli. Arca fa investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza, che ai comitati non risultano neppure oggi.
0: E domani saranno 50 anni dal disastro di Seveso, che spinse gli stati dell'Unione Europea ad adottare la direttiva Seveso per la prevenzione di grandi rischi industriali. Nel Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla diossina che fuoriuscì dall'industria chimica ICMESA, arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la cerimonia commemorativa, insieme a Mattarella, ci sarà anche Giuseppe Cassina, sindaco di Seveso negli anni della ricostruzione dopo il disastro. Il tutto anticipato da un flash mob vicino all'unico albero che non è stato distrutto a causa delle contaminazioni, mentre diverse case vennero rase al suolo e ricostruite altrove. E siamo in chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore. Da domani le previsioni sono di aumento delle temperature, in Italia, in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia, con decine di dipartimenti in allerta,

0: in Gran Bretagna con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo, Copernicus, ha certificato che il mese di giugno è stato il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles, però, la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
1: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento su monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
5: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
4: È questo il gioiello che vuoi?
5: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
4: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriebelloni.it.

0: Il libro della notte. Okay. Lea Melandri, buongiorno, bentornata. Grazie.
1: Buongiorno, grazie.
0: Preistoria e riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca, uno degli ultimi titoli pubblicati da Lea Melandri, in questo caso per Prospero Editore, che è una casa editrice che conosciamo bene, un'appassionante lettura a partire dai fatti di cronaca per indagare ancora una volta, come Lea Melandri fa da un'intera vita, da un'intera carriera, anche sulle nostre radici culturali che rendono questi fatti possibili. Come è organizzato il libro, Lea?
1: Il libro è una raccolta di articoli, alcuni erano usciti di anni fa, stiamo parlando dei primi degli anni 2000, alcuni erano usciti sul Manifesto, altri invece in una rubrica mensile che ebbi allora occasione di tenere per la rivista, una rivista Carnero, una rivista del tempo libero, ma mi avevano dato uno spazio importante e soprattutto appunto era la temporalità mensile, mi permetteva di prendere un fatto di cronaca e di esaminarlo con attenzione. Noi sappiamo bene che i giornali insomma sono legati all'attualità. Io di solito quando mando il mio articolo è sempre fuori tempo, no? Non fuori tema, ma fuori tempo. Perché? Perché io guardo, ho guardato allora e guardo tuttora l'informazione, la notizia, no? Come ho guardato da quando ho incontrato negli anni 70 la grande rivoluzione femminista, lo guardo, io dico, con occhio storto, non nel senso che vedo nell'informazione, come ho visto e vedo nei linguaggi, nei saperi che abbiamo ereditato da millenni di storia, vedo la cultura patriarcale, il segno della cultura patriarcale, che per me è essenzialmente in quello che è il dualismo tra corpo e pensiero, tra corpo e la polis, tra sessualità e politica, tra sentimenti e ragione, biologia e storia, insomma tutti i dualismi che abbiamo ereditato a partire da quello che ha contrapposto, complementarizzato, diviso il destino del maschio e della femmina. Quindi visto da questo punto di vista, allora la notizia, come dire, rivela che cosa? Rivela il passato, diciamo, che abbiamo, che è stato quel passato di cultura, di storia, che abbiamo, come dire, che è stato confinato nella vita privata, no? Considerata la vita intima. Ma se andiamo come nell'intuizione che è stata del femminismo, che era poi detta in sintesi, in una sintesi efficace nello slogan il personale politico, sì, nelle vite private, nelle storie personali, già da allora noi il femminismo intuisce che ci sono invece, come dire, le vicende, le esperienze più universali dell'umano. Cosa c'è di più comune all'umano che la questione del rapporto uomo-donna, no? Il destino che è stato riservato a un sesso o all'altro. È lo stesso. Appunto, dicevo, tutte quelle dualità che poi hanno diviso delle parti inscindibili dell'umano. Come si può separare, no, il corpo dal pensiero, la biologia dalla storia? Quindi il femminismo ha visto in sostanza che tutto ciò che è stato considerato non politico in realtà appartiene alla storia, alla cultura, no, alla politica tradizionalmente intesa.
0: Preistorie di Lea Melandri, riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca. Noi la ringraziamo, buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi.
0: A presto, grazie.
1: A presto.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
2: E buonasera a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è Labirinti Musicali, siamo in diretta questa sera dagli studi di Radio Pop, quindi essendo in diretta, come al solito, SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013, oppure, come al solito, l'email a diretta@popolarenetwork.it. Continua un po' l'ondata di caldo di questi giorni, siamo all'inizio di luglio, quindi ci sta, è abbastanza normale che il tempo sia, che il tempo, che il caldo sia questo, e quindi parliamo di serate estive,

E abbiamo cominciato questa sera proprio con Porgy and Bess di George Gershwin, con quella meravigliosa Nina Nanna, Summertime and the Living is Easy, Fish are Jumping and the Corn is High. Quindi abbiamo questa scena di che bello, che la vita è facile durante l'estate, i pesci stanno saltando, il Gran Turco è alto. È una serata in cui vogliamo proprio andare a raccontare momenti proprio così di quadri estivi, di inquadramenti appunto di queste serate estive che troviamo all'interno della musica. E la domanda che invece facciamo a voi è: la vostra musica che vi racconta il tempo dell'estate? Quindi 331-621-403, messaggi di vario tipo, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. La musica che vi racconta il clima dell'estate, le serate calde, le serate lunghe, il sole, le sere d'estate. E una persona che appunto conobbe delle estati molto diverse da quelle che aveva probabilmente conosciuto in gioventù è un compositore inglese che si chiama Frederick Delius, che è probabilmente una delle voci più originali della musica inglese tra 8 e 900, diciamo nel periodo nel quale la musica inglese risale, risorge, rinasce. Delius non fa il compositore professionista, ma passa molto tempo in alcune piantagioni nella parte sud degli Stati Uniti. Fa una vita abbastanza, diciamo, normale. Purtroppo gli ultimi anni, che saranno quelli in cui detterà gran parte delle sue partiture, in cui comincerà a essere seriamente riconosciuto come musicista, li passerà molto malato, perché aveva contratto la sifilide pochi anni prima, e in questo periodo detta queste partiture molto sensuali, molto nostalgiche, e proprio una delle sue partiture è dedicata all'estate, a questo tempo, a questo caldo serale estivo, eccetera, che infatti si chiama Summer Night on the River, notte d'estate sul fiume, appunto, di Frederick Delius. Yes.

Frederick Delius, questa Summer Night on the River, tra l'altro, probabilmente magari qualcuno di voi particolarmente esperto si ricorderà che Delius e appunto le sonorità estive, tutti questi suoi climi quasi tropicali che si trovano nella sua musica, ci sono anche in una canzone di una cantante molto molto molto famosa. Lo lanciamo come indovinello tra gli ascoltatori, ma vogliamo appunto sapere qual è la vostra colonna sonora, quella che più vi fa venire in mente appunto le notti estive. E l'estate si trova anche in Debussy, dove appunto nelle sue epigrafi antiche si trova la prima è un'invocazione a Pan, e in questo caso l'invocazione a Pan, che è il dio del vento d'estate.

E questa è l'invocazione a Pan, dio del vento d'estate, che apre le 6 epigrafi antiche di Claude Debussy. C'è tantissima estate all'interno della musica, e soprattutto c'è tanto all'interno della musica francese. Chiaramente Debussy è un impressionista, questo tipo di colori, questo tipo di coloritura dell'estate, è chiaro che è un discorso che sentiva estremamente vicino, ma devo dire che si trova anche in diversi compositori sia precedenti che successivi. E ad esempio c'è un ciclo di bellissimi brani vocali di Hector Berlioz, quindi siamo qualche decennio prima, che si chiama appunto Les Nuits d'été, quindi le notti d'estate. È probabilmente uno dei cicli più famosi di Berlioz, anche perché rispetto al Berlioz della Sinfonia Fantastica, ma anche di Harold in Italia, del Te Deum, del Requiem, eccetera, ci restituisce un colore molto molto più leggero, un compositore molto più tranquillo e rilassato, per quanto sempre in cerca di una cura del particolare estremamente interessante. E in questo caso, tra l'altro, lo sentiamo sotto la voce di una cantante che per Berlioz ha fatto tanto e che è sempre una straordinaria interprete di queste cose, che è Hans-Sophie von Otter. E mentre noi appunto ci ascoltiamo Le notti d'estate, la villanella iniziale delle notti d'estate di Hector Berlioz, vogliamo e rifacciamo la domanda a tutti quanti voi: vorremmo sapere la vostra musica delle notti d'estate, quella che più di tutte vi richiama la vostra idea della calda notte estiva. Scrivetecelo 331-6214013, sms, telegram oppure whatsapp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it.

E da questa deliziosa villanella che fa partire le notti d'estate di Hector Berlioz, quindi dalle notti d'estate dovremo passare invece a un quadretto di un giorno, di un pomeriggio estivo. Ma prima appunto di passare a vedere quest'altro quadretto, sempre francese, anzi svizzero, ma poi vi spiegherò perché, di estivo, di una pastorale d'estate, possiamo anche leggere appunto un po' di vostri messaggi. Abbiamo Ale che identifica l'estate assolutamente con reggae, però intanto abbiamo Giovanni, Matteo e Davide che invece incredibilmente tutti e tre legano l'estate agli adagi di Mozart. Questo è molto curioso. E non leggo invece i messaggi di Barbara e Alfredo che invece si legano a una cosa che andremo invece ad ascoltare più tardi. È divertente vedere appunto che ci sono un po' questi punti così di contatto. E appunto abbiamo parlato di un compositore svizzero che però in realtà è francesissimo, che è Arthur Honegger, che appunto nasce in Svizzera, ma in pratica essendo parte del gruppo dei sei, quindi questo grande sodalizio che si crea in Francia sotto la benedizione di Cocteau e sotto l'esempio di Satie, e insieme appunto a Honegger ci sono Auric Duret, Germaine Taillefer, ma soprattutto Dario Mio e Francis Poulenc. Honegger è un autore particolare, nel senso che alcune delle sue composizioni sono straordinariamente comunicative, come quella che ascoltiamo adesso, questa pastorale d'estate, pastorale d'été, ma altre sono veramente stupefacenti. Non so, per esempio Pacific 231, che è il ritratto di una locomotiva, altrettanto la sua musica per i film è molto molto interessante. Questa pastorale d'estate è un affresco straordinario che ci porta proprio a un mondo incredibilmente bucolico, e direi che ce la possiamo anche ascoltare. Intanto voi continuate a mandarci quella che è la vostra musica delle estati, quella che è la vostra musica estiva preferita, quella che accompagna il caldo delle notti d'estate. Intanto noi ci sentiamo Arthur Honegger.

La pastorale de te di Arturo Neguer, avete sentito proprio questo clima è meravigliosamente da vento caldo che passa, è proprio quello che lui ci vuole trasmettere, tra l'altro il discorso della pastorale si sente anche un po' con gli strumenti tipici un po' delle rappresentazioni pastorali, quindi i legni, abbiamo sentito flauto, abbiamo sentito tanto anche il corno inglese. L'oboe, c'è diciamo un po' in un certo senso un voler raccogliere una sonorità un po' arcadica da una parte e dall'altra invece quella di pensare a un caldo, a un'estate, a un sole, ma appunto a un vento che soffia. E arrivano anche i vostri commenti, per cui ad esempio adesso c'è scritto Francesco poco fa che invece di lui d'estate, nelle notti d'estate, la sua sonorità sono i Daft Punk, quindi è veramente bello vedere come tutte le idee vostre arrivino tutte in direzioni veramente molto, molto, molto diverse. E, facciamoci un altro punto ancora nel mondo, diciamo, della musica colta, della musica classica, e facciamolo con Robert Schumann e con questo suo brano corale che si chiama proprio Sommerlied, quindi Canzone dell'estate.

E questo delizioso Sommerlied di Robert Schumann, questo canto d'estate. Ma perché non ci facciamo anche un saltino nel mondo cinematografico? Perché pensando all'estate, un film che a me viene sempre in mente abbastanza subito è un film giapponese, un film di Takeshi Kitano che si chiama L'estate di Kikujiro, che tra Takeshi Kitano come anche Hayao Miyazaki si sono entrambi spesso confrontati con lo stesso compositore, cioè Joe Hisaishi, ossia Mamoru Fujisawa. Joe Hisaishi adesso recentemente ha anche avuto un po' l'attenzione di un certo tipo di mondo occidentale, perché appunto ha pubblicato un LP di diverse composizioni sue con la Deutsche Grammophon non molti anni fa, un disco decisamente molto interessante. Ma proprio parlando dell'estate di Kikujiro, il tema principale, che si chiama proprio Summer, è un qualcosa che secondo me conoscete un po' tutti quanti.

E questo è il tema principale di L'estate di Kikujiro, la colonna sonora di Joe Hisaishi per il film di Takeshi Kitano. E anche qui tutto il mondo di un'estate, lo sentiamo bello chiaro, bello evidente. E continuate a scriverci, lo state facendo in tanti. Quali sono le musiche delle vostre sere d'estate, quelle che accompagnano da sempre le vostre estati? E visto che siamo passati in un mondo di un pianoforte, un po' più, diciamo così, legato a un mondo più pop o, come si diceva anni fa, più new age, possiamo anche raccontare di un pianista che è morto 3 anni fa, dopo una lunghissima carriera, un pianista che io amo moltissimo, che è George Winston, che dedicò 4 LP usciti negli anni 90 alle 4 stagioni, comunque a vari periodi dell'anno. Il primo che uscì fu Autumn, poi uscì December, che era tutto invernale, poi Winter into Spring, e per l'ultimo che uscì fu nel 91, fu Summer. E questo bellissimo disco, appunto Summer, comincia con un brano che anche questo secondo me porta un sapore d'estate davvero straordinario, che è un brano di Pete Seeger, che lui ha trascritto appunto al pianoforte, un brano che si chiama Living in the Country.

E queste le note di Pete Seeger di Living in the Country, riviste dal George Winston al pianoforte del suo disco Summer. Anche qui ci portiamo a casa questo colore estivo, questo silenzio un po' delle notti estive, calde, e tra l'altro ci state scrivendo in tanti che per molti di voi invece la musica estiva è la house, o comunque è la musica dei locali, perché comunque l'estate chiaramente porta in mente anche l'idea, non so, delle serate al mare, fuori e tutto, che vedo che appunto ha successo tra molti molti di voi. Un brano che ci avete segnalato in diversi, prima appunto ce l'ha segnalato Barbara, Alfredo, un po' di altri, era un brano che avevo già messo in scaletta e che ha una storiella divertente, perché deriva da un film abbastanza scandaloso, potremmo dire, del 1960, non scandaloso, però diciamo che all'interno c'è questa storia tra due ex amanti, ormai entrambi sposati e con figli, che si rincontrano nuovamente nel posto dove andavano entrambi in vacanza. Scatta di nuovo l'amore tra queste persone che sono entrambe sposate, ma scatta l'amore anche tra i figli. La vicenda sarà abbastanza complicata, il film probabilmente l'avete riconosciuto tutti, fatto sta che la colonna sonora di questo film la scrive Max Steiner, che compositore di ascendenza europea, che scrive questa bellissima partitura orchestrale all'interno della quale mette anche un temino, però in generale non è un tema particolarmente rilevante all'interno dei tantissimi appunto temi del film. Fatto sta che pochi mesi dopo Steiner, che tra l'altro aveva già alle spalle la colonna sonora di Via col vento, quella di Casablanca, poi vincerà 3 Oscar per altri 3 film, tra cui per esempio Per chi suona la campana, compositore maiuscolo, ecco, un suo brano viene arrangiato nello stile un po' di quella che all'epoca si chiamava musica leggera, la light music, quindi sempre una musica orchestrale ma con un target molto più da intrattenimento, e ne esce un singolo nel 60 da questo personaggio che la riarrangia, che è Percy Faith. Questo singolo che rielabora un tema neanche troppo importante della colonna sonora, questo singolo finisce in testa a tutte le classifiche, avendo un sacco di soldi. Steiner dicono che non abbia apprezzato molto questa operazione fino a quando non ha visto i bollettini della società autori editori che gli facevano guadagnare un sacco di soldi da un temino che probabilmente lui non considerava neanche così importante, e l'arrangiatore appunto è Percy Faith, e questo tema, che appunto schizza in cima alle classifiche e diventa un classicone, è proprio forse una delle più iconiche colonne sonore da possibili estati, ma al mare, così al tramonto, con ancora il caldo della giornata che sta soffiando via.

E questo era appunto uno dei temi dalla colonna sonora di Scandalo al Sole, questo film che abbiamo citato sopra, che però appunto il suo nesso estivo c'era nel titolo originale del libro e del film in inglese, cioè A Summer Place, un luogo durante l'estate. E appunto uno dei temi probabilmente meno importanti all'interno della colonna sonora, che viene preso e trasformato in questo modo molto pop dalla penna straordinaria di Percy Faith, il quale appunto crea questo successone che nel 60 sbanca le classifiche di tutto il mondo vendendo milioni e milioni di 45 giri con questo delizioso tema. E noi siamo arrivati quasi alla fine di questi labirinti musicali, un po' da serata calda estiva. Abbiamo cercato di andare un po' in giro per il clima di queste sere che ci accompagnerà ancora per un bel po', e l'abbiamo fatto attraverso varie composizioni che tutte quante fossero un po' ammiccanti all'estate o nelle sonorità o nei titoli. Ci lasciamo adesso fra poco con l'ultimo brano che ascoltiamo questa sera, che è una bellissima canzone rifatta da uno dei miei pianisti jazz preferiti. Ma prima di lasciarvi vi ricordo che abbiamo tanti altri appuntamenti con il nostro mondo, diciamo, della musica classica qui su Radio Pop. Abbiamo Rotto Classica il sabato pomeriggio alle 15, l'apertura musicale della domenica alle 7 e poi Ricordi d'Archivio domenica pomeriggio. In più io ci sarò anche per due trasmissioni nuove, una domani sera alle 21.30 che si chiama Senza Parole, saremo io con altri tre colleghi qui di Radio Popolare, quindi Sciocchi e Sennussi, Francesco Tragni e Pier Giorgio Pardo. Andremo ad ascoltare brani di vario tipo, tutti quanti caratterizzati dal non avere un testo, quindi essere brani senza parole, che è anche il titolo della trasmissione. E poi domenica sera torna invece, come l'anno scorso, torna La Bella Canzone di una Volta, quindi passeggiate in giro per le classifiche degli anni passati per vedere un po' le canzoni che hanno dominato le estati dei decenni passati, quelle che ci ricordiamo ma soprattutto quelle che non ci ricordiamo. Invece chi vuole fare poi due chiacchiere di musica o di altro con me mi trova come sempre su Facebook o su Instagram, e su entrambi mi trova come Carlo Centemeri. La canzone che ascoltiamo è una canzone bellissima di Bruno Martino, si chiama Estate, la conoscerete tutti, ma questa versione viene da un disco che io amo moltissimo, che si chiama anch'esso Estate, ed è uno dei primi dischi del trio di Michel Petrucciani, pianista meraviglioso, scomparso ormai tanti tanti anni fa, 27 anni fa ormai, e però questa sua versione di Estate rimane sempre qualcosa di straordinariamente commovente. Con questo vi auguro una buona serata con la programmazione di Radio Pop, che non finisce qui perché adesso comincia la notturna, e quindi appunto passo la palla ai colleghi della notturna e auguro innanzitutto una buona serata e una buona notte estiva e calda a tutti quanti. Ciao da Carlo Centemeri.

0: freddo sui trapper, ippodromo di Treviso semivuoto per chi dioghi e sfera e basta.
1: Campane silenziate a brognolingo, sconto tra residenti e chi le suona.
2: Miss Nonna 2026, premiata una 53enne di Sovizzo. A Mariana Sardena è andata la fascia eleganza.
0: Buongiorno, notte.
1: Sigla.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa è Buongiorno Notte, una trasmissione, una conduzione radiofonica notturna con Martino Fiumi,
1: Cristina Valiani
2: e Giulio Ambrosio.
0: Quindi benvenuti a questa novità di Radio Popolare che vi accompagnerà per un paio d'ore notturne. Quelli che avete sentito in apertura sono dei titoli di quotidiani locali di una zona d'Italia, una provincia veneta, anzi più province venete del nord-ovest, diciamo. Perché è in questa zona dove andremo in questa serata per ascoltare musica, tanta musica locale, localissima, qualche canzone internazionale che è passata nei club di provincia tra Vicenza, Verona e Treviso e magari qualche incursione veneta, vediamo, ma grosso modo rimaniamo provinciali.

0: Dicevamo appunto buongiorno notte, di cosa si occupa esattamente buongiorno notte? Beh, forse non lo sappiamo neanche noi, ma quello che ci siamo un po' proposti di fare è di indagare le geografie musicali del nostro paese, delle province, delle varie regioni, soprattutto delle scene musicali alternative.
1: Nascoste, le vogliamo chiamare nascoste, un po' sepolte.
2: I piccoli diamanti che questo paese ci offre.
1: Vogliamo usare il termine underground.
0: E allora, niente, cosa facciamo? Iniziamo appunto questa trasmissione col Veneto Nord-Ovest, abbiamo detto.
1: Partiamo subito con una canzone, entriamo direttamente nel vivo, poi più tardi ci scriveremo, ci sentiremo, vi faremo delle domande da casa, potete chiamare qui in studio e più tardi vi daremo indicazioni. Intanto prendiamo un po' il controllo, iniziamo a entrare in questa parte nord-ovest del Veneto e lo facciamo in una maniera, possiamo dire, abbastanza sdoganata per chi frequenta la musica alternativa. Vogliamo andare su un nome molto, molto famoso che si sta facendo strada, gomitate negli ultimi 2 anni. Partiamo con L'Amante, Una magia più forte.
0: Una magia più forte dell'Amante, che tra l'altro è venuta anche poco tempo fa qua in radio a suonare qualche brano live. Ed eccoci qua, Una magia più forte della morte, L'Amante.

sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.

0: Questa era L'Amante, una magia più forte della morte, dal suo ultimo disco Non dico addio. Già aveva iniziato a far parlare tantissimo, a suonare tantissimo in giro con il suo album del 2024, In memoria di, prodotto da Taketo Gohara, un nome comunque noto, criptico della scena, prodotto sia il primo,
1: classico nome del produttore dell'indie italiano degli anni 10, diciamo, Taketo Gohara.
0: E questo ultimo disco di L'Amante ha comunque delle particolarità. Lei viene dalla provincia di Vicenza, da Schio, ed è proprio lì che ha voluto registrare questo album, a Schio, nel suo paese di origine, dentro a una chiesa, la chiesa di San Francesco a Schio, la chiesa dove la famiglia di L'Amante andava a pregare da generazioni, dove suo prozio addirittura suonava l'organo.
2: Una tradizione familiare.
0: È una tradizione familiare con la chiesa di San Francesco, sì, quella di L'Amante.
1: Già il fatto di registrare dentro una chiesa, comunque, figata, devo dire forse il sogno di tanti, avere questo riverbero naturale,
2: sì.
1: Incredibile, quindi senza dover fare troppo ricorso a strumenti digitali per la lavorazione delle varie tracce.
0: Tu hai il sogno di suonare in una chiesa?
1: Io sì, forse ho il sogno di suonare in una chiesa.
0: Ah, forse.
2: Che tipo di musica vuoi suonare in una chiesa, più che altro?
1: Gandhi Gregoriani.
0: Gandhi Gregoriani, sì. Tipo Ponzio Pilates e altri nomi incredibili.
1: Che sicuramente torneranno a farci compagnia nelle prossime settimane. Sicuramente. Allora, se siete d'accordo, procediamo subito in questa ricerca del suono
0: del Veneto nord-ovest.
1: Esatto, con cosa procediamo?
0: Io andrei con un nome che tra poco incontreremo di nuovo. Andiamo con Nick T, che ha suonato questa sera al Festival della Martesana, al Nama Fest, da dove ha trasmesso in diretta anche Radio Popolare, quindi l'abbiamo sentito anche prima nelle scorse ore, diciamo in questa fase di seconda serata. Torniamo da Nick T e ci ascoltiamo anche qui un pezzo del suo ultimo disco. Il pezzo si chiama Soon.

0: Siamo tornati dopo Soon di Nick T, un pezzo dal suo ultimo disco del 2025, The Use. Anche lui è al secondo disco dopo The Saint, il primo disco con cui è entrato a gamba tesissima nella scena underground con questo folk, rock, tutto un po'
1: Molto bello storto.
0: sgangheratissimo, autoprodotto, una roba, un lavoro per cercare di fare schifo da Dio, mi verrebbe da dire.
1: Esatto, e guarda un po', Nick T è qui con noi al telefono. Ciao Nick.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Sono in macchina, sto guidando.
0: Grande. Stai tornando dal live, al Nama?
2: Sì, sono in macchina tra l'altro con Piero Pederzolli, che è il batterista, anche lui vicentino.
0: Ah, grandi. Allora, top. Volevamo parlare
2: Sì.
0: proprio di questo. Ciao Piero.
3: Ciao Piero.
2: Ciao.
0: Come va?
2: Ecco, scusate, sono un po' di buche.
0: Benissimo, benissimo.
2: Magari Piero ogni tanto dirà se gira la destra.
0: Le prenderai apposta?
4: Dritti, dritti.
2: Dritti, dritti, perfetto.
0: Noi ci
2: Siamo
0: siamo appena partiti per questo viaggio tra le varie province d'Italia. Questa sera siamo nel Veneto, nord-ovest, facciamo un po' di Verona, un po' di Vicenza, un po' di Treviso. E volevamo chiedervi appunto di guidarci, almeno in questa prima fase, che tipo di scena c'è in quelle zone lì? C'è, a livello musicale, c'è
2: sì,
0: vita,
2: cosa
0: c'è
2: vorresti sapere?
0: fermento?
2: Allora, beh, io posso parlare un po' per Vicenza, Vicenza Centro, se vogliamo, nel senso quello che è accaduto negli scorsi 2 o 3 anni, da quando un po' ci do una mano anch'io, è accaduto al Refe, che è questo pub in Piazza delle Erbe, dove do una mano, organizziamo, cerchiamo di chiamare band da fuori, fare girare, dare un po' di giro appunto alle band in Italia che passino per Vicenza, mostrare, cioè dare tipo accoglienza, eccetera, e farle suonare, divertirsi. E poi abbiamo circoli culturali, quali il Caracol, con lo spazio Bufera, che ospita appunto concerti, vari format, tra cui Deragli, che è un format di musica sperimentale, a volte accompagnata anche da improvvisazioni un po' organizzate, guidate. Poi c'è Nest, che è un format invece più per la guitar music, come si dice, cioè serate rock, underground, anche lì comunque cercano a volte di ospitare magari musicisti in transito, capita di avere anche musicisti dagli Stati Uniti o dall'estero comunque.
0: E tutto questo solo a Vicenza.
3: E infatti.
2: Questo è un po' Vicenza Centro. Piero invece qua al mio fianco, magari lui frequenta, cioè è più dell'Alto Vicentino, diciamo, dove magari appunto nasce anche la cosiddetta scena Vez.
0: Cos'è la
2: Sì,
0: scena Vez? È la scena di
3: esatto.
0: Bologna?
2: Che gravita. No, l'hanno chiamata così, un po' è venuta, se ne è parlato così simpaticamente anche fra di noi, ma vabbè, insomma, comunque è qualcosa che è nato un po' da, penso dal Baito, che è lo studio di registrazione che è appunto nell'Alto Vicentino, che ha cominciato a fare anche tipo un canale YouTube con vari live session di vari artisti che anche lì magari o vicentini ma anche non solo, che passassero per Vicenza, e comunque molta gente è passata lì a registrare, sono registrato anche sì, tanti gruppi locali che adesso stanno anche suonando un po' in giro per l'Italia e che
0: E
2: sì.
0: che hanno transitato, che comunque l'avevo visto negli
2: Ho
0: scorsi
2: detto
0: giorni, il Baito, cioè è veramente questa casetta nella foresta, scheppa di
2: sì, diciamo di
0: strumenti, cioè è proprio uno stanzone nel bosco per
2: sì,
0: registrare,
2: al
0: fare
2: principio delle montagne, sì. È
3: un paradiso
0: live.
3: per
0: Minchia.
1: registrare. Sì, diciamo che per gli artisti deve essere veramente una figata, appunto, perché da quello che so. Il fonico del Baito è anche un grande cuoco, quindi un artista va lì a
2: Ah sì?
1: registrare e poi a quanto
2: Dai, io
1: pare.
2: sono Ho mangiato grandi pasta asciutte da Elia, sì.
1: Ecco, infatti.
2: Grande cantante più che altro anche.
1: Ah, anche senza nulla togliere, ci mancherebbe, ma anche gente, alla il cucina il suo perché. Elia, tra l'altro, è venuto qua anche lui poco fa a Radio Popolare a suonarci qualche brano del suo progetto La Gente, e appunto ci raccontava del Byte, del suo studio, dove appunto ospita vari artisti per fare varie live session o residenze artistiche, cioè, o registrare dischi, insomma.
0: Ma Nick, e invece volevo chiederti del Refe. Hai detto il locale dove tu dai una mano per organizzare. Volevo chiederti che tipo di posto è, ma al netto di chi ci viene a suonare, poi ce lo dici dopo. Cioè, è un posto grande, piccolo, proprio a livello di struttura? Cioè, uno ci entra e cosa vede? Dove affaccia?
2: Ma è un corridoio, piano sopra dove si entra e piano sotto, il sottopiazza cosiddetto, come la rassegna che ospita appunto questi concerti domenicali di cantautori, concerti pseudo intimi, quindi diciamo che è un pub che vabbè, legato alla distribuzione di birre artigianali, quindi comunque anche eticamente diciamo un po' solido riguardo a come decide di insomma, anche i prodotti a livello di alimentare o di bevande, insomma c'è una certa coerenza anche con poi il discorso di ospitare musica sostanzialmente indipendente dell'underground italiano, appunto ne fanno parte di questo Refe che poi è diventato inizialmente simpaticamente Refe Records, però in realtà adesso abbiamo cominciato a pubblicare anche ormai un paio di dischi tra cui Lago Observation e Brace, e quindi niente, diciamo che durante l'anno c'è primavera, autunno, c'è questa rassegna che si chiama Sotto Piazza e si tratta tipo di concerti ogni due domeniche sotto il pub dove c'è questa arcata convolta a botte ok, siamo arrivati, aspetta che intanto provo anche a parcheggiare tutto ciò a Milano. Ah, no, bellissimo.
0: Auguri.
2: Quattro freccione davanti il portone.
3: Ah, rimanete con noi a farci compagnia tutta la notte.
0: Per scoprire se Nicky riuscirà a parcheggiare.
2: Vabbè, dai, intanto sto qua con le quattro frecce.
0: E quindi questo è Refe, ma poi è assurdo. Cioè, riuscite a tenere in piedi con questa scelta etica, cioè non buttarvi su prodotti scarsi a basso prezzo, a tenere questa linea etica, no, comunque.
2: Diciamo è la generosità, la volontà anche di Mauro, che comunque è il proprietario del Refe, che comunque offre lo spazio, offre i cachet per gli artisti, l'ospitalità, un po' faccio anche il mio magari ospitando artisti a casa mia. Io ad esempio lì collaboro, diciamo la mano maggiore che do lì è facendo il fonico, ospitando gli artisti. Dopodiché c'è Yuri che si occupa più del management, del booking, diciamo, e quindi lui che completa la comunicazione con gli artisti, si assicura che tutto vada a termine, eccetera. Sì.
0: Ho capito.
2: E funziona un po' così, insomma, volontariato, un po' da parte di tutti.
1: Bel senso di comunità.
0: Che bello.
3: Sì, che bello che esistano queste realtà. Ma sì, ne esistono anche altri con cui voi collaborate sempre comunque lì in zona o anche...
2: Sì, guarda, come ho già citato, c'è il circolo culturale, il circolo sociale Caracol, che ha appunto uno spazio annesso che si chiama Bufera, che è una sala concerti che l'hanno data in affidamento a più format, tra cui appunto Deragli, che anche lì c'è sempre Yuri, io e tanta altra gente che... io insomma ero stato un po' coinvolto per dare una mano con le improvvisazioni... si gestire un po' queste improvvisazioni in apertura delle serate di musica comunque sperimentale, elettroacustica, elettronica, e dopodiché ci sono anche altri format che occupano questo spazio che si chiama appunto Caracol,
3: che bello.
2: Tra cui Nest e altri format di musica magari più elettronica, più insomma da ballare.
0: E invece Vai.
2: No, è un altro circolo culturale che si chiama Porto Burci. E poi cosa vuoi? Abbiamo festivalini, insomma, durante l'estate nelle province. C'è un palco nel parco Fornaci, sempre un po' gestita anche lì la cucina dei ragazzi del Refe. Quindi anche lì magari a volte capita di piazzare delle band se c'è arriva qualche richiesta durante l'estate, facciamo il nostro meglio per magari dare un appoggio anche durante l'estate alle band che ci conoscono e che sono che a Vicenza possono trovare insomma un appoggio.
0: Zeppo comunque,
2: sì, diciamo, comunque
0: Zeppo.
2: Ecco,
0: Zeppo di roba, Vicenza pubblicante.
2: Sì, comunque tutto questo sinceramente, cioè io do una mano, do un po' di supporto quando riesco. Comunque diciamo tutto è molto merito anche di Yuri, che sì, è questa persona che si occupa gran parte della ricerca, che fa, non è neanche un musicista, però ha sempre ricercato, collezionato dischi, cassette, è davvero appassionato di musica e lo fa proprio per la gloria, insomma, no? È tutto quanto volontariato, senza ricavi. E appunto Mauro che ha lo spazio, che offre ospitalità, poi ci sono anche magari un'associazione abbastanza giovane che si chiama Baccan, dove magari lì però sono cose un po' più strutturalizzate a livello un po' di bandi, e quindi ci sono anche residenze organizzate da questa associazione, anche io ho partecipato a una residenza con Baccan. Sì, questo è quello che mi viene in mente riguardo a Vicenza.
1: Direi che già insomma ce n'è a volontà, insomma. Bella scena, e non so poi di solito come nascono esattamente queste cose qua, nel senso se pian piano uno tira l'altro o se semplicemente succedono le cose, quindi nascono gli spazi, nascono nuovi progetti musicali, insomma possono essere sicuramente entrambe le cose. Sta di fatto che sicuramente adesso a Vicenza c'è un bellissimo giro, è una bellissima scena di...
2: Sicuramente c'è tanta proposta a Vicenza, cioè, insomma, anche in un momento forse un po' di coincidenze fortunate, nel senso che ci sono degli spazi che per il momento stanno in piedi, nonostante comunque da provincia la fruizione che poi viene ad avere che vengono ad avere queste serate non è mai abbastanza per poterle sostenere effettivamente a lungo termine, quindi... Sì.
0: Ma e tra l'altro ti volevo fare Nick l'ultima domanda, poi ti lasciamo rincasare serenamente. Al Ref è passato anche Paul Spring.
2: Ah sì, certo.
0: Con tra l'altro un tour italiano in cui sei comparso molte volte. Si può dire che sei comparso più volte nel tour di Paul Spring in Italia?
2: Sì, si può dire.
0: Diciamolo. Allora. Sì. Questa sera possiamo, tutto è concesso e lo diciamo. Ma com'è nata questa collaborazione, questa cosa? Come hai conosciuto Paul Spring? Che tipo è? E come vi siete incontrati?
2: Beh, molto semplicemente gli ho scritto su Instagram, dopo averlo scoperto, ho scoperto la sua musica, poi era appena uscito un disco, gli ho scritto su Instagram: grande, ti stimo, mi piace la tua musica perché per questo e per quello, ma vieni in Italia a suonare, ti do una mano.
0: Perché lui è statunitense, sì. Comunque, giusto? Sì, di New York.
2: Lui sta a New York, nel Queens, ed è del
3: Minnesota.
2: Minnesota, esatto, sì, sullo stato dei laghi.
0: E quindi l'hai trascinato in Italia?
2: Ma non ci ho neanche messo tanto, cioè non è che ho dovuto insistere, perché gli faccio, guarda,
3: convincere velocemente.
2: E poi lui mi ricordo che mi fa, ma a Roma? Perché vado a Roma a trovare un amico. Tanto guarda, c'è il Fanfulla, gli ho girato il numero, io semplicemente mi sono limitato a dirgli, sì guarda c'è il Fanfulla, ho sentito il Fanfulla, che è questo locale di Roma, gli ho detto, senti loro, nel frattempo ho detto il Fanfulla, guarda ti scriverà questo Paul Spring. Anzi no, li ho un po' inizialmente sentiti io Fanfura dicendo quando è che si potrebbe fare questa data, e allora è stata poi fissata, allora da lì Paul Spring gli ho detto, ma ascolta, a sto punto vieni fino a Vicenza, magari troviamo qualcosa nel mezzo, anche lui poi si è messo attraverso i suoi contatti a trovare qualcosa nel mezzo, poi è arrivato fino a Vicenza, abbiamo messo anche a Padova, al Nadir, è venuto a Refe. Ha suonato Foligno, l'ho raggiunto Foligno in Umbria. Quindi insieme abbiamo fatto due date assieme su quelle cinque che ha fatto lui comunque in Italia.
0: Grande, bello, e ha suonato, esatto, anche
2: sì, in modo molto organico, certo. Senza troppi vincoli burocratici, sì.
0: Certo.
2: Cioè, lui si è fatto una vacanza in Italia con sua moglie.
1: Nel frattempo ho suonato.
2: Ho ospitato un po' il nord.
1: E nel frattempo ho suonato, nel frattempo si è fatto tutta una serie
2: di concerti. Sì, sì, sì, si è pagato la vacanza.
3: Esatto.
1: Non male, non male.
0: Va bene. Allora, per noi siamo a posto. Com'è andato il live al Nama?
3: Infatti.
2: Bene, ecco. bello. Un parco, ventilato, c'era una bella situazione.
1: Eravamo lì, tra l'altro, con la radio a trasmettere.
2: Ah, ok, ecco perché allora eravamo...
3: E il nostro Giulio era live con voi.
2: Eravamo ok.
1: E niente, infatti adesso, quindi direi che se siete tutti d'accordo, ci ascoltiamo un piccolo estratto dal live di Nick T al Nama di questa sera.
3: Direi.
2: Wow.
1: Perfetto, quindi grazie Nick, insomma, grazie, è stato un piacere sentire tutte queste storie della Vicenza underground e rock and roll.
3: E di scoprire anche tutti questi posti meravigliosi che... cioè, che anche per chi è della zona, se non li conoscevano, possono adesso frequentare. Esatto.
1: Perfetto, grazie Nick. E questo è l'ultimo brano tratto dal suo live di oggi al Nama.

0: bellissimo, bellissimo, che dire, un estratto di It's Already Watermelon Time,
1: del primo disco.
0: Del primo disco,
1: Questa è stata la traccia che mi ha fatto innamorare di Nick.
0: Devo dire, niente male. Tra l'altro Nick T, ho avuto il piacere di ascoltarlo per la prima volta live qui a Milano, allo Spazio Teatro 89, in apertura a Califon. Califon è questo cantautore statunitense di Chicago che mischia sonorità folk a dei suoni un pochino più elettronici, e devo dire che in apertura il live di Nick T era stato una totale sorpresa. Si esibiva lui tutto storto alla chitarra.
1: Perché tu non lo conoscevi?
0: Io non lo conoscevo, non era ancora uscito nulla.
2: Ah, okay.
0: se non sbaglio, forse un singolo, e quindi appunto era lui con la sua bella chitarrina, che era appena tornato dal suo periodo in Inghilterra dove aveva studiato, e con lui c'era Lucas Guerra alle tastiere, che tra l'altro nome su cui poi torneremo, perché componente di altri collettivi veneti, alle tastiere suonava questo Mello, trombenista bellissimo, e il Prophet, e poi c'era un percussionista insieme a Nick. Ed era stato veramente una sorpresa, appunto, sentire qualcosa di così sgangherato, strambo, suonato da un ragazzo di Vicenza, appunto. E niente, poi appunto c'era stato il concerto di Califon, che vabbè, insomma, una conferma, devo dire, e niente, questo è un brano di questo cantautore statunitense, The Orchids.

0: The Orchids di Califon, che dire, brano secondo me stupendo, che appunto è
1: Stupendo.
0: un miscuglio di sonorità folk, quindi appunto il classico cantautore statunitense con la chitarra acustica in mano, ma con sotto questi tappeti sonori, con tutte delle sonorità appunto elettroniche che rendono il tutto molto più sospeso e molto più interessante, a mio avviso. Questo è Buongiorno Notte, appunto, nuova trasmissione di Radio Popolare ogni giovedì per il palinsesto estivo da mezzanotte alle 2. Vi terremo compagnia noi tre, Giulio Ambrosi, Martino Fiumi e Cristina Vagliani. E niente, ovviamente potete scriverci allo 02, scusate, potete chiamarci qua in onda assolutamente allo 02 33 001 001 o scriverci per SMS o WhatsApp e Telegram al 331 6214 013. E nulla, appunto, potete scriverci o chiamarci per
2: Perché vogliamo
0: raccontarci,
2: chiedervi delle cose.
0: vogliamo chiedere delle cose, vogliamo delle
2: Perché
0: cose da voi, ovviamente.
2: abbiamo appena ascoltato un pezzo di un cantautore da Chicago, ma noi stiamo parlando di provincia, stiamo parlando della provincia veneta, del Veneto del nord-ovest.
1: Quindi
2: Tra
1: vorremmo
2: Verona.
1: sapere quali locali musicisti o etichette conoscete in zona che magari noi non conosciamo o che
2: Esatto,
0: non ci
2: esatto.
0: bastava il Veneto, volevamo proprio un Veneto nord-ovest, siamo
2: Esatto, il
0: andati
2: Veneto è troppo, cioè ci serviva
0: specifici.
2: tutta la notte per il Veneto. 2 ore ci facciamo un mezzo, uno spicchio di
0: Perché
2: Veneto.
0: veramente ce n'è di roba, cioè solo nel nord-ovest, come mi insegni, caro Martino, ce n'è di roba,
2: Sì,
1: ce n'è.
2: senti,
1: Solo
2: sarà una
1: anche
2: mia, è una
1: Vicenza,
2: mia
1: cosa?
2: massima.
0: Sì, esatto,
2: Ce n'è di roba.
0: solo a Vicenza, appunto, tutto quello che ci ha raccontato Nick era. Bastava coprire, insomma, tutta una notte tra bicchieri di vino, bicchieri della staffa per andare in giro,
1: Dell'ultima.
0: esatto, tra tutti questi locali o piccoli circoli o spazi occupati che sono nella provincia di Vicenza.
2: E arriva già la prima segnalazione. Conoscete Ruggero dei Timidi?
0: Come dimenticare
2: Come non
0: Ruggero?
2: conoscere Ruggero dei Timidi? Grazie a questo ascoltatore non firmato che ci segnala Ruggero dei Timidi, che tra l'altro non sapevo fosse di queste zone,
0: Neanch'io,
2: perché come
0: neanch'io.
2: dico sempre ce n'è di roba, mi ricorda Giulio.
0: Ah, voglio, Ruggero dei Timidi, in realtà lo conosco, cioè lo conoscevo prevalentemente per la sua pettinatura, per cui spesso quando avevo i capelli un po' più lunghi mi dicevano, ma sai chi assomigli proprio a Ruggero dei Timidi? E non sempre lo prendevo come un complimento. Comunque, ad ogni modo, proseguiamo per il nostro viaggio del Veneto nord-ovest, e con
1: Sì.
0: cosa proseguiamo?
2: Rimaniamo a Vicenza, perché Vicenza è ricca di comunque anche una scena molto rumorosa, c'è cioè una parte tutta emo, math rock, super chitarristica. Andiamo con i Leita, che sono una band vicentina, che però vi proponiamo in una salsa più notturna, con un pezzo meno rumoroso, ecco. E una cosa interessante dei Leita tra i loro ultimi live, in uno dei loro ultimi live, hanno suonato questo evento a Vicenza, Lasciateci abitare, no? Nella migliore delle tradizioni di Radio Popolare, i musicisti, gli artisti un po' più impegnati che prendono parola, prendono posizione, a noi ci piacciono. Quindi questo evento, Lasciateci abitare, un evento appunto a Vicenza sul tema del diritto alla casa, del diritto all'abitare, che comunque è un segno che anche fuori dai grandi centri abitati, dalle grandi città, da Milano, Roma, eccetera, i prezzi degli affitti e il turismo stanno rendendo difficile permettersi un affitto e anche comprare casa. Loro hanno partecipato appunto a questo evento e ora i Leita ce li ascoltiamo con questo pezzo del loro ultimo disco. Il pezzo si chiama Arenaria.

0: Vi ricordiamo di chiamarci allo 0233 001 001 mentre stiamo continuando in questo viaggio tra le province del Veneto, Nord-Ovest, Vicenza, Verona, Treviso, perché ci sono tantissime etichette, tantissimi locali, tantissimi artisti di cui stiamo parlando. Ma qualcuno sicuramente ci sfugge, quindi le vostre segnalazioni, le vostre chiamate possono sicuramente darci degli spunti super interessanti, ma non di solo musica si
1: Vive il
0: vive.
1: Veneto, direi io, perché abbiamo parlato prima del bicchiere della staffa o dell'ultima, e io mi collegherei allora a questo punto a un bellissimo film del 2025 di Sossai, che è Le città di pianura, dove la colonna sonora è di Crano, che è questo artista. Ci spostiamo a Treviso, questo artista della provincia di Treviso sotto l'etichetta Maple Death Records di Bologna, e che appunto ha composto la colonna sonora di questo bellissimo film che avete visto voi?
0: Io no,
1: Tu no?
0: io non l'ho
1: Ah,
0: visto.
1: sei uno dei pochi ormai, credo.
0: Ma lo devo vedere, ma non credo di aver visto forse i primi 10 minuti qualche sera fa, poi mi sono addormentato beatamente e quindi
2: Con
0: ho
2: un bel
0: presente
2: bicchiere
0: solo.
2: della staffa in
1: Esatto.
0: mano. Quindi, cioè, ho presente solo. Ma poi ho visto un po', ho snasato un po', ho letto un po' in giro qualcosa. Quindi a tema provincia, ci sguazziamo
1: È
0: questo.
1: proprio sull'identità, la ricerca secondo me di un'identità attraverso però il cinema, sia italiana ma nello specifico del territorio veneto, l'ho trovato veramente delizioso e cioè tu e Giulio l'hai visto invece?
2: L'ho visto, mi è piaciuto molto, tra l'altro, tutto quell'immaginario notturno di questi due
1: Sì, anche
2: amici
1: la
2: di vecchia
1: scelta.
2: data in macchina con i fanali accesi che vanno a tutta velocità per le strade provinciali a cercare un altro posto dove bere l'ultimo bicchiere, perché no, a fare qualche amicizia.
1: Sì, e anche a sconvolgere la vita a qualcuno. Ora non voglio spoilerare niente, però concentriamoci adesso sulla colonna sonora, perché manderei un bellissimo brano di
0: Colonna
1: Crano.
0: sonora premiata, tra
1: Certo, al
0: l'altro.
1: David di Donatello.
0: Cioè, miglior colonna sonora per Crano. E ci ascoltiamo una canzone di Crano da
2: Ci
0: Treviso.
2: ascoltiamo. Eccoci qua con Buongiorno Notte, Radio Popolare. Questo è
1: Ascolto.
2: Crano.

0: Crano in questa colonna sonora non solo canta in dialetto, ma in un dialetto super locale, perché non è veneto, ma è una parlata delle zone di pochi comuni delle colline trevigiane. E questo secondo me rappresenta moltissimo anche lo stile del film, dove c'è questa ricerca di un senso, senza però doverlo necessariamente esplicare in grandi motti o grandi illuminazioni esistenziali, perché in questo film secondo me troviamo veramente una ricerca anche nella fotografia di tutte le ambientazioni venete. Non so se sapete, ma il film è girato in pellicola e proprio quella grana e quel colore che gli hanno dato secondo me rappresenta l'aria rarefatta del Veneto,
1: del monte, delle montagne, quando si arrocca un po' verso l'entroterra, perché è facile dire Veneto.
0: Esatto.
1: C'è un ascoltatore che ci scrive, tu ascoltatore che finisci con 06 il tuo numero di telefono, credo siano veneti Rumatera. Certo che sono veneti Rumatera, ma noi questa sera, questa notte, buongiorno notte, ci siamo un po' arroccati nella parte nord-ovest del Veneto, dove stiamo rimanendo tra Vicenza, Verona, Treviso, quella zona là, ma in Rumatera mi sono di Venezia, che va benissimo,
2: aia,
1: però è facile dire Veneto, no? Cioè, allora a questo punto facciamo una trasmissione in cui parliamo di tutta la musica italiana, è facile così. In Rumatera ce li ascolteremo quando parleremo invece della piana, della laguna veneta, lì ci mettiamo in Rumatera. Però se ci sono altri consigli veneti dell'entroterra, li accogliamo super volentieri allo 0233 001 001 in
2: per
1: diretta.
2: Le chiamate e invece
1: messaggi.
2: SMS, WhatsApp e Telegram 331 6214 013, questo è il numero per scriverci alla diretta. E niente, appunto, secondo me tra l'altro il film si presta molto bene alla nostra trasmissione, appunto. Tutto è un film, soprattutto nella prima parte, che si svolge di notte, che si svolge, appunto, come dicevi tu, Cristina, a cercare questo senso di identità, questo senso in generale.
0: Sì, senza la pretesa, però, nel film di voler dare, appunto, grandi messaggi, perché una cosa, non spoilerò niente, che fin da subito le cose importanti, i grandi consigli che vengono dati ai protagonisti non si riescono mai a ascoltare. C'è un aereo, c'è un treno, ma tu non senti mai cosa ti dicono.
2: Esatto, questo girovagare per la notte, appunto, tra un bicchiere e l'altro, che è un po' quello che stiamo facendo anche noi qui, girovagare per la notte tra un brano e l'altro, in questo caso della, appunto, provincia nord-ovest del Veneto. Tra l'altro nel film c'è, io adesso non voglio fare quello che, però
1: lo faccio.
2: Però lo faccio, cioè gioco lo stesso gioco a cui ha giocato il nostro ascoltatore, nel senso che a un certo punto nel film, non penso sia uno spoiler, nel senso i nostri protagonisti entrano in questo circolo di Venezia, che oggi purtroppo tra l'altro non esiste più, si chiamava Bigliardi, se non ricordo male, ed era uno dei pochi posti a Venezia dove si faceva musica, dove si respirava musica
1: e
2: suonata.
1: E ha chiuso da quanto?
2: E ha chiuso sicuramente prima del Covid, ma non ricordo esattamente quando. Ma la cosa del film, appunto, è che, no, i protagonisti entrano e c'è una band che suona, che sta suonando, e questa band sono i Laguna Bollente, e questa è Joan Miró.

0: Jean Miró, Laguna Bollente. Questo è Buongiorno Notte sulle frequenze di Radio Popolare. Vi teniamo compagnia fino alle 2. E niente, appunto, duo stranissimo questo della Laguna Veneta. Il nome, Laguna Bollente, è il nome di un ex club per scambisti veneziano, e che dà appunto il nome a questo duo composto da Elia Fabbro e Dunia Maccagni, che tra l'altro, se non sbaglio, credo essere anche una coppia nella vita reale. Non vorrei dire una scemenza.
1: Chiediamo informazioni non verificate, mi sembra di
2: Esatto.
1: capire.
0: E niente, è divertente il copy del loro primo EP, da cui proveniva Jean Miró, il brano che abbiamo appena ascoltato. L'EP si chiama Nord Sud-Ovest Cert, titolo secondo me incredibile. E lo script recita questo: vuoi anche tu spaccarti i timpani? Ti manca il classico disturbo post-rave prima di andare a dormire? Laguna Bollente insiste. Direttamente da camera tua, per flagellarti con una serie di riflessioni, fini a se stessi e autoreferenziali. È consentito da DPCM ripensare alla tua prima scopata, urlare in doccia, tagliarti i capelli da solo e fingere che vada tutto bene. Restiamo uniti oggi per non abbracciarci mai più. Con affetto, Laguna Bollente.
2: Meraviglioso.
1: E loro hanno fatto un cameo nel film
0: Esatto, loro hanno fatto un cameo nel
1: Le
0: film
1: città di pianura.
0: delle città di pianura, appunto. I protagonisti entrano in quello che era il Biliardi di Venezia, storico spazio dove si viveva musica. In quel di Venezia, e ci sono i Laguna Bollente che suonano Jean Miró, il brano che abbiamo appena ascoltato. Bellissimo, niente. Piccolo cameo, piccola curiosità, però sempre a tema, anche se non troppo, visto appunto che ci siamo spostati, ma giusto per un breve excursus sull'est
1: All'estero siamo andati praticamente
0: quasi
1: per la linea che stiamo tenendo.
0: Esatto.
1: In città di pianura con tra l'altro Pierpaolo Capovilla, no? Cioè, frontman del Teatro degli Orrori,
2: Orrori.
1: che ho letto, mi sono recupera, mi è capitato in questi giorni di leggere che comunque ha una personalità fumantina la sua, non da poco.
2: Anche dalla musica si potrebbe
1: Sì,
2: dire,
1: sì,
2: ecco.
1: sì, sì. I cattivi maestri.
0: Anche lui è
1: Però,
0: venuto qua in radio, tra l'altro, a suonarci qualche brano non molto tempo fa.
1: sì, un altro di quelli come
0: Dico
1: abbiamo.
0: solo che erano le 11 di mattina e
1: E già c'era un buon odore di bianco.
2: Esattamente. Dell'ultima.
1: Dell'ultima,
2: Che non
1: esatto.
2: finisce mai, in realtà.
1: Queste sono citazioni al film, immagino che io non capisco perché
2: Sì.
1: non ho visto. Grazie
2: Allora,
1: per l'inclusività.
2: figurati, caro.
1: E lui ha preso parola, appunto, stavo leggendo qualche giorno fa, ha fatto un post social posizionandosi rispetto al tema di De Gregori che aveva fatto discutere qualche settimana fa, no?
2: Sì.
1: Perché si era posizionato, aveva fatto questo discorso sul fatto che gli artisti non devono prendere posizioni. Si parlava di Bruce Springsteen, che negli Stati Uniti si sta schierando in maniera molto netta contro la presidenza Trump, insomma, dopo tutto quello che ha combinato l'ICE, negli Stati Uniti, in Minnesota. Lui ha preso posizione, ha condannato, insomma, De Gregori ha detto che su questo è stato incalzato su Gaza, e lui ha risposto dicendo che gli artisti comunque non devono far politica fondamentalmente. E se ne è parlato tanto, dopo un po', lentamente, è arrivato Pierpaolo Capovilla con un pacatissimo post, che
2: Giusto.
1: però giustamente mette in linea una criticità. E dice il post di Pierpaolo Capovilla: l'uomo che cammina sui pezzi di vetro non significa più nulla, così come viva l'Italia, Rimmel o la donna cannone, è tutto perduto nell'ignavia di un uomo che non sa e non vuole riconoscere il nazifascismo nel momento in cui si manifesta. E poi va avanti il posto. A un certo punto dice: abbiamo perso anche Francesco, che tristezza, che rammarico. E quindi niente, su queste note ci stiamo avvicinando alla pubblicità, al brevissimo spazio pubblicitario che abbiamo prima di tornare in studio Martino Fiumi
0: Con Giulio Ambrosio.
2: E Cristina Valiani.
0: Perfetto, allora ci risentiamo tra pochissimi secondi, qualche secondo di pubblicità e di nuovo qui sulle frequenze di Radio Popolare per la seconda parte di Buongiorno Notte.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump parla con Netanyahu per coordinarsi sulle prossime mosse dopo aver attaccato l'Iran vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Teheran ha risposto colpendo le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa degli attacchi, il controllo di Hormuz. Intanto la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Il tema sono i militari accusati di spionaggio che sono stati espulsi. Volkswagen annuncia altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Oggi manifestazioni in tutti i siti produttivi. Mentre in Italia, a Chieti, è morto un lavoratore in una fabbrica di munizioni. È la 7ª vittima in 6 anni nell'azienda, da poco acquistata da un'azienda turca e guidata da un generale dell'esercito italiano. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata Donald Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse sui vari fronti. Lo ha fatto sapere la testata statunitense Axios. Dopo la giornata in cui sono stati registrati diversi nuovi attacchi sull'Iran, Teheran ha confermato l'attacco vicino al sito nucleare di Bushehr, aggiungendo che sarebbe stato colpito un impianto militare. In risposta all'attacco, Teheran ha preso di mira le basi militari statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità rimane il controllo dello stretto di Hormuz. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna l'intensificarsi della battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuna delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: Nel contesto della ripresa degli attacchi si è svolto l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, con la sepoltura del leader. Una prova di forza per Teheran sia internamente e sia nei confronti del rivale statunitense. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala. Ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2 o 3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti alla strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire: no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
0: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. La scelta del governo Meloni sulla vicenda delle spie è stata quindi quella di non sminuire, ma anzi assumere un profilo di netta contrapposizione con Mosca. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non è stata fatta passare sotto traccia l'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di controspionaggio. Mosca ha reagito duramente, con la stessa forza anche i due ministri italiani, Tajani e Crosetto, hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto, sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio, nelle posizioni, Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbe Crosetto preferiscono non raccoglierlo. Ma il tema è soprattutto dentro la maggioranza e si chiama Vannacci. Prima ancora forse era Salvini, ma c'è da chiedersi se l'ambasciatore russo, quando si è riferito ad un prestigio da ritrovare, si riferisse ad esempio a Vannacci, che sull'Ucraina è sempre stato contrario all'invio di armi, così come contrario alle sanzioni contro Mosca. Linea allo studio.
0: E passiamo alla Volkswagen. In una riunione fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni, sindacati e regioni contrarie e manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
5: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro. Nessun licenziamento. Questa volta però Per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino, per Popolar Network, Walter Raue.
0: A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in soli 6 anni. La esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. Di recente è stata acquistata da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
6: Carlo Piscopo, 57 anni, è la persona morta all'esplodente Sabino di Casal Bordino. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3, e non era il primo. Nel 2020 altri 3 morti, ma al processo nessun responsabile, quello per la strage di 3 anni fa in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'Agenzia Industria Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro, che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O che da anni ne denuncia i pericoli. Arca farà investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza, che ai comitati non risultano neppure oggi.
0: E domani saranno 50 anni dal disastro di Seveso, che spinse gli stati dell'Unione Europea ad adottare la direttiva Seveso per la prevenzione di grandi rischi industriali. Nel Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla diossina che fuoriuscì dall'industria chimica ICMESA, arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la cerimonia commemorativa, insieme a Mattarella, ci sarà anche Giuseppe Cassina, sindaco di Seveso negli anni della ricostruzione dopo il disastro. Il tutto anticipato da un flash mob vicino all'unico albero che non è stato distrutto a causa delle contaminazioni, mentre diverse case vennero rase al suolo e ricostruite altrove. E siamo in chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore. Da domani le previsioni sono di aumento delle temperature, in Italia, in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia, con decine di dipartimenti in allerta, in Gran Bretagna, con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo, Copernicus, ha certificato che il mese di giugno è stato il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles, però, la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
7: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento su monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: Grazie.
1: Era una versione live di Surimi dei Tare, band della provincia di Vicenza, che questo pezzo, in questa registrazione, in questa versione live, è contenuto in un progetto, in una compilation di un progetto molto bello, molto interessante, che si sposa a pieno con quello che stiamo facendo stasera, andare a scoprire un po' le band, i progetti locali, le etichette di nicchia della provincia. Stasera siamo nel Veneto del nord-ovest, tra Vicenza, Verona, Treviso. Il progetto di cui stiamo parlando è il Nuovo Canzoniere Partigiano, che ha fatto questa raccolta ormai nel 2024, che si chiama Gaza Calling, dove 42 artisti hanno messo a disposizione dei brani inediti o delle versioni live di alcuni loro pezzi. Quello che abbiamo ascoltato è Surimi dei Tare, ma dentro ci sono anche L'Amante, che abbiamo ascoltato in apertura di puntata, e ci sono dentro anche gli Stegosauro, i Bruno, che sono nomi sempre della zona, che sono diventati ormai pilastri dell'hardcore italiano e dell'emo math, di tutti quei generi rumorosissimi. 42 persone messe insieme per raccogliere fondi da mandare a Gaza, tutti dalla provincia di Vicenza. È una cosa bellissima, io non lo conoscevo, questa realtà.
2: Sì, più che altro sembra sempre che questi progetti qua non abbiano mai la visibilità che meritano, nel senso che sono proprio questi i progetti che avrebbero bisogno di una certa visibilità, visto la causa per cui si impegnano. E invece, cioè, non perché non li conoscevamo noi, ma sembra proprio che sia
1: suona un po' di autoincensamento, cioè,
2: sembra proprio che sia passato un po' in sordina, nel senso, non...
1: Io non ne avevo sentito parlare, in effetti. Poi, tra l'altro, loro avevano già fatto delle cose prima, nel 2017, il Nuovo Canzoniere Partigiano, poi ne hanno rifatto Nuovo Canzoniere Partigiano 2, sono andati a prendere canzoni del Canzoniere Partigiano, con canzoni appunto della Resistenza, più di 80 anni, no? Poi tramandate alle mondine, insomma, e le hanno rivisitate in questa chiave alternative rock, piuttosto che altre versioni sperimentali, elettroniche, c'è dentro un po' di tutto, nel momento del bisogno hanno risposto, cioè della serie Vicenza c'è, 42 artisti solo dalla provincia di Vicenza, zona Bassano del Grappa, hanno messo a disposizione le loro canzoni per Gaza.
3: No, è una cosa meravigliosa, ma infatti per fortuna ci siamo noi, che...
1: Questo proprio è...
3: A proposito di incensarsi, che vi facciamo conoscere questo bellissimo progetto.
2: Buongiorno notte, sempre su Radio Popolare, in onda ancora per una mezz'oretta.
3: Se volete chiamarci, vi ricordo il nostro numero, che è lo 0233 001 001.
1: Perché noi vi abbiamo appena raccontato uno dei progetti, uno dei tanti progetti di cui stiamo parlando, ma vogliamo sentire la vostra, i progetti che conoscete voi, conoscete qualche etichetta indipendente, siete mai stati in vacanza in quelle zone, magari siete incappati in qualche locale, cioè sempre l'ascoltatore che finisce con 06... che continua a mandare messaggi,
3: contattaci,
1: sparando proprio nomi, Sic Tamburo, e poi risponde: cavoli, ma i Sic Tamburo sono di Pordenone. Lo so. come negare questa evidenza
3: geografica.
1: Andiamo con un altro brano, dopo che abbiamo parlato del canzone, ma potremmo anche quasi quasi ascoltare un altro pezzo del canzoniere. Vogliamo andare con il pezzo di L'Amante, che appunto ha fatto un pezzo live che viene dal suo primo disco, il titolo non me lo ricordo, Giulio.
2: È Prima di te, appunto, in versione acustica, L'Amante.

0: L'amante con Prima di te in una versione acustica, brano che è stato appunto messo a disposizione per questa compilation che si chiama Gaza Calling, appunto che, come ne parlavamo prima, una serie di brani di 42 artisti, il cui tutto il ricavato è stato dato in beneficenza a un'associazione insomma, che opera per il popolo palestinese. Che dire, appunto, questa compilation la potete trovare su Bandcamp, dove potete ascoltare tutto l'intero album, tutta l'intera compilation. I brani sono appunto 44 di 42 diversi artisti. E ora ci spostiamo da
1: Dove vuoi andare?
0: un'altra zona. Dove voglio andare? Voglio andare a Verona. A Verona o insomma nelle zone limitrofe. Perché? Perché a Verona, insomma, stiamo parlando di Veneto e secondo me non possiamo non citare uno dei collettivi più sinceri, più veri di tutta la penisola, che insomma da sono più di 15 anni che cerca di portare avanti un discorso diverso per quando si parla di musica e di percorsi artistici. Loro sono i CPC Maxigross, appunto band nata nel 2008 tra Verona e i Monti Lessini, che sono nella provincia veronese, e un band appunto che poi è diventata un collettivo di vari musicisti, vari artisti, e ne parliamo tra poco. Vi facciamo subito ascoltare un loro brano, che è Ferroviere Solitario, è un brano tratto dal loro ultimo nuovo album, Nuova Era Oscura, che poi si è suddiviso in volume 1 e volume 2. Questo è appartenente al volume 2. E questi sono i CPC Maxigross, il brano Ferroviere Solitario.

0: Buongiorno notte, scusate, Radio Popolare, in onda con voi fino alle 2.
1: Ma soprattutto con l'ascoltatore che finisce con 06 che continua a scrivere.
2: E invitiamo a chiamarci.
1: Perché ormai 02, è diventato 3 3 0 0 1 0 0. Da più di un'ora continua a messaggiare sparando band da diverse parti d'Italia, tranne che dalla parte nord-ovest del Veneto, che è la provincia di cui stiamo parlando questa notte.
2: Vabbè, ci dà spunti per le prossime puntate, perché no, crede in noi.
1: Senza dubbio, ha appena detto che confonde spesso Verona e Savona, perché al momento noi siamo a Verona, abbiamo appena ascoltato i C+C Maxi Gross, che è un collettivo, quindi gigante, dentro contiene tanti progetti diversi, e, tra cui Tobia, che è un musicista. Giulio è il chitarrista, sbaglio?
0: È il chitarrista e uno dei due cantanti della band, appunto band che ha fatto della sperimentazione, dell'integrità artistica, il loro marchio di fabbrica. Sono in giro veramente da più di 15 anni e hanno sempre stravolto insomma tutto il loro modo di fare, hanno sempre, non dico negato quello che avevano fatto prima, ma sempre... sono sempre andati in direzioni diverse, disco dopo disco, fino tra l'altro all'incontro nel 2015 con l'artista statunitense Miles Cooper Seaton, già in precedenza musicista degli Akron Family. E in pratica il 10 marzo del 2015 Miles Cooper Seaton atterra in Italia e comincia questa prolifica collaborazione con la band C+C uguale Maxi Gross. Loro si erano conosciuti già l'estate precedente, quando l'artista statunitense era stato invitato a suonare alla prima edizione del Lessinia Psych Fest, storico festival appunto sui Monti Lessini organizzato dal collettivo C+C uguale Maxi Gross. Cosa succede? Che inizia questa collaborazione dove i C+C uguale Maxi Gross prima facevano un folk rock, insomma, di matrice molto pop. Cosa succede? Che Miles Cooper Seaton gli disse: ragazzi, se voi continuate così va a finire che diventate la coppia di tanti altri gruppi che già esistono, dovete trovare la vostra strada. Allora inizia questo, appunto, questa collaborazione bellissima che li porta a sperimentare sempre di più, e fino a quando purtroppo Miles Cooper Seaton viene a mancare non molto tempo fa, tra l'altro, e loro fanno... rendono omaggio a questo personaggio che per loro è stato un maestro, con dei dischi, con dei brani, tutti riferiti appunto a una figura del maestro che gli ha indicato la via.
1: Me lo ricordo il disco, io ho scoperto i C+C Maxi Gross con quel disco lì, di cui mi sfugge il nome chiaramente, quello però dedicato a Miles Cooper Seaton.
2: Capito, no?
1: Bellissimo.
0: Certo, ora ci sfugge il nome a tutti, ma comunque il disco chiaramente è Cosmic Rest,
1: uscito
0: nel 2023, appunto, in cui, che è incentrato proprio sull'elaborazione di questo lutto così importante per questo collettivo. Appunto, collettivo composto da tanti musicisti che hanno anche progetti paralleli, o a ognuno il suo, diciamo. E ci ascoltiamo un brano adesso di Cheyenne, progetto di cui è parte anche il sassofonista dei C+C uguale Maxi Gross, Zeno Merlini, che è entrato non da troppo in verità nella band, secondo me ha iniziato a farne parte negli ultimi due dischi.
1: Nei C+C Maxi.
0: Esatto, giusto per citare altri progetti del C+C uguale Maxi Gross, c'è Crew, progetto solista di Niccolò Cruciani, l'altro cantante della band, e Tobia col suo nome... diciamo di battesimo, semplicemente un pochino storpiato, che ha un altro progetto sempre che si muove tra folk, sperimentazione e cantautorato. Invece noi adesso appunto ci ascoltiamo i Cheyenne con il brano Miriche.

0: Mirice dei Cheyenne, una band di cui fa parte il sassofonista di CPC Maxigross, di cui vi parlavamo prima, è una band della provincia di Verona, sia i CPC Maxigross sia i Cheyenne, che è una delle province in cui stiamo navigando, in cui ci siamo addentrati ormai più di un'ora e mezza fa. Buongiorno notte con Martino Fiumi e
1: Cristina Valiani e
2: Giulia Ambrosio.
0: andiamo avanti in questo viaggio nella provincia nord-ovest del Veneto e intanto vedo, ci scrivono, bravissimi, sincopati prog, bravi, bravi, Elena. Quindi arrivano anche complimenti sui Cheyenne con Mirice. E noi a caccia di altri complimenti, questo bravissimi sicuramente non era per noi ma per i Cheyenne, però a
1: Molto
0: caccia di altri
1: probabilmente.
0: complimenti da distribuire alle band. Rimaniamo vicino a Verona,
1: Ah, sì.
0: rimaniamo in tema, perché c'è questo progetto molto particolare di, adesso non saprei neanche come pronunciarlo, Gjea, scritto G-J-E-A, Gjea,
1: Gio.
0: Gjea,
1: Gio.
0: diciamo che è un po' così, un po' brasiliano, un Gjea, è un progetto nato da un sacco di tempo nel 2007, lui si chiama Edoardo Gorla. Al momento si sposta tra Torino e Verona, ma per tanti anni è rimasto a Milano. E ha fatto questo disco che appunto scritto a Milano e da poco è stato rifatto, rimasterizzato, anche forse riarrangiato, non è chiarissimo, se l'ho detto un po' risistemato con una nuova etichetta. Il disco si chiama Kingdom of Emotions e lui lo definisce così.
1: Risse non documentate compongono il panorama sonoro di questo disco antidepressivo. Strilli, lamenti, ringhi, sbuffi, sibili, fruscii, latrati, gemiti, viscere che si muovono dall'oscurità ai margini della Milano del 2015. Un orrore intriso nella guerra dell'Expo e della perenne fanfara della moda, della lussuria e della sensazionalità a tutti i costi. Masse urbanizzate di carne asservita al clamore e alla notorietà, ogni identità autodidatta come autodeterminata e agente del libero arbitrio.
0: Un disco che quindi parla dell'Expo di Milano. Torniamo indietro al 2015. Edoardo Gorla, probabilmente, effettivamente non ne abbiamo certezza, avrà vissuto sulla sua pelle la Milano che diventa sempre più gentrificata. Abbiamo parlato della musica della provincia veneta che si impegna nella politica con la compilation Gasa Calling della provincia del Veneto, del nuovo canzoniere partigiano, dei Leita che hanno suonato a un evento per il diritto all'abitare. E c'è quest'ultimo approccio, appunto, questo sguardo di un musicista veronese sulla Milano che diventa sempre più gentrificata. Ci ascoltiamo l'ultimo brano del suo disco, si chiama Regno di Satana. Ci sono anche dei cori di Adele Altro, in arte Annie Haser, musicista ormai famosa, per un'etichetta di Amsterdam che si pronuncia così: Velgmelmir Records.
2: Chiaro,
0: Esatto,
1: sicuro.
0: sicurissimo. Di Amsterdam, che ha un sacco di progetti italiani molto nascosti. C'è Lack Observation, Zist, uno dei Weekend Martyr, Lucia Sole, la cantante della Festa delle Rane. Quindi ascoltiamo l'ultimo pezzo, Regno di Satana.

0: Regno di Satana di Gea, Edoardo Gorla, in arte Gea, che nel suo disco Kingdom of Emotions parla della Milano del 2015, la Milano dell'Expo che si fa sempre più gentrificata. Lui traduce in questa musica così aggressiva, delirante in un certo senso, la trasformazione della città. E ci spostiamo di nuovo? Andiamo a Vicenza? Volete andare a Vicenza?
1: Sì,
0: Sì, un botto.
1: torniamo a Vicenza.
0: Torniamo a Vicenza perché ci siamo ascoltati un sacco di alternative rock affini e vogliamo fare un passaggio su un musicista elettronico, sempre della scena Vez di cui ci parlava Nick T a inizio puntata. Lui si chiama Torba e ha fatto parte anche dei Soft Moon, il progetto di José Luis Vázquez, un musicista statunitense morto nel 2024. Lui ha fatto parte di questo progetto, ha fatto tour, ha suonato al KEXP e lui come progetto elettronico ha fatto appunto un disco, il suo ultimo disco ha questo pezzo che vogliamo farvi ascoltare che si chiama Caduta.

0: E loro, insomma, anzi, lui era Torba con il suo brano Caduta. Abbiamo virato per quest'ultima parte di Buongiorno Notte su un brano più elettronico. Siamo tornati nella provincia di Vicenza.
1: Facciamo un passo indietro, perché ci scrivono, è arrivato un messaggio.
0: Vero.
1: Sempre Elena, che ci ha scritto anche prima, abito a 3 chilometri da dove hanno creato l'Expo, sono state espropriate terre e maneggi e disseppellito e poi seppellito macerie e scorie della gigante raffineria dell'allora Agip, un posto decisamente a tutt'oggi malsano, la voce di cittadina limitrofa. Stiamo parlando del pezzo che abbiamo ascoltato prima, che si chiama Regno di Satana di Igea, che parla della trasformazione, cioè almeno traduce
0: Musica.
1: in un rock molto, molto aggressivo, un cantautorato rock molto aggressivo, la trasformazione e la gentrificazione di Milano. E quindi Elena ha contribuito, no, a questa rilettura di Milano. Ci spostiamo, dicevi Giulio? Dove andiamo?
0: Dove andiamo?
1: Te lo dico io, andiamo verso Treviso, dicevamo. Andiamo verso Treviso, che è una città che abbiamo battuto poco in questa esplorazione del nord-ovest del Veneto tra Vicenza, Verona e appunto Treviso. Abbiamo ascoltato la colonna sonora di Crano, le città di pianura. E adesso ci torniamo con un artista che si chiama Giulinco, che fa una rilettura un po' di musica folk molto evocativa. E il pezzo che vi proponiamo dal suo ultimo disco si chiama Gêne de rien.

0: Bentornati a Buongiorno Notte, condotto da Cristina Valiani,
1: Martino Fiumi
2: e Giulio Ambrosio. Ci addentriamo verso proprio l'ultimissima parte della trasmissione.
0: Esatto. E vi presenterei il cantautore di cui abbiamo parlato fin dall'inizio per la collaborazione con Nick T, che è Paul Spring. È un cantautore e musicista statunitense, come dicevamo, originario del Minnesota e trapiantato a New York. Ha seguito i genitori, che erano entrambi dei docenti di letteratura, dove ha conosciuto e approfondito la cultura e la musica irlandese, che poi hanno fortemente influenzato il suo percorso musicale. E, tra i tanti lavori fatti, è stato anche campaign manager per Kyocera, un democratico socialista newyorkese. Quindi, ritornando a quello che dicevamo prima del prendere o no partecipare anche alla vita politica tramite l'arte, diciamo che in questo caso si è abbastanza manifestata la sua filosofia. Molto legato e influenzato dalla musica folk e acustica, il suo penultimo album è Vita Brevis, dove fonde il folk rock con il latino, incredibilmente, e temi e sonorità cattoliche. Quindi un bel mix. Ascoltiamo adesso quindi un brano che si chiama Pacem in Terris.
2: Noi nel frattempo ci salutiamo e ci diamo, insomma, un arrivederci a giovedì notte prossimo, la notte tra
0: Esatto.
2: giovedì e venerdì, con Buongiorno Notte e questa volta una buona notte per
0: Per
2: davvero
0: davvero.
2: con Paul Spring. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.